0: insieme a te.
1: Nel 2011 Tiziano Ferro lancia La differenza tra me e te.
2: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. E te è quasi una

0: La notte lunatica continua su Rai Radio 2 con Andrea Di Sancio e Roberto Arduini. Adesso è arrivato il momento del nostro racconto di questa notte dedicato a Dario Fo, morto proprio il 13 ottobre del 2016.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Quando si sente dire, per esempio, è meglio mettere delle regole, delle forme limitative a certe battute, a certe situazioni. Allora, io mi ricordo una battuta di un grandissimo uomo di teatro, il quale diceva: prima regola, nella satira non ci sono regole. La satira è un'espressione che è nata proprio in conseguenza di pressioni, di dolore, di prevaricazione, cioè è un momento di rifiuto di certe regole, di certi atteggiamenti liberatorio.

0: Siamo a San Giano, piccolo comune in provincia di Varese, all'inizio degli anni 30. Un nonno sta raccontando una favola ai suoi tre nipoti per farli addormentare. Si chiamano Dario, Fulvio e Biancafò.
1: L'anziano è molto bravo nel raccontare le storie, lavorando con la sua fervida immaginazione su racconti reali della cronaca locale, mischiati a leggende e suggestioni riportate da viaggiatori e commercianti.
2: Io sono andato a scuola e i miei compagni di classe per metà erano stranieri, cioè erano figli di fonditori, figli di soffiatori di vetro, che provenivano da tutta l'Europa, dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, provenivano soprattutto dalla Slovenia, perfino arabi c'erano. E naturalmente quando erano fra di loro parlavano la loro lingua, io cercavo di capire qualche cosa, e poi fra di loro, per capirsi, parlavano il dialetto lombardo. C'erano due o tre frontiere che si attraversavano abbastanza facilmente, quindi un posto con dei contrabbandieri, e poi c'erano dei muratori moltissimi, e poi fra di loro c'erano anche degli operai e pescatori erano importanti, naturalmente c'era il lago, c'erano i fiumi. Tutta questa gente aveva una qualità particolare che non avevo mai ritrovato negli altri piccoli paesi, anche del Lago Maggiore. Raccontavano favole, raccontavano storie, erano fabulatori straordinari, ma non soltanto la gente del luogo, anche gli stranieri entravano nel loro gioco e a loro volta, aggiustandosi con la lingua e molte volte parlando con dei termini che provenivano dal loro linguaggio naturale, raccontavano storie veramente straordinarie.

0: Dopo una militanza nella Repubblica Sociale Italiana per scampare alla deportazione in Germania, Dario, nel dopoguerra, frequenta l'Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, laureandosi in pittura.
1: La sua inclinazione artistica la declina come attore per la RAI, come autore di testi satirici della Compagnia di Rivista di Milano e come monologhista in radio, nello spettacolo Scacco Matto. Il 24 giugno del 1954 sposa l'attrice e collega Franca Rame a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, formando un sodalizio che sarà anche artistico negli anni a venire.
0: Trasferitosi a Roma, Fo continua a lavorare per la radio con il varietà Non si vive di solo pane in TV, con il secondo canale della RAI, con il programma di rivista satirico-musicale Chi l'ha visto?
2: Rinfreschiamoci le idee con Dario Fo e Franca Rame.
3: Avanti il primo.
4: Il primo sono io, sempre primo, fin da bambino.
3: Bene, se comodi.
4: Se comodi lei.
3: Ma no, se comodi lei, lei è il barbiere.
4: Se comodiamo i due, comodi.
5: Vuoi fare le mani, signore?
4: Sì, le mani, i piedi e anche gli occhi.
5: Ma no, veramente, gli occhi non li so fare.
4: E gli do una lezione, se vuole.
5: Grazie. Mi dia la mano, per favore.
4: No, se volentieri gli darei la mia mano, ma forse sarebbe meglio chiedere la mia mano ai miei genitori, se ci tengono molto.
3: Facciamo la barba?
4: Sì, la barba, i capelli e anche la frizione.
3: Anche la frizione?
4: Sì, sì, guardi anche la frizione, dia un'occhiata al motore, alle candele, vi cambi l'olio e anche l'acqua.
1: Insieme a Franca Rame prepara anche una serie di brevi pezzi per il programma televisivo Canzonissima, costantemente modificati dalla censura.
6: E poi, dopo 7-8 mesi, quando sono adulti, arrivano finalmente i cacciatori. E comincia la festa. Pam, pam! Un baccano, un massacro, un fiume dappertutto. Ma dico, lo chiami sport questo? A me è il massacro che dà fastidio. L'idea che si allevino delle bestie per poi provare il gusto a distruggerle in quella maniera. E fossero almeno bestie scaltre, selvagge, ma che? Sono delle povere imbesuite che quasi quasi, quando il cacciatore sbaglia, chiedono scusa, si commuovono e tornano indietro a farsi impallinare un'altra volta.
7: Mi sono chiuso, sempre era il mio luogo, il luogo dove lavoravo, sul mare, vicino a Cesenatico, e lì ho cominciato a scrivere e avevo tirato dentro storie che erano legate a cose di cui non si parlava mai in televisione. Per esempio, non si parlava delle morti bianche, non si parlava dello sfruttamento, naturalmente con dei ritmi e dei tempi vivaci, nuovi e di sicuro successo. Perché l'avevo già sperimentati appunto sul palcoscenico.
8: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

0: televisione.
1: Non sopportando quella costante ingerenza, la coppia lascia la televisione per dedicarsi al teatro, attraverso il quale porta in scena commedie farsesche, satiriche, recitando anche in palcoscenici improvvisati.
2: D'altra parte la colpa, lo ammetto, è stata mia. Io ero molto giovane e così, un po' velleitario, e pretendevo di venire qui alla televisione a raccontare che gli operai, precipitando per esempio dall'impalcatura da 16 metri o 15, così, arrivati al suolo, si sfracellano. Non è niente vero, perché se gli operai vogliono, quando arrivano a 2 o 3 metri dal suolo, allargano le braccia e prendono quota, svolazzano qua e là, riprendono e tornano sul cantiere.

0: Maestro, per coloro che ancora non hanno avuto la fortuna, il modo di leggere il libro, perché non ci anticipa qualcosa su una delle tante storie incredibili che vengono raccontate? Quella volta in cui uno spettatore morì davvero dal ridere.
1: No.
2: Non ho capito. Quella volta che...
0: Uno spettatore morì davvero dal ridere.
2: Sì, in Francia, è vero. Ed era in Lombardia, in una delle piazze... più importante, dove si fabbricano i violini dal Settecento in avanti, come si chiama la città famosa, il centro della costruzione degli archi.
3: Come no, come no, come no.
2: Va bene, ecco, lì c'era un innamorato del teatro che veniva sempre, ma preferiva tutto che era un uomo con dei mezzi, era proprietario di un'industria che funzionava molto bene,
3: sì.
2: Ed ecco che lui arrivava a teatro e invece tutti si aspettavano che prendesse una prima fila, così di quelle che hanno il prezzo maggiore, invece no, lui voleva andare lassù perché diceva là c'è la gente che è la mia gente, la gente che la pensa come me e soprattutto ha il mio linguaggio e mi piace ridere con qualcuno che la pensa come me. A un certo punto si è sentito male nel ridere, è cominciato a ridere e non riusciva più a smettere e a un certo punto è svenuto e il medico che lo conosceva ha detto, era da sempre che diceva vorrei morire dal ridere.
3: Ma poi è morto davvero?
2: È morto davvero. Ascolta.

A fine anni 70 Fo e Rame tornano in TV su Rete 2 facendo conoscere a un pubblico più vasto di quello teatrale i propri lavori. Non mancheranno nemmeno in questa circostanza le polemiche, soprattutto con il Vaticano irritato per modi e linguaggio adottati nel programma, programma in cui si trattavano tematiche particolari anche con l'inserimento di personaggi religiosi.

0: Maestro, cambiando argomento e prima di salutarla e ovviamente ringraziarla ancora per la sua gentilezza e disponibilità, le faccio una domanda che è una mia curiosità strettamente personale, perché tutti gli amici e tutti i miei amici che hanno avuto modo di leggere il nuovo manuale minimo dell'attore di Chiare Lettere mi hanno detto è una splendida storia d'amore. Hanno torto nel definirla così?
1: Beh, prima di tutto c'è, è vero, una passione profonda per il mio mestiere. E poi c'è l'amore che è nato conoscendo Franca, che è stata la mia maestra, perché viene dalla Commedia dell'Arte, che è la più grande accademia di conoscenza del mestiere del recitare e del mettere in scena che esista sulla terra, insomma. E sono generazioni e generazioni che sono succedute e che hanno lasciato dei segni straordinari nella nostra cultura, sto parlando della cultura italiana, che poi è stata versata a mani piene per tutta l'Europa, e i francesi per esempio sono stati molto generosi nel capire che e scrivere addirittura dei testi. Ce n'è uno in particolare che mi ricorderò per sempre, che si intitola La Grande Lezione des Italiens, la grande lezione degli italiani.
2: Stupendo. Ho visto un re.
3: Se la vi scusa?
2: Ho visto un re.

0: Il riconoscimento più grande alla sua carriera arriva il 9 ottobre del 1997, quando Fo viene insignito del premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione. Seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi. Viene a conoscenza della notizia mentre è sull'autostrada 1 con Ambra Angiolini nel corso della registrazione di una puntata della trasmissione televisiva Milano-Roma.
1: No!
2: Che bello, Dario! No, non lo sapevo, l'ho visto adesso.
1: Ma io non ne parlavo.
2: Visto il Nobel.
1: Io non ne parlavo.
2: Ma è geniale questa cosa.
1: Non ne parlavo perché è proprio scaramanzia violenta.
2: Però ti ha portato fortuna.
0: Un'automobile si affianca alla loro, mostrando un cartello con su scritto «Hai vinto il Nobel». L'ultimo italiano che aveva vinto era stato Eugenio Montale nel 1975, mentre era dal 1934, con la vittoria di Luigi Pirandello, che non vinceva un drammaturgo italiano.
3: Ho visto un ricco.
4: Sarai scusa?
5: Ho visto un ricco.
6: Un show?
7: Sì. Ah, beh.

0: anche il PC. Sì,
1: ma io sono un po' stordito adesso, devo ragionarci appresso e poi io devo dire, lo ripeto, che l'ho vinto insieme a questa signora. Anzi, senza di lei non l'avrei mai guadagnato. Non spingetevi, non fatevi male. Sono così stupito e incredulo ancora. Come lo è anche tu, lo sei un po'. Però lei sapeva delle cose che non mi ha detto, sapeva già prima che sarei arrivato sotto finale.
2: Nel 2013 rimane vedovo in seguito alla scomparsa di Franca Rame. Dario la raggiunge il 13 ottobre del 2016 a 90 anni per una crisi respiratoria. La coppia riposa insieme nella cripta del Famedio del Cimitero Monumentale di Milano.
3: I Lunatici su Radio 2.
4: E siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Ci sentiamo domani, sempre a mezzanotte, sempre fino alle 2:30, ovviamente sempre con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Un abbraccio!

0: E buongiorno. E buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sosteniamoci a vicenda.
1: Ah sì, dai, su.
0: Puntelliamoci. Noi puntelliamo voi e voi puntellate noi.
1: Grazie.
0: Anche perché purtroppo il grande nemico dell'essere umano, amici in ascolto, si staglia all'orizzonte spaventoso.
1: Si è palesato. Finalmente
0: sì.
1: Capito.
0: Ecco, si è capito chi è il grande nemico dell'essere umano. È la sfilata di moda. La sfilata di moda come Godzilla spunta all'improvviso e terrorizza la città.
1: Ma certo, perché ci fa sentire che non siamo vestiti bene, che siamo inadeguati.
0: E questo sai perché?
1: Perché?
0: Perché siamo inadeguati.
1: Ah, beh, perché ha deciso
0: no,
1: lei.
0: Allora, adesso, scusa, abbiate pazienza un attimo. Cosa ci propone adesso la moda? Allora, quale colore ci propone?
1: Allora, il Corriere della Sera fa notare che quest'anno su tutte le passerelle del mondo, da New York, Milano, Prada, Dior. Dice,
0: sì,
1: bisogna vestirsi col verde.
0: No, che già il verde, scusami Antonella, già il verde, diciamo la verità, non sta bene quasi a nessuno.
1: Sì.
0: Il verde... Sbatte. Si dice proprio il verde sbatte. Ecco.
1: Ma la novità della moda di quest'anno è il verde brutto.
0: Brutto.
1: Ugly green, no? Il verde
0: brutto. Cioè la moda ti dice ciao essere umano. Tu che sei alto 1,61 m, tu che pesi 132 kg, tu che sei una normale persona, diciamo, ti devi mettere, perché lo decidiamo noi, il verde, ma non il verde bello.
1: No, deve essere un verde
0: agito. Il verde brutto.
1: Giallastro, quello del muschio.
0: Come stai bene vestito color muschio? Come stai bene vestito color cacca d'uccello?
1: Color erba marcita.
0: Color vomito del pupo. Mettiti questo colore, noi lo diciamo per te, per valorizzarti.
1: Eh sì.
0: Dice la moda. E allora, amici, si prendano delle soluzioni. L'ONU intervenga
1: sul verde,
0: sulla moda in genere. La moda è uno dei grandi nemici dell'umanità, diciamo la verità. E sappiate che vi vogliono fare mettere il verde brutto. Il verde brutto. E dai, su. Ma perché uno deve cominciare la settimana lunedì mattina sentendo che questi hanno deciso di farci mettere il verde brutto?
1: Ma un bel arancione, un giallo, un rosso, non lo so.
0: Ma non dare idee, perché quelli te lo fanno mettere,
1: brutto.
0: Il giallo brutto, analisi delle urine, per dire. Quindi, insomma, creiamo, io sento per la prima volta l'esigenza di scendere in campo.
1: L'armocromia.
0: Creiamo un movimento di esseri umani contro la malvagità della moda.
1: Ah,
0: ce n'è bisogno.
1: Sì, aderite.
0: Aderiamo.

0: Siamo in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2, come tutte le mattine, dopo aver affrontato il traffico caotico di Roma, dopo esserci chiesti ma pioverà, dopo aver bevuto un caffè senza zucchero, che, diciamo la verità, più che un sostegno è una punizione, ebbene siamo qui dietro i microfoni a relazionarvi sull'andamento ondivago del pianeta. Un andamento il quale si protende protervo verso di noi, chiedendoci: ma voi? Ma che volete?
1: Ma come che volete? Vorremmo stare tranquilli.
0: Ma l'educazione è questa.
1: Facci stare tranquilli.
0: Ma dove siamo? E comunque buongiorno da Marco Presta
1: e da Antonello Dose.
0: Buongiorno. Allora, cerchiamo di non essere pessimisti, di essere invece ottimisti. Dimmi una cosa ottimista, Antonello.
1: Oggi verrà il sole. Verso l'ora di pranzo, sole su tutta la penisola.
0: Verrà il sole, amici. E questo per dire che è possibile avere una predisposizione d'animo bella, positiva verso il mondo, no? E dai.
1: Nonostante vabbè, le notizie che arrivano su tutti i canali.
0: Questo weekend, ad esempio, c'è stato un intenso momento di felicità.
1: C'è stato?
0: Di felicità. Però si sa che la felicità è un attimo. è un attimo, amici. Sì. A un certo punto, durante il weekend, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato: il paese ha bisogno di un altro leader. Grida di gioia in tutto il mondo, abbracci, gente commossa, trenini come a Capodanno, Brigitte Bardot. Poi si è capito che Trump si riferiva all'Ucraina e al povero Zelensky.
1: Oh, mamma mia.
0: Cioè, il paese che aveva bisogno di un altro leader era un altro,
1: praticamente.
0: E lì è tornata l'amarezza. Amarezza profonda, amici, quando i politici fanno una dichiarazione, allora chiariscano bene qual è il progetto, se no il popolo si illude.
1: Peraltro il popolo vive per essere illuso.
0: Esatto, e ci riesce benissimo.
1: Da tutti
0: dire.
1: I popoli, veramente, senza fare distinzioni.
0: In questo l'essere umano, la specie umana è unita, è unita nell'illusione.
1: A proposito di unioni e di unità, c'è il nostro centrosinistra che sta ribollendo.
0: Ma veramente?
1: Ribolle come un tino pieno di uva.
0: È una ribollita, via.
1: Elly Schlein ha dichiarato: posso trovare un accordo con Conte in una notte.
0: Ah, benissimo.
1: Solo una notte.
0: Una notte e basta.
1: Vista la situazione, ci permettiamo di suggerire la notte del 31 ottobre.
0: Francamente,
1: cioè, a vedere i visi,
0: lascia stare.
1: Dovrebbe esserci un clima, svenseremo.
0: Ti prego. Il 31 ottobre può essere un'idea. E c'è un'indagine. C'è un'indagine, amici.
1: Sì.
0: Voi magari non
1: della polizia?
0: No. Un'indagine statistica, condotta dall'azienda omonima Deloitte. Questa inchiesta riguarda i giovani, la cosiddetta generazione Z.
1: Ah, certo.
0: Allora, cosa dice il risultato di questa ricerca? Attenzione, ascoltate bene. Questa ricerca dice che in Italia 6 giovani su 10 temono una pensione, di avere una in futuro, naturalmente, una pensione insufficiente. Ebbene, ci sembra un dato molto, molto molto preoccupante.
1: È certo che è preoccupante. Perché questi 6 giovani su 10 sono già sfiduciati.
0: No.
1: E sono ancora giovani. No.
0: No, Antonio.
1: No. E perché è preoccupante?
0: Le statistiche bisogna saperle leggere.
1: Interpretare.
0: Bisogna capirle. Ecco. Allora, che 6 su 10 siano sfiduciati, quello è normale. È una cosa assolutamente normale. A preoccupare sono i restanti 4 giovani. Quelli che non sono preoccupati, perché è evidente che fanno uso di sostanze stupefacenti, se no sarebbero preoccupati pure quelli.
1: Certo.
0: Scusate, quindi preoccupiamoci di quei 4, non degli altri 6.
1: Invece c'è una notizia sui bambini ancora più piccoli, perché c'è il Tribunale di Treviso che ha chiesto il reintegro del personale di una refezione scolastica, una mensa, che era stato licenziato tutto il personale dopo il ritrovamento di larve. C'erano delle larve nella pasta asciutta, nella pasta dei bambini.
0: Ma che schifezza! No!
1: Hanno detto: li dovete riassumere. La motivazione della sentenza è che le larve erano solo 7 in 16 kg di pasta.
0: E quindi andava
1: tutto
0: bene.
1: A posto.
0: Tutto a posto,
1: regolare.
0: Solo 7.
1: Qualche larva può esserci.
0: Ci può stare. mangiare qualche larva.
1: Credo che adesso, quando sul menù della mensa un genitore leggerà farfalline in brodo, può darsi che siano farfalline per davvero.
0: Esatto.
1: E poi è interessante questa cosa, però c'è la modica quantità di larva.
0: C'è la modica larva sedaptami.
1: Vabbè.
0: Scusami.
1: A Roma si dice quello che non strozza.
0: Ingrassa. Sono sempre proteine in fin dei conti, su.
1: Vabbè.
0: Vabbè.
1: Parliamo. Allora, si parla ancora molto in tutto il mondo, c'è questo dibattito, ora legale sì, ora legale no, forse questo è l'ultimo anno che ci sarà il cambiamento.
0: Forse.
1: Che poi voglio dire, ormai tutti i telefoni si aggiornano automaticamente, i telefoni, le macchine, anche le vetture,
0: tutto.
1: Diciamo, quello che uno deve aggiornare a mano è un po', che ne so, la sveglietta del forno,
0: oppure l'orologio della cucina,
1: esatto,
0: che si rimette a mano,
1: è quella tendenza del paese, è di non cambiarle affatto questi orologi.
0: Si chiama pigrizia, diciamo.
1: Vabbè,
0: la verità,
1: no, perché ti devi mettere lì questi apparecchi elettronici, cambiare l'ora, devi saperlo fare, la gente si sbaglia, quindi lo lasci così, solo che sei solo te che abiti a casa e quell'elettrodomestico segna un'ora sbagliata.
0: Perché è chiaro che questo, la famiglia viene potrebbe venire sviata in alcune attività nel vedere questo orario che è sbagliato, perché uno per pigrizia non l'ha ritoccato.
1: Certo, però a casa, nelle case, funziona un po' tutto così.
0: Mm.
1: Ci sono degli oggetti che funzionano soltanto quando noi ne conosciamo il trucco. Cioè, che ne so, c'è la serratura, devi fare un gioco de polso.
0: Se no non si apre. Guarda che allora il frullatore, no, funziona. Solo che gli dà un colpetto sopra.
1: La crocca?
0: No, non così forte. Un colpetto e quello parte.
1: Parte.
0: Se tu non lo sai, il frullatore non parte.
1: Oppure col telecomando devi indicare, devi farlo rimbalzare delle porte sulla parete.
0: Mamma mia.
1: Vai. Chiediamo, quale oggetto di casa funziona soltanto se conoscete il trucco per farlo funzionare?
0: Pensate agli oggetti che avete in casa vostra, tecnologici o meno.
1: Ah, certo.
0: Di quali di questi oggetti bisogna conoscere i più reconditi segreti per farlo funzionare? Bisogna sapere usarlo, ecco.
1: Anche il pensile sotto della cucina, gli devi dare un calcetto.
0: Sì, se no non si apre, certo.
1: Raccontateci tutto, telefonate all'800 800 002.
0: Che è il solito numeraccio. 800 800 002, oppure, cari amanuensi in ascolto, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook.
1: Bella.

0: e possa il wow benefico di Tom Jones accompagnarvi per tutta la giornata mentre noi cominciamo a parlare di una problematica che riguarda tutti.
1: Tutti, certo, tutti, perché tutti. Abbiamo tutti oggetti o cose che funzionano soltanto se noi conosciamo il trucco.
0: Allora devi andare al bagno. Allora, tu lo sai dov'è? Dopo il corridoio a destra.
1: Certo.
0: Però mi raccomando, quando tu hai premuto lo scarico,
1: sì.
0: Il Gerbris,
1: sì.
0: Quando hai premuto il Gerbris,
1: devi tenere pigiato.
0: No, lo tieni pigiato, però aspetta un attimo perché non si ferma. Quello continua a buttare giù acqua, allora tu lo devi ritoccare una seconda volta. A casa mia è così, c'è il tocco e poi c'è il ritocco, diciamo. Beh, la verità,
1: a casa di mio padre c'è la chiave del bagno, invece, che se non gli dai il giusto, la giusta pressione
0: non
1: esci più dal bagno,
0: non esci mai più. C'è gente che si è rifatta una vita nel bagno di Dose, è la verità. Allora, cosa funziona solo se conoscete il trucco a casa vostra? Il numero è 800 800 002.
1: Sentiamo Riccardo da Torino.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Riccardo,
2: ciao ragazzi, eccoci qua.
0: Buongiorno.
2: Il vostro stalker preferito, sostanzialmente.
0: Bene. Bentornato. Allora,
2: dunque, allora, lo schermo del PC,
1: sì.
2: Che non è nemmeno uno schermo, è la vecchia televisione regalo, sì. Di nozze di zia, quindi non si butta, perché metti, cioè, che viene zia a trovarci,
0: certo,
2: non la vede,
0: certo. Come ci resta,
2: siamo nei guai. E tu accendi il PC e lui inizia a lampeggiare, a spegnersi e riaccendersi a intermittenza, e dici non va. Invece sì che va. Bisogna rispegnere lo schermo, staccare il cavo,
0: guardate,
2: del segnale, riagganciarlo, e poi funziona per,
0: capito?
2: Ore.
1: Vabbè, ma ci vuole mezz'ora. Per...
0: Ma lo vedi come gli oggetti...
2: ci va una procedura.
0: Ma certo, è come trattare un essere umano. Lo devi saper trattare. Dice, guarda,
2: però...
0: quello è uno permaloso, quello è uno che si distrae facilmente, quello è un... capisci? È la stessa cosa con gli oggetti. Ed è qui, torniamo al discorso, gli oggetti sono vivi. Sono vivi. E hanno un carattere, Riccardo, grazie.
1: Però
0: grazie.
1: Ci vuole anche tanto.
2: Ciao,
1: buona giornata. Ci vuole, dicevo, pazienza con chi ci assembla queste cose. Patrizia dice: la porta del garage, quella che conduce in casa, si apre solo girando la chiave verso sinistra. Come per chiuderla?
0: Lo vedi?
1: Non è normale.
0: Vabbè, è normale, no.
1: Chiaramente a casa nostra siamo noi a entrare, però.
0: Cioè, che però, sai, che ne sai? Tante volte viene un amico, un parente. Sentiamo Sara a Trento.
1: Sara.
3: Allora.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Sara, che succede?
3: La mia lavatrice, praticamente, se non gli dai un colpetto nel punto giusto, non parte.
1: Guarda, il colpetto.
0: Guarda, è incredibile. È incredibile.
3: Esatto.
0: Ma quando, cioè, quando tu lo fai, lei parte, tu ormai sai dove devi toccare.
3: Io so. Esatto, il punto giusto dove colpirla, e lei parte per magia.
0: Ecco, da quanti anni ce l'hai sta lavatrice? No, scusa Sara, se te lo chiedo. Grosso modo,
3: Beh, sarà 5-6 anni.
0: Non è neanche vecchissima, insomma. Però,
3: però lei è così.
0: È così. E lei è così. E...
1: la sua personalità.
0: E torniamo sempre, purtroppo, vedete, torniamo sempre allo stesso discorso, le dimostrazioni di questa teoria sono infinite.
1: Quindi l'intelligenza artificiale c'era già prima.
0: Sì, non era intelligenza, era caratteraccio, il caratteraccio artificiale. Grazie Sara. Intanto l'Istituto Copernicus ci dice, e sto leggendo un'ultima ora, che record di temperatura a settembre, cioè è stato uno dei settembre più caldi,
1: ecco.
0: Complessivamente il mondo ha registrato il secondo settembre più caldo di sempre, la media di 16.27 gradi, non so di che tipo, però credo che non siano i gradi,
1: ci sono Fahrenheit,
0: credo di sì. Vabbè, comunque sia, il secondo settembre più caldo della storia, mentre noi andiamo a parlare con Federica.
4: Allora.
0: Buongiorno Federica.
4: Buongiorno.
0: Allora Federica, di che si tratta?
4: Si tratta della maniglia del bagno.
1: Eccolo là.
0: Allora, la maniglia,
4: la maniglia del bagno per entrare in bagno. E bisogna fare un gioco di polso, altrimenti si sfila e ti rimane in mano. È molto divertente vedere la faccia degi amici che pensano ogni volta di aver rotto una cosa.
0: Oddio, scusami, ma tu non li avverti prima? Ma non li avverti per cattiveria, ti dimentichi.
1: Voglio vedere come se la cava.
0: Tu pensa, tu ci rimani malissimo, sei a casa di un amico e pensi di aver fatto un danno. Io, Dio, mi è rimasta la maniglia in mano, ho tirato troppo forte.
1: Uno fa finta di niente, esce la chetichella, però sì, sei un infame a quel punto.
0: Ma un po' sì, perché cioè, o l'ospite è un supereroe per cui non ha graduato la forza e ti ha strappato, oppure è un disgraziato che pensa di aver fatto un danno in casa di un amico. Federica, grazie. Ecco, le maniglie sono altre creature malvagie, non c'è dubbio.
1: Adriana ci scrive su Facebook: nella nostra scuola di sciazzo,
0: di
1: sciazzo, fanno lo sciazzo,
0: con rispetto parlando,
1: l'interruttore dello spogliatoio ha bisogno di un tocco leggero ma preciso sull'angolo per funzionare,
0: se no non si accende, è inutile.
1: Dopo anni è diventato parte integrante dell'esame, per certo, diventare operatore. Solo quel tocco, se tu riesci, hai passato.
0: Vai lì ad accendere la luce. Se ci riesce bene, se no purtroppo.
1: Ancora Elena, è il telecomando della televisione.
0: Attenzione,
1: ragazzi,
0: attenzione.
1: Cioè, cambia canale solo se sotto tieni premuto bene il coperchietto delle pile.
0: Eh sì, perché sennò le pile non toccano. Lo vedete, certo, lo vedete quanti ce ne sono di questi oggetti che bisogna conoscere il trucco per farli funzionare? Continuate a segnalarceli o sulla pagina Facebook oppure chiamando l'800-800-002. Ma ricordatevi pur sempre, e ripeto pur sempre, che fate parte di un'armata.
1: Ah, certo.
0: Un'armata disarmata, ma pur sempre un'armata.

0: Si sono fatte le 8:11:32.
1: Vi dobbiamo segnalare influencer, un certo Matt Roske.
0: Matt da
1: Roske.
0: Di nome di fatto, secondo me.
1: Seguito da 500.000 di utenti su Instagram. Che ha mostrato in un reel, lui ha trovato in un mercatino una vecchia brocca degli anni 30 contenente uranio.
0: Ecco.
1: Quei tempi c'era la convinzione che bere acqua arricchita con uranio facesse bene la salute.
0: Cioè, una sorta di idrolitina estrema, se vogliamo.
1: Un benefico
0: rossore. Salute.
1: Poi fu vietata. No, guardate che questo è tutto un complotto. Cioè l'hanno vietata allora, perché facendo veramente bene
0: molto,
1: quest'acqua
0: veramente molto bene,
1: poi non c'era più bisogno di comprare farmaci, se tutte le persone stavano bene.
0: Ma guardate che anche l'incredibile Hulk ha cominciato così, poi avete visto che risultati straordinari, diciamo.
1: certo, quando si arrabbiava aveva un pochino delle
0: voglio
1: cose.
0: Dire
1: e lui insomma in questo reel, in questo video, afferma che sono 250 giorni che lui beve da questa brocca e sta benissimo.
0: Sta benissimo.
1: Insomma, le radiazioni un pochino ci vuole un po' di tempo.
0: Dagli tempo. Cosa dimostra questa vicenda? Che la gente segue i cretini. C'è poco da fare.
1: No, poi gli crescono le branchie improvvisamente. Dici, allora, c'ho le branchie.
0: E allora
1: che
0: poi,
1: sarà mai?
0: A spese della, del servizio pubblico sanitario, in qualche modo bisogna metterci una pezza. Comunque sia, stiamo parlando di trucchetti. Trucchetti domestici indispensabili per far funzionare un oggetto, e quel trucchetto lo conoscete solo voi che in quella casa ci vivete.
1: E per forza, perché l'esperienza insegna. Sentiamo Francesca di Venezia, che ha chiamato l'800 800 002.
0: Francesca, benvenuta.
2: Ciao Conigli.
0: Buongiorno Francesca.
2: Ciao, allora, siete che formidabili.
0: Sei umana. Allora.
2: Certo, ma non sono umana con la lavastoviglie, perché io le parlo e le dico, dai, parti che sei bella piena, è tardi, muoviti, ma non si sente. Allora una bella ginocchiata sulla porta. Lei parte.
0: Ma tu prima ci parli, cioè in teoria se qualcuno passasse da casa tua ti vedrebbe te che parli con la lavastoviglie e cerchi di convincerla.
2: Lei
0: provate
2: non
0: poi
2: so
0: fino a che
2: è più matta, io lei.
0: Quindi tu prima provi con le buone, ci parli,
2: prima
0: cerchi
2: con le buone
0: di instaurare un rapporto. Dopo gli dai una ginocchiata invece. Francesca, perdona la banalità che mi pervade in questo modo, ma cambiarla sta lavastoviglie, no?
1: Ma no, ma sai finché funziona.
2: Ma no, sono
0: chiedo scusa.
2: Certo.
0: Lo capisco.
2: Ci sono affezionata.
1: Lo conosci i cicli.
0: Ciao Francesca, stai bene, carità. Allora,
1: qui si è aperto un mondo. Anche c'è grazia, c'è l'acqua alla lavatrice, deve toccare un punto nel bordo dell'oblò. Ma non dare un colpo forte.
0: No, ma piano piano.
1: Tic-tac.
0: Ma si può campare così, ma si può vivere così.
1: Ireneo c'ha invece un regola barba a pile che funziona solo se lo sbatte sul lavandino.
0: Ecco, però allora lì o rompi il lavandino o rompi il regola barba.
1: Però secondo me il massimo della bravura l'ha raggiunto Lauretta,
0: che
1: la macina del caffè. La capsula deve essere inserita a mano dalla parte inferiore, cioè, togliendo il cassettino.
0: Contromano praticamente.
1: Perché se la infili dall'altro non si ferma e cade giù.
0: Ma io dico,
1: lì è un bel casino, ti scotti pure, attenzione.
0: Sentiamo Stefano in provincia di Vicenza. Buongiorno Stefano.
1: Allora. Stefano.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Allora, che realtà stai vivendo, Stefano?
3: Allora, intanto Stefano, nome falso, perché non vorrei dare adito alle lobby delle acque minerali.
0: Lo capisco, sono terribili i lobby delle acque minerali, lo capisco.
3: Esatto. Allora, io ho un gasificatore per l'acqua di quelli da casa manuali.
0: Sì.
3: E tempo fa il pulsantino di plastica si è rotto, quindi ho ingaggiato mio figlio che ha costruito una piccola leva fatta con i Lego.
0: Sì.
3: Poi questa leva si è rotta, ci ha messo due fascette di elettricista, si è rotta un'altra volta, l'ho tirata via. E ad oggi per gasificare l'acqua il trucco è prendere il pestello di un mortaio in granito e mettergli su questo pestello un berrettino tipo di un elfo in stoffa.
0: Il berretto di un elfo.
3: Era arrivato con delle birre natalizie, ci avevano regalato delle birre natalizie con questo berrettino e premere a mano.
0: E premere.
3: Funziona benissimo.
1: Vabbè, Stefano, ma magia nera questa.
0: Cioè, qui Leonardo da Vinci è un peragottaro al confronto. Ma qui c'è una genialità, una creatività.
1: Incredibile.
0: È il popolo di Meucci, è il popolo di Marconi. Grazie. grazie Stefano, no, siamo orgogliosi di voi.
1: Bibi Ponente, la persiana della cucina si chiude solo se si abbassa una piccola guarnizione.
0: Sì.
1: Però bisogna coordinare bene i tempi, al centesimo di secondo.
0: Sì.
1: Nessun altro riesce in questa mossa, anche perché te sei gardito.
0: Ma ti credo, è una ghigliottina praticamente. C'è Francesca a Milano, buongiorno Francesca.
4: Ciao
0: Francesca.
4: Ragazzi, buongiorno. Allora. Sono una super recitation.
0: Bene. Francesca, che succede?
4: Allora, io uso delle lampadine smart, ne ho una su una abat-jour della TV, nel salottino, una vicino al divano e una sulla libreria, e utilizzo quel noto, diciamo, sistema chiamato Alexa, non so se si può dire, però lo diciamo.
0: L'abbiamo detto.
4: Gli dico, Alexa, accendi luce divano, non succede nulla. Quindi devo prima accendere tutte le luci del gruppo salotto, dice Alexa, infatti sono accese tutte, accendi le luci del gruppo salotto, spegnerle, dici di spegnerle, poi solamente dopo dire Alexa adesso accendi luce divano.
0: Ah, prima le devi accendere tu, a quel punto non serve più quello che tu lo chieda a disgraziata. Comunque l'averla nominata in questo momento avrà fatto impazzire tutte quelle che ci sono nelle case degli italiani che sono in ascolto, vabbè.
1: Alexa, però, spegniti.
0: Sì, fai quello che ti pare. Grazie Francesca.
1: Mamma mia.
0: E io direi, ancora un contributo, concludiamo con le parole di Jack che ci chiama da Roma. Buongiorno Jack.
1: Jack.
5: Buongiorno. Ciao coniglioni, buongiorno.
1: Ciao, ecco, caro.
0: Che succede?
5: Di vecchia data,
0: bentornato.
5: Ma ha bisogno di una maglietta.
0: Vabbè, Jack, nelle due condizioni te la mandiamo, che siamo dei mostri.
5: Allora, sempre vicino alle maniglie che sono dieboliche, c'è una porta per uscire in balcone.
0: Sì.
5: Che si può spingere molto forte, con quasi dando una spallata per aprire, però. Se uno invece accompagna col piede in basso, quindi spingendo con la maniglia e col piede in basso, si apre delicatamente.
0: Mamma mia. Voi vi rendete conto che uno non è che apre normalmente con la maniglia. No, non te la fa aprire. La stessa maniglia dice no. Io così è troppo banale. Sei un uomo banale. Il nostro rapporto è in crisi. Ti devo parlare. Cioè si crea un rapporto,
1: però un dialogo,
0: ecco,
1: bello.
0: Devi usare il piedino sotto, devi fare un gioco di piede sotto e allora questa maledetta porta finestra alla fine si apre, ma tu ti rendi conto che noi accettiamo questo
1: tipo
0: di...
1: Perché pensiamo che ci risolvano la vita, che ce la rendano più facile.
0: No, accettiamo il compromesso, l'essere umano è portato al compromesso. Jack, grazie di averci dato testimonianza.
1: Guarda qui, Micaela, vuol dire computer, perché il computer è utile, no? Sempre. Il papà del mio compagno, per accendere il PC di casa, unisce i cavi.
0: Ma no, vabbè.
1: Come si fa per far partire le macchine?
0: Per rubare le macchine. Ma come unisce i cavi?
1: Unisce i cavi.
0: Ma l'oggetto più tecnologico che esista lo fa partire con un gesto rozzo, antitecnologico, unisce i cavi sotto. Ma io dico, ma dove siamo? Mamma mia, è stata una pagina questa, per me sconvolge. Io sono turbato.
1: No, perché tutti abbiamo delle cose in bilico che non buttiamo e continuiamo però chiaramente con abilità a farle funzionare.
0: E forse dovremmo buttarle però, non lo so, vedete voi.
1: È arrivato il momento di salutarci.
0: Che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
1: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
0: Buon riposo a tutti.

0: Carpet, buonasera e benvenuti, benvenuti ovviamente al nostro Mario Benedetto. Grazie. E anche al nostro Pippo Lo Russo.
1: Buonasera Andrea De Logu e buonasera Peppe Verdel in regia, ma buonasera a tutti voi che ci ascoltate e ci vedete anche sul canale 202 in televisione.
2: Diciamolo, così oggi possono vedere la De Logu.
0: Ma possono vedere voi, ma potranno vedere anche il nostro Michel Dessy, perché oggi abbiamo cercato di trattenerlo in radio.
2: Sì,
0: chissà quando entrerà.
2: Alibrandi ha finito il budget,
0: finito
2: non può più
0: soldi.
2: Girare e rimane.
0: Ha finito i soldi. Preparatevi perché oggi parleremo di orgoglio partenopeo, vi faremo litigare, vi faremo tirare fuori le unghie. Se ci sono ovviamente dei napoletani che vogliono già e sanno qual è la notizia che tratteremo,
2: esatto,
0: parlare con
2: già
0: noi al 3487 300 200, potete già scrivere, ma anche dei francesi,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: la litigate
1: sì,
0: fra queste due
2: fazioni,
0: e secondo me noi parteggiamo più da una parte, posso dire?
1: Vediamo, ognuno dirà le sue motivazioni. Preparatevi, 3487 300 200, c'è spazio per tutti, che siate napoletani all'estero, in Italia, isole comprese, che siate francesi in Italia, all'estero, dove volete,
2: tutti.
1: Insomma, Red Carpet è qui per tutti.

0: 2 red carpet. Attenzione, stiamo per accendere la fiammella, il flame, stiamo per scatenare le fazioni, perché la notizia ormai io spero che l'abbiate già sentita da qualche parte, perché è rimbalzata su tutti i giornali, ovunque, social.
1: Esatto.
0: Ci ha fatto sorridere, ma anche un po'
1: riflettere.
0: Diciamo anche incazzare. Esatto. Un filino, no? Allora, vado per scatenare le fazioni, perché la notizia ormai io spero che l'abbiate già sentita da qualche parte, perché è rimbalzata su tutti i giornali, ovunque, social.
1: Esatto.
0: Ci ha fatto sorridere, ma anche un po'
1: riflettere.
0: Diciamo anche incazzare.
2: Esatto.
0: Un filino, no? Allora, vado

0: lavoro. Ha aggiunto
1: legittima,
0: però
2: cosa ha aggiunto?
0: Ha aggiunto la frase "non siamo mica a Napoli".
2: Ah, così proprio l'ha detto in italiano? Cioè, guarda, adesso
3: no, se... in realtà questo è no, non son pa a Napoli.
2: A Napoli? Oui. Oui,
0: ha
2: oui.
0: Detto questo. È successo un patatrac.
2: Certo.
3: Giustamente.
0: Giustamente, come dite voi, perché come ti permetti, signor Remy? Come ti permetti? Non è, cioè, voglio dire, ora sicuramente il suo paese è molto carino, eh. Io non lo so, non l'ho visto.
2: No. Pensiamo di sì, perché già Remy mi viene in mente Dolce Remy con la scimmiottina che andavano in giro.
3: Il fatto che non lo conosciamo, insomma, da un lato abbiamo questo paese, dall'altro abbiamo Napoli, insomma, non per tirare la volata al nostro paese, però.
0: Mi sento di dire così, senza aver visto l'altro paese, che Napoli è più bella.
2: Sì, diciamolo, così adesso le radio francesi diranno: avete sentito quelli della radio italiana? Hanno detto che Napoli è più bella di Italia.
0: Ragazzi, ma stiamo parlando di Napoli. È una delle città più belle del mondo.
2: Esatto.
0: Cioè, è qualcosa di incredibile. Andare a Napoli, viaggiare per Napoli, camminare a Napoli, parlare con i napoletani, ti cambia comunque il sentore della giornata, del paese. Ma c'è poi gente che veramente si è trasferita a Napoli per ricominciare a vivere.
2: Ma chiaro.
3: Ma poi quei panni lì rappresentano la libertà di un cittadino, di una persona che, insomma, nel suo spazio, rispettando quello altrui, no, fa stand o fa compie un'azione di qualsiasi tipo. B, alla fine è anche un fattore, ne parlavo neanche a farla apposta venendo oggi qui in radio con una persona proprio di Napoli. Dice: ma noi abbiamo anche una scelta cromatica, noi abbiamo anche un rituale, anche una riconoscibilità, è iconico. Quindi nel divertimento di questa affermazione c'è anche un'identità. E poi c'è, oggi stiamo parlando anche, abbiamo parlato molto di libertà anche arrivando qui facendo le riunioni, cioè c'è anche una libera manifestazione di un'abitudine, di un, no, di un,
2: diciamo,
3: di un
2: pensiero, le cose che stanno noi italiani, a cui ci piace stendere fuori all'aperto, sappiamo che le mutande si mettono dietro, invece i francesi le mettono davanti in faccia agli altri.
3: Dici che quello è il problema.
0: 3487 300 200, anche se non siete napoletani, ma soprattutto se siete napoletani, ci dite qual è la cosa che vi rende più orgogliosi di Napoli. So che oggi siamo settoriali, però volevamo proprio spaccare questa mela,
2: orgoglio,
0: e vedere quali sono i semi che poi far nascere anche degli alberi che possono essere anche la pace.
2: Brava,
3: brava, perché no?
0: Semi insieme.
2: Ripigliatevi a Stoccolma.

0: Baby.
1: La sa.
0: La so tutta.
1: È incredibile.
0: È la
1: ragazzi.
0: Più bella canzone del mondo.
1: Ecco.
0: Like you. Spero che qualcuno la stia cantando in macchina.
1: Ma sì.
0: Vai, Verdè.

0: 2, questo è Red Carpet. Veramente quello che avete appena sentito è uno dei pezzi, secondo me, più belli del pop, che avrebbe dovuto avere ancora più successo negli anni in cui è uscito We Two, Teenager Dirtbag. Andate a cercare il video perché è veramente fighissimo. Chi abbiamo al telefono, signori?
1: Chi abbiamo?
2: Abbiamo una voce autorevolissima.
0: Abbiamo pensato di chiamare in causa uno dei napoletani più famosi al mondo, dopo Totò, Sofia Loren, Massimo Troisi, Edoardo De Filippo, Pino Daniele, dopo Maradona, dopo De Crescenzo,
2: dopo Peppino Di Capri. Sì.
0: Vabbè, signori, abbiamo lui, il più sexy, il più figo, il più provocante, Francesco Palantoni.
2: Ciao, benvenuto.
3: Già sto ben posizionato nella classifica che hai appena enunciato. Sono più che soddisfatto.
0: Perché
3: napoletani, e napoletano buono sono troppo, sono tanti, capito?
0: Come facevamo? Troppe ore.
3: Al primo posto sto benissimo.
0: Senti,
3: alla grande.
0: Francesco,
3: ciao.
0: Ti stiamo disturbando, stai presentando il tuo libro, ti rubiamo pochi minuti.
3: Sì,
0: ma
3: sono,
0: senti,
3: proprio in procinto di
0: farlo. Senti, hai sentito che cosa ha detto il sindaco di questo paese francese che si è lamentato?
3: No.
0: Cosa vuoi rispondere tu, davvero napoletano?
2: Che gli diciamo?
3: Ma guarda, io penso che, insomma, io credo che sia una ragione logica, ma tu ti rendi conto, con quel clima che hanno in Francia, ma quando da shoot non si parla, cioè, è una roba, ha ragione, sarebbero umidi per tutta la vita.
2: Sai, il paradiso delle asciugatrici
3: non se lo possono permettere, capito? Qua è
0: colpa loro,
3: è colpa loro, colpa del clima, colpa della natura che non li ha premiati come ha premiato noi.
0: Vero.
3: Noi siamo in un paradiso terrestre.
0: Vero.
3: Lo stiamo bene, e quindi peggio per loro.
0: Peggio per loro. Comunque noi siamo gentili, se vogliono farsi un giro a Napoli, se lo facciano, noi li accogliamo,
2: sì,
0: o no?
2: Sì,
3: hai voglia. Tanto guarda, cambiano sempre tutti idea quando vengono a Napoli.
0: Te credo, poi vedono magari te.
3: Tra un po' mi ritiro e farò una guida per tutti i turisti.
0: Mamma mia, Francesco, io mi ricordo ancora la scena di te che giri nudo per le strade. Tu sei il veramente il mio sogno erotico, ma non voglio parlarne qua a Radio 2. Non voglio parlarne a Radio 2, ok?
2: Stai facendo serio il discorso.
3: Ti adoro.
0: Io ti adoro. Ti lasciamo andare perché stai presentando
3: Malgrado
0: me autobiografia senza nulla a pretendere, e non vediamo l'ora di averti qui, eh.
2: Sì, vestito, per favore, vestito, qui vestito, grazie.
0: Ciao.
3: Va bene.
2: Ciao.
3: Va bene.
2: Ciao.

0: Madonna, Danze Tiria, Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Pippolo Russo, Michel De Sì, dietro le quinte, per così dire, e Mario Benedetto.
1: E Mario Benedetto, il cotanto Mario Benedetto. Scusate, scusate ragazzi, ma noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, l'orgoglio napoletano dov'è? Fateci sentire, anche se non siete di Napoli, ma siete innamorati della città. Ci hanno risposto?
2: A voglia, Luisa La Cremona dice, Napoli è una città meravigliosa, ma la cosa più bella di Napoli sono proprio i napoletani e io non ho nemmeno i parenti, sono lombarda, capito?
0: Infatti vale doppio, vale doppio.
1: Sì, sentiamo un vostro messaggio vocale, vai.
3: Ecco. Ma i panni stesi sono allegria, gioia, ma soprattutto una volta era socialità, perché nei vicoli stretti il filo era, era steso con le carrucole da una finestra all'altra, ma non era la stessa famiglia. Quindi una volta stendeva la signora di destra e una volta stendeva la signora di sinistra senza tanti problemi.
1: Bellissimo.
3: E i francesi sono più riservati, se li stendono in casa e hanno gli stendini con le mutande nel salotto.
0: Molto diplomatico e ironico, vedi?
1: Sì, una cosa che odio è il ricordo purtroppo dello stendino nella sala da pranzo. Una casa era piccolina e quella roba lì mi faceva capire che fuori era inverno,
2: davanti al termosifone. Capito?
1: E fuori, mamma mia, terribile. Ma abbiamo al telefono abbiamo proprio il vulcano di Napoli. Io l'ho vista vestita come un vulcano quando abbiamo fatto ho avuto il piacere insomma di accompagnarla insieme a Renzo Arbore. Io ero lì proprio modestamente in attesa. Chi è Pippo?
2: Signore e signori, una delle donne più famose del mondo, delle donne napoletane, più di Pino Daniele, più di Enrico Caruso,
1: sono
2: più
1: maschi,
2: di Carosone,
1: Pippo.
2: Di Gigi D'Alea. Ah, ma scusa, ho letto quella di Paolo Antonio.
1: Ma sono maschi.
4: Ragazzi, ma l'avete finita, la finite.
1: Marisa Laurito.
4: L'avete finita.
2: Ciao, benvenuta a Radio 2.
4: Ciao, ciao. Ah, non solo mi hai vista vestita da vulcano, ma colavo anche con la vulcano.
1: Ragazzi, questa donna è un genio.
2: Sì.
1: Questa donna è Napoli. Marisa, ma che mi dici di sta cosa? Come si sono permessi?
4: Ma non lo so che si sono permessi, secondo me non sono molto sani di mente, perché le bandiere, come dire, i panni stesi sono come delle bandiere della vita quotidiana.
1: Vero.
4: Che si ventolano come se si appartenessero a nessuna nazione. Pensa a una città senza panni stesi.
1: Terribile.
4: No, sono delle bandiere che rappresentano la vita degli esseri umani senza che si vedano gli esseri umani. Forse pure meglio, sarebbe meglio non trovare gli esseri umani e più i panni stessi.
1: Solo panni, niente esseri umani.
2: Bravo.
1: Giusto.
0: Una via di mezzo, diciamo.
1: Marisa, invitiamo i francesi di questo piccolo paese a venire a Napoli per rendersi conto che il loro problema non sono i panni stesi.
2: Esatto.
4: Ma no, certo che non sono quelli. Noi ce li abbiamo stesi e sono anche bellissimi. Ma a Napoli non hanno steso solo i panni, hanno steso anche le fotografie e hanno messo anche la fotografia mia, di cui io sono molto orgogliosa, in mezzo a Maradona e a Pelé.
1: E te lo meriti.
0: Beh, non me la ce l'ero persa.
1: Ragazzi, te lo meriti.
4: No, ve lo dico io, voglio sottolinearlo perché sono famosissima nel mondo del calcio.
0: Posso dire un grande tridente.
1: Marisa,
4: io l'ho fotografata e me la tengo cara questa fotografia appesa come dei panni.
1: Marisa, guarda, ti posso dire che tutti si meriterebbero una tua fotografia stesa vicino ai panni. Comunque l'immagine che ci hai regalato è molto bella. I panni stesi sono vita. Se ci sono i panni fuori, vuol dire che dentro c'è vita.
2: Ma
1: è una bella immagine.
2: Non solo, qualcuno ci ha scritto.
4: Certo, perché il quotidiano, pensa, è anche una cosa molto intima, se voi ci pensate. Cioè la gente che appende i panni fuori al balcone è come se appendesse un pezzo della loro vita.
1: Vero.
4: Intima, che mettono al sole, al vento,
1: e dare qualcosa
4: fare dentro. Io guardo io spesso quando cammino guardo in alto e attraverso quello che è steso fuori ai balconi immagino la vita che c'è nelle case.
1: Bello,
2: è vero,
1: bellissimo.
2: È vero.
1: Grazie mille, grazie Marisa, davvero.
4: Prego, ragazzi, buona trasmissione.
1: Grazie.
4: Devo
1: riprendere
4: le mie prove.
1: Vai,
0: buon lavoro.
1: Ciao
2: Marisa.
1: Che bella la Marisa.
0: Sì. Bella questa immagine dei panni come vessilli di libertà.
2: Non solo, molti dicono, ragazzi, stendere i panni fa anche ombra, capito?
1: Invece degli alberi.

0: mitico Rino Gaetano in diretta Red Car per Radio 2, 18, 25, 35 secondi. E allora, Andrea De Longo, Mario Benedetto, Pippolo Russo.
1: Ma abbiamo qualche messaggio, in realtà ne abbiamo veramente tanti, solo che possiamo scenderne pochi. Non offendetevi, ma li teniamo poi nel nostro cuoricino. Noi ci riascoltiamo a casa i messaggi. Esatto. Vi abbiamo chiesto, orgoglio napoletano, fatevi sentire, 348-7300-200, vai.
2: I panni stesi a Napoli, nel centro storico, come del resto in quasi tutti i centri storici delle grandi città del sud, sono una caratteristica, fa parte del fascino di quelle città in genere. Sì. È come se noi a una persona che arriva puntuale andassimo a dire ma mica siamo in Svizzera.
3: Ha ragione. Sembrava un po' arbore.
0: tanti da Genova, per i Carugi, guai se non ci fossero i panni stesi, non sarebbe Genova, capito?
3: Vedi?
0: Così è giusto.
3: Identità.
1: Vai, sentiamo un altro.
4: A proposito, PS, gli farei un piccolo richiamo sul fatto che è meglio lavarsi nel bidet.
1: No, ragazzi!
3: Grande colpo basso qua. Altro che asciugatrice.
1: Chiediamo scusa, sentiamone un altro.
5: Io voglio ricordare un aneddoto quando Napoli vinse il primo scudetto di Diego Armando Maradona, quando il corteo camminava e si trova a passare davanti il cimitero di Napoli e lì c'è una scritta: Che siete persi.
1: No. Bello. Che siete persi. Io ho provato a imparare napoletano. È complicato. Per me è complicato non sembra facile, ma ragazzi, proprio un altro modo di poggiare la lingua.
3: Posso darti un consiglio? Parti dai panni.
1: Ma porca vacca.

0: Purple Disco Machine in diretta a Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Mario Benedetto, il prof, Pippolo Russo, Michel Dessì. Ma a proposito di prof, ti vedo bello garzullo.
1: Partiamo, sì, partiamo perché insomma tra le ricerche e notizie ci siamo imbattuti ovviamente in questa notizia che insomma ha fatto parlare di sé, viene da Piacenza, e quindi via la carne di maiale dal menù delle scuole, non solo appunto carne di maiale ma anche il prosciutto cotto, ovviamente sempre carne di maiale, e la spiegazione,
2: la coppa,
1: chiaramente è montata una polemica, anche la coppa, quindi anche una serie di prodotti che rappresentano per il Made in Italy anche qualcosa di importante per l'industria, però poi c'è la salute dei bambini, insomma è divampata una polemica.
2: È successo un patatrac, hanno pensato fosse una questione polemica religiosa, quindi è entrata anche la politica.
1: Però, esatto.
2: Non è vero, non è
1: che succede?
2: No,
1: che è successo? Però che succede? Succede che insomma come si conclude la vicenda sotto questo dibattito? Praticamente era stato detto che fosse per ragioni appunto l'ASL, indicazione dell'ASL, invece adesso è stato reintrodotto. Quindi c'è in effetti un finale e che
2: cioè praticamente
1: non si
2: aspettava, avevano sì, sospettato fosse una questione religiosa. La sì, scuola ha detto "Ma no, ragazzi, non è una questione religiosa".
1: È divampata
2: religiosa
1: la polemica.
2: È perché la carne, quella carne è stoppacciosa
0: e i bambini,
1: questa è stata la spiegazione. Detto ciò, alla fine comunque è stata reintrodotta, quindi insomma, a ognuno le sue conclusioni. Noi però vogliamo andare a parlare chiaramente con chi di materia se ne intende. Come sempre su Red Carpet invitiamo tante opinioni, ma andiamo su chi ha competenza, in questo caso colui che è stato definito dal New York Times il macellaio più famoso del mondo. Stiamo parlando, sapete di chi?
0: Chi?
1: Di Dario Cecchini, che dovrebbe essere già in ascolto e ci sente.
0: Ciao bene, Dario!
1: Benvenuto,
3: ragazzi,
1: su Red Carpet.
3: Buonasera, grazie mille anche per la definizione che è comunque impegnativa, diciamo così.
2: Senti Dario,
3: nel mio villaggio di Panzane in Chianti, nel cuore della Toscana.
2: Che meraviglia. Senti Dario, ma perché il maiale a mensa viene stoppaccioso? Ecco. Per quale motivo hanno dovuto toglierlo? Perché sennò i bambini si stupavano.
3: Non credo onestamente, come non lo credete voi e come probabilmente non lo crederà la gran parte degli ascoltatori, che la spiegazione sia quella lì. Credo che sia una cosa più sottile, cioè il non disturbare, il non creare motivo di contenzioso, ma di questo fatto si perde la tradizione.
1: Ma infatti perché si può cucinare su questo maiale? Beh, chi meglio di lei ce lo può dire?
3: La Toscana è la terra dell'inclusione, in macelleria parliamo 16 lingue madri, ma siamo in Toscana, siamo inclusivi, rispettosi di tutti e manteniamo le nostre tradizioni. Poi,
1: però la ciccia non si tocca, dite voi, cioè manteniamo la tradizione, la ciccia, la ciccia.
3: Il maiale soppaccioso, se uno lo cucina male, come tante altre cose, ma quando mai?
0: Sì.
3: Non mi torna. Poi se parlate anche di coppa, di prosciutto cotto, c'entra ancora meno.
0: Senti Dario, curiosità, sì, approfittiamo di questa insomma situazione per capire a chi ci sta ascoltando in questo momento, sta andando a casa, deve preparare la papa, magari proprio stasera c'ha la bistecchina, non so, di maiale, come si cucina per bene? Ci vuole un taglio particolare?
3: Allora, più che taglio particolare bisogna evitare il peccato originale.
2: Cioè?
3: Il peccato originale in famiglia è, si apre il frigorifero di casa e si dice: cosa mangiamo stasera, amore? Ma tutto quello che è in frigorifero ha bisogno di un tempo fuori dal frigorifero
2: cosa mi stai dicendo?
1: Vedi, già questa è una
2: indizio. Cioè io sbaglio sempre.
3: Vi sto dicendo che la carne, perché di questo si parla, ma non solo la carne, sarebbe per i formaggi e tante altre cose, la carne di cui questo si parla non va levata all'ultimo dal frigorifero è cotta fredda di frigorifero, cioè
1: quindi non solo quella congelata,
2: tutto.
1: Ecco.
2: Mario, rimane, dato
3: non
2: che
3: lo voglio nemmeno
2: neanche sentire, dato, adesso picchio Mario Benedetto perché ha detto congelato e torniamo immediatamente da te dopo averlo punito perché vogliamo altri consigli.
1: No, pietà,
2: rimani lì,
1: pietà.
4: Fammi sapere

0: Radio 2, Red Carpet, Tiro Mancino, Simona Molinari. Siamo al telefono con Dario Cecchini, il più grande macellaio del mondo, sì, come dice il New York Times. E ti volevo chiedere, Dario, grazie per averci atteso, un altro consiglio per cucinare una buona carne, una buona bistecca, oltre che toglierla prima dal frigorifero.
1: Allora, intanto io dico sempre di andare da un buon macellaio artigiano, guardarlo negli occhi e vedere se ha passione e cuore per il suo lavoro. Cioè, se non lo fa solo perché ha un lavoro da fare, ma se veramente alleva bene gli animali, gli dà una vita buona, felice, con spazi liberi, una morte dignitosa, e se usa tutto, cioè se non trovate solo la fettina, la bistecchina, ma sì, trovate tutte le parti dell'animale, che almeno il sacrificio viene rispettato e ringraziato. Poi ci sono le cose per le cotture veloci, come la bistecchina, che avete detto, niente freddo di frigorifero, niente sale,
0: mai più,
1: condimenti strani, un po' di olio buono, una padella, una cosa semplice, e portare in tavola il prodotto più naturale possibile.
2: Sì, beh, insomma, questi
1: con l'olio buono.
2: Consigli utili per tutti, mense comprese. A proposito, diciamo, e qui veniamo alla chiusura, perché insomma, Cecchini, hai parlato di una terra inclusiva, ovviamente la tavola è inclusiva per definizione, però insomma bisogna dirsi la verità. Ma ristorante c'è, cioè, mai rifiutato, insomma, qualcuno che voleva venire a sedersi al tavolo e non so, l'hai rimbalzato? Cioè,
1: ma
2: è stato,
1: sai, io sono un macellaio, come avete detto poc'anzi, non sono un ristoratore. La mia è una mensa nel senso tradizionale del termine, è un convivio, dal latino convivere, vivere insieme. Per cui c'è una tavola per tutti, un prezzo uguale per tutti, ed è il prezzo finale, un menù uguale per tutti, che decido io per come è fatto l'animale, non solo per come è un filetto o una bistecca, ma per mangiare tutto l'animale, e c'è un orario come dalla mamma alle 1 alle 8. Io non ho mai rifiutato.
0: Dalle 1 alle 8, giustissimo.
1: C'è un menù per i vegetariani, ogni tanto viene anche qualche vegano.
0: Grazie.
2: Vedi, allora più di così. Più di
0: questo
2: così.
0: Mi hai aperto il cuore, Dario, veramente. Io non mangio carne da tempo, sentirti dire questa cosa, mi vedrai nel tuo ristorante.
1: È un discorso di rispetto, quello che io spiego è che siamo fortunati ad avere la scelta, perché i nostri vecchi non ce l'avevano, mangiavano la carne quando avevano soldi, ma è comunque il to beef or not to beef.
2: Beh,
1: il
2: bellissimo, questa rivisitazione shakespeariana.
1: Il rispetto tra le persone è la base dell'umanità e della comunità. Io metto insieme alla stessa tavola anche qualche volta popoli che non vanno d'accordo.
0: Però meraviglioso.
1: È la comunità e della pace.
2: Libertà di scelta, quindi. Libertà di scelta per tutti.
0: Grazie a Dario Cecchini, grazie davvero, veramente è stato un piacere sentirti.
3: Ciao!
0: Ciao!
2: Grazie Cecchini.
1: Viva la ciccia!
0: E viva Dario Cecchini a Red Carpet! I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Addio 2. Red carpet, perché ho questo fiatone?
1: Ah, perché balli sempre.
0: Perché mi sento stanca, mi sento presa, mi sento anche un po' ipnotizzata. Perché? Chi è entrato in questo studio ora?
1: È entrato lui, signore e signori.
2: Io,
1: Michel Desi.
2: Eccomi.
3: Alibrandi ha finito il budget, non puoi più girare.
2: Niente. Mi hanno chiamato oggi, devi venire in studio. Non abbiamo più soldi. Basta. Dice, dopo ieri che hai fatto dal nord al sud, niente, devi venire in via Asiago.
0: E cosa succede in via Asiago con te in studio? Perché adesso noi vogliamo vedere la ciccia per ricollegarci a prima.
2: Allora, avete parlato di carne, vi ho seguito, cioè, quindi questa mattina ho detto, ma la carne di maiale è stoppacciosa o no? Io mi stavo mangiando in regia con Beppe Verdelle un panino con la mortadella, con la mortazza.
1: Buona.
2: Buonissimo, calda, la focaccina, poi te lo porto, tu finisci la diretta, te lo tengo da lei, per Pippo niente.
1: Grazie.
2: Mario nemmeno, Pippo non è in forma. Pippo. Comunque, ho chiesto
0: al
3: sei pure qua sotto tiro, come non è in forma?
2: È la televisione che ingrassa, forse.
3: No, neanche quella. Neanche quella, è la maglietta sblusata.
2: Bravo. Non sei stoppaccioso come la carne di maiale.
3: Sono tenero
2: come il merluzzo.
3: E non
0: ragazzi,
3: solo.
0: Tornate seri.
1: Quindi?
2: Allora, quindi ho chiesto in giro se preferiscono o no la carne di maiale, la coppa, la lonza o il prosciutto cotto.
0: E che hanno detto?
2: Senti, ascolta.
0: Sentiamo.
4: Vai.
5: Radio 2.
6: Sì, ho capito, ma è che è una cosa da adesso quella che. Vabbè, che vuoi sapere?
5: La carne di maiale vi piace?
0: Sì.
5: Eh?
0: Sì, sì.
5: Non può andare a Piacenza.
0: Prego?
5: Non può andare a Piacenza.
0: Perché?
5: Perché l'hanno tolta dal menù scolastico.
0: Vabbè,
5: eh?
0: Ognuno ha i suoi problemi.
6: No, io a Piacenza ci vado per l'ultimo dì se ci devo andare, ma non è per questa qua. Perché modestia a parte, sta roba la faccio pure io.
7: Carne di mucca sì, mangio. Carne di mucca, agnello, pollo, anatra.
8: Carne di maiale sì, carne di pesce. Mangiamo tutto, meno che le lumache.
5: Lei lo sa fare il verso del maiale?
8: Sì, sì.
5: E lo faccia.
0: Bravo,
5: dei voti. Coppa?
9: Zero.
5: Lonza?
9: 8.
5: Ah, le piace. Prosciutto 8. Cotto?
6: 8. Le piace, ma quale mi date? Quella dentro la scatola o quella dentro il sacchetto?
7: Carne di mucca sì, mando. Carne di mucca.
8: Il mio biologo nutrizionista me l'ha sempre consigliata perché ha pochi grassi. Pochi grassi.
5: Vero.
8: Certo, il grasso quello che vede glielo toglie perché il maiale si sa che è un po' grasso.
5: Carne è salutare, bianca. Dice lei.
8: Sì, è salutare.
5: Saluti?
8: Saluto l'Italia.
5: Tutta
8: l'Italia.
5: Da nord a sud.
8: Da nord a sud e le isole comprese.
1: Bravo.
8: Molto salutare.
5: E saluti?
8: Eh?
5: Saluti?
8: Sì, saluto tutti.

0: Kingston Town, Red Carpet Radio 2, siamo sempre qui.
1: Siamo sempre qui per voi. Io ho una domanda da farvi, ragazzi, sì, anche a chi ci sta ascoltando, ovviamente. Dica. Potete scrivere al 348-7300-200 se avete una risposta. Voi quando avete capito di essere invecchiati?
2: Quando prendendo mia figlia a scuola in coro, cinque ragazzini hanno detto: signore, signore, venga qua.
1: Anche
2: grazie,
1: quello.
2: Annaggia la miseria.
1: Tu, Mario?
0: Non lavora, non ho ancora avuto l'opportunità di farlo.
1: Non l'hai sentito? Che io sì, l'ho capito oggi perché mi hanno truffata al telefono.
2: Dai. No, con tutta...
1: signore.
2: Con tutta l'accortezza, cioè, le telefonate.
1: Io che spiego a mia madre, a mia sorella, a mio padre come non cadere nelle truffe, oggi sono stata truffata come la più babba della famiglia.
0: D'altronde. Così facciamo un po' di.
1: Mi hanno chiamato. Io ho un gestore, un erogatore dell'energia, ok, a casa.
0: Quale?
1: No, posso dirlo. E mi ha chiamato questo fingendosi quell'azienda, dicendo: per cambiare questa parte del contratto mi deve soltanto
2: comunicare.
1: Insomma, e mi ha dato tutti i dati. Quindi
0: tuoi.
1: Aveva tutti i miei dati.
0: Pensa un po'.
1: E io mi sono fidata come una babba, come dicevo prima. E mi ha detto a un certo punto delle cose che non mi tornavano.
0: Tipo, ecco, degli alert.
1: Ma sì, degli alert, tipo che: ah no, però signora, adesso facciamo la registrazione al telefono. Mi ha detto il nome di questo erogatore dell'energia. Ha iniziato a registrare la telefonata, che bisogna sempre avere la prova. E poi nella prova non diceva mai il nome di questo erogatore di energia.
0: Ah, ecco, quindi.
1: E dicevo: scusi, allora mi si aspetti, cosa sta dicendo? Non capisco perché non dice il nome. No, devo ricominciare.
2: Ecco.
1: Vabbè, ve la faccio breve. Accanto a me c'era mio compagno e gli ho detto: scusami, mentre parlavo, mi controlli questo numero? E lui, mentre parlavo, ha controllato, perché si può fare,
2: ha chiamato,
1: andando su motore di ricerca, cercate il numero che vi ha chiamato.
0: Brava.
1: E lì il motore di ricerca di solito vi dice:
2: attenzione,
1: è una truffa. Sì, io cosa ho fatto? Sono andata avanti lo stesso.
0: Brava, infatti.
1: Perché ho detto no, mi fido di questa ragazza, perché la voce era simpatica.
0: Ah, sei andata avanti, pensavo per farceli cascare.
1: Il motore di ricerca si sbaglia.
0: No.
1: E sono andata avanti. Mio compagno mi guardava come per dire: ma sei scema? Io: ma no, fidati.
0: E com'è finita? Scusa.
1: Mi ha truffato, mi ha proprio raggirato. Vabbè, ho mandato una lettera con la PEC per bloccare il contratto. Ok, tutto a posto. Ma ho capito che è facile essere truffati.
0: Sì, perché
1: e sono invecchiata.
0: No,
2: brava, sì, lei rientra nel caso truffa gli anziani.
1: Sì.
2: Andrea De Logo è stata truffata.

0: Faccia nuvola, portami a ballare in primavera. Ho detto, ma che avete rubato il titolo al nostro Barbarossa di Sanremo 92 quando vinse Sanremo? E invece no, in primavera.
1: In primavera si sono salvati.
2: Che memoria.
1: Allora, voglio toccare un argomento serio, se mi permettete, perché vabbè, ormai lo sappiamo, noi siamo nell'era dell'iperconnessione e lo sappiamo talmente tanto che siamo bisognosi di stare nell'arena digitale, no? Sapere che cosa succede, un po' la FOMO, no? La
2: ragione.
1: Voglia di essere sempre presenti. Pensate che il Pentagono, il Pentagono,
0: cioè,
1: stiamo parlando dell'America, il Pentagono,
0: non capito, casa cascina.
1: Il Pentagono vuole trasmettere in diretta streaming una fucilazione, la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, non so se la ricordate, comunque successa tempo fa, che è una cosa che devo dire che mi ha raccapricciato, perché vuol dire che vale tutto, cioè tutto deve essere trasmesso, una fucilazione, noi teniamo i bambini protetti e possono usare il telefonino solo per, che ne so, mezz'ora nella giornata. In quella mezz'ora dal Pentagono, quindi talmente tanto ufficiale che non so neanche come sottolinearvelo, arriva un'immagine del genere.
0: Stai
1: è follia.
0: Vogliono fare il boom di ascolti sicuramente, però pensate, noi si ride, si scherza, ogni volta dobbiamo drammatizzare, ma nell'ordinamento legislativo in 54 paesi nel mondo c'è proprio, capito, la pena di morte, e che l'anno scorso ha superato il record, oltre 2700 esecuzioni durante l'anno.
2: Quindi noi, fatto bene a ricordarlo, il punto appunto va condannato. C'è questo tema dell'iperconnessione, però che veramente preoccupa, perché appunto mette in onda dei fenomeni così, insomma, discutibili, ma a volte anche parlando di questioni più leggere, purtroppo incolla tante persone allo schermo e tanti ragazzi. E quindi pensate, la generazione Z, attraverso un'indagine si è scoperto che per il 72% si sente disconnessa dalle persone che potrebbero aiutarli nella loro carriera. E allora noi cosa abbiamo fatto? Ebbene sì, tantissimo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo invitato la Career Expert, quindi colei che è esperta di carriere, di percorsi professionali del più grande social network lavorativo al mondo. Yes. E risponde al nome di Olga Ferrares Casado, è in ascolto con noi.
0: Benvenuta a Red Carpet!
3: Ci sente? Ciao a tutti.
2: Benvenuta.
3: Ciao, mi sento bene.
2: Benvenuta.
3: Grazie.
2: Olga. Ecco, abbiamo dato, scusa la ripetizione, la ridondanza, il dato, ma mi aiuta a sottolineare quanto sia rilevante questo numero, cioè, che ci fa capire come la distanza tra persone nel mondo del lavoro anche sia percepita e come sia importante anche fare un lavoro di connessione, di linkare, di unire, diciamo.
3: Sì, assolutamente. Infatti le connessioni nel mondo del lavoro sono importantissimi, no? E lo vediamo anche con la nostra piattaforma, con LinkedIn, dove l'obiettivo è proprio quello di connettere le persone. E se pensiamo anche ai professionisti italiani, l'82% degli italiani connessi su LinkedIn dichiarano che il proprio network è molto importante per potersero entrare nel mondo del lavoro. Ma la cosa più interessante è che, anche se sappiamo, siamo molto consapevoli che avere connessioni importanti è proprio la chiave, no? nel mondo del lavoro, il 42% però non sa molto bene come trasformare proprio questi contatti, queste
2: connessioni,
3: esatto, in una relazione che poi effettivamente porti un valore o porti un successo. Allora, diciamo che fare connessione oggi è molto semplice, no? Perché insomma abbiamo degli strumenti che ci permettono di trovare persone che magari non conosciamo, di entrare in contatto con aziende, con offerte di lavoro, perché ormai è tutto pubblicato, siamo tutti online. Ma effettivamente costruire una relazione è proprio un'altra cosa, quindi non è tanto scoprire le persone giuste, no? ma proprio iniziare quello che è una relazione,
1: certo,
3: con loro.
1: Usare degli strumenti e saperli usare bene, sapersi far vedere anche.
3: Assolutamente, assolutamente. Quindi sì, diciamo che farsi vedere, farsi notare, ma anche costruire fiducia, no?
1: Certo.
2: Sì,
3: perché
2: sì,
3: poi
2: sì.
3: Ad oggi scrivere un contenuto
2: come la mettiamo per chiudere un po' col ghosting? Esiste il ghosting anche in questo caso, cioè in questo mercato, come si risolve? Perché altrimenti si fa fatica.
3: Beh sì, sicuramente una delle cose più importanti è costruire, se parliamo proprio di LinkedIn, è costruire un profilo che funzioni, soprattutto che sia autentico, certo, e allineato con quello che siamo noi,
1: che come, ispiri come fiducia, no? Come abbiamo detto
3: assolutamente
1: prima,
3: assolutamente sì. Ecco, uno dei suggerimenti che si può dare anche per costruire appunto una relazione che abbia valore o che sia fiducia, ma non subito chiedere una connessione, certo, senza aver aggiunto una nota, perché spesso si mandano richieste di collegamento, no? senza spiegare il perché si vuole entrare in contatto.
1: Quindi parlare molto, e poi chiedere connessione, questo è il consiglio più importante.
2: Che vale anche un po' nella vita, se vogliamo.
0: Come,
2: no?
0: In amore,
2: esatto,
0: no? Non
2: come in amore, bravo, esatto.
1: Grazie mille.
2: Facciamo innamorare di noi le persone presentandoci.
1: Grazie davvero, esatto, Olga, per il tuo tempo. Grazie Olga Ferrare Scasato, grazie.
3: Grazie a voi, a presto.
1: Ciao. Ciao.

0: Red Carpet Radio 2, Max Pezzali, Le Ali.
1: Tanta roba, tanta roba. Sei stato al concerto di Max Pezzali?
0: Io ho visti tutti i concerti di Max.
1: Che meraviglia,
2: meraviglioso,
1: ragazzi.
2: Una storia stupenda.
1: Bellissimo, bellissimo. 19:08 minuti, questo è Red Carpet Radio 2, Andrea Delogu, Mario Benedetto, Pippo Lorusso. Ci riconoscete perché siamo vestiti uguali, io e la Delogu oggi, senza farla apposta.
0: Purtroppo è vero, poi in battanco proprio con lo studio.
2: Sì, posso dire, però questa me la regala Verdel, questo è un mio must. Cioè? Mi danno l'occasione di condividere e sottolineare questo, cioè proprio perché c'è una sintonia, come dicevano i latini, similes cum similibus, facillime congregantur.
1: Mamma mia, signore e signori, il sapore.
0: Io adesso me ne vado.
2: Arrivederci.
0: Me ne sto andando.
1: Grazie, prof. Il sapore del sapere.

0: Taylor a Radio 2 Red Carpet. Never, never Michel Dessy. Never can say goodbye, Michel Dessy.
1: Prego, prego.
0: Michel Dessy, quanto mi piace dire il tuo nome.
1: Ti piace, eh?

0: Certo, la rubrica più famosa di questo programma.
1: Esatto, io l'unica. Vado in giro, ora riconoscono pure, non solo il sottoscritto, non solo il red carpet, ma anche la rubrica.
0: Che bello.
1: E ieri una ragazza ha chiesto aiuto, ora io le ho dato una risposta che tra poco ascolteremo, ma sì. Io la voglio chiamare perché lei ascolta Radio 2, sì. In diretta, non lo sa.
2: Ma così
1: vediamo,
2: adesso?
1: Vediamo.
0: Ma noi aggrediamo così i nostri ascoltatori?
1: Si sente, no, Verdel?
3: Li accogliamo.
1: E deve abbassare la radio, vedete, questa è un'ascoltatrice.
3: Allora in ascolto.
4: Eccomi, sono qui.
1: Allora, sei contenta di essere in diretta su Radio 2? Vedi, noi risolviamo i problemi.
3: Sì, bisogna vedere, intanto ti mettiamo in onda, poi risolvere i problemi.
0: Però Federica, ma tu hai dato il numero a Michel così, appena conosciuto?
4: Sì, esatto, mi è stato molto simpatico, ho detto adesso vediamo se mi la vita veramente.
1: Marachelli, ma il suo problema lo posso risolvere tranquillamente, perché ascoltiamo, tu non cambiare, stai in macchina, ascolta, perché io ho chiesto consiglio alle mie sagge signore Luciana, Anna, Valentina e Sonia. Vedi un po' che ti dicono,
3: sentiamo,
1: va?
3: Sentiamo.
5: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
1: Ieri ho incontrato Federica di persona e mi ha chiesto aiuto. Sono single da tempo e, diciamocelo, anche l'attività sotto le lenzuola è ferma. Ecco. Il problema è che non riesco proprio a trovare qualcuno con cui lasciarmi andare, eppure mi considero una donna piacevole e socievole. Posso confermare, l'ho conosciuta, è anche giovane. Possibile sia diventato anche così difficile trovare qualcuno? Cosa devo fare?
6: Se me lo ponesse lei, facesse la prima avance lei, qualcosa devi fare, cerca di conquistarlo, visto che non sono gli uomini adesso che le fanno.
7: Brava.
6: Tanto ormai non ci si meraviglia più del fatto che una donna possa fare delle avance, capito? Per cui lo facesse lei.
7: Anzi,
6: quando trova il soggetto giusto lo facesse.
0: Giusto.
8: In maniera discreta,
7: sì,
8: se gli piace quella persona, gli fa delle avance, gli fa.
1: E cosa dovrebbe dirgli all'uomo che gli interessa? Per esempio?
8: Ma attaccare il discorso, dire io sono sola.
6: Deve girare un po', andare in vacanza e vedere un po'.
1: Ascolta.
3: Ah, in vacanza.
6: Sì.
3: Barachella.
6: Certo. O in crociera.
1: Lei usa le crociere per...
6: Sì.
8: Io avevo trovato uno che mi faceva il filo. Io ho 82 anni, quindi gli voglio dire, dipende da come te proponi.
1: C'è sempre speranza. E poi si è data questo signore.
8: Ma io sono stata sposata 46 anni con mio marito, posso andare con uno?
6: Io ne ho sotterrati due.
0: No!
9: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play back.

0: Dance, Dance, Dance sul red carpet di Radio 2 con Pippolo Russo, Andrea De Lowe e Michel Desi.
1: Bravo.
2: Che meraviglia! Mario Benedetto. È arrivato il momento dello sfogatoio, forse il vostro momento preferito, così deciso all'improvviso, senza aver mai sentito qualcuno di voi dirlo. Ma cosa dovete fare? Dovete salire sul red carpet. Questo è il vostro red carpet, è il vostro momento dove potete essere protagonisti. E come fate ad esserlo?
1: Basta inviare un bel messaggio, un bel vocale di quelli un po' sintetizzati, diciamo massimo 30 secondi al 348 7300 200. Iniziate sempre con le tre parole: io non sopporto
2: puntini, puntini, puntini. Oh, e noi lo manderemo in onda.
1: Ma certo,
2: funziona così, è logica, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Oh, ma io inizio a meditare.
1: Sopporto la pioggia.

0: Gemitaiz, Venerus e Franco 126 senza di me. Grazie per questo pezzone che era un po' che non ascoltavo.
1: Bello, bello, mi piace, mi gusta. Io non sopporto. Stanno arrivando al 3487-300-200 lo sfogatoio di Red Carpet Radio 2. Posso iniziare con
0: Vai.
1: Una? Allora, questa mi Monica da Udine dice: io non sopporto le ingiustizie, ma perché qualcuno si sposa due volte e qualcun altro mai?
0: Anche questo però, è vero.
2: Però insomma.
0: Questo è vero, però vedi Mario che non vuole sposarsi mai, si sente fortunato.
2: No, no, no, non è detto che non
0: voglio. Non è detto, cioè
2: bisogna costruire piccoli passi.
0: Vai con lo sfogo, vai.
3: Tutto. Non sopporto dal profondo del cuore i risolutori senza risoluzione e ce ne sono un sacco.
1: Cioè
0: mi sento presa in causa.
2: Cioè, i risolutori senza...
0: Dico, dai, vabbè, dai, stringiamo, proprio mi dico e quindi boh, non lo so.
2: Quindi proponi l'obiettivo, dice, risolviamo
0: tu
2: senza
0: pensa
2: il
0: al
2: mezzo,
0: tuo matrimonio eh? Intanto sì. Dai, un altro sfogo.
4: Io non sopporto chi taglia gli alberi. Per me gli alberi sono esseri viventi e devono essere protetti tanto quanto noi, perché ci fanno del bene, ci sono utili, fra l'altro.
1: Brava.
2: Però attenzione, non facciamo di tutto un albero un fascio, diciamo, cioè? Così perché no, perché a volte degli interventi che vediamo sono fatti proprio per la salute dell'albero.
0: Sì, beh, è vero, questo
2: tagliarli
0: è vero.
2: Alla radice no.
0: Pensa ai testimoni, pensa ai testimoni
2: fatto,
0: del tuo matrimonio, non parlare di altro.
2: Inseriti in un contesto urbano decente, sì.
0: Un altro messaggio.
5: Io non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese.

0: niente. Lei canta ormai, è andata, via, a posto.
1: Che meraviglia, signore e signori, vi salutiamo, ci si sente il lunedì.
0: Yes.
1: Adesso lasciamo la linea a chi?
0: GR2, poi amici di Caterpillar.
1: E allora noi ci riprendiamo lunedì, stessa ora?
0: Stessa radio!
1: Sicuri?
0: Sì!
2: Ciao! Ciao.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
1: 22. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
1: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Perché se ieri abbiamo detto che
1: sì,
0: se pronunci la frase stasera vado a letto presto, non dormi?
1: Sì, perché il subconscio dice: ah sì, chi pensi che comandi qua? Tu o cretino?
0: Ecco, succede la stessa cosa se fai una riunione di condominio. Di solito verso le 19 l'ho fatta io, la riunione di condominio.
1: È finita alle 7 di mattina, cioè ancora non è finita.
0: Una discussione sul fatto che io ho proposto di posticipare di una settimana l'accensione dei termosifoni.
1: Allora,
0: una tragedia.
1: Signor Zoara, noi accettiamo la sua. Però mi spiace, ma qui ci sono parecchie signore anziane che hanno bisogno di scaldarsi i piedini.
0: Ma come anche tu, fa caldo?
2: Quel freddo, no?
0: Ma che freddo?
2: Rispettiamo i tempi e le modalità di questa vita, non imponiamoci.
1: Tu il 15 devi accendere i riscaldamenti. Perciò hai già fatto lo sfogo delle valvole.
2: Non ho la minima idea di come si faccia in questa casa, ma con calma lo scoprirò. Però diamo le cose al.
0: Quindi tu sei per il 15.
2: Sì.
0: Tu, Luca, invece?
1: Io sono per aspettiamo il 25 di novembre.
0: Ecco, dai, risparmiamo un po'.
1: Esatto, soprattutto per risparmiare.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Le balene volare lassù. L'ultima frase della canzone di Gianna Nannini, che ci dà il buongiorno,
2: sì,
1: guardando le balene
2: che volano lassù.
1: Vale. Sarà il cambio di stagione.
2: Chissà cosa ha fumato Brunori Sas prima di scrivere questa canzone. Chi lo sa?
1: Comunque, stavo riflettendo prima, no? Su questa riunione di condominio che ho affrontato ieri per il riscaldamento. E se vuoi poi ti dico anche come è andata a finire, perché c'è stata la votazione.
2: Quanti in ospedale?
1: No, c'è stata la votazione. A un certo punto, chi vuole votare per la partenza del riscaldamento immediato, il 15? E le nonnine, erano un esercito di 17 nonnine.
3: Tutte, esatto, tutte su, convinte, c'ero pure io.
1: Chi vuole votare contro, eravamo in quattro, e quindi si partirà regolarmente con il riscaldamento acceso.
3: Dal 15 al 30 però domani si può partire con calma e cautela.
1: Sì. Chi vuole votare per la partenza del riscaldamento immediato, il 15? E le nonnine, erano un esercito di 17 nonnine.
3: Tutte, esatto, tutte convinte, c'ero pure io.
1: Chi vuole votare contro, eravamo in quattro, e quindi si partirà regolarmente con il riscaldamento.

0: La proprio ascoltata in questo caso.
1: Invece, ragazzi, le nonnine sono terribili, guarda che le nonnine quando ci si mettono, soprattutto quelle di una certa età.
2: Però.
0: Ma la nonnina ero io in questo caso.
2: Però.
0: Sì.
2: Ma vogliamo smettere? Cioè, la riunione di condominio dovrebbe essere abolita dalla legge.
3: Ma perché?
2: Ma perché la
1: riunione è un modo per rincontrarsi, per socializzare.
2: No, è un modo per litigare. Cioè, tu vai giù solo per fare rissa. Io vado giù, ma allora mi cospargo le mani di miele, poi metto sulle bende, le puccio nei vetri rotti e il primo che mi dice qualcosa lo colpisco al volto.
0: Ma che la smetti?
2: Io ho una repulsione nei confronti della.
1: Tu non partecipare, manda tua moglie.
2: Ma perché mi fanno dei danni incredibili? Cioè, rifacciamo la facciata, quanto costa? 200.000 euro certo. A famiglia. Allora sì.
1: E c'è la maggioranza, lì
2: allora
1: sei fregato.
2: Allora la facciamo, ma da dove li prendete tutti questi soldi?
1: Fai un aumento di capitale.
0: A proposito di facciata, proprio ieri giravo per il mio quartiere e ho visto il solito writer,
2: sì.
0: Quello aglio.
1: Ah, aglio.
0: Ha imbrattato interamente la facciata di un palazzo.
1: Se lo prendo quello lì. Ah,
0: no,
1: se
0: ma
1: lo prendo
0: aglio. È impressionante.
1: Aglio.
0: Ma io gli voglio chiedere, ma ragazzi, ma perché?
2: Ma
0: non è che sei Banksy.
2: Sì, cioè, ma ragazzi, imbrattato, scusa, io non conosco.
0: Piena,
2: no, ma di tag o di un disegno
0: aglio,
2: bello?
0: Lui
2: no,
0: disegna
1: lui fa,
0: aglio e scrive aglio.
1: Fa
0: disegna
1: solo la
0: uno
1: sua firma.
0: Spicchio d'aglio e scrive aglio.
1: Il suo marchio.
0: Circa 40.
2: Che bello,
0: per
2: che bella idea.
0: Facciata.
1: Sì,
0: io
1: guarda.
0: Ho detto, ma che vergogna, ma perché, poveracci? Chi pagherà?
1: Noi.
2: E lì? Riunione di condominio, rifacciamo la facciata, 200.000

0: 6:12, Radio 2. Buongiorno, siamo i ragazzi del mattino.
1: Ti ho detto che non si può portare gli animali.
0: Ma lui è la nostra, il nostro buongiorno.
1: Cioè, hanno fatto un'eccezione per far entrare te, adesso portiamo anche i galli. Vabbè.
0: Sono Max Azzoara, con me c'è Sara Jane Ranieri e Luca, l'intervistatore imbruttito. Allora, a proposito di nonnine, ce n'è una,
1: sì,
0: una tosta di 97 anni, non 72, 97.
1: 97 è quella che spezza le ginocchia solo con lo sguardo.
0: Che tutte le mattine fa colazione, accende la radio, ovviamente su Radio 2, no? Si mette lì sulla sua bella poltrona e inizia a sferruzzare tutto il giorno. No, sferruzzare.
1: A che ora lo fa, scusami?
0: Tutto il giorno, inizia la mattina, finisce la sera, inizia a sferruzzare.
2: Che bello, che bella abitudine.
0: E fa questi maglioncini per la parrocchia, no? Per le persone più bisognose. Okay. Ovviamente non lo fa a scopo di lucro, lo fa per il piacere di fare del bene,
1: per passare
0: di aiutare,
1: anche del tempo,
0: esatto.
1: Certo.
0: Aiuta le mamme, soprattutto in difficoltà. Ecco, insomma, le nonnine fanno anche questo. E volevo chiedervi, ma voi?
1: Voi chi?
0: Voi due?
1: Sì.
0: Cioè, qualcosa di no profit. Cioè, fate qualcosa, perché so che Sara.
2: Beh,
0: no.
2: Io se c'è da divertirsi, sono la persona più utile del mondo. Proprio no profit, lo faccio gratuitamente, ti porto in giro, ristoranti, shopping, quello che vuoi, guarda, libri,
0: la
2: libreria.
0: Dinamo
2: Camp è il mio lavoro, dove sì, mi occupo di dei bambini con gravi disabilità e sono responsabile di teatro, però anche nel cazzeggio sono brava, eh.
0: Ah sì?
2: Cioè non sottovalutiamola questa cosa.
1: Scusate, si è parlato tanto di e togliamo la parola, la parolaccia da quella cosa lì, e poi togliamo la parolaccia da quella, e questo non si può dire, e questo è offensivo, eccetera eccetera, e ancora nel 2026, quasi 2027, lasciamo scorrere la parola no profit. Bisognerebbe cancellarla.
0: Allora bisogna
1: guadagnare.
2: Allora, aspetta,
1: nella vita si guadagna.
2: Facciamo così: torre, resilienza o no profit?
0: Esatto.
1: Resilienza, arca miseria. E perché famiglia, come esatto. I tatuaggi degli zarri.
2: Ce ne sono di parole da bandire. Inutili. Però in questo caso no profit ha un senso specifico.
1: Esatto.
2: No profit quel che è di no
1: ovviamente
2: profit.
1: Ovviamente stavo scherzando, era una buttata.
0: Parliamo di cose utili.
1: Sì.
0: Ma anche di cose inutili, perché ci sono delle cose inutili che facciamo
1: tu
0: o che acquistiamo. Io sono proprio curioso di sapere quali sono queste cose utili e queste cose inutili che affrontiamo tutti
1: i giorni.
0: Pensavo
1: che tu fossi una cosa inutile.
2: 348 7 300 200, tocca anche a voi, eh? Pronti?

0: parte che oltre alla nonna Virginia, questa signora di 97 anni, c'è anche la Shura Susan, che ne ha 108 e si allena tutti i giorni e ha rinnovato la patente fino al 2033. Cioè l'è andata a fare l'esame ieri e ha 108 anni.
1: Allora.
0: Quindi dovrebbe guidare, se tutto va bene, gliel'hanno rinnovata fino al 2033.
2: Perché non c'è un limite per guidare?
0: No,
3: spero
2: non
3: che
2: c'è un limite di età.
3: Bisogna batterli.
0: Quindi lei guiderà la sua city car fino a 115 anni, va, se va tutto bene.
3: Allora, io sono uno di quelli che quando sono uno di quelli che quando vede l'anziano col cappello
2: la domenica,
3: dice,
2: quindi
3: sì,
2: in autostrada,
3: oh santo cielo, ora sono costretto a speronarlo. Perché vanno lenti.
2: Comunque tu sei sempre una persona propositiva, sì, Gandhi, sì, Gandhi, sì. In un'altra vita sei stato Gandhi.
3: Ho tanto amore per tutti.
2: Esatto.
3: No, a parte gli scherzi. A 108 anni devi essere proprio in gamba,
0: è performante.
3: Porca miseria, tanta roba.
0: No, non ditelo all'INPS. Perché ovviamente non facciamo pubblicità. non vorrei. Comunque dai, parliamo di cose utili e cose inutili. Perché qua Good Morning Radio 2. Allora, c'è una parola che si chiama, si può dire, spero di sì, cinesate. Le cinesate si possono dire? Sì, è un modo di dire.
3: Allora facciamo così, cinesate con rispetto, Vabbè. Perché noi portiamo con rispetto.
0: Ah, perché tu lo associ? No, io pensavo che fosse una parola a sé.
3: No, ma solitamente si fa per quella cosa che trovi magari a poco prezzo, che è un po' più scadente, ecco. No. Ecco, sì, quella roba lì.
0: Comunque, dai,
3: che non ne usciremo vivi da questa trasmissione.
0: No, vi do delle suggestioni, no?
3: Sì.
0: Allora, delle cose che l'umanità ha prodotto, così insomma rompiamo il ghiaccio.
3: Il
0: cuscino decorativo sul letto che ogni sera devi togliere, cioè questa aggiunta di cuscini che tu metti sopra.
2: Ma quelli spesso sono anche fatti dalla nonnina, a uncinetto che ti regala a Natale e tu li metti lì.
3: Ma no, sì, ok, diciamo che lo metti quando arriva la nonna, perché se io vengo con la tua e tu hai sul letto i rosoni bianchi e gialli,
2: io ho visto persone che sopra i loro letti hanno veramente tipo un sacco di cuscini. Ma perché? Ma perché è più bello? Poi la sera li tolgo, la mattina li metto. Io già intanto se faccio il letto la mattina.
3: Quanti cuscini hai tu nel letto?
2: Allora, io ne ho due.
3: Cioè due a testa?
2: Sì.
3: Anche noi.
0: Io ne ho quattro.
2: Quattro solo per la principessa
0: Sempiselle.
3: Dormi in piedi tu, come sul tram.
0: Vabbè, un'altra cosa inutile che non so davvero a che cosa possano servire sono le tasche dei pantaloni senza, cioè che non si aprono.
3: È vero.
0: Cosa
3: quando
0: servono?
3: Compri un paio di pantaloni che sono cuciti. Allora,
2: spesso si possono aprire.
3: Sì, è vero, maledetti, volete scucirmi ste tasche? C'è anche il taschino dei jeans, questo qua, guarda. Questo piccolino qua.
0: A cosa serve questo?
3: Sai che non lo so, ma adesso lo vado a cercare.
0: Ah, adesso andiamo a cercare.
2: Secondo me per mettere la moneta.
3: Anche per me.
0: Dai, vediamo. Facciamo che se al 348-7300-200 qualcuno sa cosa serve il taschino.
3: Gliene regaliamo uno.
0: A destra gli regaliamo un taschino e un cappellino.
3: Tutto quello che finisce in ino.
0: Ma senti un po', ma il tovagliolino sotto la tazza del caffè?
3: Quello
0: si bagna prima del tavolo.
2: Quello che pulisce le labbra quando è finito di berlo.
3: Vedi, questo sta a dimostrare che sei un uomo che non ti pulisci la bocca dopo aver bevuto. Vergognati, schifo.

0: Giorgio Moroder, era il 1980. Il brano fu scritto per la colonna sonora American Gigolo.
1: Beh, ragazzi, tantissima.
0: Quella con chi era?
1: Richard Gere, credissimo. Perché non si sa bene come si chiami lui. Lui non è mai uscito.
2: Gli inglesi lo chiamano Richard Gere.
1: Richard Gere potrebbe essere Richard Gere, ma qui è Richard Gere.
2: Noi diciamo Gere.
1: Ok, allora, per tutti quelli che si sono fermati in macchina aspettando di sapere a che cosa serve taschino che abbiamo nei jeans.
0: Quello piccolino che spesso è sulla destra della tasca.
1: Ho googolato e ho trovato che calma ragazzi, allora vengo lì. Il taschino dei jeans
0: non serve a niente, dai, il taschino dei jeans
1: serviva per mettere l'orologio da taschino.
2: E
1: poi successivamente per nascondere le pepite d'oro.
2: Chi non gira con delle pepite d'oro?
1: Scusate, voi non lo fate?
2: Guarda, è incredibile.
1: Io ho un setaccio che mi porto in macchina. Quando arrivo qui sotto questo sempione, cerco sempre un ruscelletto per mettermi lì a carponi.
2: Io l'ho sempre usato per le monete.
0: Volevo parlare delle cose inutili, ma parliamo anche delle persone inutili.
1: Sono le persone inutili.
0: Tipo il marito che se supervisiona la moglie mentre cucina.
1: Ma sei
0: tu sei quello.
1: Ma sì, io sono quello che passa dietro, tipo ombra, e dice: cosa mangiamo? Ma perché non mettiamo un pizzico in più di sale? E mia moglie si gira, quindi crescono i denti,
2: guarda,
1: e si trasforma in un cobra con gli occhiali.
2: Ma io sono un ottimo aiuto cuoca, poi è lui che cucina, quindi no, non mi permetto. Però mi sento molto molto utile con mio marito, per tornare alle storie di famiglia, quando mi chiama: ciao, non trovo. Ciao, sai dov'è? Qualsiasi cosa. È come se io fossi la sua memoria.
0: Certo. L'archivio. Cioè, la donna dei cassetti che sa dov'è praticamente tutto.
2: Non trovo più quella foto. Io. Certo, tipo robot. E mio figlio ha lo stesso vizio. Mamma, senti, dove ho messo? Secondo me lo segue il problema. Uomini. Oh, incredibile questa cosa.
0: Comunque, persone inutili ce ne sono.
2: Ammettilo.
1: Non lo ammetterò mai a microfoni aperti. Dopo, se vuoi, lo ammetterò quando saremo da soli.
0: Qualcuno suggerisce anche il collega che risponde ricevuto a tutte le mail.
1: Sì, quello col pollice anche c'è, perché che è la versione simpatica, quella col pollice.
0: E quello invece è il vicino che controlla i lavori di condominio. C'è sempre qualcuno che controlla i lavori.
1: Utilissimi. Noi abbiamo il Tozzi.
2: Lorenzo Pedrazzini, lo saluto anzi.
0: Comunque, cose utili e cose inutili. 3487 300 200. Adesso è arrivato il momento di fermarci, giusto?
1: Sì.
0: Che c'è un tassativo.
1: Sì.
0: Ci fermiamo, ma Good Morning Radio 2 torna tra poco.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Sono le 6:30.
4: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: RAI GR2.
8: Buongiorno da Gabriella Lepre. È il giorno del ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma. Forse già oggi l'intervento per la rimozione di un nodulo polmonare.
9: Tutto è pronto al Gemelli per l'arrivo di Papa Leone, il terzo pontefice che sarà operato nel nosocomio romano. Leone giungerà nella tarda mattinata di oggi, come reso noto dalla sala stampa della Santa Sede, per sottoporsi ad un intervento per un nodulo al polmone, circoscritto in fase iniziale, nodulo che è emerso durante un controllo di routine. Stamattina quindi il Papa lascerà il Palazzo Apostolico per arrivare al Gemelli e l'intervento potrebbe già essere effettuato nel pomeriggio. La degenza post-operatoria dovrebbe durare una settimana, come confermato dal direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Intanto la prefettura della Casa Pontificia ha fatto sapere che per il ricovero ospedaliero del pontefice sono sospese tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Oggi alle 18 il cardinale vicario per la diocesi di Roma, Baldo Reina, reciterà il rosario nella cappella di San Giovanni Paolo II al Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo.
10: Da Roma, Isabella Di Chio per il GR2.
8: All'estero, Donald Trump insiste sulla tregua energetica tra Ucraina e Russia. Zelensky e Putin l'hanno accettata perché l'ho detto io. Il presidente americano minimizza poi sulle violazioni già registrate sul campo.
11: Zelensky lancia l'ennesimo appello. I russi continuano a colpirci, a distruggere, a strappare vite. Gli Stati Uniti hanno la forza di fermare Putin. Sull'Ucraina i missili russi continuano a cadere. Resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Al forum di Varsavia per la sicurezza Zelensky lo denuncia apertamente. La Russia continua a colpire le infrastrutture per l'energia ucraine. Sempre da Varsavia, il comandante delle forze NATO in Europa avverte: l'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale NATO. Nessuna tregua, solo una pace duratura, è il mantra del Cremlino, che accusa Bruxelles di fomentare il conflitto. E proprio dall'Unione Europea arrivano nuove sanzioni contro Mosca. Nel mirino quasi 1600 operatori legati all'industria militare russa. Claudia Stamerra, GR2.
8: Manovra economica ancora in attesa del via libera europeo alla flessibilità, a rischio anche la scadenza del 20 ottobre per la presentazione in Parlamento. A dirlo è il ministro dell'economia Giorgetti, che ascoltiamo.
12: Potrebbe andare oltre, cercheremo di arrivare entro il 20 ottobre, però questa vicenda è una vicenda che oggettivamente ci condiziona. Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti. In base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia, ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
8: Si continua a indagare sulla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Montepaschi, precipitato da un balcone nella sede della banca Senese la sera del 6 marzo del 2013. Presentata dai carabinieri del RIS di Roma, la commissione d'inchiesta bis, la relazione sulle ombre riprese all'ingresso del vicolo dove venne ritrovato il corpo. Il sospetto è che delle persone abbiano bloccato l'accesso fino alla morte di Rossi. Il presidente della commissione, Gianluca Vinci, afferma: non erano lì per caso, come scritto invece nelle archiviazioni delle inchieste precedenti. E c'è un'altra inchiesta, quella sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina. Pietra Catella in Molise, a dicembre scattano gli accertamenti informatici in 4 scuole tra Riccia e Campobasso su 155 computer. Obiettivo: individuare eventuali collegamenti con le ricerche online sul potente veleno. Si cerca la madre del neonato abbandonato in un cassonetto dei rifiuti a Cinisello Balsamo.
13: Un maschietto di 4 kg, abbandonato in un sacchetto con ancora la placenta attaccata, avvolto da un telo. A salvare il piccolo sono stati lamenti notati da una signora a spasso con il cane. È successo in un giardino comunale di Cinisello Balsamo, Interland milanese. La donna che ha notato il neonato sotto un albero ha chiamato i sanitari del 118. Sentiamo un testimone.
14: C'era il bambino lì vicino a una borsa piena di sangue. Una signora, per fortuna, che lei è abituata a lavorare nella scuola dei bambini, l'ha preso preso il suo maglione, gliel'ha messo addosso per riscaldare, con l'informazione del 112 gli diceva come dire. Poi è arrivata l'ambulanza.
13: Il piccolo si trova ora al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Niguarda. È considerato in discrete condizioni di salute. Una notizia sconvolgente per gli abitanti di Cinisello, spiega il sindaco Giacomo Ghilardi. Da Milano per il GR2, Antonello Marzio.
8: Lo sport, calcio, posticipi del sesto turno di campionato di Serie A, 3-1 dell'Atalanta al Venezia, mentre il Torino ha battuto 2-1 l'Udinese. Questa sera torna la Champions League con la seconda giornata della fase a girone. Due le italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Bruges, trasferta spagnola per il Napoli contro il Villarreal. La linea Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 7:30. Buon ascolto.
0: Mattinisti di Radio 2, oggi parliamo di invenzioni utili e inutili, e soprattutto quelle che costano 4 euro su internet e 99, che sembrano rivoluzionarie, quando arrivi a casa scopri che avete comprato una grande stronzata!

0: pratica.
1: Nella playlist di Good Morning Radio 2 c'è anche Elisa questa mattina. Buongiorno anche a Elisa.
2: Buongiorno Elisa, come stai?
3: Bene, grazie.
1: Comunque, entriamo nel, cioè, siamo entrati nel trip mentre ascoltavamo la canzone del jeans, no? Perché adesso abbiamo scoperto che il taschino, quello piccolino sulla destra del jeans, serviva proprio per nascondere
2: l'orologio del taschino,
1: per nascondere non le pepite.
2: E le pepite o i fiammiferi nel caso in cui lavorassi in un posto umido.
1: Andiamo avanti e coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori, c'è questo trip del jeans. Cioè, ma i rivetti, quelle, i bottoncini che sono sparsi, no?
2: Per
1: il jeans, insomma, negli angoli, nel cucitore.
2: Allora, anche servono a rinforzare, perché io ho googolato. Servono a rinforzare i vari punti di tensione, certo. Però negli anni 30 sono stati fatti eliminare, o meglio coperti, se non si potevano eliminare, perché le persone si lamentavano del fatto che rigassero le sedie, i divani, o le sedie
4: della
2: dei cavalli.
4: Parte posteriore, intendi, nelle tasche dietro.
2: Io mi ricordavo negli anni 80 perché la gente iniziava a appoggiarsi alle macchine e graffiava.
1: Erano fastidiosi perché comunque hanno una sporgenza,
4: hanno una leggera sporgenza, rotonda, però
2: sì, ma non sono borchie che
4: piccolissimi, avete capito quali sono quelli piccoli che trovate sempre lì nel taschino.
1: Perché sono blu
2: i jeans?
1: Cioè non verdi, blu.
2: Questo
1: colore indaco, esattamente.
4: Leggevamo che non equivale, ma risale da Genova, il blue jeans.
1: Esatto.
4: Impressionante, diciamo, questa cosa.
1: Infatti anche il nome stesso, no? Jeans, Geneva, cioè, insomma, tutta questa
4: etimologia.
1: Perché il tessuto proprio arrivava dalle fabbriche genovesi.
2: Allora, i jeans sono blu principalmente per due motivi storici e chimici. L'uso originario del blu di Genova per gli abiti di lavoro dei marinai è la particolare natura della tinta indaco, ideale per nascondere lo sporco, che è esattamente quello che faccio io con i jeans. Li uso per 7 anni e poi li lavo quando cammino da soli.
1: E poi è diventato famoso perché più lo usi il jeans, più le sfumature diventano belle.
2: Sì.
1: E, insomma,
4: quando si sporcano li porti in lavanderia con Nick Kamen.
2: Ma no, ci vanno da soli.
4: Ci vanno da soli, camminano. Vi ricordate che pubblicità negli anni 80?
2: Certo.
4: Ciao ragazzi.
2: Nick Kamen, che in quel momento era il fidanzato di Madonna.
4: Caro amico, poi non si è mai capito, erano in tresca.
2: Diciamo che erano quelli che si davano i bacini, ecco.
1: Comunque, chiudiamo il discorso jeans. Anzi no, le cuciture, perché sono gialle?
2: Oh signore, adesso hai rotto le mani. Con tutto il rispetto, però mi pazienta, la gente sta già andando su un altro.
1: Sarà
2: radio.
1: Un motivo se le cuciture sono gialle e arancioni.
2: Adesso googolo.

0: parlo più dei jeans, sì. Però effettivamente anche la questione dei bottoni o della zip.
1: Cioè, io ormai non li vedo più quelli con i bottoni.
2: No, io ce li ho, io un paio ce li ho, sì, di una determinata marca.
0: Soprattutto quando te ne accorgi quando devi andare in bagno,
2: sì,
0: vero?
2: Sì, perché c'è sempre quello, c'è quello che si stacca velocemente, c'è quello che rimane incastrato e dice non la farai mai, maledetto.

0: imbruttiti, stiamo parlando di invenzioni che possano essere meravigliose o delle stupidate incredibili, però c'è il più grande inventore dell'universo. Stiamo parlando ovviamente di Leonardo da Vinci. Io sono andato in giro per Milano a chiedere ai milanesi quanto ne sanno di Leonardo da Vinci. Ascoltate. Quanti anni fa è morto Leonardo da Vinci?
1: 35.
2: 50 anni fa?
3: Sono 100 anni.
4: Cos'era? No?
0: Sì, sì.
4: Medioevo?
0: Quanti anni?
4: Non so, 80 anni fa, 100 anni fa.
5: 1930, diciamo.
0: Ok, 1930 è morto Leonardo da Vinci. Ma Leonardo da Vinci da dove viene?
3: Friuli, da Friuliano, credo.
6: Ah, va bene, molto bene.
0: Pensa quanto lo conoscono. Eppure ha creato tutto quello che vediamo, un po' come il cecchetto dell'arte, no?
6: Va bene. Allora, adesso, cose utili e cose inutili. 348-7300-200. Ci ascoltiamo i Police. Perché questa canzone è invece una canzone utile.
0: È un'invenzione utile questa cosa qui che...
5: È proprio Sting.
0: Cioè, è proprio figa questa cosa qua.

0: Sì, stavo pensando al fatto che questa è una canzone molto utile, soprattutto per lui. Lui la chiamava la canzone Bancomat. Pensate che dal 1983 fino al 2003 questa canzone ha generato come royalties, come diritti d'autore, 2000 euro al giorno, 2000 dollari al giorno.
1: Poetico quanto Luca Brescia. Capito? E le sue odi, quindi, Sting.
0: Le canzoni utili e le canzoni inutili. Questa è utile.
2: Questa è utile sul portafoglio, alla nostra salute mentale, perché comunque ti porta ad avere una pace
1: stupenda,
2: dei sensi.
1: Stupenda.
2: Proprio bello, bello, bello, bello.
0: Sì, stiamo chiedendo anche ai nostri ascoltatori al 348-7300-200, stiamo facendo una divisione, no? Tra le cose, le persone, le situazioni utili e versus contro quelle inutili.
2: Sì, più che altro vincono le invenzioni, stiamo parlando
1: per
2: di
1: me
2: cose.
1: Utile
2: di cose.
1: Il telecomando. Prima,
2: certo,
1: uno doveva mandare il proprio figlio, fratello a cambiare canale. Adesso comodamente seduti.
0: Geniale, telecomando.
1: Telecomando
0: geniale.
1: Number
2: Invece
1: one.
2: C'è sempre quello che compra la stupidata e se ne vanta come se avesse comprato un appartamento in centro a Milano. Tipo uno di noi tre, e non sono io, e non sei tu, Sara Jane, ha comprato La forchetta.
0: Sì, cosa c'hai da dire?
1: Arrotola spaghetti.
2: La forchetta che arrotola spaghetti.
0: 4,99 euro, compratela anche voi. È molto utile.
2: Certo.
0: Voi, cioè, è una forchetta che gira praticamente lo spaghetto,
2: sì,
0: ma in maniera perfetta. Tu la piazzi lì, tac, lei gira.
1: Perché, scusa, che difficoltà avevi a girare la mano?
0: Diciamo pigrizia.
2: Pigrizia.
0: Cioè, la tecnologia aiuta. Aiuta.
2: Attenzione, se.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin. Due due.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: 2-2.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
5: Va benissimo, facciamo così, diciamo un pezzetto di frase a testa.
4: A testa, ok.
5: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
6: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
5: Che aggiunge? Ma...
4: Hai detto tutto te.
5: Tutto tu, ma scusa. Perché...
6: Potete dire che brava.
5: Che brava,
4: Che brava.
7: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Pensate che il 13 ottobre del 1792 viene posata a Washington la prima pietra della Casa Bianca. Per costruirla ci vollero 8 anni. Il presidente George Washington non riuscì nemmeno a vederla finita.
1: 8 anni per una casa?
0: Sì, il costruttore continuava a dire: siamo addirittura d'arrivo, ci siamo.
2: Sì, però Washington nel frattempo era morto.
1: Diciamo. Quindi insomma il rogito l'hanno fatto con calma.
0: Con calma!
1: Il 13 ottobre del 1969 tre navicelle sovietiche Soyuz 6, 7 e 8 sono contemporaneamente in orbita per una missione di avvicinamento. L'obiettivo era far agganciare 2 navicelle mentre la terza doveva osservare, ma l'aggancio fallì.
2: Cioè, 3 navicelle nello spazio e nessuna riesce ad agganciarsi?
0: Sì, sì. Certo, un problema tecnico. Tipo, dispositivo Bluetooth non certo. Trovato!
2: Ragazzi, era il 1969.
0: Appunto, 60 anni di progresso e ancora non si collega la macchina.
2: È vero. Il 13 ottobre del 1983 viene inaugurato a Chicago il primo servizio commerciale di telefonia cellulare degli Stati Uniti. I primi telefoni erano installati nelle automobili. Per telefonare dovevi salire in macchina. Beh, certo, lo dice la parola stessa, se no.
1: Quindi se eri, che so, al ristorante non potevano trovarti.
0: Esatto.
1: Praticamente. Beh, se eri in vacanza anche non ti trovavano.
0: Esatto.
1: E se eri in bagno non ti trovavano.
0: No.
1: Ma allora perché abbiamo continuato a svilupparla? Era perfetta così, no?
0: Il 13 ottobre del 2016 muore il povero Dario Fo, premio Nobel per la lettura nel 1997. Sì, nel 1997. Proprio nello stesso giorno viene annunciato il Nobel per la letteratura a Bob Dylan.
1: Cioè, 2 Nobel, una coincidenza incredibile praticamente.
0: Sì, però Dylan non ha risposto nessuno e subito all'Accademia, insomma, in qualche modo.
2: Sì,
0: se ne
2: diciamo,
0: è fregato.
2: Sì, diciamo che loro lo chiamavano e lui per giorni hanno cercato di contattarlo, ma...
1: Proprio niente, lo chiamavano, non ha mai risposto al telefono. Ma vi pare possibile questa cosa?
0: Sì, esatto, è proprio così.
1: Io quando vedo un numero sconosciuto effettivamente non rispondo, però perché sia un call center.
0: Lui invece ha pensato che gli volessero vendere il contatore della luce, capito?
2: Cioè, guarda che ragazzi,
1: ancora non ha risposto.
2: No, no, no.

0: 7.01 Radio 2, la seconda parte di Good Morning Radio 2 con Max Zoara, Sara Jane Ranieri e Luca a Brescia, l'intervistatore imbruttito.
1: Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto costa la tua macchina?
2: Sai che ormai c'è ovunque? Cioè, apro il frigo, c'è dentro. Guarda, Enrico Papi. Sì, sì. Papi, lo rispetto.
3: Un po' meno.
0: Salutiamolo, che lui è concorrenza, cioè, ragazzi.
1: Ah, davvero?
0: Sì, lavoro in un'altra radio. Va bene, cose utili e cose inutili. C'è una classifica molto carina dei gadget 2026, la Cinesata d'Oro 2026, e mi fa ridere perché nei primi 5 posti, no, delle cose inutili, 2 di questi oggetti ovviamente io e Luca le abbiamo comprati. Io vi do un attimino la classifica. Uno, al primo posto, è la forchetta elettrica per le persone che si annoiano a girare. Al secondo posto il porta uovo intelligente per controllare le uova, che, cioè, le metti dentro questo contenitore e lui ti dice anche se sono, cioè, se salgono, no, se sono ancora buone, commestibili oppure sono scadute. Al terzo posto la fetta banana, ovviamente molto utile la fetta banana.
1: Ragazzi, che non posso più stare senza.
0: Perché?
1: Ma che cosa? Ma cacchio, un coltello, la fetta banana.
3: Guarda, sono basita. Poi?
0: Adesso le ultime due. Al quarto posto la tazza automescolante, non so se l'avete presente, è sulle vetrine di tutti questi negozi così. È bellissimo perché tu metti, cioè, il liquido, che c'è, cioè, il tè, il latte, e lui gira, mescola,
1: perché anche lì si fa fatica.
0: E al quinto posto il LED per il water, credo che
1: l'ho
0: sia
1: comprato.
0: Eccolo.
1: Allora, mi è arrivato ieri, purtroppo uno dei due non funziona, però ragazzi è la cosa più comoda.
3: Quindi è già arrivato l'ottono.
1: Uno sì, perché è questo dispositivo che tu agganci al water, un po' come quella cosa che serve per fare le bollicine
0: per profumare
1: e quando entri in bagno ti si illumina il water.
3: Ma
1: così.
3: Ma perché?
1: E così miri.
3: Devi guardare. Ah, perché devi prendere la mira. Tu sei. Giustamente.
1: Noi siamo maschietti.
3: Come sopravvalutarti, Luca Brescia? Come ho fatto per un attimo? È impressionante.
0: Anche la pipì vuole la sua discoteca.
1: Ragazzi,
0: illuminata.
1: Metti caso che hai l'asse chiusa e la fai fuori.
3: No,
1: è intelligente.
0: Non si fa. Ti ho chiamato.

0: amica Annalisa e Madame su Radio 2, la musica, la playlist di Good Morning Radio 2. Parliamo di cose utili e inutili, ci stiamo divertendo in realtà, no?
1: Beh, avendo fatto un trasloco, sicuramente un inventario un po' più pratico. Vero? Delle cose inutili che mi hai raccontato te. Non ne ho, io non ho trovato.
2: Avrei solo bisogno di
0: amica, Annalisa e Madame su Radio 2, la musica, la playlist di Good Morning Radio 2. Parliamo di cose utili e inutili, ci stiamo divertendo in realtà, no?
1: Beh, avendo fatto un trasloco, sicuramente un inventario un po' più pratico. Vero? Delle cose inutili che mi hai raccontato te. Non ne ho, io non ho trovata nessuna a casa mia di queste. Di queste

0: brugola, per capirci, giallo e blu. Caspita, che lì entri, se esci senza
1: una candela,
0: si arrabbiano. Sì. Cioè, ti vengono a prendere. No, no, adesso lei la compra, ma guarda, non mi sa. Lei la compra!
2: La borraccia con gli orari per ricordarti di bere. Io ce l'avevo.
1: Io c'ho la borraccia con la temperatura, che mantiene la temperatura, ma con gli orari per ricordarti di bere. Poi c'ho anche le tacchette, giusto? Perché
2: sì,
1: devi bere per forza 3 litri.
2: Quando facevo palestra, che non è mai accaduto in casa, però ce l'avevo. Poi carica batterie proprio come se non ci fosse un domani.
0: Ragazzi, mettiamoli su Vinted.
2: Tutti i tipi. Secondo me sì, perché potremmo veramente trovare, chissà, magari il proprietario di questi telefoni.
0: Io sono un po'
1: carica batterie, erano i tuoi. Ma no, la verità è che continuano a cambiare i modelli.
0: Sì.
1: E quindi
0: capito.
1: Tu ogni volta devi cambiare anche il caricabatterie.
0: Sì, ma io ho un contenitore pieno di cavi e non so, cioè potrei buttarli via tutti, me ne basta uno, due o tre.
1: No. Tu conserva quel cassetto.
0: Io ce li ho tutti.
1: Tutti abbiamo un cassetto con i cavi.
2: Poi ragazzi, e questa è impressionante, le istruzioni degli elettrodomestici.
0: No, vabbè.
2: Non
0: l'ho
2: mai letti neanche quando l'ho comprati, ma perché ce ne avevo tipo 12, 13?
0: Ma soprattutto, per quale cacchio di motivo voi, signori degli elettrodomestici, fate questi plichi da 700 pagine tipo la Divina Commedia con tutte le lingue del mondo, ma non c'è mai l'italiano.
2: It è sempre in mezzo, non capisci, quindi non lo leggi, quindi vai un po' così a sentimento.
0: Sì, vai a sentore.
2: Però li conservi. Ma la cosa più assurda che ho trovato, mi aveva regalato credo mia mamma, ma nel 2000, non lo so, me lo sarò trasportato.
0: Occhio che ti giochi l'amore di tua madre con questo.
2: No, mia madre fa tutti questi regali.
1: Vai di mamma.
2: È l'orologio di Mickey Mouse, ma il copri telecomando. Voi me lo ricordate?
0: No, certo.
1: Ma quello è utile,
0: il guscio
1: del telecomando, che spesso è anche fosforescente.
0: Sì,
1: perché così lo trovi ovunque.
0: Anche in questo caso c'è una richiesta che voglio fare per piacere a tutti quelli che inventano i telecomandi. Ma
1: cazzpiterina.
2: Non si dicono le parolacce.
0: Ma volete farlo fucsia, blu elite?
1: Perché
0: una volta che spegni la luce
1: è nero, deve sparire il telecomando
0: e non si trova.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: 2-2.
5: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: 2-2.
3: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni, benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

0: Silenzio, arrivano le good news. Politica estera. A poco più di 3 settimane dalle elezioni americane a metà mandato, Donald Trump ha programmato nuovi comizi a Oslo,
1: in Ohio,
0: e Alaska per sostenere i candidati repubblicani al Congresso. Sono 2 stati nei quali il presidente aveva ottenuto la maggioranza dei voti alle presidenziali del 2024.
1: In Alaska lo aspettano con così tanto entusiasmo, ragazzi, che hanno già preparato un bel cartello con scritto: chiudi la porta che fa freddo.
0: Chiudi. Gli Stati Uniti hanno concesso una deroga alle sanzioni per consentire importazioni del diesel russo nel tentativo di contenere i prezzi del carburante. La decisione ha provocato critiche da parte dell'Ucraina e preoccupazioni tra alcuni alleati europei.
2: Beh, è un po' come quando litigo col benzinaio, sì, sotto casa, che dici: guarda, a me sia pur certo che a me non mi vedrà mai più.
1: Certo.
2: E dopo 10 minuti torni perché hai già la spia accesa.
0: Così. Si apre a Bangkok gli incontri annuali del Fondo Monetario Internazionale con i rappresentanti dei governi e delle banche centrali per discutere la crescita economica, l'inflazione e la stabilità finanziaria.
2: I grandi dell'economia si riuniscono a Bangkok per discutere di come far quadrare i conti.
0: Certo.
2: Ecco, io per lo stesso motivo mi riunisco ogni mese con mia moglie in cucina, ma finisce sempre che chi lei che mi toglie DAZN, mi toglie
1: Sky, qualche invenzione inutile.
2: DAZN.
0: Economia, il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli economisti Robert Hulle e Michael Woodford. Il riconoscimento premia il loro contributo alla comprensione, pensate, del funzionamento dell'economia e delle politiche monetarie.
1: Quindi mi sta dicendo che hanno vinto il Nobel per aver capito come funziona,
0: esatto,
1: l'economia.
0: Esatto.
1: Adesso, allora, cortesemente, se veniste da queste parti a spiegarcelo, magari ci fate una cortesia, che dite?
0: Perché no?
2: Potrebbe essere un'idea.
0: È utile, utile. Intervenendo all'80° anniversario della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti e altre professioni, dove
2: sì,
0: noi non parteciperemo mai.
2: Ma non ci hanno neanche mai invitato, ma neanche per cartolina.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato a non lasciare che le asprezze del confronto politico compromettano l'unità del Paese. Ha inoltre sottolineato il ruolo dell'Unione Europea nella tutela del modello sociale italiano.
1: Mattarella dunque sta chiedendo agli italiani di restare uniti nonostante le divisioni.
0: Esatto.
1: Io lo inviterei allora alla riunione di condominio che facciamo settimana prossima, perché siamo stati 3 ore a discutere su tappeto verde o tappeto beige in ascensore. Mi dica lei come si deve fare. Venga, l'aspettiamo.

0: Sono le 7:19, siete sul 2, Radio 2, due messaggi, ve li leggo. Uno suggerisce: ragazzi, ma a che serve il pulsante chiudi porte dell'ascensore che spesso non funziona?
1: Serve per fare gli scherzi come facciamo noi la mattina. Creato per i milanesi imbruttiti, per quelli che non hanno tempo a perdere di aspettare quei tre secondi in più.
2: Sì, che poi funziona ma è lento, io direi così, perché a funzionare funziona, solo il tempo che lo fai lo farebbe in automatico.
1: Anche quello per aprire
2: è un antistress.
1: Anche quello per aprire, basta mettere la mano in mezzo, però noi abbiamo il pulsante per aprire.
0: Usiamo il pulsante. Un altro invece suggerisce, Marco da Viareggio, scrive: la scritta non ingerire sulle batterie.
1: Anche
0: perché se ci stai pensando c'è un problema.
2: Te lo ricordo di non farlo, poi sono affari tuoi.
1: Dovrebbero metterlo anche sulle, cioè non leccare i copertoni delle auto. Allora mettiamolo scritto ovunque.
0: Va bene, allora noi come dalle menti geniali di Good Morning Radio 2, a questo punto abbiamo un'app che vogliamo farvi ascoltare, proprio che è inerente al nostro argomento, cose utili e cose inutili.
1: Che se volete potete anche scaricare dall'applicazione Rai Play Sound.
0: Si chiama FUFAP.
3: Stanco delle solite app che funzionano o che servono a qualcosa? Tranquillo. Finalmente è arrivata FUFAP, la prima app con oltre 700 funzioni completamente inutili. Mantieni sempre attiva la modalità Meteo Yesterday. Tutti i giorni le previsioni del tempo di ieri, con un'accuratezza del 100%. FUFAP è la prima app che trasforma qualsiasi attività inutile in competenze professionali. Sei sdraiato sul divano? Ottimizzazione orizzontale delle risorse energetiche. Stai spiando i vicini dalla finestra? Monitoraggio territoriale non autorizzato. E con la funzione Alert Moglie, l'app rileva i passi del tuo partner fino a 20 metri di distanza. Attenzione, tua moglie sta arrivando. Prendi uno straccio, uno qualsiasi. E per i più esigenti, FUFAP Pro Max. A soli €29,99 al mese, l'app non si apre, non si avvia, non risponde, non funziona. Ma non è tutto. Con FUFAP Ultra Premium a 49

chi vuole perdere anche i soldi. E ricorda, per disinstallarla servono 39,90€. Cosa aspetti? Scarica FUFF App, perché è un'app che non serve a niente. Se non funziona, è perfetta.

0: Allora, dopo un'ora e mezza di trasmissione abbiamo scoperto una cosa.
1: Sì.
0: A 97 anni questa nonnina fa maglioni per sentirsi utile e noi abbiamo fatto una trasmissione su Rai Radio 2 per capire a cosa serve il taschino del jeans, quello piccolo.
1: Sì, diciamo.
2: Una delle cose che abbiamo affrontato.
1: Diciamo che potevamo parlare di quantistica chimica, certo. Però invece abbiamo scelto di fare qualcosa che ci appartiene.
2: E occorre all'orologio da tasca.
1: Esatto. E abbiamo scoperto un sacco di cose sui prodotti inutili, che per tanti sono inutili, per me e Max sono vitali.
0: Assolutamente sì, quindi comunque anche sorridere, no? Dare il buongiorno al mattino, secondo me è una cosa utilissima. Tenere compagnia ai nostri ascoltatori, perché no? Non è
2: utile. È vero.
0: Quindi facciamo una cosa, domani torniamo precisi, puntuali.
1: Domani non so se vengo.
0: Perché?
1: È la sveglia, ho preso
2: fatica. Fai un po' di fatica, vabbè, stai tranquillo, sì. Dormi.
0: Vai, vai avanti a dormire.
1: Ci vediamo mercoledì.
0: Noi torniamo domani precisi, puntuali, sì. Alle ore 6 su Radio 2. Adesso vi lasciamo con il ruggito del coniglio.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao ragazzacci. Ciao.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
3: 2-2. Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: 2-2. Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
3: 2-2. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: 2-2.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: È il giorno del ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli, forse già oggi pomeriggio l'intervento per asportare il nodulo al polmone. Le ombre sulla morte di David Rossi, la perizia del RIS rivela c'era qualcuno nel vicolo a Siena dove fu trovato il corpo, forse voleva impedire l'accesso. L'Italia non è in Europa, per dire sempre sì. Giorgia Meloni a Bruxelles, sull'energia servono risposte strutturali. Si spegne la voce ironica e trasgressiva di Giorgio Bracardi, aveva 93 anni, rivoluzionò la comicità in radio e TV. Chuck si parte alla Festa del Cinema di Roma, 150 film in rassegna, il sipario si alza con Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. E per lo sport, il calcio tra campionato e stasera Champions League. Buongiorno da Simona Giacinti. Fra qualche ora Papa Leone lascerà il Vaticano per il Policlinico Gemelli, dove sarà operato al polmone per la rimozione di un nodulo. Tutto pronto al decimo piano, dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici per le degenze. Alle 18 il rosario nella cappella San Giovanni Paolo II, recitato dal Cardinale Reina.
3: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio di oggi. Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Ieri mattina Prevost ha mantenuto gli appuntamenti in agenda, ma nessun impegno nel pomeriggio. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR2.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Montepaschi, precipitati da un balcone della banca senese il 6 marzo del 2013. Presentata alla commissione parlamentare d'inchiesta VIS, la relazione dei carabinieri del RIS di Roma sulle ombre nel vicolo in cui il manager morì.
4: È documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti all'interno del vicolo.
5: È il vicecomandante del RIS di Roma, Adolfo Gregori, a spiegare quanto è emerso analizzando le 12 ombre riflesse nel giro di 10 minuti sul muro del vicolo in cui David Rossi precipitò. La prima viene ripresa dalla telecamera 4 minuti dopo la caduta, il tempo necessario, stimano i periti, per scendere dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Il sospetto è che le ombre appartengano a qualcuno che abbia bloccato l'accesso al vicolo, almeno fino a quando non smise di respirare. Di certo, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci, non era qualcuno finito lì per caso, come scritto nelle archiviazioni delle inchieste precedenti.
6: Non era un passante, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo.
5: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi.
7: Se avessero acquisito le celle telefoniche, avrebbero capito chi era lì, perché non l'hanno fatto.
5: Simone Zazzera, GR2.
2: A Cenisello Balsamo, nel Milanese, si cerca la madre del neonato abbandonato in un cassonetto dei rifiuti. A scoprirlo una donna richiamata dai vagiti. Il bimbo, trasportato all'ospedale Niguarda, è fuori pericolo. L'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietra Catella in Molise a dicembre. Scattano gli accertamenti informatici in 4 scuole tra Riccia e Campobasso su 155 computer. L'obiettivo è individuare eventuali collegamenti con le ricerche online sul potente veleno. A Roma al vaglio i fotogrammi delle telecamere di Monteverde e Testaccio per risalire ai giovani responsabili delle aggressioni in minicar.
8: Occorrerà tempo per analizzare i fotogrammi delle telecamere che hanno immortalato la minicar nera per le strade di Monteverde e Testaccio. La targa è sempre risultata illeggibile. Gli inquirenti capitolini si concentrano su una quarantina di occhi elettronici, convinti che ricondurranno ai due adolescenti che a bordo della macchinetta in corsa hanno aggredito diverse persone, ferendo gravemente Davide Iacopini. L'attore è stato sottoposto ad un secondo intervento neurochirurgico all'ospedale San Camillo. Emiliano Cingolani, direttore dell'unità shock che trauma.
0: L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente però necessita di un monitoraggio, di un trattamento intensivo massimali, la prognosi rimane riservata.
8: Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero che uno degli aggressori potrebbe aver perso, al vaglio anche il furto di un'auto simile a quella incriminata, a denunciarlo un avvocato, padre di due minori, il quale avrebbe riferito che ad usare la vettura era la figlia. Forse in rete circolano video dei blitz, dicono alcuni abitanti della zona. Elena Baiocco, GR2.
2: Ucraina sempre sotto il fuoco russo, Kiev colpita ancora nella notte, ma Donald Trump insiste sulla tregua energetica.
9: La tregua c'è perché io ho detto a Putin e Zelensky di farla. Risponde così Donald Trump ai giornalisti che gli chiedono del presunto cessato il fuoco contro raffinerie e centrali elettriche che il presidente ha annunciato due giorni fa, ma all'insaputa dei diretti interessati. Quanto alle denunce di Kiev di violazione, Donald Trump minimizza. Verificheremo. Zelensky ribadisce di essere pronto a rispettare la tregua e in effetti, almeno da ieri, non risultano attacchi ucraini contro impianti di raffinazione in Russia. Da Mosca, il Cremlino non conferma né smentisce l'accordo, è il ministro degli esteri Lavrov ad aggiungere: Zelensky non si è meritato una tregua. E così in Ucraina missili e droni russi hanno ancora martellato Kharkiv, Leopoli, Mykolaiv e Kiev, dove uno Shahed ha ucciso due persone in un grattacielo. E sono soprattutto legati alla produzione di armi, 1600 soggetti russi colpiti ieri dalle nuove sanzioni dell'Unione Europea. Dal summit sulla sicurezza a Varsavia intanto il comandante supremo NATO in Europa Grinkevich ha assicurato: in caso di attacco russo siamo pronti. Valeria Fraschetti, GR2.
2: E su investimenti in energia e semplificazione interviene Giorgia Meloni con una lettera a Bruxelles firmata con il gruppo per la competitività. La crisi in Medio Oriente alimenta un'inflazione che sfugge al nostro controllo, ha spiegato poi la Premier all'assemblea di Asso Lombarda. Da qui la necessità di rivedere i parametri di bilancio.
10: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se è scomodo, perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario.
2: E i temi economici, le alleanze in vista delle politiche al centro del dibattito.
11: Più flessibilità da parte dell'Europa per alleggerire il carico fiscale a famiglie e imprese. Così Fratelli d'Italia, che in vista della manovra punta in particolare sul sostegno al ceto medio. Linea condivisa da Forza Italia con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. Alessandro Cattaneo.
12: Taglio dell'IRPEF per il ceto medio, zero tasse per i nostri giovani, per i nostri neoassunti under 30. E ancora rimborso delle spese sanitarie da fare subito.
11: Dalla Lega Matteo Salvini, che si è dimesso da segretario in vista del Congresso, insiste su flat tax e il contributo delle banche. Anche. Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca la politica del governo sia a livello internazionale che sul fronte interno, in particolare sull'economia. Retribuzioni reali degli italiani crollate di oltre 9 punti rispetto al 2023. Attacca sui temi economici anche il Partito Democratico. Francesco Boccia.
13: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi voteremo no allo scostamento di bilancio.
11: Meloni è la causa dei rincari, non la soluzione. In 4 anni di governo non ha fatto nessun intervento strutturale sull'energia, l'accusa che viene da Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR2.
2: Il documento programmatico di finanza pubblica ha iniziato il suo iter davanti al Parlamento. Oggi le audizioni di Corte dei Conti, Istat, Banca Italia, CNEL e le conclusioni del Ministro dell'Economia.
14: La legge di bilancio avrà bisogno di ogni possibile aiuto economico, ha detto il ministro dell'economia alla Camera in un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Giancarlo Giorgetti.
15: Tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno.
14: Il varo della manovra potrebbe slittare però perché si attende il giudizio di Bruxelles sulla NEC, la possibilità per gli stati di deviare temporaneamente dagli obiettivi di bilancio previsti dal patto di stabilità. Ancora il ministro Giorgetti.
15: Potrebbe andare oltre. Cercheremo di arrivare entro il 20 ottobre, però questa vicenda è una vicenda che oggettivamente ci condiziona. Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti. In base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia, ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
14: Amalia Carosi, GR2.
2: Se n'è andato a 93 anni Giorgio Bracardi.

0: Un comico surreale che ha cambiato con Mario Marenco, Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, i suoi compari di alto gradimento, la storia dello spettacolo, della radio e poi della TV. Roma apre le porte al cinema, tappeto rosso all'Auditorium Parco della Musica, Ennio Morricone e in altre sale della capitale.
1: Si alza il sipario sulla Festa del Cinema di Roma, tanti film, ben 150, molti in anteprima nazionale e grande spazio ai titoli italiani. Salvo Anastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma.
2: Avere un festival con 150 titoli e molti titoli italiani dimostra che il cinema italiano è vivo, è effervescente, è forte e soprattutto è un cinema d'autore che veramente lascia un segno.
1: E a partire dal film di apertura di Paolo Genovese, per quasi due settimane il cinema diventa il filo conduttore. Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema.
3: Il tratto distintivo di ogni apertura è un film italiano, a cui poi ne seguono molti altri in tutte le sezioni. Il cinema italiano si irradia dappertutto, ovviamente anche nella storia del cinema, dalla set dell'Eclisse con la magnifica Monica Vitti. Abbiamo tratto l'immagine della 21ª Festa del Cinema.
1: Marcella Sullo, GR2.
0: E siamo allo sport, Guido Ardone in studio, buongiorno.
4: Buongiorno Simona, un saluto a chi ci ascolta.
0: Ci attende una serata di Champions, ma partiamo dai posticipi che hanno chiuso il sesto turno di campionato.
4: Due vittorie interne, due vittorie scacciacrisi, in qualche modo nel tardo pomeriggio il successo dell'Atalanta, 3-1 sul Venezia, avvio travolgente dei bergamaschi che prima della sosta avevano incassato tre sconfitte consecutive e invece pronti via, che sì, Krstović che poi ha triplicato alla mezz'ora e no, accorcia le distanze per i lagunari nella ripresa, la situazione non cambia, sempre più traballante la panchina di Stroppa, dopo qualche passaggio a vuoto invece si gode il successo. Maurizio Sarri, ascoltiamolo.
5: La squadra ha giocato con entusiasmo, ha giocato con continue iniziative, forse anche troppe. La squadra aveva fatto delle prestazioni molto ordinate ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative e da questo punto di vista perlomeno nel primo tempo ha dato una svolta.
4: A metà classifica l'Atalanta con 9 punti, ne ha 7 il Torino che in serata ha colto il primo successo interno battendo 2-1 l'Udinese, botta e risposta nella prima frazione, a Braganza per i Granata replica e Kellenkamp, poi a metà secondo tempo la rete decisiva di Kulenovic propiziata però da un'uscita da incubo del portiere dei friulani Okoye, sorride davanti al proprio pubblico Ignazio Abate.
6: Devo sottolineare lo spirito di questo gruppo, affrontavamo una squadra intensa, una squadra fisica che ha grande gamba e l'abbiamo vinta un po' sul campo loro senza mollare un centimetro e questo mi rende orgoglioso.
0: Dicevamo della Champions, dopo oltre un mese si riparte con la seconda giornata della fase campionato.
4: E delle quattro italiane impegnate nella massima competizione continentale, due saranno di scena alle 21, entrambe chiamate a riscattare la sconfitta all'esordio. L'Inter che viaggia a vele spiegate in Serie A vuole sbloccarsi anche a livello europeo, l'occasione è propizia, a San Siro arrivano i belgi del Bruges, Christian Kivu, più che sulla partita sulle ambizioni internazionali della sua squadra.
7: È lo status di una squadra e di una società come la nostra che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi e non esiste una ricetta, non ci sono soldi che ti possano comprare un trofeo così, non ci sono giocatori o un allenatore che ti possano garantire. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con la responsabilità giusta che serve per portare una partita a buon fine.
4: Dal convincente successo in campionato sul Frosinone arriva invece il Napoli, impegnato in Spagna, sempre alle 21 in casa del Villarreal, apparentemente in difficoltà anche nella Liga, ovviamente non si fida Massimiliano Allegri.
8: Affronteremo sicuramente una squadra che concede poco, siamo molto bravi nell'uno contro uno sugli esterni e soprattutto giocare in questo stadio sarà molto complicato, quindi bisogna fare una prestazione di grande ordine, cercare di fare il risultato perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti.
0: In chiusura il tennis, da un risultato a sorpresa nel torneo di Shanghai arriva un verdetto nel ranking mondiale.
4: Vista l'inattesa eliminazione di Carlos Alcaraz battuto in due set dal belga Berks, Sasha Zverev ha la certezza di chiudere il 2026 da numero uno, il primo tedesco nella storia, neanche Boris Becker aveva terminato la stagione al primo posto e il secondo più anziano per così dire di sempre, 29 anni e 5 mesi, statistiche a parte, Zverev sarà impegnato proprio in tarda mattinata al Masters 1000 di Shanghai per l'appunto, ottavi di finale contro il kazako Public.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Patrizio Gotti, Gianni Tola, prossimo giornale radio alle 8:30, linea che va a Ruggito del Coniglio da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Noi chiediamo la grazia.
1: Beh, la grazia.
0: Io personalmente, amici in ascolto, mi espongo per chiedere la grazia.
1: Beh,
0: perché sono quei crimini che si commettono in un momento di debolezza,
1: in un momento di necessità.
0: Di necessità. Che cosa è successo?
1: Allora, notizia che riguarda proprio te, Marco, che sei un adoratore delle castagne.
0: La castagna.
1: Per te la castagna è un oggetto di culto, diciamo la verità.
0: Se io vorrei creare un totem tutto fatto di castagne e adorarlo,
1: la
0: castagna è cibo nobile e povero al tempo stesso.
1: C'è un problema, dobbiamo raccogliere il grido di dolore degli agricoltori di castagne e di Follina.
0: Sì.
1: Siamo in provincia di Treviso. Praticamente denunciano. Tutte le domeniche.
0: Tutte.
1: Arrivano delle macchine di italiani. E derubano questi marroni meravigliosi dai boschi sopra l'abitato di Valmareno.
0: Sì, lo capisco.
1: E rubano queste castagne, vanno via con la macchina piena e i proprietari del bosco rimangono a bocca asciutta.
0: Ci sono delle indagini in corso, la polizia sta facendo delle retate, diciamo la verità, e cercando di scoprire i colpevoli con una tecnica ai limiti, secondo me, della tollerabilità in un paese civile.
1: E loro che fanno?
0: Prendono, arrestano i sospetti, premono, esercitano una digitopressione sull'addome di questi sospettati.
1: Sul ventre?
0: I quali, qualora avessero mangiato dei maroni, inevitabilmente lo dimostrerebbero.
1: Si nota.
0: Con un sibilo, uno sfiato da Super Santos.
1: Quindi è facile beccarli.
0: Sì, allora noi chiediamo la grazia. Onestamente, i marroni sono una cosa meravigliosa, siamo sinceri. Durano poco. Le castagne quanto durano?
1: Durano niente.
0: Ma niente. Quindi,
1: e poi insomma, costano pure un botto.
0: Costano anche 8 euro al chilo, se vogliamo. Quindi, insomma, io mi auguro che le istituzioni dimostrino quell'umanità, quella generosità, quella magnanimità, tutto quello che è possibile accentato sulla A nei confronti di questi signori. Perdoniamoli, pietà per chi ti ama. Ecco, questo noi vogliamo chiedere per questi ladri di marone. Grazie, signore, mi rimetto alla clemenza della Corte. Grazie a tutti.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
2: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
4: 2-2. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
5: 2-2.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: 2-2.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: A tutti dai microfoni di Radio 2, sono le 7:50 minuti stamattina, fa freddo, copritevi.
1: Beh, freddo, ora, insomma, freddo. Siamo vestiti noi troppo leggeri.
0: Sì, io sono uscito come un idiota, che diciamo l'unica carica che posso permettermi, diciamo l'unica carica istituzionale. Idiota, sono uscito stamattina. Con la felpetta.
1: Vabbè, ma non ti viene di uscire col giubbotto dopo un'estate così eccessivamente calda? Dai.
0: A Roma saranno 2-3 gradi sotto zero stamattina. Non c'è da ridere, fa freddissimo.
1: Ma non dire fa queste freddissimo, cose, che fa la freddissimo. Gente ci crede.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno infreddolito da Marco Presta.
1: E da Antonello Dose.
0: Ma con noi anche stamattina. Con le camicie aperte sul petto peloso, perché sono ragazzi
2: a, capito? Fiori tra l'altro,
0: camicie a fiori aperte sui petti pelosi. Max Paiella, Attilio Di Giovanni.
3: Buongiorno.
4: No, scusate, io non sono Max Paiella, sono Eros Garlaschelli.
0: Eros Garlaschelli.
4: E volevo sottolinearlo. Sì. Grazie per avermi invitato.
0: Allora, prego, noi è un piacere avere con noi Eros Garlaschelli.
1: Oggi a lasciare la porta aperta.
0: A posto di Max Paiella, il quale purtroppo ieri, come al solito, ha fatto una delle sue serate canore, lì allora alcol donnette, alcol e donnette.
1: L'hanno
0: capisci?
1: Riportato a casa tirandole per i piedi.
0: Per i piedi, è andata così. Ma oggi c'è Eros Garlaschelli e ci regala, insieme al maestro Di Giovanni, subito uno zumpa ben augurante per la giornata. Zumpa, zumpa. Dai.

0: allora. Basta, quante ne volete fare?
1: Buongiorno a tutti e benvenuti a Ruggito del Coniglio. In un clima di euforia inspiegabile, sinceramente, alla luce dei fatti, vi accogliamo come tutte le mattine con le notizie calde. E iniziamo subito con una buonissima notizia sul fronte dell'economia. È stato salvato dopo 27 ore lo speleologo Luca Olmetto, che era rimasto bloccato nella grotta di Orlopeddu ad Arzulei, in Oliastra, Sardegna. È benissimo.
2: Sono molto contento per lo speleologo Olmetto.
1: Olmetto, benissimo.
2: Sano salvo a casa, ma perché sarebbe una buona notizia per la nostra economia?
1: Abbiamo trovato chi calare nel buco del bilancio. Ci abbiamo sto buco del bilancio da anni e anni e anni. E nessuno ci si voleva calare. Questo è uno speleologo. Ha ricevuto, diciamo, un grosso favore da parte dello Stato italiano. Siamo sinceri, su. Certo. E quindi per riconoscenza
2: ci mandiamo lui.
1: Non lo sa ancora. Luca, ti dobbiamo calare nel buco del bilancio. Abbi pazienza.
2: No, per capire,
1: sei speleologo.
2: Voragine senza fine.
1: Esatto.
2: Capito? Può essere
1: da una vita,
2: modo.
1: Peraltro. Va bene. Benissimo.
2: Continuiamo a parlare di economia.
1: Ma volentieri.
2: Allora, l'Accademia Reale Svedese di Stoccolma ha annunciato il Nobel per le scienze economiche.
1: Sì.
2: Per gli americani Robert Hall e Michael Woodford.
1: Bene, benissimo.
2: Questo per i loro studi sulla stabilizzazione macroeconomica.
1: Stabilizzazione macroeconomica.
2: Cioè su come far rimanere in piedi un'economia in crisi.
1: Sì.
2: Praticamente la stessa cosa che sta facendo il ministro Giorgetti.
1: Sì.
2: Che comunque rimane umile.
1: È rimasto umile, non chiede un Nobel.
2: Dice, l'avreste dovuto dare a me.
1: No, lui
2: non sapete che fatica far quadrare questi conti.
1: No, lui non lo chiede. È rimasto umile. Questo è molto bello, questo è molto bello. Che volete sapere? Belle notizie? Aspettate che guardo una... Scusate un attimo, sto sfogliando. Scusate amici. Non ci sono, non abbiate pazienza.
2: Belle, volete che pretendi?
1: Però forse possiamo ritemprarci con la storia di Shoji Morimoto.
2: Shoji Morimoto, e chi è?
1: Shoji Morimoto.
2: Chi è, un atleta?
1: Shoji Morimoto
2: è un industriale.
1: Ne parlano tutti i giornali. È un ingegnere giapponese di 33 anni che riesce a guadagnare l'equivalente di 80.000 euro l'anno per non fare nulla.
2: Ma come non fare nulla?
1: Sì, cioè è possibile affittarlo come pura presenza fisica. Un tot all'ora.
2: Cioè come accompagnatore?
1: Come accompagnatore.
2: Però non devi fare niente.
1: Come finto fratello.
2: Mi tieni compagnia. Come,
1: esatto, tu lo affitti. Lui non fa una mazza, lui sta lì,
2: cioè,
1: capito? Un tot all'ora lo paghi. Voglio dire, caro Morimoto, come ti chiami? Morimoto, non ti sei inventato niente, ma niente, proprio niente, perché il 30% dei nostri parlamentari lo fa da anni e guadagna molto più di 80.000 euro l'anno, lo dicono le statistiche.
2: Abbiamo un assenteismo parlamentare intorno al 30%.
1: Quindi questi fanno una mazza.
2: Certo.
1: Neanche la presenza fisica.
2: E non ne parla nessuno.
1: E guadagnano più di 80.000
2: euro.
1: E allora,
2: più.
1: Morimoto, per favore.
2: Vabbè, comunque si è inventato una cosa.
1: Insomma.
2: Una situazione invece, dobbiamo segnalare, veramente inaudita nella parrocchia di Santa Maria Goretti a Torino. Allora, che è successo?
1: Non lo so.
2: Alcuni ex sacerdoti che si sono sposati, hanno messo su famiglia, hanno lanciato un appello al Papa, a Leone XIV, per tornare a celebrare. Lì, pensate, 4 preti su 7 si sono sposati in quella parrocchia.
1: Ammazza, 4 su 7?
2: Secondo me non è un caso.
1: No?
2: Secondo me in realtà si è trattato di un gesto di buona volontà, un gesto di attaccamento agli insegnamenti della Chiesa Cattolica.
1: Abbi pazienza, se sono sposati.
2: Allora, 2024. Nel 2024 c'è stato un calo dei matrimoni religiosi del 12%.
1: Sì.
2: Nel 2025 un ulteriore calo quasi del 7%. Quindi questi religiosi hanno cercato di rilanciare il sacramento del matrimonio sposandosi loro stessi, capito? Una promozione. Per dare l'esempio.
1: Ha voluto dare l'esempio.
2: E tu li vuoi punire?
1: No, per carità.
2: Peraltro mancano i preti, voglio dire, no?
1: È vero, speriamo che la Santa Sede prenda atto. Peraltro auguri a Papa Leone, che oggi si opera, se non...
2: No, si ricopera,
1: si opera domani. Andrà tutto bene, che è una frase che abbiamo usato tanto, ma in questo caso è il caso di dirla, insomma.
2: Vabbè, tutti chiedono preghiere, giustamente.
1: Preghiere, perché, ma insomma...
2: Si protegge con le preghiere.
1: Migliori auguri, migliori auguri.
2: ma parliamo della vita quotidiana di chi ha un cane in casa.
1: Un cane gigantesco.
2: Allora, c'è una ricerca, uno studio pubblicato sulla rivista Plus One che contraddice il risultato di un altro studio pubblicato due anni fa sulla rivista Plus One.
1: Però
2: ci
1: confondono così, scusa.
2: Due anni fa avevano detto guai a dormire insieme al cane, ti rovina il sonno. Può essere veicolo di patologie.
1: Sì, pure.
2: Invece adesso pare che il cane faccia bene.
1: Dormire col cane
2: vicino, sì.
1: Dormire, perché fa bene?
2: Fa bene perché ti aumenta gli anticorpi,
1: ti rilassa,
2: si crea un'intimità anche
1: fa bene dormire
2: continua
1: col cane.
2: Perché il cane è affettuoso, comunque di affezionato.
1: Dipende anche che cane hai, perché se hai un bassotto e ti dorme sul letto va bene, se hai in San Bernardo rischi di morire soffocato col San Bernardo sopra.
2: Perché una delle prime regole quando uno si prende il cane in casa è: mi raccomando, non salire sul letto, sul letto no.
1: Sì,
2: e poi chiaramente sbraghi
1: ma
2: subito.
1: Sì, ma io mal cane, insomma, poi a un certo punto dice: senti, agoso.
2: Allora parliamo di regole. Regole che a casa vostra sono durate pochissimo, quasi niente.
1: Regole sì col cane, ma regole con i figli.
2: Ah, come no?
1: Regole per ascoltare la musica, per guardare la televisione.
2: L'orario dei pasti.
1: Per occupare la cucina. Quale regola avete provato a imporre? Ma è durata poco.
2: Ma niente.
1: Ma poco.
2: La vita di una farfalla cavolaia.
1: Ditecelo.
2: Raccontateci tutto. Telefonate all'800-800-002.
1: 800-800-002. Oppure scrivetecelo sulla pagina Facebook.
3: Radio 2.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e rilassamento.
6: 2-2.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da 1 chilo, per tutto ottobre a solo 1,75€, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
7: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: 2-2.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su iliad.it.
6: 2-2.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990€, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: uno ci prova a imporre delle regole in casa, no?
1: Beh, specie allora, con i figli, immagino.
0: Quando rientravi dovete pulire le scarpe.
1: Certo.
0: Perché se no vedete che
1: Mamma mia.
0: Ho appena pulito, avete sporcato tutto il parquet.
1: Ma non si fa
0: dai,
1: così.
0: Su. Allora uno prova a imporre, poi quelli fanno come gli pare, diciamo la verità. Allora, quale regola avete cercato di imporre a casa vostra, ma è durata poco? Il numero
1: è 800 800 002.
0: Sentiamo le testimonianze che stanno arrivando. Ci vuole coraggio, devo dire che gli italiani devono avere il coraggio di esporsi.
1: Sì, anche perché l'italiano non è che ama troppo rispettare le regole rispetto ad altre popolazioni.
0: È uno dei paesi più anarchici d'Europa, l'Italia, diciamolo. Girate mezz'ora in auto per Roma e, no, ma è così, vi accorgerete
1: ma anche 10 minuti
0: dell'anarchia più totale che ormai regna incontrastata, diciamo. Sentiamo Teresa Guidonia.
1: Teresa,
0: buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, Teresa, tu ci hai provato. È vero o no?
2: Seriamente.
0: Allora, dici tutto.
2: Una regola seria, perché 34 anni fa, quando nacque la mia prima figlia, prima e unica comunque, prima figlia, avevo tutta una serie di regole precise in mente su come accudirla e tutto. Una principale era: non le darò mai il ciuccio.
0: Non le darò mai il ciuccio.
1: Che poi diventa un vizio, no?
0: Ecco,
1: toglierlo poi.
0: Sì.
2: Dopo una settimana di notti in bianco, di occhiaie, ne ho comprati sei diversi.
1: Sei?
0: Hai messo in bocca un tappo di damigiana, praticamente.
1: Ma muove.
0: E tutto, quanti anni ha adesso? Quanti anni ha?
2: Ne ha 34.
0: E ancora forse, ancora prende il ciuccio.
2: No,
0: perché
2: non l'ha mai, per punizione, non l'ha mai voluto.
0: Ecco, però tu hai provato sei ne ha comprati, Teresa. Vedi, uno si dà una regola addirittura a se stesso e non la rispetta. Come possiamo pretendere che la rispettino gli altri?
1: Così, ecco.
0: Andiamo. Teresa, grazie.
1: Beh, sono tanti casi che state segnalando sulla pagina Facebook. Iniziamo da Margherita. In famiglia avevamo deciso di dedicare un giorno alla settimana a parlare solo inglese per aiutare i figli a impararlo, ma è durata qualche minuto, forse 5.
0: Ma uno si sente anche un po' ridicolo, diciamo la verità, dai.
1: Marina invece scrive: avevo vietato alle mie due figlie le assemblee condominiali di peluche, perché si portavano questi peluche in bagno per ogni loro seduta, per avere un po' di compagnia, però poi lasciavano questi peluche lì.
0: Sì.
1: Poi ci andavo io e mi sentivo osservata
0: da coccolino, allora, concentrato a fare cose in bagno, non lo voglio sapere.
1: Ho fatto una sfuriata, per qualche giorno ha funzionato, ma poi è tornato l'assemblamento puccioso.
0: Peraltro in bagno il peluche si impregna in maniera immonda, e tenetelo presente. Allora, quale regola avete cercato disperatamente di imporre in casa vostra, ma è andata come è andata? Il numero è 800 800 002. C'è Simone a Catania.
1: Simone.
0: Buongiorno Simone. Buongiorno.
3: Buongiorno Conigli.
0: Simone.
3: Sono una registration e quindi ho sentito l'obbligo morale di chiamare.
0: Bravo.
3: Perché, appunto,
0: l'obbligo morale, quello è. Ecco.
3: Esatto. Tra l'altro sono qui in macchina con uno dei due, persone a cui è stata indirizzata la regola, che è mio figlio, che ha 6 anni. E la grande ha 10 anni. Allora mia moglie, insomma, per coinvolgerli un po' nell'aiuto delle attività domestiche, ha preparato un bellissimo calendario: lunedì, martedì, mercoledì, pranzo, cena, eccetera, con due di apparecchiamento, sparecchiamento.
0: L'ordine, quindi, il cosiddetto ordine del giorno.
3: Esattamente, quindi c'è questo bel cartellone, diciamo, dei servizi, un apparecchio e uno sparecchio. Chiaramente questa cosa ha funzionato benissimo la prima settimana. Poi piano piano ha preparato un bellissimo calendario: lunedì, martedì, mercoledì, pranzo, cena, eccetera, con due ordini di apparecchiamento, sparecchiamento.
0: L'ordine, quindi, il cosiddetto ordine del giorno.
3: Esattamente, quindi c'è questo bel cartellone, diciamo, dei servizi, un apparecchio e uno sparecchio. Chiaramente questa cosa ha funzionato benissimo la prima settimana. Poi piano piano, diciamo, è andato un po' scemando, insomma, ora ne

0: Si è nascosto.
1: Bravi. E questo fanno. Simone, grazie.
2: Ma anche vivendo da soli ci si può dare delle regole e poi non rispettarle.
1: Non c'è dubbio.
2: C'è Mostic che scrive: mi ero imposta la regola che ogni cosa, quando utilizzata, va rimessa a suo posto, quando ho finito di usarla.
1: Bravo.
2: Mai seguita.
1: C'è casa piena di aspirapolveri, frullatori, cose. Ma dai, su. Sentiamo Gianni a Ciampino. Buongiorno Gianni.
2: Gianni.
3: Eccoci, buongiorno Antonello, buongiorno Marco.
1: Che succede Gianni?
3: Allora, io sono nella periferia di Ciampino, ancora parzialmente campagna, però sta arrivando inevitabilmente il cemento ad affogarmi. E abbiamo degli ulivi.
1: Sì.
3: Questo è il periodo della raccolta.
1: Certo.
3: Io da domenica che ho iniziato, e naturalmente nella famiglia siamo 4 componenti. Mi raccomando, quest'anno come tutti gli altri anni datemi una mano, perché da solo non ce la faccio ed è pesante. Ho una certa età, 62 anni eccetera, ho fatto tutto il piatto greco. Allora, da domenica che io siamo in due, io e Gianni, a raccogliere le olive.
1: Tu e tu.
3: Diciamo che c'è il cane, fortunatamente, che mi fa la sua compagnia.
1: Perché
3: si dileguano. Io ho da fare, io ho il mal di pancia, mia moglie, io devo lavorare smart oggi, sono tutto il giorno impegnato, non ti posso dare una mano.
1: E scompaiono. Gianni, tu però, tu l'olio, tu fai l'olio pure?
3: Sì, certo.
1: A questo punto tu vendilo. Vendilo e con quello che ricavi ti vai a fare una vacanza tu. Ma che stai facendo?
3: Ma sapete cosa sto pensando? Che dal prossimo anno lo vado a comprare io al
1: È molto saggia come cosa, è molto saggia. Gianni, stai bene, buon lavoro, coraggio. È così. Sono le 8:10 minuti, ancora mattina presto, in una mattinata freddissima di ottobre, uno sta lì un po', come dire, con la testa ovattata,
2: intorpidito,
1: si è un po' rimbambito la mattina, poi il martedì è una giornata strana che non ci dà speranza, perché il venerdì ancora è lontano, e allora fate una cosa, no? Non rivolgete la parola a nessuno qualche minuto, perché la gente, magari se tu gli parli a quest'ora del mattino, si stranisce,
2: ma ti imbruttisce proprio.
1: È vero.

0: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: 2-2. Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa.

0: 48 mesi e 15.000 km l'anno e anticipo di 5.000 euro IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JAE Q7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
1: 2-2. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
1: 2-2.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
7: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
1: 2-2.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
9: Ristora.
8: Capsule per ogni ora.
10: Rai Radio 2.
11: Una notizia che amareggia.
12: Allora, no, avete saputo, no? Sinner ha annunciato la fine della sua stagione tennistica, insomma sta male col ginocchio, non giocherà per esempio a Torino, agli ATP Finals di Torino.
11: Sì.
12: E lì si è creato un problema.
11: Purtroppo sì.
12: Sì.
11: Purtroppo
12: sì. Boom di biglietti rimessi in vendita.
11: Perché la gente non ci va. Se non c'è Sinner, non va a vedere il torneo.
12: Ragazzi, una finale lì è costata 932 euro per vedere la finale. Se non c'è Sinner, non c'è Alcaraz. La gente dice: senza Sinner non vado.
11: Non vanno. Dice: ma c'è Cobolli che è bravissimo tennista.
12: Ma
11: l'italiano,
12: non è la non stessa cosa.
11: L'italiano dice: senza Sinner non vado. E Paiella e Di Giovanni, quando hanno sentito questa frase, si sono illuminati.
12: Sì.
11: Si sono illuminati.
12: Ingrifati,
11: esattamente, sì. E hanno concepito un brano che adesso vi fanno ascoltare.

0: Corrado.
1: Ma non si dice che viene un pezzo di fesso mio cugino Corrado. Ma io dico, ma dove siamo? Dai!
2: Tu mi dici dai forza, ci sta pure Cobolli.
1: Certo.
2: Però Flavio, ti giuro, è solo un'esca per polli.
1: No,
3: ma come?
1: No.

0: finisce questo, ma io mi meraviglio. Allora, no, ma io vorrei avvertire il cugino Corrado, stia attento, certo, perché guardi che lei sta per beccare una fregatura.
1: No, vabbè,
0: vabbè.
1: È bello, comunque è bello seguire lo
0: bello,
1: sport,
0: è bello, è
1: scendere
0: bello.
1: Da qui gioca.
0: Bravo, bravo, bravo. Allora, attenzione, avete imposto una regola a casa vostra, ma è durata pochissimo. Sentiamo Simonetta in provincia di Bergamo.
1: Simonetta!
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, mi sentite?
0: Ti sentiamo, Simonetta, ti sentiamo. Che succede?
2: Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Mi fate compagnia tutte le mattine.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie. Allora.
2: Ciao.
0: Che problema allora, però c'è?
2: Problema c'è questo, che ho tre uomini a casa che hanno sempre giocato a tennis sulla terra battuta.
0: Sì.
2: Avete presente tre uomini che tornano tre volte alla settimana con le scarpe?
0: Sì, sì.
2: E tu li dici per tutti i giorni sbattete le scarpe in cortile, salite senza fare danni. Loro lo fanno una volta, la seconda non lo fanno
0: non
2: più.
0: Lo fanno
2: per
0: più
2: cui...
0: allora sbattete le scarpe, loro dicono, ma perché a Sinner, vedi, torniamo sempre lì. A Sinner gli chiedono di sbattere le scarpe prima di salire, ecco, e quindi non lo fanno praticamente.
2: Però sai, quando vivi in un condominio, prima salivano in ascensore, brontolavano perché sporcavano l'ascensore.
0: Sì.
2: Poi ho detto, salite a piedi. Salivano senza sbattere le scarpe, tutti i gradini lasciavano le impronte.
1: Oh no.
2: Poi entravano in casa, impronte in casa.
0: Mamma mia.
2: E basta.
0: Mamma. Vedi
2: finalmente
0: che...
2: ho risolto il problema.
0: E come?
2: Come? Si sono dati al padel.
1: Ah, lo cambiato sport.
0: Quello può essere risolutivo.
1: Eh sì, se no tagliare i piedi era troppo.
0: Tagliare i piedi sembra brutto, sembra eccessivo, diciamo. Grazie Simonetta, abbiamo Alberto a Padova.
1: Alberto.
0: Buongiorno Alberto.
3: Ciao, ciao conigli.
0: Che succede Alberto?
3: Allora, io ho due figlie e quando si lavavano, facevano la doccia, consumavamo più acqua di un data center. Allora, alla fine, e vieni fuori, e dai... abbiamo messo la regola 7 minuti per la doccia normale, 15 minuti per il lavaggio dei capelli.
0: Sì.
3: Al secondo giorno già imparavano sulla sveglia al numero di tempi, oppure non la spegnevano.
0: No.
1: È scorretto.
0: Cioè già al secondo giorno baravano, ragazzi. No, sulle docce i ragazzi sono terribili.
1: Ma perché?
0: Che possono stare anni.
1: Perché hanno scoperto l'amore.
0: Hanno scoperto l'acqua calda soprattutto, secondo me. Alberto, grazie. Grazie.

0: Copritevi oggi, copritevi, perché è freddissimo. Saranno 2-3 gradi sotto zero qui a Roma. 4,
1: ma non è
0: sono
1: vero.
0: 6 gradi sotto zero a Roma, amici. Coprite, coprite i bronchi, mi raccomando. E dopo esservi coperti, però chiamateci. Anche per sapere come state, ma come va la cervicale, che succede? Cioè, è un discorso anche d'affetto, secondo me. Chiamateci e nel contesto raccontateci anche l'assurdo favore che vi hanno chiesto.
1: Perché gli amici, i parenti,
0: chiama gli amici,
1: i cognati chiedono continuamente favori.
0: Il cognato è una creatura malvagia, ricordatelo.
1: Insomma. Alcune volte veramente assurdi. Sì. Che ne so, posso venire a fare la lavatrice a casa tua? Anzi, siccome non c'ho tempo, me la fai te, mi davi i panni e poi me li dai puliti.
0: Mi tieni nonna per 3 settimane.
1: Devo andare
0: a Lisbona.
1: E dove la metto?
0: Non lo so, ma dai, nonna occupa poco spazio, tienimi nonna. Dai.
1: Vabbè, ma che è da sedia fichevole,
0: tienimi nonna. Allora, l'assurdo favore che un amico, un parente vi ha richiesto, raccontatecelo.
1: Telefonate all'800 800 002, ricordo, numero verde, numero gratis.
0: Noi lo ripetiamo in maniera isterica ormai questo numero, però voi ben lo conoscete, 800 800 002, oppure per i più timidi c'è la possibilità di scrivere sulla nostra prestigiosa pagina Facebook.
1: Yes.
0: Detto ciò, detto tutto, fermiamoci, caffettino per tutti, offre dose e linea al giornale radio.

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. 2-2.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
5: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax. 2-2.
6: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
7: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.20 su Rai 3.
8: 2-2. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group. 2-2.
9: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono le 8:30.
12: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Rai GR2.
14: In studio Simona Giacinti. Papa Leone arriverà in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lì si trova Francesca Paltracca. Buongiorno.
15: Buongiorno a voi, è tutto pronto qui al Gemelli per arrivo di Leone XIV tra poco. In tarda mattinata il ricovero per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale, emerso dopo controlli di routine. Non c'è ancora una conferma ufficiale per quanto riguarda l'intervento chirurgico, che potrebbe essere già nel pomeriggio e dovrebbe essere effettuato in chirurgia mini-invasiva. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Ricorderete, domenica all'Angelus era stato lo stesso pontefice ad annunciare la decisione di sottoporsi all'intervento chirurgico seguendo il consiglio dei medici. Il decimo piano del policlinico è blindato per garantire sicurezza e privacy di Papa Leone. Da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza, si prega per la sua salute e preghiere sono state chieste anche dal fratello Luis Prevost perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni. Nella cappella San Giovanni Paolo II, Qui al Gemelli il cardinale vicario Baldo Reina alle 18 presiederà la recita del Rosario per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. Con Daniele Antelmi dal Policlinico Gemelli, linea allo studio.
14: Grazie. All'estero ora il presidente americano Trump insiste sulla tregua energetica, Putin e Zelensky sono d'accordo perché lo dico io, ma non si fermano i raid. In Ucraina 4 morti e 10 feriti in un attacco russo a Kharkiv, altrettante vittime in Russia, nella regione di Belgorod 2 mercantili sotto attacco di droni nel Mar Nero, riferisce il governo bulgaro, 1 è affondato. A Bangkok l'assemblea annuale di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale positive. Le previsioni di crescita a livello globale, riviste al rialzo anche le stime per l'Italia, dal più 0,5% al più 0,8%.
13: La crescita globale riesce a mantenere un ritmo del 3% e il Fondo Monetario Internazionale si appresta a migliorare le previsioni per le economie europee, nonostante siano al centro della tempesta perfetta, fatta di guerre, shock energetico e rischio spread. E molta parte del merito è dell'intelligenza artificiale, che ha mobilitato investimenti massicci, facendo del 2026 un anno di resilienza. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Georgieva. Certo, dell'intelligenza artificiale va ben gestito l'impatto sui posti di lavoro. E poi c'è il tema dell'indebitamento. Molti paesi hanno un debito record e la spesa per gli interessi fa impennare lo spread. L'FMI si appresta dunque a richiamare i paesi sulla necessità di tenere a bada la spesa pubblica per non mettere a rischio la stabilità finanziaria. Gelsomina Testa, GR2.
14: La cronaca, proseguono le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate con l'aricina a Pietra Catella in Molise a dicembre.
16: L'obiettivo delle verifiche disposte dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli è quello di accertare tramite controlli su oltre 150 PC se da uno dei 4 istituti scolastici dell'area in cui si trova anche Pietra Catella siano state lanciate ricerche web su come usare l'aricina, la sostanza che ha provocato la morte delle due donne. La procura indaga per duplice omicidio premeditato, per il momento ancora contro ignoti. Tra le scuole individuate, in alcune lavorano o studiano persone conosciute dalle vittime o dalla loro cerchia familiare. In particolare si starebbero cercando conferme all'ipotesi di una morte accidentale, ipotesi secondo la quale l'intento sarebbe stato in realtà quello di uccidere Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, il quale è invece sopravvissuto all'intossicazione. Giancarlo Rossi, GR2.
14: Lo sport, il calcio nei posticipi del sesto turno, riscatto dell'Atalanta che ha battuto 3-1 il Venezia, sempre più a rischio esonero Giovanni Stroppa, primo successo in casa per il Torino, 2-1 sull'Udinese e questa sera torna alla Champions League. Alle 21 l'Inter riceve i belgi del Bruges, trasferta spagnola per il Napoli contro il Villarreal. Tempo di vendemmia, quest'anno in Italia ha prodotto un po' meno vino dell'anno scorso, ma di migliore qualità, sentiamo.
17: Meno vino ma ancora più buono. L'Italia si conferma come primo produttore a livello europeo e quest'anno, nonostante un calo di oltre il 7% rispetto alla scorsa annata, dovuto alla siccità e alla scelta di ridurre le rese da parte dei consorzi di tutela, il nostro vino spicca per livello qualitativo. L'enologo Lorenzo Landi.
18: La qualità è buona, le uve sono tutte correttamente mature a nord e sud.
17: La vendemmia 2026 è stata precoce in gran parte del paese. Con quali conseguenze?
18: Bene dal punto di vista della sanità delle uve, anche della maturazione. È un pochino meno bene per la gradazione alcolica che tende ad alzarsi, sempre a causa del caldo e della siccità. L'Italia ha fatto dei passi enormi negli ultimi 20 anni. Adesso ci possiamo confrontare ai livelli più alti.
17: Maria Cristina Cusumano, GR2.
14: Prossimo giornale radio alle 10:30, la linea che torna a Ruggito del Coniglio. Buon ascolto.

0: E questo è il ruggito del coniglio in diretta per voi come tutte le mattine. Come state? Dite la verità.
1: Tutto bene?
0: Dite, no, no, tutto bene. Questa cosa qui, come stai? Tutto bene?
1: E beh, c'è magari qualche ascoltatore che in questo momento sta ancora a calduccio nel suo letto.
0: Non va bene dire tutto bene, perché è un segno di superficialità. Ma chi è che sta tutto bene? Siamo sinceri.
1: Tutto bene, assenza di cose gravi.
0: Chi c'ha un problemino? Chi c'è una... La verità è che siamo superficiali. Quando... Voglio dire, il mio sogno è che... incontri uno, un conoscente,
1: sì,
0: uno che conosci molto superficialmente, buongiorno e buonasera,
1: come no,
0: che ti dice buongiorno, buongiorno, come va?
1: Come va?
0: E lì lo inchiodi un'ora e venti a parlare dei tuoi problemi esistenziali. Quello
1: tutte le sciagure, dall'unghia incartita,
0: la volta
1: bolletta.
0: Dopo te becca, scappa. Basta con la superficialità del tutto bene.
1: C'è gente che non aspetta altro di essere ascoltata.
0: Copritevi, copritevi e mangiate castagne in questo giorno. State coperti, mi raccomando.
1: C'è bisogno
0: di castagne,
1: di gentilezza. Iniziamo dando il benvenuto ai 39 follower sulla pagina Facebook.
0: È una tecnica meschina, è una finta cortesia di dose che cerca di attrarvi.
1: Ma come?
0: Come un ragno sulla sua ragnatela cerca di attrarvi verso la pagina. Beh, è la verità, vuole suggervi, capite?
1: Ma perché
0: vuole
1: suggervi. Non vuoi dare il benvenuto a Lucrezia la vermicocca?
0: Come no? La procace Lucrezia.
1: Sì, a Stefania Bellini scrittrice.
0: Vabbè, una persona, una donna, un aperitivo, fammelo, Bellini.
1: Ursula danese da Brescia.
0: Ma una Ursula, ma tu puoi ignorare una Ursula sulla tua pagina Facebook?
1: Grazina Sicora da Firenze.
0: Branzina?
1: Grazina.
0: Ah, chiedo scusa.
1: Walter Vettori da San Gimignano, benvenuto.
0: Come un fratello, è come un fratello per me, dai, su. Quindi, grazie a tutti voi.
1: Grazie, notizie veloci. La prima è una riflessione.
0: Che per noi è un'attività estremamente stancante.
1: Certo. La domanda che si pone il giornalista è questa: una persona disordinata può cambiare?
0: No. Beh, è finita. Sarebbe finita lì.
1: Ma no, perché la personalità, dicono gli esperti, non è un destino.
0: No.
1: E cambiare i propri schemi comportamentali può alla fine modificare qualcosa del tipo di persona che siamo.
0: E questo va bene.
1: C'è sempre una speranza.
0: Questo va bene. Se però la personalità è multipla, e allora rivolgetevi a uno specialista.
1: È uno bravo. Poi non so se avete visto, c'è questo video molto bello che arriva dalla Cina, un sito riconosciuto dall'UNESCO, Hubei Senongia.
0: Senongia, purtroppo. Se non Gia,
1: nella provincia dell'Hubei, hanno avvistato e ripreso in video un rarissimo orso nero albino che è bianco. Cioè,
0: ora,
1: è un orso,
0: no, io dico una cosa: mettiamoci nel pelo di sto orso. Questo è un orso, diciamo, che vive in natura. Già fa una vita l'orso fa una vita faticosa, ragazzi.
1: Certo.
0: Perché fa freddo, perché ti devi procurare da cacciare, perché se ti vuoi accoppiare devi combattere con gli altri orsi. Fa una vita. In più.
1: È lui orso nero, come nasce?
0: È nato albino.
1: Nasce bianco.
0: E gli altri lo guardano perché l'orso nero è razzista, diciamo la verità.
1: Sì, come la storia di Calimero, al contrario.
0: Bravo,
1: no? Tu sei nero, no?
0: Bravo.
1: No, poi viene
0: ma tu che vuoi, sei bianco, vattene, capisci?
1: È bellissimo.
0: È bellissimo per noi umani, però.
1: Certo.
0: Gli altri orsi lo schifano.
1: Se andassi invece in una comunità di orsi bianchi...
0: Ma ci sono.
1: Creiamo
0: delle comunità di orsi albini.
1: Povero.
0: O se no lo portassero al polo nord, sud.
1: Ma no, morete freddo.
0: Ma c'è l'orso bianco.
1: E certo, è grosso il doppio.
0: Insomma, ragazzi, vedete che non siamo solo noi esseri umani a avere i nostri problemi. E comunque è il momento di dare spazio alle voci dolorose dei nostri connazionali.
1: Assurdi favori che qualcuno vi ha chiesto.
0: Delle carogne ve l'hanno chiesto.
1: Carogne.
0: Alessandra Pesaro, buongiorno.
1: Alessandra.
2: Buongiorno
0: Alessandra.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
0: Alessandra, apriti.
2: Sì, mi sentite?
0: Sì, ti sento. Apriti.
1: Ma che è una porta?
2: Allora, ho portato mia figlia in un pomeriggio di marzo a ripetizione di batteria.
1: Sì.
2: Quindi io la porto, aveva anche, era un po' costipata. occupata, quindi lei e il maestro entrano in sala, io aspetto in macchina fuori. A un certo punto, dopo una decina di minuti, mi torna fuori il maestro, mi bussa al sportello, io tutta preoccupata, convinta che fosse mia figlia che stava male, mi fa segno di aprire lo sportello, apro lo sportello, mi prende la mano, si infila una mano in tasca e io a quel punto rimango sospesa perché dico voglio vedere dove va a finire questa cosa. A un certo punto mi tira fuori dalla tasca 2,50 euro, me le mette in mano, mi guarda intensamente e fa: io c'ho ripetizione di musica, devo fare fino alle 10 di sera, mi vai a comprare il pane?
0: Ma che si fa così? Ma che si mette una mano in tasca? Ma io detto,
2: ma sono le 4 del pomeriggio, dove vado a comprare il pane? Ha detto non importa. Io sono andata al supermercato e sono andata a comprare mezzo chilo di pane.
0: Alessandra, tu perché sei troppo umana, sei troppo umana. Oddio, se uno ti chiede il pane, per carità, anche il Vangelo glielo insegna.
1: No, certo.
0: Però, insomma, imbarazzante, devo dire. Alessandra, grazie. Vede che anche un piccolo, apparentemente un piccolo favore può creare imbarazzo.
1: Può stranire. Scrive la Giusi. L'estate scorsa, tutte le mattine, una vicina si avvicinava a casa mia e mi chiedeva al mattino presto: non è che c'è una bottiglia di acqua di frigo? Perché sto andando al mare. Anzi, dal freezer è meglio. Gliel'ho data. Poi è tornata. Ha detto: ma scusa, perché intamiti di una bottiglia nel frigo? Mi ha tolto il saluto.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Per lei era normale.
0: Era normale. Cioè, io te lo chiedo, tu me la devi dare. sentiamo Melissa a Perugia. Buongiorno Melissa.
1: Melissa.
3: Ciao, buongiorno.
0: Allora Melissa, buongiorno, che succede? Che succede?
3: Allora, a me ormai diversi anni fa abitavo in un condominio, quindi avevo diversi vicini e tra questi c'era una vicina di casa che era una ragazza africana, non ricordo sinceramente di che paese, bellissima, e aveva io allora avevo i miei due figli piccolini, il più grande avrà avuto 2 anni e mezzo, il più piccolo pochi mesi, l'allattavo. Lei aveva un bimbo, diciamo, di un'età intermedia, intorno a un anno di età.
0: Sì.
3: Ma non è che avessimo, cioè, eravamo vicini di casa, ma non è che ci conoscessimo bene, i soliti, no? Buongiorno, buonasera, come sta il bimbo, che bello, queste cose. Un pomeriggio, una sera, via, suona la porta, tra l'altro è andato a rispondere mio marito e si è guardato bene dal dire sì o no, ma insomma lei ci chiese di tenere questo bimbo, se poteva lasciarmi il bimbo durante la notte. Tutta la notte, perché aveva,
0: insomma, è un po' problematico. Se si sveglia, che gli dico a sto bimbo io? Ecco, aveva, che cosa aveva lei? Qual era il motivo?
3: Il motivo è che aveva una, credo, una festa, un evento, qualcosa. La persona che normalmente glielo teneva
0: Non poteva, un'emergenza, diciamo. E voi che avete fatto?
3: E noi alla fine lo abbiamo tenuto, abbiamo preso, abbiamo detto che potevamo, abbiamo portato il lettino, avevo il lettino da campeggio, casa era piccola ma ovviamente con 2 bimbi più o meno era attrezzata, quindi abbiamo allestito questo lettino. E la cosa carina è stata anche che si ha la percezione anche di quanto sia diversa la, come dire, la mentalità e l'accudimento dei figli anche da paese a paese, perché io quando anche portavo il bimbo a dormire da mia madre arrivavo con una piccola valigia, no? Il cambio, i vestitini, pannolini, i biberoni, il ciuccio. Lei è arrivata con il bambino
1: e basta.
0: No, ma anche perché basta, spesso vengono da paesi dove non hanno molto di più, oltre al bambino.
3: Non era questa la situazione. Non era questa, era
0: però è andato tutto liscio, Melissa.
3: È andato tutto lì, il bimbo me l'ha portato già addormentato.
0: Quello aiuta, quello aiuta. Ma dimmi, certo.
3: La mattina dopo questo bimbo si è svegliato
0: e ha visto
1: la mamma.
0: Dice, oddio, ma c'è qualcosa che non quadra. Sì. Vabbè, tutto è andato liscio. Meglio, grazie Melissa.
1: Curiosa invece la richiesta che ha ricevuto Silvia da sua zia. Mi chiese di andare in una pizzeria a Cecina, in Toscana, a chiedere il rimborso per uno specchietto che il pizzaiolo aveva rotto all'auto di una sua amica. Io non l'ho fatto.
0: È una soppopera.
1: Ma chi è?
0: Una soppopera. Qual è l'assurdo favore che un amico, un parente vi ha chiesto? Ditecelo all'800 800 002. Lo fa Chiara a Roma.
1: Ciao Chiara.
4: Buongiorno. Allora
0: Chiara, che succede?
4: Allora, era più o meno il 1989, forse 1990, diciamo che quell'estate la colonna sonora era Papa Winnie, Roxette. Io ero al mare con mia zia e mia cugina.
0: Sì.
4: E mia cugina mi chiese, non era proprio un favore, in realtà era più un ordine, ora che ci penso, però mi chiese di fare il palo all'attaccatura, al nicchio del molo, perché io potessi intrattenere suo padre e sua madre qualora fossero passati, perché lei doveva limonare sugli discorsi.
0: Ecco, mi sembra una motivazione importante. E tu?
4: In effetti poi io ero lì, ero ospite a casa loro e l'ho fatto. È solo che poi lì sono passati, ovviamente. Dov'è tua cugina? Mi ha detto di aspettarla qua. Ma dove è andata? E insomma io ho retto due o tre domande di questo interrogatorio, poi sono scoppiata a piangere, mio zio ha capito, è andato sul molo e è tornato indietro con lei per un orecchio.
0: Per un orecchio.
4: Diciamo che la vacanza non è stata proprio poi bellissima.
0: Allora rivolgiamoci a tutti i cugini in ascolto: se dovete andare a limonare, non create problemi all'altro cugino, non si fa, non è correttezza. La parentela va bene, ma tutto a un limite.
1: Beh, per favore.
0: Chiara, grazie, scusa.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin. 2-2.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: 2-2.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: 2-2. Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: banda, torna a trovarci William, il nostro happiness coach.
1: Cos'è un happiness coach? È una nuova figura professionale che, dopo aver studiato la vostra situazione privata, consiglia gli ingredienti necessari per realizzare la felicità.
0: È una cosa utilissima. Buongiorno William.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Antonello.
0: La felicità, William, eh?
2: Allora, la felicità, diciamolo, non è frutto di casualità, bisogna lavorarci.
0: Sì.
2: È proprio questa la funzione di me, cioè un happiness coach,
0: sì.
2: Individuare quali sono le carenze negli ingredienti che mancano nella vita di una persona per essere felice.
0: Ecco.
2: Perché magari va bene l'amore, ma va male il lavoro.
0: Certo.
2: Oppure la salute è a posto, ma c'è tanta solitudine.
0: E purtroppo, vedete.
2: Ecco, l'happiness coach è come un barman, deve mescolare le dosi giuste,
0: sì,
2: per un buon cocktail.
0: È vero.
2: Ecco, vi faccio subito un esempio.
0: Sì.
2: Con una telefonata in linea di un mio assistito, Valerio da Genova.
0: Allora, c'è Valerio in linea. Buongiorno Valerio.
3: Ciao William. Buongiorno.
2: Parla pure liberamente.
3: Allora, io lavoro come steward di bordo su una nave da crociera. E mi trovo molto bene.
2: Bene.
3: Mi piace viaggiare perché ho l'opportunità di vedere un sacco di posti straordinari.
2: Sì. Perfetto.
3: In più, grazie a questo lavoro, ho trovato anche la donna della mia vita.
2: Bene.
3: Si chiama Camilla.
2: Camilla, che bel nome.
3: Sì, lavora come animatrice a bordo ed è bellissima.
2: Bellissima.
3: Sto aspettando una risposta.
0: Ecco.
3: Perché, sì, perché lei è indecisa tra me e Walter, primo ufficiale della nave, che la corteggia pesantemente, insomma.
2: Ho capito.
3: La mia vita è arrivata a uno snodo fondamentale, e vorrei che tu mi dessi qualche consiglio.
2: Sì.
3: Grazie.
0: Caro amico, caro Valerio, prego. William.
2: Allora, ho studiato la tua situazione con grande passione.
0: Sì.
2: Perché sei un giovane e devi fare le mosse giuste per conquistarti la tua felicità.
0: È giusto.
2: Come è giusto che sia.
0: Certo.
2: Allora ho calcolato tutto, gli algoritmi, le varianti statistiche, le possibili scelte.
0: Attenzione.
2: Tu hai bisogno di un 19% in più di autostima perché devi credere in te.
0: Esatto, questo è importantissimo.
2: Poi ti serve un 22% in più di fascino per convincere Camilla ad accettare la tua corte.
0: Sì.
2: E qui ci devi lavorare, Valerio.
0: Certo.
2: Io non ti voglio timido, non ti voglio insicuro.
0: Sì.
2: Se tu riesci a lavorare su questi due elementi, sei già un passo avanti.
0: Sì, però scusi, William, lei ha detto un 19% di autostima, un 22% di fascino.
2: Corretto.
0: Però manca una parte cospicua, manca un 59%.
2: Ci stava arrivando.
0: Ecco.
2: Valerio. Ti serve un 59% di uomo in mare, ma non un uomo qualsiasi.
0: Ma come uomo?
2: Un 59% di Walter fra i flutti,
0: caduto giù
2: durante il ballo di bordo.
1: Ma come è caduto giù?
2: O la notte, insomma,
0: ma
2: scegli
0: come?
2: Tu.
0: Ma come è caduto?
2: Il ballo, la notte, il gioco aperitivo, non so, tutti in piscina.
0: Ma come uomo in mare?
2: E Walter tra i flutti.
0: Ma come tra i flutti? Scusi, in che senso?
2: Allora, diciamolo, basta una piccola pressione sulla schiena quando il mare è mosso e Walter lo ritrovano al largo delle Antille, orribilmente gonfio, coperto di alghe, dopo un paio di mesi.
0: Ma come la pressione sulla... Ma che cosa vuol dire?
2: Questo 59 per te cosa significa? Felicità. Caro Valerio, del resto sono incidenti che a bordo capitano tutti i giorni.
0: Sì, però non è che lui può spingere.
2: Quindi fai quello che devi fare.
0: Ma no, come fai quello?
2: Fai quello che devi fare.
0: No, non credo che questo sia legale.
2: Do what you gotta do it. Hai capito?
0: No,
2: che lo fai. Poi lo sanno tutti che nella vita ci vuole una piccola spinta.
0: Sì, ma non in quel senso.
2: Verso cosa? Il successo.
0: Verso il successo.
2: E allora diamola questa piccola spinta.
0: No.
2: O non la vogliamo dare.
0: Ma io credo che sia
2: un reato.
0: Voi due,
2: scusate.
0: Marco
2: Antonello, mi avete seguito il mio consiglio? Voi invece ne sono sempre più convinto. Avreste bisogno di un 40% di fischi a botto.
0: No, lasci,
2: più.
0: Lasci stare fischi a botto. Lei pensi fischi al suo di fischi a botto.
2: Grazie, Antonello.
0: William, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.
0: William, grazie. Grazie.
2: Speriamo state bene.
0: Valerio non lo segua. Grazie, grazie. Sentiamo però Gigi a Frosinone. Buongiorno, Gigi.
1: Gigi.
4: Buongiorno Ruggito, grandi. Sono
0: caro Gigi, bentornato.
4: Dopo
0: Gigi,
4: tanto tempo.
0: Allora, che favore ti hanno chiesto?
4: Allora, io ho sotto casa dove abito il ristorante di un cugino di mia moglie.
0: Sì.
4: Allora, parecchio tempo fa è iniziato da questa storia. Sì. E mi chiama la cuoca, la moglie, e mi dice se aveva un po' di burro. E allora ho dato il burro. Qualche giorno dopo mi ha chiesto se avevo una passata di pomodoro. Siccome sa che io faccio una dispensa di spesa, allora mi ha chiesto la passata di pomodoro, poi mi ha chiesto un pacco di spaghetti, poi mi ha chiesto il sale grosso.
0: E vabbè, ma che ma cavolo, c'hai un ristorante, c'hai
1: tu a cucinare allora?
0: Allora, ma come?
4: Ho chiesto appunto se volevano che scendevo giù a cucinare il
0: pomodoro. Forse fai prima, Gigi, forse fai prima. Vabbè.
4: Ho fatto solamente una cosa al contrario, dato che devo compri uno compra il formaggio, gli spaghetti devono essere buoni, di una marca
0: buona. Pure, certo.
4: Sì, perché loro usavano un tipo di una marca buona
0: certo.
4: Io per fortuna avevo un'altra marca buona.
0: Mamma mia.
4: E allora per contrappeso gli ho chiesto se mi grattano il parmigiano, perché così
1: spesso. Vabbè, almeno fanno col...
0: Mi sembra al minimo, Gigi, mi sembra al minimo. Grazie Gigi, stai bene. Vabbè, onda verde.

0: spendere sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Andiamo in A9, Lainate e Chiasso, dove si registrano 5 km di coda tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso in direzione della Svizzera. In Autosole, Firenze-Roma, 1 km di coda per lavori tra Incisa Reggella e Firenze in Pruneta in direzione di Bologna. Ancora in Autosole, ma in direzione di Firenze, 4 km di coda a causa di un incidente. Siamo tra Arezzo e Valdarno. Ci spostiamo in A14, Bologna-Ancona, dove si registrano 3 km di coda e traffico congestionato tra l'allacciamento con l'Autosole e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Ancora in A14 nel tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest, 1 km di coda per lavori sempre in direzione di Ancona. Infine in A30 Caserta Salerno, 3 km di coda tra Mercato San Severino e l'allacciamento con il raccordo Salerno Avellino in direzione di Salerno. È tutto, prossimo aggiornamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: E bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio in diretta su Radio 2 alle 9, 2 minuti 40 secondi. E come sapete, ieri se n'è andato Giorgio Bracardi. Giorgio Bracardi, un personaggio a cui siamo riconoscenti in un modo indescrivibile, era uno dei pilastri di alto gradimento. E ha creato una quantità di personaggi,
1: di tormentoni,
0: di situazioni comiche. Mamma mia, qua c'ho in testa un tourbillon di risate fatte grazie a Giorgio Bracardi. Era fenomenale, aveva fatto diventare credibile un personaggio come Scarpantibus, che era una sorta, lo ricordate benissimo, di uccellone improponibile, sì, con gli anfibi
1: preistorico
0: che animava Alto Gradimento. Lui faceva dei versi, una serie di versi straordinari, e poi entrava in studio e gridava Patroclo, cioè aveva reso l'assurdo una chiave di lettura della vita.
1: Cioè, grazie davvero, perché ha rallegrato la nostra giovinezza.
0: Soprattutto ci ha insegnato che l'uso della fantasia è una via d'uscita, sempre. E ha creato personaggi che ci facevano molto ridere all'epoca. Per esempio Catenacci. Che oggi è diventato realtà, Catenacci, diciamo la verità, ma all'epoca ci si rideva su Catenacci. Adesso ci sono politici che finiscono in acci, che però fanno meno ridere. Quindi davvero grazie a Giorgio Bracardi. Io ogni tanto mi vado a risentire su YouTube dei suoi sketch.
1: Ma dai, un virtuosismo.
0: Fatelo pure voi. Andatevi a risentire Bracardi e starete meglio, molto meglio. Grazie a Giorgio Bracardi.
1: Passiamo alle notizie. Iniziamo dallo sport. Alcaraz è eliminato a Shanghai, eliminato dal belga Bergs.
0: Eliminato a Shanghai, sembra che stavano giocando a Shanghai.
1: No, gli ATP.
0: Al torneo di tennis di Shanghai.
1: E quindi è matematico, entro la fine dell'anno Zverev sarà di nuovo il numero uno al mondo.
0: Sì, devo dire, senza particolare merito, perché è un buon tennista, però i primi, quelli che gli stanno davanti, che sono Sinner e Alcaraz, sono per un motivo o per un altro sgarrupati, diciamo.
1: Sono friabili un po',
0: sono
1: questi campioni,
0: come dei savoiardi.
1: Vabbè. Poi niente, c'è questa incomprensione fra Russia e Ucraina su questa storia della tregua annunciata da Trump.
0: L'ha annunciata, ma non hanno avvertito gli ucraini, però.
1: Continuano a bombardare da entrambi le parti. Zelensky ha detto: se la Russia non rispetta la tregua, noi reagiremo. Il Cremlino dice: noi non vogliamo una tregua, ma una pace duratura.
0: Lo dicono da circa due anni e mezzo, però.
1: In tutto questo, questa tregua che non c'è, anche se Trump continua a parlarne, poi se la prende Trump con l'Unione Europea. Dice: fatela
0: colpa
1: finire.
0: Nostra.
1: È colpa nostra.
0: Colpa del, cioè, cosa? Se Putin invade l'Ucraina, è colpa dell'Europa.
1: Accusa che fa anche Mosca. Dice: comunque, l'Europa fa di tutto per impedire che la guerra si fermi. Capito?
0: Comunque il 3 di novembre ci sono le elezioni di midterm in America. Vediamo se il popolo americano ha delle possibilità di salvezza oppure no.
1: Non lo so, perché Elon Musk ha deciso di regalare per queste elezioni, per sostenere Trump, tipo 300-400 milioni di dollari, tanta roba.
0: Ma chi li regala?
1: Li regala al corpo elettorale, al comitato,
0: all'organizzazione
1: che sostiene Trump.
0: Quello che viene definito ormai in tutto il mondo la piaga arancione, Donald Trump. Intanto leggo un'ultima ora, il Fondo Monetario Internazionale dice: l'economia mondiale regge ma fatica. E grazie.
1: Tutto il mondo è paese, però, come noi.
0: Ce ne eravamo accorti. Vabbè.
1: In questa situazione internazionale delicata c'è il presidente di Confindustria che dice: ma guardate, è il caso forse che lo compriamo questo gas russo. Ma come? Tre anni di guerra, sanzioni dolorose, faticose. Adesso improvvisamente compriamo il gas russo.
0: Ma sai, voglio
1: non
0: dire,
1: lo so.
0: Le nobili intenzioni poi si sgretolano davanti al Moloch economico.
1: Dei soldi.
0: Ieri
1: la Premier, parlando all'assemblea di Asso Lombarda, a un certo punto ha tuonato.
0: Che non è un succo di frutta.
1: No,
0: non so perché Asso Lombarda mi ha sempre fatto pensare a un succo di frutta, ma non è.
1: Ha detto: Giorgia, sull'energia servono risposte strutturali. Chi te le deve dare?
0: A chi le chiediamo,
1: a chi
0: le però?
1: A chi lo dici?
0: Vabbè.
1: No, perché c'è un problemino. Questo dice l'Istat.
0: Adesso, problemino mi sembra eccessivo adesso.
1: L'Istat dice: con l'inflazione che ha ripreso a correre, si è fermato il recupero del potere d'acquisto. Molti contratti sono stati rinnovati, ma inutilmente a questo punto.
0: Beh, direi di sì. Ah.
1: In tutta questa situazione, uno dice, vabbè, una parola, no, per calmare, spegnere i fuochi, calmare un po' i climi. Il comandante della NATO, Grinkevich. Beh, siamo pronti a combattere se attaccati.
0: Grinkevich è pure tu, però essi buono,
1: dai,
0: no?
1: C'è bisogno di dirlo.
0: Essi buono, be good.
1: Tietelo per te.
0: Johnny, be good.
1: In tutto questo che fa la Corea del Nord? Lancia dei missili.
0: Ma quello sarebbe, no, ma quello sarebbe preoccupante se non lo facesse. Allora. Perché Kim Jong-un è come questo bambinotto grassoccio, diciamo così, che sta lì.
1: E vuole farsi notare.
0: Qualcosa deve pur fare sto ragazzo. E ogni tanto spara un missile. Vabbè,
1: se lui sparisce dai titoli internazionali per più di un mese, lui spara il missile.
0: Lui spara un missile, sì, sì, sì, è fatto
1: e
0: così.
1: E questo che fa? Che fa? Stellantis, l'ex Fiat. Ritira fuori la multipla
0: che era brutta già prima, ma adesso è più brutta ancora.
1: Eh sì, si chiama, l'ha presentata a Parigi, si chiama Fiat Multiplay.
0: Multiplay.
1: No, giuro.
0: Ma come Multiplay?
1: Ed è un assemblaggio di vecchie modelle di multipla, la 600 del 56, la multipla del 98.
2: No, se come un Arlecchin.
0: Se come un Arlecchin Batocio.
1: No, mandatela a vedere perché sembra un autogiocattolo.
0: No, invece è vera. Vabbè. Bene.
1: Salvini ha annunciato le dimissioni da segretario della Lega.
0: Multiplay.
1: No, giuro.
0: Ma come multiplay?
1: Ed è un assemblaggio di vecchie modelle di multipla. La 600 del 56, la multipla del 98.
0: No.
2: Se come un Arlecchin.
0: Se come un Arlecchin Batocio.
1: No, mandatela a vedere perché sembra un autogiocattolo.
0: No, invece è vera. Vabbè. È vera.

0: abbi pazienza.
1: Il problema è che non ci sono altri candidati.
0: Ma non c'è Zaia.
1: Secondo me a Zaia gli danno un ministero.
0: Glielo danno, eh.
1: Ma sì.
0: Senza insistere neanche
1: tanto
0: troppo.
1: Tanto ben voluto.
0: Chi lo sa?
1: Non lo so.
0: Vi faremo sapere. Ecco.
1: Poi scioperone annunciato della Scala di Milano per il 20 ottobre. A rischio la prima del Faust.
0: Sì.
1: Vogliono il rinnovo del contratto e hanno deciso in assemblea quasi all'unanimità. Un solo contrario su 450 votanti.
0: Ed era un clarinettista. No, non lo so chi era. Non lo so. Comunque un solo contrario.
1: Beh, Mefistofeli.
0: Forse.
1: Non lo so.
0: Beh, nel Faust c'è Mefistofele, ecco.
1: Ma parliamo di un fatto increscioso che è avvenuto, ne parla il New York Post, in un hotel nei pressi di Disney World negli Stati Uniti, dove una bambina di 3 anni racconta scandalizzata una mamma, dice che mia figlia ha trovato un sex toy nella camera da letto.
0: No, però mi meraviglio molto
1: io
0: di questa cosa.
1: L'ho presa anche a ridere.
0: Beh, mica tanto però.
1: Ma alla reception negavano, dicevano l'ha portato lei. Ma come l'ho portato
0: io? È di Minnie, ma non ci crede nessuno che è di Minnie. Dai.
1: Allora mi sono infuriata e di fronte alla mia furia mi hanno offerto 1.000 euro per non raccontare la storia.
0: Tanto è vero che ne stiamo parlando qui in Italia in diretta radiofonica.
1: Però succede talvolta di trovare cose strane in una camera d'hotel.
0: Vogliamo farlo raccontare ai radioascoltatori?
1: Ma certo, vi chiediamo cosa c'era di strano nella camera di quell'hotel.
0: Nell'armadio, sotto il letto, nel bagno,
1: nel servizio.
0: Che cosa c'era di strano,
1: di anomalo,
0: anche di comico se vogliamo.
1: Raccontatecelo all'800 800 002.
0: È la solita liturgia, lo sapete, 800 800 002, oppure scrivetelo sulla pagina Facebook.

0: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
3: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
4: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
5: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Ora una grande iniziativa del Ruggito del Coniglio in collaborazione col National Geographic. Siamo davvero contenti e onorati di questa partnership. È il momento di proporre a voi, amici radioascoltatori, alle 9:13 minuti 25 secondi, un documentario sonoro su questa meravigliosa natura che ci circonda e che purtroppo è minacciata dal cambiamento climatico.
8: Ormai è un dato di fatto. Il cambiamento climatico ha gravi ripercussioni sull'ambiente naturale. Per sopravvivere, alcune specie vegetali e animali sono costrette o a migrare o a subire dei mutamenti a volte sorprendenti.
7: È vero.
8: L'Osservatorio Ornitologico Internazionale ha lanciato un allarme. In gran parte dell'Europa mediterranea si sta diffondendo una nuova specie di volatile marino.
7: E questo è molto interessante.
8: All'apparenza sembra un comune gabbiano, di quelli che si vedono continuamente nelle nostre città.
7: Sì, sì.
8: Ma in realtà si tratta di un gabbiano

0: preterintenzionale.
1: Un gabbiano preterintenzionale.
0: La caratteristica precipua di questa nuova specie di gabbiano è quella di non defecare a casaccio, come il gabbiano reale o il gabbiano tridattilo. Il gabbiano preterintenzionale prende la mira.
2: No.
0: Mentre sorvola il quartiere di una grande città, guarda in basso per localizzare la sua vittima.
3: Ma ti pare?
1: Mamma mia.
0: La scelta non è mai casuale.
1: Ah. Ecco.
0: Egli sceglie nella folla la vittima del giorno.
1: Ma no.
0: In genere predilige l'uomo calvo.
1: No.
0: O la donna permanentata di fresco.
1: Ma no.
0: Dopo aver individuato l'obiettivo, il gabbiano preterintenzionale sgancia con una precisione impressionante e non sbaglia mai il bersaglio.
1: Mamma mia.
0: Quindi se nei prossimi mesi vi ritroverete una calda deiezione sul cranio o sulla giacca,
1: ma no,
0: sappiate che non si tratta di una fastidiosa fatalità.
1: Ecco.
0: Ma del comprensibile rancore della natura nei vostri confronti.
1: Grazie. Attenti al gabbiano preterintenzionale.
3: Ma è terribile.
1: È terribile, sì.

0: Ecco, si sta spegnendo, amici. Si è spento. Che dire? Era tanto buono. Ecco. Era tanto buono, ma purtroppo sono sempre i migliori. Anzi, sono sempre i milioni che se ne vanno.
1: Quanto è vero.
0: Allora, attenzione, cosa avete rinvenuto in quella lurida stanza d'albergo?
1: Deve essere forza lurida.
0: Vuole esagerare, diciamo. Diteci tutto all'800-800-002.
1: Sentiamo Giorgio da Torino. Giorgio.
0: Buongiorno, Giorgio.
2: Buongiorno, ragazzi.
0: Allora, Giorgio, come andarono le cose?
2: Andarono così. Allora, preso possesso della stanza, mia moglie ha il vizio di disinfettare completamente tutto.
0: Si lo fanno.
2: No, ma lei è proprio, cioè, ancora un po' si mette la mascherina, ecco. Si mette la tuta bianca per fare queste cose qua.
0: Mamma mia.
2: Nella pulizia della stanza, praticamente, aprendo l'armadio, abbiamo trovato un parrucchino appeso.
0: No! Che è un oggetto prezioso, l'incollatona. E che ci avete fatto?
2: La famosa incollatona.
0: Ecco.
2: La famosa incollatona. Allora andiamo alla reception dicendo questo ritrovamento di questo scalpo lasciato da
0: un Cherokee, forse, chi lo sa, da uno Cheyenne.
2: Chiaramente la reception contatta l'avventore di prima della stanza e lui ha detto che si portava sempre 2 o 3 parrucchini perché le piaceva cambiare alla sera quando usciva.
0: Aveva il parrucchino da sera, diciamo.
1: Vedi?
2: Il parrucchino da sera. Aveva il parrucchino da sera, uno biondo, uno sul castano, e lui le cambiava.
0: Che meraviglia.
2: Le cambiava così per sentirsi giovane.
1: Ma anche Elton John c'è da tanti.
0: Anche Elton John, è vero, sì.
2: Elton Johnite.
0: È venuto a riprenderselo oppure no?
2: Ma penso di sì, lui ha detto che era partito il giorno prima, perché l'avranno spedito.
0: Nel trasportino si spedisce nel trasportino come un gatto, diciamo. Si spedisce in stiva, in genere il parrucchino lo portano in stiva con l'aereo. Vabbè, Giorgio, grazie. Ecco, già questa telefonata è esaustiva. Già potremmo fermarci qua volendo.
1: Abbiamo anche tanti messaggi. Patrizia ha trovato una vaschetta di gelato preistorico nel frigo bar.
0: Mamma mia.
1: Che non era messa lì a disposizione dall'hotel.
0: Lo credo.
1: Veronica a Milano, in bagno, nel cestino, hanno trovato le prove che qualcuno lì aveva amoreggiato.
0: Aveva amato. Aveva amato nel cestino. No, aveva amato fuori. Allora, ci chiama Annalisa da Roma. Buongiorno Annalisa.
3: Buongiorno, grazie della compagnia che mi fate.
0: Grazie a te della
3: Dopo il parrucchino della telefonata di prima, adesso vi devo dire che mio padre trovò una dentiera.
1: Ma dove?
0: Dove la trovò?
3: Dentro il cassetto del comodino. Li avevo accompagnati in pensione perché erano un po' anzianotti, ma non vecchissimi. E gli ho detto: vi porto io con la macchina, vi lascio, vi rivengo a prendere qua di là. Quando abbiamo aperto il comodino ho detto: vabbè, t'aiuto, sistemo le cose, vediamo se è tutto pulito. Colpisce.
0: Ecco, c'era
1: c'è la Bibbia nel cassetto.
0: Però la Bibbia dice dente per dente. Quindi in effetti lì erano tutti i denti. Allora siamo, il bottino finora è un toupé e una dentiera. Ora, cosa ci aspetta in futuro? C'è da avere paura. Annalisa, grazie.
1: Ci scrive Marina: quest'estate siamo andati in Alto Adige e le mie figlie si erano portate 2 furbi. Avete presente quei giocattoli elettronici?
0: I furbi sono
1: demoniaci.
0: Ci avete presente quei tipo gremlins? Sono dei pupazzotti con delle grandi orecchie tutti pelosi che fanno dei versi.
1: Chiaramente li lasciavamo in camera durante le escursioni e un giorno le cameriere hanno disposto le coperte in maniera artistica intorno a questi furbi. C'era tutta una composizione.
0: Quanta professionalità però,
1: A quel punto le figlie non vedevano l'ora di tornare a casa a vedere
0: che cosa si erano inventate, diciamo, le signore che rifacevano le stanze. Bello, questa è molto bella.
1: Una mancia grossa avete lasciato.
0: L'hanno lasciata i furbi direttamente. 800-800-002, il nostro numero. Vi stiamo chiedendo cosa avete rinvenuto all'intrasatta, come si dice, nella vostra stanza d'albergo. Abbiamo una testimonianza forte che ci giunge da Roma ed è attribuibile ad Antonella.
1: Antonella Cara.
0: Buongiorno Antonella.
4: Buongiorno, buongiorno sì. Conigli.
0: Benvenuta.
4: È una reception.
0: Bentornata Antonella. Allora, cerchiamo di capire.
4: Allora, praticamente vado a Milano subito dopo il Covid insieme a un gruppo di colleghi. Io sono un medico, il giorno dopo dovevamo tenere un congresso. E la direttrice dell'albergo si apre proprio fra tutti i fasti, perché eravamo i primi clienti subito dopo Covid, quindi per lei festa grande. E addirittura ci assegna una junior suite anziché la stanza normale, che proprio bella. Perché voleva, come dire, darci gloria di essere le prime clienti dopo il Covid. Io arrivo in stanza e trovo la TV della stanza accesa. Ora, non era quei programmi, sai, tipo, che ne so, la televisione che ti spiega tutte gli optional dell'albergo, no, era proprio tipo Rai 1, insomma, era un canale qualunque.
0: Un programma televisivo.
4: Mi sembra un po' strano, però la camera era tutta pulita, il water, sai, chiuso con il cerchietto di carta, dico, vabbè, sarà una svista, nulla, mi butto sotto la doccia perché dovevo andare a cena fuori. Se non che, come esco dalla doccia, praticamente sento artigliare la porta e entra un uomo in stanza. Io per fortuna ero coperta e questo mi vede, inizia a urlare e scappa via. In sostanza, io poi mi rivesto, scendo giù, chiedo lumi alla direttrice. Praticamente era l'elettricista, il quale lei, per farci trovare le stanze particolarmente in ordine, mi ha fatto controllare lampadine, impianto televisivo, tutto con molta solerzia, scordandosi però che nel frattempo erano arrivati i clienti, quindi era rientrato per aggiustare la lampadina e diciamo c'era stata la sorpresa.
0: Diciamo che a volte anche un eccesso di zelo può essere
4: molto zelante,
0: problematico, perché insomma voglio dire, esci dalla doccia e trovi l'elettricista, insomma voglio dire, sembra un film degli anni 70, quelli ci siamo capiti, insomma, vabbè. Grazie Antonella, grazie.
1: Beh, la Lucia ha trovato delle scarpe e non erano le sue, ma è andata peggio a Gianni, no, anzi ad Alfredo. Alfredo che nello sportellino della specchiera del bagno c'erano delle manette col peluche.
0: Oddio, delle manette col peluche.
1: E lì si è creato tutto un pensiero, un film, insomma.
0: Ma neanche Cristiano Malgioglio, credo, avrebbe, non lo so, dico, ma delle manette col peluche. E lui che ci ha fatto?
1: E niente, non le ha portate alla reception.
0: Le ha portate, pensa come qualcuno... Ma come ti presenti alla reception con le manette?
1: Qualcuno ha dimenticato queste.
0: Se dovessi chiamare il barone de Sade, sappiate che sono sue.
1: Perché magari vengono a pulire la camera, penso che sono
0: due. Sono due, sì, è vero pure, c'è anche questo pericolo, è vero.

0: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.
1: Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
2: 2-2. Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2. Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it. Radio
7: 2. 9:33 minuti 40 secondi, rientriamo in diretta con un piccolo omaggio musicale al grande Giorgio Bracardi, una delle sue canzoni più conosciute che affrontava l'argomento dell'uomo forte, l'italiano che desidera sempre l'uomo forte alla guida, e questa era l'ipotesi di Giorgio Bracardi. Sì.

0: andava avanti anche 20 minuti con sta canzone.
1: È lì la genialità.
0: Suscitando la furia, diciamo così, degli astanti.
1: Vabbè. E beh, l'entusiasmo del pubblico.
0: E l'entusiasmo del pubblico, non c'è dubbio. Allora.
1: Allora, sempre parliamo di pubblico. E secondo me questa storia si è aggravata grazie alla Fagnani e la sua trasmissione Belve. Non so se avete notato, da un po' di tempo, gente famosa che non avrebbe assolutamente bisogno di questo.
0: Cioè, che potrebbe conservare la dignità.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Inizia a raccontare nefandezze, cose compiute da giovani.
0: Io emetto dei piriti in ascensore.
1: Leonardo, Maria del Vecchio, ecco. Imprenditore, navigato.
0: Insomma, imprenditore, francamente, mi sembra.
1: Erede
0: di ricchezza, ecco. Sì.
1: Si confessa da Fedez, racconta della droga, del sesso.
0: Contesto degradante.
1: Ho fatto l'amore con 2000 donne.
0: Sì, ma perché c'hai i soldi? In genere i ricchi hanno molte avventure sentimentali che dipendono dal fatto che sono ricchi.
1: Ma anche insomma, all'estero, per esempio la star Michael Douglas ha scritto un libro, dice sì è vero, io per pagarmi l'università ho spacciato droga. Papà mi aveva dato 10.000 dollari per pagare le spese universitarie, non bastavano e mi sono messo a comprare e a vendere marijuana. La compravo a 75 dollari al chilo e la rivendevo a 500 dollari
0: allora,
1: al chilo.
0: Allora, di fronte a questa realtà, sinceramente, mi sento di dire insieme a Giorgio

0: andiamo avanti, e andiamo avanti.
1: Ma torniamo a frugare nelle camere d'albergo,
2: sì,
1: dove gli italiani hanno trovato
2: torbide.
1: Che cosa?
2: Nella penombra. Sentiamo Sergio Annuoro. Buongiorno Sergio.
1: Sergio.
3: Allora.
2: Buongiorno,
3: ciao, ragazzi,
2: Sergio.
3: Buongiorno.
2: Di cosa,
3: ciao,
2: si tratta, Sergio?
3: Allora, tanti anni fa, circa 40 anni fa, festeggiavamo i 10 anni di matrimonio con mia moglie, sì, e abbiamo ritenuto di farlo a Madrid.
1: Che bello!
3: Quindi siamo andati, bellissimo,
2: sì,
3: è stata una bellissima vacanza. A parte questo incidente, siamo tornati, abbiamo fatto chiaramente i giri che si fanno,
2: sì,
3: normalmente in queste belle città, e un giorno torniamo in albergo e dico, ci manca il portafoglio. Mia moglie dice, non mi trovo il portafoglio.
1: Oh, cavolo.
2: Insomma.
3: Quindi siamo stati visitati dai ladri, abbiamo pensato lì per lì. E saranno che siano venuti magari anche qui in albergo. Abbiamo fatto diverse supposizioni, comunque iniziamo a cercare questo portafoglio,
2: sì,
3: che a parte i soldini c'erano dei documenti,
2: c'erano tante
3: cosette. E insomma, cerca, guardiamo dappertutto, sotto il materasso, tac, salta fuori questa rivista, questo giornaletto pornografico.
2: Tutto al materasso.
3: Io e mia moglie, che non eravamo affatto avvezzi a queste cose, mia moglie era imbarazzatissima. Sergio, ma come si fa? E qui come? E dico, come si fa? Che cosa vuoi fare? Mica siamo stati noi. Cioè, ma dico, adesso cos'è? Dove lo mettiamo? E lo dovremmo buttare, oppure lo lasciamo qui? No, perché se lo lasciamo qui lì pensa che l'abbiamo portato noi.
2: Portiamocelo a casa.
3: Che figura che mi fai fare? Questi hanno i nostri documenti,
2: sì,
3: giù, sanno chi sono.
2: Vabbè,
3: allora facciamo così. Allora lo buttiamo, lo portiamo fuori.
2: E lo buttiamo.
3: Voi non immaginate che come eravamo io e mia moglie, anche passando davanti alla reception,
2: mamma,
3: che avevamo
2: vivi
3: questo giornaletto nascosto, però sembrava che tutti guardassero noi,
2: sì,
3: che pensassero, dove andrete adesso a buttare
2: adesso
3: quella
2: zozzoni,
3: e poi siamo usciti fuori, abbiamo trovato un cassonetto, finalmente un pezzino di quelli stradali, però ci siamo guardati bene tutti attorno prima di riporlo lì dentro, ma sembrava davvero che i ladri fossimo stati noi, avevamo un atteggiamento da ladri,
2: perché
3: dovevamo nasconderci e fare in modo che
2: nessuno vedesse che vi liberavate di quell'oggetto che invece tanta gioia poteva, lasciamo stare.
1: Più facile far sparire un corpo a quel punto.
2: Sergio, grazie. Sentiamo Enrico a Ragusa.
1: Enrico.
4: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Buongiorno Enrico, che è successo in quella camera d'albergo?
4: Eravamo in una casa vacanza di turismo appena fuori da un paesino sotto le rocche del Crasto in Sicilia.
2: Sì.
4: E abbiamo preso possesso della camera, mia moglie fa per riporre qualcosina nel cassetto del comodino e all'interno c'era la muta di un serpente.
1: La muta di un serpente?
2: Cioè la pelle di un...
4: Tutta la pelle, sì, che cambiano i serpenti, probabilmente raccolta dal precedente...
2: Speriamo,
1: ha fatto la muta dentro l'armadio.
2: Sì, dentro l'armadio è seccante.
4: Muta no, non penso, dentro il cassetto chiuso.
2: E voi che avete fatto?
4: Niente, mia moglie... Diciamo che ha una leggera un po' repulsione.
2: Mamma mia.
4: E l'ho presa, impacchettata e portata al proprietario
2: dell'albergo dicendo questo se lo metta da qualche altra parte. Ecco. Però vedi, finora attenzione, la rivista pornografica, il parrucchino, la muta del insomma. Enrico, grazie.
1: Può essere di tutto nella stanza di un hotel, c'è di tutto. Ruggero segnala di aver trovato in un armadio una gamba di legno,
2: che comunque fa sempre comodo, diciamo.
1: Bruna, in una stanza affittata dai frati, abbiamo trovato un salame e un panino avvolti nell'alluminio.
2: Anche il frate deve sostenersi,
1: certo.
2: Anche il frate deve mangiare.
1: Paolo a Londra, in un hotel con la fidanzata, mancava una zampa del letto che era sostituita da elenchi del telefono.
2: Avevate scelto un 5 stelle, vedo. Sentiamo Andrea Tolfa. Buongiorno Andrea.
1: Andrea.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Conigli.
2: Andrea, che è successo?
5: Allora, io per tanti anni ho fatto l'assistente di volo, quindi arriviamo a Miami e io ero, insomma, non mi sentivo tanto bene, stanco, poi tutto quanto, dovevo andare in bagno di corsissima. Quindi la fila, sai, con tutto l'equipaggio che prende la camera, io proprio fremevo, avevo quei sudori freddi, prendo sta benedetta chiave, mi infilo in ascensore, arrivo al piano, che poi ho scoperto essere invece il piano sbagliato. Corro alla stanza, inizio a mettere questa chiave elettronica, dudum dudum, questa chiave non apre, non apre, disperato. Come un faro vedo la signora delle pulizie, la chiamo, le faccio segno, dice guarda, vi faccio la cortesia, mi apra questa camera che devo andare in bagno d'urgenza, poi scendo a farmi cambiare, insomma essendo in divisa la signora...
1: Si è
5: rimasta a Napoli, dice va bene, ok, ti apro la stanza, mi apri la stanza col passepartout, io lascio il bagaglio sul corridoio, mi infilo in camera, boom, mi fiondo in bagno, attimo di felicità e di gioia, dopodiché inizio a guardarmi un attimo in giro, un po' più rilassato, e vedo un beauty case, uno spazzolino, una serie di cose sul lavandino.
2: Ma come, ma era occupata la stanza? Ma
5: rimango un attimo perplesso, mi alzo, esco dalla dal bagno e praticamente dal bagno c'era questo pezzetto di corridoio e da lì vedo i piedi il fondo del letto, e su questo letto c'erano due piedi neri, di cui uno si muoveva a tempo di musica.
2: Quindi
5: io ho dedotto
2: che
5: questo stesse ascoltando la musica con le cuffie, ma non mi aveva sentito, questo poraccio non si era reso conto di niente. No, io nell'imbarazzo più totale, non sapevo cosa fare, gelato, ho arretrato piano piano, ho aperto la porta, ho chiuso e sono scappato.
2: Io però avrei usato il bagno, però sai
1: quella... ma lui l'ha usato, la liberazione c'ha avuto,
2: l'hai usato,
1: e c'era questo che dormiva, ascoltava la musica con le cuffiette.
2: Mamma mia, quindi quello praticamente poi è entrato in bagno,
1: ha trovato,
2: forse non ha trovato, però ha sentito come un, come dire, una frore, una
1: che
2: mamma mia
1: storia pazzesca.
2: Andrea,
1: grazie.
2: Oh, mamma mia.

0: non fare sto gemito in entrata.
1: Beh, anche lei ha guaito in uscita, però.
0: Sì, è vero.
1: Però crea questo mood.
0: Non devi accettare la provocazione. Non devi accettare la provocazione.
1: Fa finta di niente.
0: Fa finta di niente. Dignità. Dai,
1: Allora, vicenda, grande gossip. La procura di Rimini sta indagando una sottufficiale dell'arma dei carabinieri per alterazione di stato civile in relazione alla nascita di due bambini. Questa sposata, questa marescialla,
0: una carabiniera,
1: sposata con un carabiniere, lo tradisce con l'ex comandante ed è indagata perché avrebbe fatto credere al marito di essere il padre dei suoi figli. Capito che storia?
0: Ma che intreccio!
1: Quindi avrebbero fatto un film bellissimo, no, faranno, la marescialla.
0: Faranno una, sicuramente una serie televisiva su questo, perché ormai così va.
1: Ballando con le stelle.
0: Non si può evitare.
1: No. Vi ricordate l'ex prete Alberto Rapagnani, social?
0: Non me lo ricordo. Non me lo ricordo.
1: Lui predicava sui social.
0: Bravo.
1: E adesso ha partecipato a Ballando.
0: A forza di predicare.
1: Dice: ma no, adesso non è più sacerdote, e c'è rimasto male perché dice: ma come, io vado lì a ballare e questi hanno parlato più del mio passato da prete che del mio ballo. Mio caro, a televisione ne sa una più del diavolo, però
0: del diavolo, ma il problema è parlare del tuo presente, ma vorremmo che non parlare del tuo futuro.
1: Dice di aver pianto tutta la notte e chiede umilmente scusa Elisa Isoardi, che è finita al centro di una bufera social per aver pubblicato su Instagram la foto dei Toto morti.
0: Ma no, cioè, ti prego,
1: una
0: sta
1: serie
0: cosa
1: di personaggi eminenti dicendo
0: ma soprattutto
1: prima?
0: Voglio dire, fateci almeno attenzione, cioè non vi fate svagare, che fate se voi fate le foto in redazione e se vede dietro, cioè
1: non è normale pubblicando una foto cosa controllate prima di dire invio,
0: prima di fare delle cose orribili, controllate. Vabbè, non mi fa di cose. Andiamo avanti, Antonio. Siamo legati a un filo.
1: A proposito di cose orribili, l'UNICEF delle Nazioni Unite dà un dato che è allucinante: nel mondo una ragazza su cinque viene data in sposa prima dei 18 anni, spesso contro la sua volontà. Non è normale.
0: Sì, purtroppo ci sono tanti paesi al mondo dove ancora vige questa sorta di trattamento delle donne come
1: usanza barbara,
0: proprietà degli
1: una
0: uomini.
1: Ogni tre secondi.
0: Sì.
1: Cioè, ma qui ragazzi, bisogna creare più diritti, non togliere quelli che già ci sono.
0: Ma a me mi sembra,
1: a me sembra
0: che anche nei paesi cosiddetti evoluti occidentali i diritti umani vengano abbastanza ciancicati anche lì, quindi non ci stupiamo se poi in altre parti del mondo la situazione è ancora peggiore.
1: Francia, hanno denunciato un attacco informatico a una catena di supermercati, di cooperative, le cooperative U, centinaia di frigoriferi fuori uso.
0: No.
1: Hanno fatto degli hacker, hanno fatto scongelare tutti i frigoriferi dei supermercati.
0: Tu te ne stai lì tranquillo, vai a aprire il frigorifero di casa tua e l'hacker russo, per dire, ti ha mandato a male lo stracchino.
1: La lasagna.
0: Ma io dico, ma come si fa? Mamma mia.
1: Curiosa candidatura invece per il Campidoglio, si candida da sindaco di Roma Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, che è appena stato condannato, confermato la condanna a 8 anni e mezzo per l'assalto alla sede della CGIL del 2021.
0: Quindi farà il sindaco da Re Bibbia?
1: Comunque si candida.
0: Però questa è la nuova idea della politica. Una volta uno veniva eletto, poi magari si sporcava le mani, veniva indagato, inquisito. Adesso dice: pigliamoli già indagati, già inquisiti.
1: Così facciamo
0: da prima, così saltiamo un passaggio, uno step. Bella idea, però.
1: Primarie della sinistra in Francia. Ha vinto il candidato Glucksmann, ha vinto col 66% dei voti tra i progressisti per le presidenziali. Uscito a festeggiare, è stato centrato da un sacco di farina.
0: Gli hanno tirato un sacco di
1: come?
0: Farina. Lo hanno impanato, l'hanno voluto impanare. Poi c'era anche il pan grattato, purtroppo non hanno avuto tempo.
1: Ma attenzione,
0: Calli.
1: Perché? Purtroppo a un certo punto arriva che questa cosa che devi fare per forza.
0: Fra il lusco e il brusco, le fronde al fresco, arriva questo sondaggio.
1: Sondaggio.
0: Pagliello di Giovanni, avete preparato?
1: Si stanno
0: consultando adesso. Sono due cialtroni. E sentiamo lo stacco che hanno preparato. Prego.

0: non è.
1: Non è no, direi.
2: Bello, eh?
1: No, è una schifezza. Come di stacco. Comunque, vabbè. Allora,
3: curiosità reali.
1: Sì.
3: La prima volta la principessa Charlotte,
1: che è la figlia di
3: William.
1: Di William.
3: William,
1: sì.
3: È stato,
1: scusate,
3: concesso di andare in giro in metropolitana, chiaramente accompagnata, perché sì, da soli è pericoloso.
1: È piccola, è piccolina.
3: Piccola. Mm. Lei non era mai stata in metropolitana.
1: Vabbè.
3: Che meraviglia!
1: Che fortuna, devo dire.
3: Sì.
1: Anche perché,
3: no, dice,
1: considerando quella qui di Roma,
3: ha gradito parecchio, dicono i testimoni.
1: Mi è piaciuto tanto. Perché
3: adesso
1: non la prende tutte le mattine nell'ora di punta per andare al lavoro, cara Charlotte. Se tu in futuro dovessi prenderla in quelle circostanze, vedresti che ti piacerebbe meno.
3: Allora, vi si chiede.
1: Volendo
3: offrire un'esperienza ordinaria a un membro della famiglia reale.
1: Dico una qualunque famiglia reale. Diciamo.
3: Proporreste di fare una bella fila alle poste? O di cercare urgentemente un idraulico? Guarda, mica è facile.
1: No,
3: noi comuni mortali.
1: Quale delle due cose gli fareste fare?
3: Ecco. Votate. Chiamate l'800-800-002.
1: Oppure votate chiamando l'800-800-002. Scegliete, voi avete totale libertà di scelta. Sono le 9 quasi 54 minuti. Vogliamo traccheggiare fino ai 54? Mancano solo 10 secondi.
3: Vabbè.
1: Vogliamo con eleganza arrivare al clock?
3: Al clock?
1: Si diceva così una volta, arriviamo al clock. Ecco, siamo arrivati al clock ed è il momento di introdurre un cuoco che sta veramente rivoluzionando, uno chef, chiedo scusa per il termine cuoco, uno chef che sta rivoluzionando il concetto di cucina nel nostro paese. È con noi ancora una volta in esclusiva Chef Sfregio.
4: La nuova frontiera della gastronomia italiana.
1: Qual è? Non lo so.
4: La rivisitazione dei piatti famosi. Sì, mai già vista, già fatta.
1: Beh, insomma.
4: Il tiramisù con fragole, la carbonara di pesce. Basta, andiamo oltre queste banalità.
1: Ecco, andiamo oltre queste banali rivisitazioni.
4: La nuova tendenza è il rovinismo. Prendere un piatto della tradizione...
1: Sì.
4: Rinnovarlo nel mio ristorante e rovinandolo.
1: Ma come rovinandolo?
4: Il mio ristorante ha un nome precipuo.
1: Sì.
4: Si chiama Te la sei cercata.
1: Vabbè,
4: chiedo al cliente: qual è il tuo piatto preferito?
1: Sì.
4: Bene, te lo rovino dopo che me lo hai detto.
1: Ma perché però?
4: Arriva un cliente di Vicenza che mi dice, nella sua ingenuità euganea,
1: sì.
4: Mi mangiaria un bel baccagliò mantecato.
1: Ma poverino.
4: Erano anni che aspettavo questo momento.
1: Ma perché però?
4: Mi avevano da 15 giorni portato un pesce siluro surgelato.
1: Ma no, che schifo.
4: Forse era siluro.
1: Forse
4: non era siluro.
1: Neanche lo era.
4: Di sicuro era il colore violaceo e il forte afflore di acido fenico.
1: Ma va buttato, quella è andata male.
4: Cioè prometteva bene.
1: Ma non direi.
4: L'ho spianato su un vassoio silver plate.
1: Lo ha disteso.
4: Ci ho messo
1: la salma.
4: Caperi. Aglio, curcuma e ci ho grattugiato sopra 4 bottoni di bachelite di un vecchio cappotto.
1: Ma scusi,
4: zio Gino.
1: Ma come ha grattugiato
3: di bachelite?
1: Ma non si fa quello.
4: L'ho assaggiato e mi ha detto sconcertato: fiol di un can, ti te garo vinà il baccagliò mantecato.
1: È vero,
4: che soddisfazione.
1: Ma come che
4: questo è l'obiettivo del rovinismo: rovinare le pietanze.
1: Ecco.
4: E ancora una volta ci siamo riusciti.
1: Non c'è dubbio su questo, ci ha grattugiato sopra i bottoni.
3: Comunque basta con tutte queste novità degli chef. Non se ne può più.

0: ed ora lanciamoci tutti insieme. Chi è? Ma che è, ma sta avanzimando?
1: Sempre, sì, alla fine
0: sto
1: lo
0: parlando,
1: fa Damiano.
0: Ma che educazione?
1: Vabbè, dai, si è sposato, giusto, vabbè, che ansimi un pochino.
0: Comunque dico, lanciamoci tutti insieme verso l'iconoclastia. È l'iconoclastia che è il senso di questo sondaggio.
1: Allora vi abbiamo chiesto, volendo offrire un'esperienza ordinaria come noi comuni mortali a un membro della famiglia reale inglese, gli proporreste di fare una bella fila alle poste o di cercare urgentemente un idraulico? Quelli non sono abituati,
0: no, è ovvio che no. Quello se gli si attappa il lavandino, non sanno che chiamano Battista.
1: E poi William gli dici, va a prendere il numeretto.
0: A chi? Allora, attenzione. Cominciamo a sentire come la pensa il popolo italiano, che ha chiamato con entusiasmo l'800-800-002. C'è Felix a Roma.
1: Felix!
0: Buongiorno Felix.
2: Buongiorno. Chi di voi due l'idraulico? Perché ho bisogno per una cosa.
0: È dose, no? È dose più portata.
2: Ho sbagliato numero.
0: È bravissimo, dose con in mano la cloche e una bimba. Senti, come la vedi tu?
2: Allora, io sceglierei l'idraulico perché, stavate dicendo voi, insomma, la posta, cioè fai la fila, a parte poi si perdono, cominciano a chiacchierare, a fare. Sì. L'idraulico invece è un'esperienza mistica, cioè certo, lo trovi, normalmente non lo trovi. Rimani
1: a peso, se paghi una somma.
2: Lo sceglierei per due motivi. Primo, per la lingua, perché ovviamente si parla di tubi, allora a Londra hanno The Tube, la metro.
0: E certo, quindi un equivoco potrebbe fare, sì.
2: E questo, diciamo, faccio un favore a loro, però mi faccio un favore anche a me, mi faccio due risate. Mi faccio riparare il bidet, del quale non sanno assolutamente
0: l'esistenza,
2: nulla.
0: È vero. Quindi diciamo che chiamare l'idraulico può creare problematiche maggiori, quindi ti togli una soddisfazione, diciamo.
2: È una bella soddisfazione fargli riparare un bidet.
0: Non deve essere facile. Grazie Felix, grazie Felix.
1: Lo diamo per questo spirito rivoluzionario repubblicano.
0: Un po' giacobino, se vogliamo. Sentiamo Gianni a Bari.
1: Gianni.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Gianni.
3: Ben trovati.
0: Allora, come la vedi?
3: Io seguo da ottobre 1995, quindi per questa pazienza una maglietta me la
0: dovete dare. Sei quasi un eroe, diciamo, Gianni, la verità, senz'altro. Senti, che succede? Come la vedi?
3: Senti, io una bella fila alle poste, però il giorno del pagamento delle pensioni.
0: Bravo, non un giorno normale.
3: Sarebbe troppo semplice.
0: Sì, sì. Quindi
3: io
0: il giorno...
3: veramente avrei messo una terza possibilità, un accesso al pronto soccorso durante il mese di agosto.
0: Ma che meraviglia.
3: Secondo
0: che
3: me è una... Però che sia ancora più
0: è una crudeltà e forse eccessiva, diciamo la verità.
1: Codice giallo,
3: lo viviamo tutti i giorni.
0: Lo so.
3: Viviamo ogni giorno queste
0: lo so. Comunque Gianni me li spinge verso le poste. Siamo 1-1, quindi come atteggiamento.
1: Uno.
0: Grazie Gianni.
1: A questo punto sentiamo il parere di Renato da Milano.
0: Per forza. Renato, buongiorno.
1: Renato.
4: Buongiorno
0: Renato. Buongiorno. Allora, qual è la tua opinione? Che scelta fai?
4: Allora, io scelgo la fila alle poste di una grande città.
0: Quindi
4: secondo me è proprio lì che un reale, uno della grande famiglia può venire a conoscenza con il popolo, con la sofferenza, con il vecchietto che ti racconta le storie e che non smette di parlare, la mamma col bambino che fa i capricci, quello che va sempre di fretta, cioè insomma è lì proprio che un quadro sulla società.
0: Quindi è lì che il reale conosce la vita reale, ecco. Nel senso di quotidianità. Quindi grazie Renato, la fila alle poste
1: passa in vantaggio 2-1
0: in vantaggio.
1: E sentiamo a questo punto che ne pensa Mariella di Cuneo.
0: Buongiorno Mariella.
1: Mariella,
5: ciao. Buongiorno. Ciao,
0: allora, Mariella, come la vedi?
5: Subito fa la fila in un piccolo ufficio del Cunese dove c'è solo un'impiegata, poverina, deve sbrigare tutte le pratiche, però in quel momento piove e quindi non ci sono i portici e lì parlano occitano e lei non capisce una mazza.
0: Mamma mia. Tu hai creato una situazione terribile proprio, Mariella.
5: Terribile per la povera Charlotte.
0: Mamma mia.
5: C'è uno che vuole tagliare la coda, tipico, no?
0: Tipico, molto italiano. Sì.
1: Loro sulle code sono severissimi.
0: No, ma Mariella, devo dire che ha aggiunto degli elementi a questa coda alla posta.
1: Vabbè,
0: c'è un'impiegata sola, sta piovendo, quello che taglia la fila. È una tragedia proprio, Mariella.
5: Una tragedia. Esiste, eh? Esiste nei nostri comuni.
0: Esiste, tu hai vissuto questa realtà. Tu hai vissuto questa realtà. E quindi la provi pure.
5: Non pioveva, però c'era coda, tanta.
0: Quindi la piccola tanta. Charlotte capisca che cos'è la vita. Grazie Mariella, grazie del tuo contributo.
1: Dunque vince al 75% l'opzione fila alla posta.
0: Fila alla posta, ecco, quindi spinge. Se incontrato un reale, cosa che capita abbastanza di frequente, siamo sinceri. Ditegli se vi va, a fare una raccomandata per voi. E questa sarà un'esperienza che indubbiamente lo temprerà.
1: Quindi, attenzione, dobbiamo lanciare un'altra iniziativa importante. Prego. Dovete fare un acquisto oggi, dovete comprare qualcosa di strano.
0: Attenzione,
1: di particolare.
0: Ci interessa solo qualcosa di strano.
1: Che ne so, dovete comprare uno stensorio.
0: Ma perché?
1: Così me lo metto a casa, uno mi metto in adorazione del Santissimo, per esempio.
0: Scusatelo.
1: Che il Papa ricoverato.
0: Lui ha un delirio mistico che lo accompagna ormai da una trentina d'anni.
1: Vengo da una famiglia particolare.
0: Oppure, che ne so, dovete comprare, diciamo sempre, un sacco di concime per il vostro terrazzo. È un acquisto abbastanza strano.
1: Beh, segnalatevi all'800-800-002.
0: Qual è l'acquisto strano, curioso, l'acquisto inusuale, diciamo così, che dovete fare oggi? Chiamate l'800 800 002, ma sappiate che anche se ci mandate un messaggio sulla pagina Facebook, noi implacabilmente lo leggeremo.

0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
0: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:20 su Rai 3.
2: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: E se piove te copri, mi apri un ombrello, però non è poi fare una canzone perché se piove.
1: Adesso.
0: E se piove stanotte, allora?
1: E no, perché adesso la pioggia non è più quella di un tempo. Arriva lo sgrullone e può arriva essere lo sgrullone. Fastidioso.
0: Ma tu di notte dovresti stare al coperto, però, scusa.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Però magari hai lasciato le tende aperte, capito?
0: No, si sta con una ragazza, l'ho detto anche Tajani. Sera, la notte la ragazza sta al coperto, non sta all'aperto.
1: Allora, notizie dal paese. C'è un paese, appunto, in Sardegna, Bolotana, dove le donne hanno quasi il triplo delle probabilità di arrivare a 100 anni.
0: Beh,
1: è una zona blu della longevità.
0: Dov'è esattamente?
1: È Bolotana, si chiama.
2: Ma dove è Bolotana?
1: Ogliastra,
0: penso. In Sardegna, certo.
2: Nella parte est, sud-est.
0: E quindi c'è una transumanza di donne verso questo paese.
1: Bisogna capire, sicuramente la purezza dell'aria, cibo genuino, vita non stressante, sicuramente
0: ci sono
1: queste cose.
0: Dei motivi che insomma la scienza sta studiando, ecco.
1: Solo per le donne però, gli uomini niente. L'uomo.
0: Ma lì l'abbiamo detto tante volte, certo. Ma gli vogliamo dare alle donne almeno sta soddisfazione. Di morire prima di loro, secondo me se lo meritano tutto quello che combiniamo noi uomini.
1: Un'altra notizia curiosa ci arriva invece da Bologna, dove c'è stato un maxi sequestro di hashish, di droga. 6 arresti, tra loro i capibanda, 2 insospettabili settantenni, capito?
0: Ma sai, oggi il settantenne
1: è un pischello.
0: È un po' sì, direi.
1: È un pischello birbante, direi. Però.
0: È un birbantello, ecco.
1: Tu c'hai, c'hai la pensione. Però rotondo tanta roba a 420
0: la famosa
1: chili.
0: Strategia della pensione che può portare grossi problemi, ma attenzione amici, parliamo di cose belle e gioiose. L'italiano ha la tendenza a fare festa,
1: festa per qualsivoglia motivo,
0: anche per motivi insospettabili. Una volta le feste erano solo per che ne so, la comunione del bambino, il matrimonio,
1: poi c'erano le feste comandate,
0: però per organizzare una festa vera e propria con la musica e tutto il resto ci doveva essere una motivazione forte. Oggi invece tutto è più fragile, e tutto è più effimero, e anche tutto è più frivolo, se vogliamo. E ne parliamo con un animatore di queste feste, Aniello Petrarca. Buongiorno.
1: Bentornato.
3: Ciao Marco, ciao Antonello. Sono qui con il mio pianista Incognito Randazzo.
0: Incognito Randazzo.
3: Sentite come sfibra queste note.
0: Le sta sfibrando.
3: Allora io voglio cantare perché oggi si fa la cerimonia.
0: Allora, oggi avete una cerimonia. È forse un matrimonio?
3: Non è un matrimonio.
0: È forse un anniversario?
3: Non è un anniversario.
0: E per quale motivo fate festa oggi?
3: O trapianto di capille.
0: Cioè c'è una persona il trapianto di capelli è organizzato una festa?
3: È organizzata una festa, è stato in Turchia,
0: è tornato in Turchia,
3: è tornato con il capillo, con un grosso ciuffo da capo e ci vogliamo fare la cerimonia.
0: Allora, là?
3: C'è la cerimonia.
0: La cerimonia, ecco. E allora avrete capito che Aniello Petrarca è un artista che si esibisce in queste feste
1: private
0: oggi per esempio che canzone canterà? Ce la fa ascoltare in anteprima?
3: Adesso la faccio ascoltare in anteprima, se il maestro mi dà la base con le sue dita torate.

0: Quanti capelli, che belli, monelli, vitelli, pennelli, sì, pannelli, fornelli, stornelli,
1: vabbè, barelli, basta,
0: benelli,
1: basta,
0: vitelli,
1: basta, chiuda,
0: agnelle,
1: chiuda.
0: Edelle,
1: che bellezza. E quindi lei oggi canterà questo pezzo. Ma la gente che fa mentre
0: la
1: lei
0: canta? La gente ballano tutti quanti, tutti insieme.
2: È come indemoniati.
0: Stappano, immagino, le cose, stappano una ghiacciata, stappano la bottiglia, ah, e bevono tutte cose.

0: ballano.
1: Ah, ecco, che bevono e ballano, ma non finisce qui.
2: Cioè, lei oggi ha questa festa per il trapianto dei capelli.
1: Oggi
2: però
1: ne ho due da
2: due
1: feste.
2: Ne
1: due
0: un'altra
2: festonio. E qual è la seconda festa?
1: La seconda che hanno sturato il pozzo nero.
2: Che schifo, e fanno una festa no, per no.
1: Arrivato lo stagliere, ha sturato tutto il pozzo nero, ha scito lì qua.
2: Ma grazie,
0: no, per
2: di cuore. E lei canta oggi pomeriggio?
1: E canterà, fa cerimonia per cantare tutto quanto sto pozzo nero che ha sturato tutto cose
2: scesse. La cerimonia.
1: E adesso questa casetta di locale in campagna andiamo a fare la cerimonia.
2: E canterete, eh?
1: E canteremo.
2: Sì.
1: Vai maestro, facci volare.

0: paga. O pozzanero, sincero, sì, da bere, caffiero, panero, franco nero,
1: franco nero,
0: allallero, cimitero, un pensiero,
1: basta, basta,
0: vero,
1: chiuda,
0: o matto,
1: sì, basta.
0: Grazie a tutti,
1: grazie a lei, buona festa.

0: di Earth, Wind and Fire sulle frequenze di Radio 2. Grazie ragazzi, ma adesso tre rapide testimonianze di italiani che oggi faranno degli acquisti veramente strani, curiosi.
1: Sentiamo il primo obiettivo di shopping, ce lo propone Angelica dalla provincia di Padova.
0: Buongiorno.
1: Cali, è scappata.
0: Mi si è smosciato
1: forse
0: subito.
1: Perché ho detto shopping.
0: Era quello forse. Paola a Vicenza, buongiorno.
1: Paola.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora Paola, benvenuta. Oggi che cosa devi comprare, Paola?
2: Io sto impazzendo per trovare un torchietto.
0: Fermi.
1: Un torchietto.
0: Fermi. Si fermi il paese. Che cos'è un torchietto, Paola?
2: Allora, è un accessorio che si usa in cucina per pressare frutta o verdura che vuoi conservare in vasetto. Io ho avuto la brillante idea di raccogliere le olive dal mio bellissimo albero del giardino,
1: sì.
2: Le ho schiacciate, denocciolate, adesso le devo pressare perché le ho messe sott'acqua e mi serve un torchietto.
0: Senti, ma scusami se te lo dico, ma forse ci hai già pensato, online hai provato a diventare torchietto?
2: Lo so, ma non voglio cedere.
0: Hai ragione Paola, siamo esseri umani, non siamo macchine, non siamo Terminator ancora. Paola, facci sapere se trovi sto torchietto.
1: Non sarà facile.
0: Non è facile, no.
1: C'è il torchio da piccola azienda, però è grande, cioè grosso. Ti vuoi tenere un torchio cucina?
0: Non saprei che dire. Paola, tienici informati perché credo che in questo momento migliaia di italiani desiderino il torchietto.
1: E a questo punto sì.
0: Grazie. Ciao. Paola, grazie.
1: Mi scrive Tiziana, io devo comprare un sacco da 25 kg di acido citrico.
0: Ecco.
1: Lo uso per pulire casa.
0: L'acido
1: anticalcare disinfettante,
0: mamma mia.
1: Costa meno della metà e niente barattoli di plastica, di detersivi da buttare.
0: L'acido citrico. Ma dimmi te. Arianna Monopoli, buongiorno.
1: Arianna.
3: Allora. Ciao, buongiorno. Arianna. Sono Alice Cession.
0: Bentornata Arianna, che succede?
3: Grazie.
0: Che devi comprare oggi di strano?
3: Bergamotto,
0: che è un agrume, il bergamotto.
3: Sì. È un agrume tipico della Calabria. L'anno scorso, in questo periodo, l'ho trovato, ne ho comprati anche in quantità.
0: Sì.
1: Ma dove, proprio il frutto.
0: Scusa, Arianna, dove si compra il bergamotto? Perché non è che i banchi di frutta ce l'abbiano, credo, no?
1: Non a Bergamo, no.
0: No, scusatemelo. Dal fruttivendolo si trova, a Monopoli si trova il bergamotto.
1: Eh beh, sì, giusto.
3: Non tutti, però. Ma io ho fatto il giro stamattina di tutti i fruttivendoli,
0: niente.
3: Tutti i più grandi supermercati.
0: Ci fanno i profumi col bergamotto in genere.
3: Sì. Anche.
0: Ma tu che ci devi fare, Ria, col bergamotto? Scusami se te lo chiedo.
3: Aromatizzo la marmellata di mele cotogne,
0: mamma mia,
3: di cuore, dolcetti di mandorla.
0: Arianna, allora tu hai dei nobili obiettivi, quindi io ti auguro di cuore di trovare questo bergamotto. Se qualcuno in Puglia, nella zona di Monopoli, avesse del bergamotto da vendere, si manifesti.
1: Ma
0: Arianna, bocca al lupo.
1: Non lo vendono online l'essenza di...
0: Ma pure il bergamotto. Mamma mia. Allora, abbiamo qualche altro contributo scritto.
1: Si firma Santiago di Compostela,
0: no,
1: pensa.
0: Eccessivo, mi sembra.
1: Dice: io devo comprare urgentemente la griglia di fondo della stufa a legna perché si è rotta la scorsa stagione e
0: sì.
1: Comincia a fare un po' di freschetto.
0: Ecco.
1: Perché io sto a Cuneo. Ci metti un attimo.
0: E a Cuneo credo che sia già, come dire, autunno inoltrato, ecco, mettiamola così, insomma. Vabbè, comunque sia, ogni volta che facciamo sta rubrica impariamo che gli italiani comprano di tutto. Sentiamo un ultimo contributo, Angelica in provincia di Padova.
1: Angelica.
4: Ciao, buongiorno a tutti e due.
0: Buongiorno, che cosa devi comprare di curioso, di strano oggi?
4: Io devo comprare la valvola del coperchio della pentola a pressione.
0: La valvola, quella è fondamentale perché senza valvola, quella diventa una bomba a mano, cioè voglio dire, la pentola a pressione senza valvola. E senti, ma dove si compra una cosa del genere?
4: Ma in un negozio di casalinghi che vende le pentole, anche le pentole a pressione, potrebbe essere là.
1: Sì, potrebbe averla.
0: Potrebbe averla, il problema è se te la vende senza tutta la pentola a pressione attaccata.
4: Che guardando in internet, cioè, ha un costo
2: pazzesco.
1: È vero, se ne approfittano.
0: Eh no, perché quella è l'anima della pentola, se no, no è una pentola normale.
1: Noi regalavamo a mamma una pentola a pressione tedesca, poi toccava la guarnizione, andarla a comprare, cadeva di Berlino.
0: A Norimberga,
1: cioè, sì, non è un po' scomodo. Una tortura.
0: Angelica, in bocca al lupo, facci sapere anche tu. Quante preoccupazioni ci date, però.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: grazie di averci ascoltato anche oggi. Vi salutano con noi i maestri Attilio Di Giovanni e Max Paiella.
1: Indelebili.
2: Ciao.
1: Indelebili.
0: Ricordatevi di votare per Max Paiella tale quale show domani sera.
3: Accanitevi.
1: Votate.
0: Riascoltate questa puntata, ma anche altre, grazie a Rai Play Sound.
1: Sì.
0: Stanotte c'è anche una replica su Radio 2 dalle 2.30 alle 3.
1: Grazie a voi tutti per la vostra grande pazienza. Passate una buona giornata. Linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club.
0: Ciao.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. Tutto pronto al Policlinico Gemelli di Roma per il ricovero e l'intervento di Papa Leone. L'operazione per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 di ottobre.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio di questa difficoltà e che quindi si possa al più presto risolvere il problema. A margine di un evento alla Gregoriana, il segretario di Stato Cardinale Parolin parla con i giornalisti. L'arrivo di Leone XIV qui al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata e il ricovero per sottoporsi a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine, ha spiegato la sala stampa vaticana. Il pontefice potrebbe essere operato oggi pomeriggio, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale. L'intervento dovrebbe essere effettuato in chirurgia non invasiva. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Tutte le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Intanto da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza. Si prega per la salute del Papa.
4: Siamo tutti in pensiero, speriamo che la questione si risolva quanto prima, ma siamo molto fiduciosi.
3: Con Daniele Antelmi, dal Gemelli, linea allo studio.
2: La cronaca, la procura di Lodi ha aperto un fascicolo sul caso di Agostino Conigliano, 39 anni, morto in ospedale dopo per un arresto cardiaco nella notte tra sabato e domenica. L'uomo era stato immobilizzato dai carabinieri perché si trovava in un forte stato di agitazione. Quando si è sentito male, le forze dell'ordine hanno tentato di rianimarlo con un defibrillatore e poi trasportato in ospedale, ma inutilmente disposta l'autopsia. Giallo a Napoli dopo il ritrovamento di un'auto ribaltata nel quartiere San Giovanni a Teduccio. A bordo nessun occupante ma solo tracce di sangue e un ordigno artigianale. La vettura è risultata rubata e negli ospedali della provincia partenopea ad ora non sono stati ricoverati dei feriti. Una figurina da 8 milioni di dollari, la fortuna di un meccanico americano che l'aveva comprata e ritrovata in un pacco pagato poche centinaia di dollari. Si tratta della carta dell'esordio in NBA della giovane stella di Cooper Flagg.
5: Una passione da collezionista trasformata in una fortuna. Jason Williams, 50 anni, titolare di un'officina meccanica nella Carolina del Sud, ad agosto ha comprato online alcune scatole di figurine per poche centinaia di dollari. Sembrava un acquisto come tanti, ma la fortuna ci ha messo lo zampino. Dentro ha trovato la carta d'esordio di Cooper Flagg, il miglior debuttante dell'ultima stagione NBA. Lui però ha preferito l'asta. Nei giorni scorsi la carta è stata battuta per 8 milioni di dollari. È la quinta figurina sportiva più cara di sempre. Niente barca però, niente casa nuova, l'officina resta aperta. I soldi vanno e vengono, dice ora il fortunato collezionista. Con i piedi per terra, ma sicuramente più sereno di prima. Federico Mello, GR2.
2: Atteso per oggi il decreto legge che prevede la cassa integrazione per migliaia di lavoratori dell'ex Ilva, dopo le manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, mobilitazione a oltranza nella città pugliese con blocchi sulle statali anche questa mattina. Sentiamo il sindaco di Taranto, Pietro Bitetti.
6: I lavoratori fanno parte della comunità tarantina e le loro angosce vanno ascoltate, vanno recepite. E aspettiamo l'esito dei tribunali, dopodiché certamente bisognerà affrontare anche nelle condizioni in cui l'azienda sarà un'azienda più piccola, che tipo di risposta diamo a questi lavoratori, come intendiamo riqualificare, come intendiamo dare loro un reddito che possa portare avanti le loro famiglie.
2: 10 anni fa ci lasciava Dario Fo, drammaturgo, attore, regista e premio Nobel per la letteratura, ma soprattutto un giullare, come amava definirsi.
7: A nome dell'Accademia Svedese mi congratulo vivamente con lei.
8: Fashion spestare Dario Fo.
9: Premio Nobel per la letteratura nel 1997, difficile se non impossibile sintetizzare la figura di Dario Fo, affabulatore, innovatore, artista, drammaturgo, attivista nelle battaglie civili e politiche. Tra i suoi lavori più significativi il monologo Mistero Buffo del 69, che diventa il suo manifesto politico e sociale attraverso la figura del giullare che possiede mimica e linguaggio simili alle improvvisazioni giullaresche e alla commedia dell'arte.
10: Questa è la storia del giullare.
9: Ha innovato il teatro comico italiano attraverso spettacoli realizzati spesso insieme alla moglie Franca Rame, il figlio Jacopo.
11: Siamo in un momento direi tragico. Che cosa possiamo fare? Possiamo cambiare quello che abbiamo intorno. Se io esco di casa e quando incontro lo sguardo di un'altra persona sorrido, mi fa bene.
9: Morelia Carafa, GR2.
2: Siamo allo sport, stasera riparte la Champions League con la seconda giornata della fase campionato. Alle 21 il Napoli impegnato in Spagna sul campo del Villarreal e alla stessa ora l'Inter riceve al Meazza i belgi del Bruges. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro Christian Kivu.
12: È lo status di una squadra e di una società come la nostra che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con la responsabilità giusta che serve per portare una partita a buon fine.
2: Ci fermiamo qui, il GR2 torna alle 12.30.
13: Da Radio 2 Social Club. Ho sentito il GR2 adesso, lo sentivo.
14: Sì,
13: ma non eri tu però, come mai? Non lo fai tu? Non lo conduci tu?
14: No, è l'unica cosa che ancora non conduco. Non è vero, dai Luca!
13: È a Stoccolma!
14: Luca Barbarossa, buongiorno!
13: Buongiorno.
14: Benvenuti, questo è Radio 2 Social Club e anche oggi super puntata.
13: Sì, è vero, oggi abbiamo una super puntata perché viene a trovarci Tiziana Ferrario per il libro La voglia di andarsene, un libro che parla dei nostri giovani laureati, ma non solo laureati, che scelgono altri paesi per vivere, perché ci sono stipendi migliori, opportunità e prospettive migliori, e quindi dobbiamo cercare in qualche modo di trattenerli.
14: E noi li stiamo trattenendo, perché infatti con noi oggi ci sarà Phil Pill per lo spettacolo Phil di stand-up Pill. Comedy Brufenocene.
13: È uno dei pochi cervelli che non se n'è andato, che non è in fuga. E poi per la musica, il nuovo album di Levante, Dall'amore dell'amore il fallimento e altri passi di danza. Canterà dal vivo, io ho sentito le prove, c'è anche una canzone meravigliosa dedicata alla Francia, ma anche la copertina del disco è dedicata a un pittore francese.
14: Che parla di libertà, libertà. In Francia se ne parla molto in questi giorni. Massimiliano Caiazzo con noi in studio per il film Io so pazzo.
13: Hanno scelto per la rima. E il film su Pino Daniele, un biopic su Pino Daniele, molto, molto interessante, insomma, la storia di questo grandissimo, enorme artista. E poi io vorrei dedicare questa puntata a un personaggio che ci ha lasciato, che è Giorgio Bracardi, che è stato una colonna portante della nostra radio. Ricordiamo tutti il periodo di alto gradimento con Boncompagni, con Arbore, con Marenco, insomma è stata veramente una voce che ci ha portato nelle nostre vite tantissima allegria, tantissime risate, ironia. Un'ironia è un tipo di comicità completamente surreale e quindi senza tempo, perché quando tu fai quel tipo di comicità la puoi riascoltare 50 anni dopo, è ancora valida. A proposito, possiamo riascoltare i suoi personaggi?
15: Vinella, ma che stupidaggine ci fa?
16: Ma che marmotta è quella?
17: Londra,
15: che l'ascolto.
18: Ehi ragazzi, come va?
19: Non si preoccupi, che abbiamo noi.
15: Speravamo che lei non venisse oggi.
18: Insomma, io mi ricordo, adesso vi racconto un episodio di quando c'era lui.
13: Vabbè, noi cioè non lo so come, nel dolore anche il sorriso, perché Bracardi si può ricordare solo con il sorriso. Ci mancherà, come ci mancherà la sua comicità. Iniziamo questa puntata dedicata a lui di Radio 2 Social Club con la voce e la musica di Francis e la Social Band.

0: La social band Emanuele Ciampichetti, Mechi Marturano e poi Alessio Graziani e Claudio Trippa alla direzione artistica e la voce di Francis, come sempre.
1: Ma noi ce la meritiamo?
0: Che cosa?
1: Francis.
0: Sì, sì, ce la meritiamo. È uno dei pochi. Ci sono i cervelli in fuga, lei invece ha una voce che è rimasta.
1: Meno male!
0: No,
1: meno
0: non
1: male.
0: Che non abbia il cervello, per carità, però insomma lo usa per cantare. Oh, noi abbiamo dei giovani che vanno, ma da anche dei giovani che vengono, tipo te, per esempio. Noi, tu sei arrivata.
1: Ero giovane, è vero, però non ero un cervello. Questo.
0: Come no?
1: C'era solo la fuga.
0: Grandissimo cervello. Perché oggi parliamo della voglia di andarsene, perché questo libro parla dei figli che vanno all'estero, che lei definisce il grande male dell'Italia. È con noi Tiziana Ferrario. Ciao Tiziana.
2: Eccomi.
0: Bentornata.
2: Grazie, è sempre un piacere venire.
1: Buongiorno.
0: Grazie.
3: Complimenti a te che hanno appena premiato, visto presidente della Repubblica.
0: Non sono presidente della Repubblica.
3: No,
0: no. Mi ha premiato. Però diventerò presidente della Repubblica.
3: Tu dici?
0: A breve.
3: Guarda, non
0: breve.
3: Lo so. Non lo so. Non è tanto semplice.
0: Facciamo le primarie. No, grazie. No, ma non, allora tu
1: no,
0: mi dai. Io non l'avevo
1: detto,
0: però mi dai l'occasione per ringraziare il presidente Mattarella, veramente, anche Giovanni Grasso.
1: Ma perché hai ricevuto
3: diciamolo.
0: Ah sì, il diploma di ufficiale della Repubblica. Grazie.
3: Al merito della Repubblica.
0: Al merito della Repubblica. No, veramente troppo. Per
1: bravo,
0: me è troppo.
1: Luca.
0: Non so. Farò di tutto.
1: Io.
0: Da adesso in poi, fino adesso non l'avevo meritato, ma da adesso in poi farò di tutto per meritarlo. Però parliamo di te, Tiziana, non parliamo di me, assolutamente. Parliamo di questo libro. Che cosa te l'ha fatto scrivere? Di la verità, core de mamma, perché
3: tutte e due, me l'ha fatto scrivere l'essere giornalista e assistere a un fenomeno, secondo me, di cui si parla troppo poco, soprattutto si parla troppo poco dei rimedi per evitare di perdere i nostri giovani. E poi certo c'è anche un po' core di mamma, si sente, perché io, come dire, rappresento quelle migliaia e migliaia di genitori che hanno visto i figli partire e che quindi stanno con la valigia, stanno col telefono e il cellulare in tasca, teniamo i figli in tasca, no? Questa immagine mi piace molto. Le videochiamate, pensa quanti nonni crescono senza nipoti, ma anche quanti nipoti crescono senza avere accanto la figura del nonno, perché poi sono tantissime le ragazze che se ne vanno, perché questo non è proprio un paese diventato per le donne, no? E quindi all'estero si realizzano meglio. Ogni ragazza che se ne va spesso è un bambino che non nasce nel nostro paese, è una famiglia che si forma fuori.
0: Visto il calo demografico, questa è un'emergenza.
3: Abbiamo più morti che nascite,
0: cominciamo,
3: quindi è un bel problema.
0: Ad analizzare un attimo il fenomeno. Innanzitutto, tu in questo libro parli del fatto che la nostra percentuale di giovani laureati non è alta rispetto ad altri paesi dell'Europa.
3: No, fa impressione. Cioè, noi siamo in Europa tra quelli che hanno meno laureati, il 32%. Considera che un paese come la Spagna, che è molto simile al nostro, ha il 45% di laureati. Ma la cosa più incredibile è che questi pochi laureati che abbiamo comunque non sono sufficientemente richiesti dal mondo produttivo. Quindi sono lo stesso troppi. Cosa vuol dire questo? Che forse le nostre aziende stanno innovando troppo poco. Cioè, se hanno bisogno di figure professionali diverse, cioè se i laureati nostri sono troppo qualificati per il tipo di richiesta del mercato del lavoro. Ci dovrebbe far molto riflettere.
0: Riflettiamo,
1: ma nel frattempo ascoltiamo Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.

0: Oh, siamo con Tiziana Ferrario qui a Radio 2 Social Club parlando di un argomento estremamente interessante che riguarda tutto il paese, riguarda i giovani che lasciano il nostro paese per opportunità migliori, prospettive migliori, stipendi spesso più alti e come diceva prima Tiziana anche perché le aziende, che qui noi siamo la patria delle piccole e medie imprese, spesso non hanno posti di lavoro adeguati alla preparazione di questi laureati. Però Tiziana, tu ti esprimi anche su altre categorie di giovani che lasciano il paese, non solo i laureati,
1: no, certo,
0: ma anche artigiani, chef.
1: Ma infatti non è solo un problema di un pezzo dei nostri giovani, no, tutti quelli che hanno dei mestieri che sanno fare bene delle cose, in realtà vengono acchiappati all'estero, cioè noi glieli stiamo regalando. Ci sono storie di un ragazzo che sa lavorare bene la pelle, sa fare il calzolaio, viene da una famiglia di calzolai e quindi i brand del lusso se lo sono preso.
0: Quasi sempre si sono formati qui.
1: Sì, ma certo che si sono formati qui.
0: Quindi, formazione qua, alta professionalità
1: all'estero,
0: qua e poi...
1: E certo, perché c'è bisogno di persone che sanno fare bene le cose e i nostri cuochi, perché non è sono tutti chef, ci sono anche i cuochi, no?
0: Certo.
1: Poi la cucina italiana è amata nel mondo e quindi hanno delle opportunità diverse andando all'estero, di farsi valorizzare. Ma io ho incontrato persone che lavorano nel mondo del turismo all'estero, che sanno organizzare bene alberghi, organizzare bene la parte degli eventi. Quindi non stiamo parlando solo di scienziati, ricercatori, persone con la laurea, ma stiamo parlando proprio di un'intera generazione che vede che qua non ha delle prospettive, che si sente troppo provvisoria, cioè gli vengono offerte cose troppo precarie, stage gratuiti, non c'è nessuno all'estero che ti dà degli stage gratuiti come opportunità, perché cioè è lavoro, perché e soprattutto nessuno ti dice mettiti in coda perché sei giovane. Invece qua c'è un po' questo atteggiamento.
0: Li chiamano. Anche io ho qualche figlio, quindi ti capisco molto bene quello che dici, perché...
1: Ma poi in una fase di trasformazione come questa, no, continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, abbiamo bisogno anche di persone giovani che sono cresciute abituate a vivere in un'era digitale, quindi vanno mescolati i saperi.
0: Assolutamente.
1: Non ci si può rinunciare.
0: Sai che abbiamo un giovane che non è partito, cioè è partito anche lui perché ha girato il mondo, però almeno è tornato.
1: No, ma infatti il problema è quello, è giusto girare il mondo,
0: ma poi
1: bisogna poter tornare, certo, avere delle opportunità per
2: tornare.
1: Insomma,
2: tasse si pagano in Italia, qui bisogna tornare. Adesso con noi si aggiunge al tavolo con il suo spettacolo di stand-up comedy Brufeno Cene, lui è Phil Pill.
0: Phil Pill, eccolo là, è tornato.
3: Buongiorno.
0: Tu sei tornato per il Social Club, no?
3: Hai per pagare le imposte in Italia,
0: sì,
3: perché l'aliquota era più benefica e quindi eccomi qua come
0: Dua Lipa che ha preso la
3: come
0: residenza.
3: Come Dua Lipa, siamo proprio noi, io e Dua Lipa.
2: Uguali infatti.
3: Sì.
0: Stessi guadagni,
3: sì.
2: Stesso stylist.
3: Stessi codici ad ego. Sì, siamo noi.
0: No, però dai, tu per un periodo sei stato all'estero.
3: Sì, non troppo duraturo, ho vissuto un periodo in Francia e poi un po' Malta e Amburgo per la tesi all'estero e poi tutte le altre cose extraeuropee erano per viaggi da guida, diciamo, imposti da real time, ecco.
0: Ah, no,
3: diciamo,
0: dalla giustizia italiana.
3: Non per sfuggire alla giustizia italiana, per sfuggire da
0: anche perché
3: cose.
0: Tu sei tante cose, non sei solo uno stand up, sei un divulgatore, sei un musicista, sei...
3: Sì, diciamo, preferisco fare 10 cose male rispetto a che una bene.
0: Una bene.
3: Così uno crea un po' l'effetto, sì.
0: Senti, che ci dobbiamo aspettare dal tuo... Brufenocene?
3: Rispetto agli altri spettacoli c'è meno ambiente, quindi c'è meno la parte divulgativa, c'è più una parte di pancia, quindi più personale, più stand up comedy, insomma, perché
0: c'ha a che vedere col dolore.
3: Sì, ma molto a che fare col dolore. Sì.
2: Stai soffrendo, vero?
3: Sì, quello è una condizione umana, quindi quello è importante sempre presentarlo, però è soprattutto su cose del passato e quindi questa è una forma di catarsi, di liberazione, lo spettacolo, quindi ci stanno vari punti su insomma funerali, perdite, insomma cose che aumentano lo share comunque.
0: Poi ti mettiamo in contatto anche con la tematica sollevata da Tiziana Ferrario nel suo libro La voglia di andarsene, perché tu sei di una generazione che ci puoi dire anche dal vostro punto di vista.
2: E soprattutto ci puoi spiegare perché sei tornato. Ascoltiamo un po' di musica su Radio 2.

0: Social Club, andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo con un sacco di argomenti, ma poi la musica dal vivo di Levante.
1: Bill, Tiziana Ferrario, Levante, insomma oggi è una puntata molto ricca e poi dopo parleremo anche del film su Pino Daniele.
0: Io sono pazzo!
2: Cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it. 22.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
2: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
4: Yakult Plus.
5: Pesca, pesca, pesca.
4: 20 miliardi di probiotici LCS.
5: Pesca, pesca, pesca.
4: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
5: Pesca, pesca, pesca.
4: E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Mmm, buono.

0: oggi che puntata è? Che puntata è?
1: Lo so perché ci sono io.
0: No, perché ci sei tu, perché è arrivata adesso con un cappello incredibile.
1: Cioè, Miro Quai?
0: Hai visto che cappello che c'ha?
1: Ma io
0: non l'avevo mai vista così.
1: Ma lei è sempre stilosa, come non l'hai mai vista così? Non ti delude mai con lo stile comunque?
0: No, mai, veramente. Non ti delude mai con la voce, non ti delude mai con i dischi. Guarda che disco che ha fatto. Cioè, guarda solo
1: la copertina,
0: solo
1: ragazzi.
0: La copertina. E che quadro era di Delacroix questo?
1: La Liberté guide le peuple.
0: Che è riferito alle tre giornate di Parigi, insomma.
1: Questo non lo so, io so solo il titolo.
0: Siamo nel 1830 qua, ma insomma è la vostra storia.
1: No, anche perché adesso si sta pure riprendendo.
0: Ma parbleu. Levante con noi a Radio 2 Social Club con il suo nuovo album dell'amore, il fallimento e altri passi di danza.
2: Che belli, ciao, buongiorno.
0: Come stai?
2: Sto benissimo, sono felice, stiamo portando in giro nuova musica, per cui io non vedevo l'ora.
0: Sì, mi raccomando, dentro i confini nazionali, se no Tiziana Ferrario si dispiace.
2: Sì, io purtroppo, per fortuna canto in italiano, per cui il mio mercato, diciamo, il mio pubblico è qui.
0: Poi, me devono capire.
2: Poi sarebbe bello portarlo anche in Francia, questo disco, però.
0: Sì.
1: C'è qualcosa di francese, a parte la copertina...
2: E questo cappello anche un po', non ti ricordo un po' i Tre Moschettieri?
1: È vero.
2: C'è qualcosa di... Sì, la copertina in effetti è ispirata alla la libertà che guida il popolo, tu lo dici, in francese va bene così.
0: Come lo dice bene...
2: Come lo dice lei, nessuno.
1: Solo quello. Ma perché dopo anni e anni di Ridateci la Gioconda, perché tu vai a...
0: Ancora questa...
1: ancora.
0: L'ha portata Leonardo in Francia la Gioconda. Non è che l'hanno rubata, l'ha portata lui.
1: Dillo al popolo italiano che ogni volta che mi sente la
0: remoscia... Allora, al Louvre ci sono delle opere che sono state nostre trafugate da Napoleone, però... Non la Gioconda.
2: No, io avevo visto questo quadro meraviglioso che fagocitante al Louvre e ho detto mi piacerebbe riprendere questa immagine in qualche modo. Chiaramente non è la stessa cosa, ma perché non c'è quella rivoluzione nella copertina.
0: Ma chi c'è in copertina?
2: Ci sono un sacco di amici, c'è mia madre.
0: Ci sono anche
2: mia madre proprio sotto di me. Quella è la mia mamma.
0: Ah, ecco.
2: Questa è mia mamma. Mm-hmm. Che ho coinvolto tante volte nella mia musica,
0: ha
2: anche cantato con me.
0: Ecco perché.
2: Poi c'è Pietro, il mio compagno, che è qui che guarda chissà dove. Perché a un certo punto questi amici si sono fidati. Ho detto, ragazzi, voi non avete mai sentito la mia musica, cioè questa musica, questo nuovo disco, però. Interpretate dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. C'è chi si è messo proprio così, c'è chi ride, è bello.
0: Ognuno però adesso hai messo il compagno in copertina, mo te lo devi tenere. Cioè nel senso che
2: Le cose vanno e vengono, non...
1: l'ha fatto anche Marrakech con Elodie e poi sappiamo com'è andata.
2: Marra con Elo l'ha fatto, tra l'altro già separati, esatto. Quindi
1: però,
2: ancora più bello,
1: voglio dire, quando uno comunque si ama. Si ama per sempre, poi magari
2: le storie
1: cambiano.
0: Che
1: però...
0: dice Phil?
3: Sì, io...
0: Tu ami per sempre?
3: Sì.
0: Chi?
2: Tu ami per sempre, che bravo che sei.
0: Il Brufen.
3: Sì. Io non ho ancora fatto copertine con. Per la stand up funziona.
0: Le locandine?
3: Sì, si potrebbero fare con le ex tutte insieme, in modo tale che in una copertina poi.
0: tu sei uno che acchiappa, insomma. Hai parecchie.
3: Io non so come risponderti a questa domanda, perché se ti rispondo sì fa effetto, se ti rispondo no è.
0: Com'è? Quindi... Come lo vedi tu?
2: Lui ha un suo fascino, per cui sicuramente avrà le sue.
0: La sua malia?
2: La sua malia, assolutamente, la sua malia. Sì, come no?
0: No, perché c'è un pezzo bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Però lo canterà dopo, adesso ne canta un altro che è Ruggine, vero?
2: Sì, è la focus track del disco, perché io prima di questo disco ho fatto uscire 7 singoli. Me la sono presa con calma. Ho detto, voglio che ascoltiate brano per brano e adesso siamo arrivati a Ruggine, che è l'ottavo singolo di questo
0: l'ottavo
2: disco.
0: L'ottavo singolo dell'album.
2: Sì.
0: Bene, allora ti ascoltiamo dal vivo, ce lo fai ascoltare dal vivo. Levante.
2: Grazie.
0: A Radio 2 Social Club con Ruggine, con la Social Band.

0: Grazie.
1: Levante dal vivo qui a Radio 2 Social Club con Ruggine. Dal suo album, ottavo singolo del suo album.
0: Ottavo singolo, siamo matti.
1: Sai, ma ottavo singolo è tanta roba, eh?
0: Perché sì, avevo deciso che avrei fatto un disco lungo e in effetti per il 2026 un disco di 15 canzoni è abbastanza lungo. Ma soprattutto non volevo pubblicarlo
1: tutto insieme.
0: Perché
1: anche perché oggi la concentrazione delle persone, insomma, non dura più di 2-3 minuti.
0: Esatto.
1: Andare per capitoli è meglio.
0: Andare per capitoli, centellinare la musica e fare costringere l'ascoltatore ad ascoltare.
1: Certo, assolutamente.
0: E quindi
1: è come quando i romanzi uscivano a dispense, no? A puntate, no? Cioè abbiamo romanzi celebri che sono Pinocchio, per esempio, era uscito sul giornale, quindi anzi l'avevano fatto Collodi, l'aveva fatto morire troppo presto, c'è stata una sollevazione popolare dei bambini che l'ha costretto a continuare il racconto, sì, perché Pinocchio moriva a un certo punto impiccato e finiva lì, e invece no, e invece Collodi è stato costretto dai lettori è stato costretto a riaprire le avventure di Pinocchio e a continuarlo, quindi insomma è bello anche questo fatto della musica di farti arrivare per capitoli a un lavoro che è più complesso.
0: Ma sì, anche perché insomma se tu scrivi un disco e fai una ricerca e ci impieghi del tempo e diventa tutto molto prezioso quel tempo, lanciare poi il lavoro come se valesse niente con
1: tutto insieme
0: un po' mi...
1: È vero, e poi è anche difficile trovare oggi lo spazio proprio mentale per dire mi metto lì e ascolto un'ora di album, è un po'... I tempi sono molto cambiati. A proposito di tempi, nel tuo spettacolo Phil Pill, Brufenoceno tratti un sacco di argomenti che vanno dalla musica contemporanea al maschio moderno, i rapporti sessuali, i funerali.
2: Sì,
1: anche.
2: sì, purtroppo sì.
1: Cioè?
2: Purtroppo nel senso che ho avuto un po', diciamo, di perdite negli ultimi anni, come normale che sia, quindi nel momento in cui stavo ai funerali dicevo adesso scrivo proprio un pezzo comico, perché è quello che poi fanno i comici, diventano persone escrementizie perché non stanno lì ma scrivono subito il monologo, e quindi una cosa che ho notato lì è che mi manca un pochettino l'aspetto celebrativo nei funerali in Italia, cioè nel senso che la parte del compianto è molto importante, però c'è sempre... Nel senso, quando la persona ha vissuto una vita encomiabile, secondo me bisognerebbe pure celebrarla. Cioè, io sono un fan dei funerali balcanici zigani, non so se avete presente. Sono tipo i concerti di Bregovic, lo dico per il Target,
1: sì,
2: Birkenstock,
1: sì,
2: che ci ascoltano.
1: Quindi c'è musica.
3: Il Target Birkenstock che ci ascolta.
2: Sì, sì, vabbè, diciamo che non.
1: Cioè, come...
3: Saluto gli amici di Copedè.
1: Scusa, io mi immagino, insomma, più o meno, ma non ho un'idea approssimativa.
2: Vita encomiabile, secondo me bisognerebbe pure celebrarla. Cioè, io sono un fan dei funerali balcanici zigani, non so se avete presente. Sono tipo i concerti di Bregovic, lo dico per il Target,
1: sì,
2: Birkenstock,
1: sì,
2: che ci ascoltano.
1: Quindi c'è musica.
3: Il Target Birkenstock che ci ascolta.
2: Sì, sì, vabbè, diciamo che non.
1: Cioè, come...
3: Saluto gli amici di Copedè.
1: Scusa, io mi immagino, insomma, più o meno, ma non ho un'idea approssimativa.
2: Nel senso che c'è uno speaker, c'è un...

0: le omilie, insomma, sempre interviste, sì, di calciatori argentini dopo una sconfitta di Serie A, è sempre un non dobbiamo pensare a quello che è successo, ma dobbiamo pensare giorno per giorno a quello che sarà il futuro. E tu dici, signor Lautaro, ma nel senso, queste parole sono applicabili al Mahatma Gandhi così come a Charlie Manson, cioè nel senso non c'è mai una differenza di male e bolge, quindi mi piacerebbe che uno si preparasse un po' sul CV del defunto, certo, e facesse una cosa. Questo l'ho pensato al funerale di mia nonna, io non stavo là, stavo già scrivendo il monologo, questo è quello che diventiamo noi degli animali.
1: Ho capito, tu lo vorresti un po' più personalizzato, sì, se manco mi personalizzate al funerale.
0: E quello, cioè, è l'ultimo momento, è l'ultimo, quindi se non lo fai là, certo, poi certo, quando lo fai?
2: Tu come lo vorresti?
0: Beh, io intanto manderei comunque il portfolio al celebrante, dico preparati almeno, no, sulla, sì, parte su esperienze curriculari, extracurriculari, soft skills, e poi che ci fosse dopo 48 ore di pianto una bella festa.
2: 48 ore di pianto!
0: Ma tanto, tanto adesso sono 64, di gente che non ti vede da 30 anni e piange, poi scompare di nuovo dalla tua vita, e quindi quantomeno fai 48 ore bello di catarsi e poi fai una bella festa, se chiaramente è una morte felice, diciamo così, cioè... No, inteso come hai lasciato tutto quello, cioè, che in terra potevi lasciare, quindi non hai rimorsi.
1: Ho capito.
0: Eccoci qua a portare questo momento, Rai Yo-Yo.
2: Bene, forse era meglio chiedergli dei rapporti sessuali, però magari dopo. Ascoltiamo su Radio 2 la cantante che noia preferita di Luca Barbarossa,
1: Olivia Dean.
2: Oh mamma mia, quanto ne parla.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
2: 2-2. FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

Radio 2 Social Club si ferma qualche istante, ma noi ti ricordiamo che il 15 ottobre esce Io so pazzo e tra poco ne parliamo con il protagonista Massimiliano Caiazzo.

0: A Radio 2 Social Club si parlava prima di giovani talenti che lasciano il nostro paese, per fortuna, come abbiamo degli esempi invece di talenti che rimangono. Siamo in compagnia di Phil Pill, di Levante, ovviamente di Tiziana Ferrario che presenta il libro La voglia di andarsene, ma adesso un giovane bravissimo attore.
1: Sì, io toglierei anche giovani perché ormai veramente lo vediamo da tanti anni sugli schermi.
0: Pensavo che fosse invecchiato.
1: No, non perché invecchiato, però insomma siamo felicissimi di avere con noi oggi un attore che si è messo alla prova interpretando veramente uno dei più grandi artisti della musica italiana, cioè Pino Daniele, e dal 15 ottobre sarà al cinema Cogliesso Pazzo, presentato alla Festa del Cinema di Roma, che ricordo inizia oggi con noi.
0: Ce soir,
1: con noi in studio Massimiliano Caiazzo.
0: Evviva!
2: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Che è già ritornato in una forma smagliante, perché per questo film, per Cogliesso Pazzo e per interpretare Pino, hai dovuto anche, insomma, eri dovuto irrobustire di quanti chili?
2: Una ventina.
0: Così? Come l'hai preso i 20 chili?
2: Con un nutrizionista innanzitutto, in salute. Ci sono voluti 6 mesi perché il mio corpo si doveva un attimo abituare a un'alimentazione diversa, a un metabolismo diverso, a una quotidianità diversa. E quindi piano piano in questi 6 mesi, poi non doveva essere un peso messo così semplicemente perché bisognava ingrassare, ma aveva a che fare con una ricerca, con una esplorazione della fisicità di Pino, che ovviamente aveva una postura di un certo tipo, camminava in un certo modo, e di conseguenza era importante per me capire il corpo, no, di questo essere umano, come abitarlo, e anche banalmente parlando di musica, no, una cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo. Ognuno di noi è attraversato dalla musica in maniera diversa, e quindi è ovvio che il blues, come attraversa me, che ho questa fisicità, in maniera diversa ha attraversato il corpo di Pino, no? E quindi ecco, a questo per me era necessario, soltanto una delle cose necessarie.
0: Hai fatto un gran lavoro. Se non avessi letto il tuo nome nei titoli di testa non ti avrei riconosciuto, perché
2: grazie.
0: Un lavoro di squadra straordinario, del trucco, di come vi siete preparati a tutto questo per rappresentare la prima parte della vita di Pino, cioè la sua infanzia, le sue ferite, il suo abbandono, no? Perché di questo si tratta, fino ad arrivare al grande successo, quello di questo concerto davanti a 200.000 persone, che era la consacrazione, insomma, già di un repertorio straordinario e di emozioni che lui aveva saputo trasmettere non solo al pubblico napoletano, ma aveva reso universale un linguaggio che, partendo dal napoletano, riusciva ad essere una fusion, una world music che riguardava veramente tutti. È un artista veramente enorme che ci ha lasciato tantissimo, tanto che ci si emoziona tanto a vedere questo film, perché avete lasciato anche nel canto la voce.
2: Sì, era fondamentale, è stato chiaro dal primo momento che la voce di Pino ovviamente fosse insostituibile, e ovviamente è stato fatto uno studio, cioè ho insistito nel studiare canto, studiare chitarra, sempre per quel discorso di prima rispetto anche al corpo, no? Cioè capire il fiato, capire questo strumento qui, come camminasse, no? Però è stato chiaro e secondo me importante dal primo momento il fatto che la voce sua doveva restare la voce sua nel cantato, perché è impossibile, cioè, a parte che è impossibile da imitare, ma non ce n'era proprio bisogno, no? Cioè, uno degli obiettivi era quello di far ascoltare Pino il più possibile, e quello che auguro io poi a sto film, sperando che succeda, è che la gente riascolti Pino in maniera quasi da zero, come è successo a me.
0: Questo vale per i giovani, perché noi non abbiamo mai smesso, credo.
2: Esatto.
0: Che per i giovanissimi.
2: Ma riascoltarlo, perché comunque raccontiamo un pezzo di storia, raccontiamo dove questa voce nasce, come nasce, e quindi diamo degli strumenti in più per andare un po' più a fondo anche nei testi delle sue canzoni, capito?
0: Poi fotografate veramente un momento, quello della nascita del fenomeno Pino Daniele, no? Quello dei primi album, che è stato veramente un momento artisticamente illuminante, sorprendente, devastante. Io mi ricordo la prima volta che ascoltai alla radio le prime canzoni di Pino, ma anche Natazzulella e Caffè, che è diciamo superficialmente pensata come una canzone leggera, invece è una canzone piena di significato, di simbolismi e cose. La tazzolella di caffè, capivi che era proprio un suono nuovo, era un'altra cosa. Pino era veramente avanti.
2: Sì, ma poi quella, cioè tu in questo testo qua, che tra l'altro nel film è una delle mie sequenze preferite, cioè tu vedi proprio la ricerca che c'era, che Pino faceva con questo talk box, che è uno strumento che è andato a prendere in Inghilterra, se l'è fatto arrivare dall'Inghilterra quando Amazon e internet non ci stava, cioè
1: non c'era Amazon.
2: Capito?
1: E come si vive senza,
2: capito?
0: Ma neanche Globo, pensa, come magnavi. Va bene, adesso andiamo alla musica di Levante.
1: Che musica? Dell'amore il fallimento.

0: Radio 2 Social Club, abbiamo sentito dell'amore il fallimento di Levante, title track.
1: Vinile doppio, va detto, questo è un album doppio su
2: questo
1: vinile.
2: Questo è un album doppio, quando, adesso... perché io volevo far uscire 17 canzoni e mi ha detto no! Cioè, alla fine me ne hanno fatto uscire 16, capito? Sì. Perché una è una...
1: perché più canzoni metti e più si abbassa la qualità del suono.
2: No, però, no, però infatti il dipende dal minutaggio, questo, no? Dipende sempre dal minutaggio, ma non solo, c'è sempre quel momento, quello scoglio del ma abbiamo finito i soldi.
1: Addirittura.
0: Piccolo scoglio da sormontare.
2: Sì, oppure un piccolo sconto da chiedere. Insomma, dipende dalle prospettive.
1: Senti, qui piovono domande anche, devo dire, anche dagli autori che vogliono sapere non come l'hai messi i 20 kg.
3: Ma come li ho tolti?
1: Ma come hai fatto a calare 20 kg, Massimiliano? Perché qui c'è parecchia gente interessata.
0: No, veramente ce l'ha chiesto solo Giovanni Benincasa, e gli altri autori non hanno bisogno. Ma cosa vuoi sapere tu come perdere?
4: Ve l'ho chiesto, ero curiosa.
1: Sentiamo, Massimiliano, come hai fatto?
3: Beh, sempre con un nutrizionista.
2: Sempre lui.
3: Sempre lui, sempre lo stesso, che è, tra l'altro, Carmine Daniello, che è un mio amico, cioè siamo cresciuti insieme, poi io ho iniziato a fare l'attore e lui è diventato nutrizionista. Sempre con il suo aiuto, in realtà abbiamo avuto relativamente meno tempo. Però anche lì, perché insomma doveva iniziare un progetto per il quale serviva la mia fisicità, insomma,
1: certo. Dovevi interpretare un cantante magro.
3: No, un ballerino. E quindi insomma abbiamo messo giù questo programma di allenamento che nella media insomma, mi allenavo un paio di volte al giorno e con un'alimentazione ovviamente che andava piano piano a scalare, perché poi anche lì il metabolismo...
1: Proteine?
3: Sì. No, l'alimentazione è anche abbastanza completa.
1: E tanto allenamento.
3: E tanto allenamento.
1: Vabbè, sì, sì. Giovanni Benincasa, sei spacciato, tanto allenamento.
3: Lavoro sodo, Giovanni.
1: Non ti ci vedo proprio, guarda, non ti ci vedo. Oh, Tiziana, prima ti ho visto in corridoio, prima della diretta di Radio 2 Social Club, proprio a braccetto, così, proprio come due vecchi amici, con Fiorello.
4: Non ci vedevamo da anni, è stato un momento emozionante incontrarlo nei corridoi, no?
1: Ma tu sei stata la prima a intervistarlo.
4: Io l'ho incontrato che lui faceva l'animatore a Santo Stefano in Sardegna, e quindi in quel villaggio Valtur, dove lui riusciva la sera a intrattenere 800 persone nell'anfiteatro, però faceva il barman durante il giorno, faceva, si riusciva a fare cocktail, cose, facendo morire da ridere tutti.
1: Può fare di tutto.
4: Sì, avevo capito che aveva del talento.
1: Un'antichia, come si dice a Roma. Senti, invece io, a proposito di diete, di cose, ingrassare, dimagrire, il piacere di mangiare.
2: Io ti faccio solo ingrassare.
1: Io so che tu fai una torta
2: di mele. Ma che poi
1: è una ricetta particolare.
2: In realtà la torta di mele è la fatica, cioè ti deve venire bene, ti viene bene solo se fatichi, e fatichi a tagliare tantissime mele, perché il segreto della torta di mele buona è che le mele devono essere tantissime. Invece quando trovi, sai, la torta che pan di Spagna con la mela sopra, ma che è?
1: Attenzione,
4: c'è una domanda.
2: Sì,
4: quali mele però? Che qualità?
2: Io prendo le mele rosse.
4: Io
2: la,
4: no.
2: La mela rossa,
1: quella di Biancaneve.
2: Io no, quella di Biancaneve.
1: Quella di Biancaneve.
4: Io le renette.
1: Ah, le renette. Ah, perché tu hai un'altra. Allora fate una cosa, però quando venite qua, bussate coi piedi, portate.
2: Hai ragione, devo bussare. La prossima
1: portate
2: volta
1: ognuno la sua versione di torta di mele.
0: Però la torta di mele di Levante fa un po' innamorare, io so. Ah.
2: Sì, io mi presentai con questa. Vabbè, in realtà avevo già fatto il mio. Ah. Però poi Pietro partì per il Perù.
1: Mica è nonna papera che deve conquistare con le torte di mele. Cioè, c'ha anche altri strumenti, sì, di seduzione.
2: Però è vero che in effetti, siccome sono performativa all'inizio, nei primi mesi dell'amore, anche nella cucina ho dato tanto.
1: Abbiamo preso pure per la cucina.
2: Mi sono presentata in aeroporto dopo un suo viaggio lunghissimo con la torta di mele.
1: Bello,
2: ha pensato che donna pazzesca, invece poi è finito tutto. Adesso sono sempre in tour per qui.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Su Radio 2 ascoltiamo un artista da ascoltare veramente con attenzione, The Fresh Moolah.

0: al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.

non è mai stanco al Social Blu. Poi non ha un cavallo bianco col suo

0: Allora, Phil Phil, per metterti a tuo agio, ti voglio dire che tra poco canterà Levante dal vivo, canterà una canzone bellissima col suo fascino, con la sua presenza scenica, con la sua capacità interpretativa. Però tu hai detto voglio cantare prima io, è vera questa?
1: Sì, ho detto proprio queste frasi testuali prima per mettermi a mio agio, è proprio così che è andata. Sì, sì, sì.
2: Vuoi cantare qualcosa cappello? Da Sanremo, credo. Quindi
1: sì, è un estratto.
2: Levante l'ha fatto Sanremo più volte.
0: Più volte.
1: Lo so, lo
0: sai?
1: So. Sì, lo so, sì. Lo so che anche tu che non vi ho
2: in planning.
0: Sì, no, però no, i miei non contano, sono andati in prescrizione, ma quelli di Levante sono più recenti.
1: Che sì. Però non sapevo imitarne la voce, quindi sennò diventava.
0: Che cosa hai a che fare con?
1: Perché diciamo faccio tutto un excursus sulla storia della musica degli ultimi 150 anni e delle cose che sono andate bene, delle cose che sono andate storte. Allora, dato che parlo di funerali, di tante cose, diciamo, che ti portano allegria se vieni da una situazione Requiem for a Dream, allora ho detto mettiamoci un attimo un momento varietà che mi fa apprezzare anche dalle persone nate prima del 65.
0: Quindi vuoi dare un...
1: Sì, sì, sì, stato. Certo, certo.
0: Grazie. Maestro. Maestro Phil Phil.
3: Vado al massimo, vado a gonfie vele. Cosa ci prende quando si fa val, quando si ama davvero? Mistero.
1: Ruggero, no?
0: No, davvero.
3: Prenditi cura.
1: Non so
0: se... Ma no, non lo devi dire.

0: hanno mandato a casa.
1: Con Cado questo è un po' più da niente.
0: Senza dire una parola né una scusa.
1: Volando, superando il mondo, sopra cieli bianchi di libertà. Cameriere.
0: E volando fino a che tutto il mondo prima o poi scintillerà.

0: Bravissimo!
1: Oh, bravo, io non lo sapevo che facevi pure le imitazioni.
2: Sì, nasco. Tra l'altro la mia prima imitazione fu. Ecco, fu.
0: Vicino alla gioia, è caduto.
2: Dopo il pezzo. La mia prima imitazione fu Pino Daniele, 8 anni, tra l'altro. A proposito.
3: No, ce lo devi fare.
2: Sì, adesso non so se mi ricordo solo sta scena che stavo ad Amsterdam con i miei. Strano posto dove stare con i tuoi a 8 anni. E davanti allo specchio cominciai a cantare una canzone del 2004 che era pigro. E faceva resto a letto mentre sento già l'odore del caffè. E io dico, cazzo, questo è Pino. 8 anni, questo chiaramente. Mi divertivo con. Poi è stato altro. Però sì, sono nato. Facevo le imitazioni. Sì, sì,
0: le voci più difficili. Bravo.
1: Grazie. Brufenosene, questo è il titolo del tuo nuovo spettacolo, insomma. Ti volevo dire, Massimiliano, che non è una domanda, è una considerazione. Ho visto tanti biopic sui cantanti, anche quelli che hanno fatto cose nella vita inenarrabili, veramente inenarrabili. Essere spesso rappresentati come dei santi, cioè viene fuori sempre un po' il santino, che uno ci rimane un po' così, perché dice quanto è vero questo biopic. Devo dire che questo biopic, io so pazzo, questo film su Pino, che prende appunto la sua infanzia, i suoi dolori, le sue ferite, la sua malattia agli occhi e tante altre cose, e anche e soprattutto l'aspetto artistico che è devastante, travolgente. Però non fa sconti dal punto di vista umano, va a scavare anche in quelle che erano le spigolosità del carattere di Pino, che sono a detta di chi lo ha frequentato, musicisti, insomma, ci sono stati anche a volte rapporti un po' burrascosi, insomma, c'è stato bisogno di riavvicinamenti, di riconciliazioni, e perché c'era un buco nell'anima, forse dato proprio da quell'abbandono durante l'infanzia, di cui si parla benissimo nel film. Quindi devo dire che è un film che non fa sconti da quello, e viene fuori una grande sincerità in questo
4: film. Era proprio uno degli obiettivi, diciamo, cioè andare a raccontare l'umanità che è dietro questi artisti, fondamentalmente, no? Anche perché da quell'umanità che poi nasce la musica della quale tutti noi ci innamoriamo, e soprattutto perché tutti gli esseri umani hanno le loro contraddizioni, hanno le loro spigolosità, perché essere retorici su questo tema, no? Levare un po' di polvere dalla cristalliera. Poi, per carità, è vero che ognuno c'ha il suo Pino, esiste il Pino artista, esiste il Pino mito, e poi esiste il Pino essere umano. Se non ci fosse quest'ultimo, non ci sarebbe tutto il resto.
1: Certo.
4: Ed è giusto, secondo me, celebrarlo con verità e onestà, perché lui vero e onesto è stato nella vita.
1: Sempre. Vero, onesto e coerente, cosa che è abbastanza rara. Oh, torniamo al live, ma qui
0: c'è un
1: live
0: po' di Francia in Levante, comunque in generale, credo, non solo in questo pezzo, però non solo nella copertina, però hai un legame forte con la Francia. Non fare che adesso fai la fuga dei cervelli.
3: No, assolutamente, però non ti nego che Parigi è proprio una delle mie città preferite al mondo, e non per quel romanticismo di cui narrano tutti, cioè,
0: che poi non c'è, secondo me.
3: Beh, è una città estremamente romantica, almeno da italiani noi la viviamo così.
1: Ah, io capirei, me lo dici a me.
3: Figurati. Però io sento un legame forte. Allora, prima stavo dicendo, ma non è che nella vecchia vita sono stata una francese, una parigina? Chissà, magari nell'antichità, nel 1789 ho fatto la rivoluzione anch'io.
1: Ma sì, sì. Sì. Oh, questa è una canzone molto, mi piace tantissimo, parla della storia di una donna.
3: prostituta di Pigalle. Siamo agli inizi del fine 800, inizi 900, e lei, insomma, ama nel modo in cui sa amare, così fugacemente, velocemente, ama tutti.
1: Bellissimo anche questo titolo, Malia. Bellissimo. Levante dal vivo. Grazie. A Radio 2 Social Club. Grazie.

0: grazie,
1: levante
0: grazie
1: dal vivo,
0: grazie.
1: Ed è subito Parigi 1830. Bellissimo, l'avevo sentita anche le prove. Complimenti, complimenti,
0: grazie,
1: a Levante.
0: Grazie,
1: complimenti. Posso fare complimenti anche alla Social Band?
0: Alla Social Band sempre.
1: Incredibile.
0: Musicisti meravigliosi. Sempre
1: tutti,
0: preparati.
1: È venuta la remuscia a tutti.
0: A tutti,
1: no?
0: A tutti.
1: Si trasformano, si trasformano. Tiziana, io voglio chiederti di questo bel libro, La voglia di andarsene, i figli all'estero, Il grande male dell'Italia. Abbiamo prima denunciato quali possono essere le motivazioni che portano giovani preparati, che si sono formati qui, ad andare a cercare altre strade fuori dall'Italia. Ma eventuali soluzioni per evitare questa emorragia?
2: Intanto le soluzioni devono essere trovate tutte insieme. È un problema di destra, di sinistra, di mondo produttivo. Cioè ci deve essere una continuità nelle soluzioni che vengono proposte. E prima di tutto ci deve essere la consapevolezza dell'emergenza. E quindi poi la scelta di cambiare rotta, in modo che chiunque in quel momento sia al governo, cioè non cambi poi la politica decisa, perché i giovani hanno bisogno di prospettive, hanno bisogno di poter immaginare un futuro nel loro paese, non con piccoli provvedimenti ma con delle scelte importanti di strategia a lungo termine, quindi destra e sinistra insieme. C'è una cosa molto bella che dice il rettore della Bocconi, dice: ci sono momenti storici in un paese in cui le decisioni devono essere prese insieme, quindi serve una piccola costituente, lui dice.
1: Forse pure la legge elettorale.
2: Quella diciamo che non è l'emergenza del paese,
1: no,
2: però l'abbiamo vissuta.
1: Poteva essere fatta insieme, quando si cambiano le regole di un gioco,
2: sì,
1: in genere,
2: certo,
1: si dovrebbe fare insieme.
2: Sì,
1: no?
2: Certo, ovvio, non con voti di fiducia. E quindi anche su questo tema così importante io credo che le decisioni debbano essere prese insieme, politica, mondo produttivo, mondo accademico, tutti quelli che contribuiscono comunque a far crescere ragazzi e ragazze nel nostro paese, al fine di non regalarli agli altri paesi. Perché è quello che sta succedendo.
1: È incredibile come tutti, tranne i politici, facciano politica. No, perché io sento parlare di primarie, di percentuali, di cose, di premi di maggioranza, però poi i problemi delle persone sono questi.
2: Sono altri.
1: Sono questi, la salute, la sanità,
2: sono tempi difficili,
1: i mezzi,
2: no?
1: Pubblici, i trasporti.
2: Le bollette che crescono proprio perché ci sono delle guerre che stanno stravolgendo le nostre vite, e quindi c'era una in Ucraina, ma ne è stata aperta un'altra nel Golfo contro l'Iran.
1: E tu di guerre te ne intendi?
2: Ne ho viste un po' e non sono mai guerre che si concludono con le armi, ma sempre con dei negoziati.
3: Tiziana Ferrario, prima donna a condurre il TG della sera, quindi è una cosa importante da dire, secondo me. Hai aperto comunque un nuovo lavoro.
2: Allora, io diciamo ho introdotto la figura della giornalista in un TG di mezza sera al TG1.
3: Hai detto poco.
2: No, nel senso che erano poche le donne in quel periodo nel giornalismo televisivo. Oggi è tutta un'altra storia.
3: Meno male.
2: Meno male, quindi abbiamo avuto donne ai vertici della RAI, ai vertici dei telegiornali, quindi andiamo avanti così, perché
3: no, perché anche perché per questo comunque, se no che le donne vanno via dal paese.
2: Certo,
3: perché magari in altri paesi
2: sono quelle trattate peggio, ormai si laureano con i voti migliori, fanno nei tempi previsti.
1: Sì, molte donne però non lavorano perché fa tutto Emma Stoccolma.
2: Cosa, però poi senti,
1: conduce
2: anche
1: tutto
2: la disparità
1: lei,
2: salariale
1: lei.
2: Continua a essere un bel problema.
1: Ha tolto molto lavoro.
2: No, povera Emma, è così brava, dai.
3: Grazie, guarda come sono brava. Adesso su Radio 2 ascoltiamo David Bowie, Let's Dance.

0: Amici del Radio 2 Social Club, io vi devo confessare che durante la pausa musicale Filfil mi ha trattata malissimo.
1: Fatto bene, bravo Filfil, no, ti stimo ancora di più.
0: Perché ha detto ma devi dare le mie date, ma sono tantissime.
1: Vai.
0: Quindi non lo so.
1: Beh, dille però.
0: Sì. Partì il 15, 10 che mese è? Ottobre?
2: È ottobre, sì.
0: Ok,
2: sì,
0: il 15 da Napoli, dal piccolo Bellini, poi vai a Terni, passi veramente, fai tantissime città, quelle che non hai fatto con la prima edizione di Bruffeno Scene,
2: esatto.
0: Giusto?
2: Vado anche a Parigi.
0: Vai a Parigi?
2: Sì.
0: Vai in Lussemburgo, Berlino, Amsterdam, Bruxelles, Parigi, insomma sono tantissime le date, seguitelo sui suoi canali per scoprirle. Poi vi volevo dire che c'è il suo spettacolo precedente che potete trovare interamente a titolo gratuito su YouTube, quindi
1: ma te paga,
0: perché
1: allora
0: puoi andare,
1: cioè, c'è una percentuale su Filfil,
0: no, perché... ma ti ho detto, mi ha guardato male,
1: e poi fare. ricordiamo Io so pazzo, il film dedicato al Pino Daniele, a questo grande artista. Grazie a Massimiliano Cagliazzo per essere stato con noi, che interpreta proprio Pino nel film, grazie a Tiziana Ferrario con La voglia di andarsene, e a Levante con il suo nuovo album, che poi oramai è diventato quasi una raccolta dopo 8 singoli,
3: esatto,
1: però
3: sono 15 brani più 8. Una pillola speciale dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, lo dico io perché mi rendo
1: troppo
3: conto
1: lungo.
3: È troppo difficile
1: dell'amore, il fallimento e altri passi di danza.
3: No, no.
1: grazie per avermi aiutato, sei tra le poche che mi aiuta,
3: ma figurati,
1: grazie tanto. E adesso Francis,
0: Francis
1: e la social band.

0: Francis e la Social Band chiudono questa puntata di Radio 2 Social.
1: Che bello, bravo. Bravissima, bravissima Francis. Lei sì, sai che lei conduce anche adesso, è brava, sì. Veramente brava.
0: È vero ed è bravissima.
1: Sì, è proprio bravo.
0: E peccato che tu non gli hai mai dato lo spazio giusto. Noi ci vediamo domani con Radio 2 Social.
1: Glielo darò presto.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: parcheggio.
1: Cosa
2: Radio 2, stai serena.
0: No, no, il parcheggio, perché volevo parlare del parcheggio. Siccome è aperto, non me ne sono accorto. Meno male, hanno detto.
1: No,
0: buongiorno, Diletta.
1: Ciao, Max. Mi piace sempre molto questo effetto casalingo, no? Nel senso di domestico.
0: Ma lo è domestico, perché questa è una piazza, una agorà dove noi abbiamo il microfono, ma voi rispondete. Ogni mattina, qua, ragazzi, è caffè? Magari, ho risposto dall'abitacolo. Sto cercando parcheggio 45 minuti.
1: I know.
0: Cervelli, vieni con i mezzi. Cervelli, usa un noleggio.
1: Sostenibile.
0: Ho fatto tante volte, ma mi sento in pericolo. Ma non per le vicende accadute.
1: Mamma mia.
0: No, proprio della follia del traffico romano.
1: Sì, è vero.
0: E quindi allora preferisco una mini auto, è piccolissima. Quindi l'ho infilato in un pertugio e se non prendo la multa, domani offro da bere a tutti voi che siete milioni e quindi voglio andare a gamba all'aria brindando con voi.
1: Senti, per oggi indossi un dolce vita, così come la scorsa settimana, però quest'oggi davvero consono al clima con cui ci ha svegliato Roma, una tramontana importante.
0: Posso aggiungere, se la settimana scorsa era un lana e acrilico, questo è un cotone, quindi è un dolce vita in cotone, che quindi mi permette anche una traspirazione un po' più
1: adeguata,
0: agréable, direbbero in Francia, perché io frequento Saint-Germain-des-Prés, dove stasera farò una lettura di Lo straniero.
1: Bello, mamma mia, sei perfetto.
0: O forse Memorie di Adriano, lo sai perché mi è venuto in mente?
1: No.
0: E la Ursenar, no?
1: Sì.
0: Che a un certo punto, e qui salutiamo anche il Papa che si sottoporrà all'operazione.
1: Esatto,
0: c'è un passaggio bellissimo, e qui sono serio. Dice: qualsiasi imperatore di fronte al proprio medico è una persona qualunque.
1: È vero.
0: Leggete Memorie di Adriano. Io solo questo, l'ho letto di straforo, però l'ho visto a teatro con Albertazzi.
1: Aveva sottolineato questo e questo giustamente ci ripropone.
0: Ale,
1: un Max Cervelli che si è già speso il suo bonus lifestyle per oggi, quindi poi rimane la canzone misteriosa e altre

0: Le foglie di tè, Giovanotti con Samurai J, questa è Radio 2, Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli, con voi fino alle 12:55.
1: Il video è stato girato a New York, questa canzone, New York che è frequentata in questi giorni, se seguite Lorenzo sui social, in bici si muove per i quartieri della Grande Mela, reduce da, credo, Harlem, ha comprato, indossandola mentre tornava, sì, a casa in bici, una giacca a $49.99 nera con gli strass, proprio per le serate da crooner.
0: Beh, allora probabilmente per la festa del cinema di Roma, che lo attende a breve.
1: Perché c'è un film che esce a fine mese su Lorenzo e i suoi 60 anni, ma anche sulla sua carriera che ne ha quasi 40, perché dell'87-88 Gino Latino, Walking, e poi appunto è qui la festa, è tutto Giovanotti for President dell'estate 88 con Gimme Five. All right,
0: ma infatti, scusami, 60-60, perché su di te non c'è ancora il film?
1: Ma perché stiamo lavorando al montaggio, io ho talmente tanto materiale, perché... Beh, diventa Apocalypse Now, 4 ore di Francis Ford Coppola con il Vietnam, capito?
0: Perché io lo esigerei, sì, entro la fine di quest'anno.
1: Ma forse sarà la prossima, per non accavallarci.
0: Gli amici, quindi dice, senti,
1: esatto, prima allora, fa Lorenzo.
0: Decidiamo, come dicono quelli, sì, bravi, la schedule,
1: esatto, fuga di cervelli,
0: quando release, esatto. Scriverai fuori ora sui social, lo sai,
1: sì,
0: no? Ecco, fuori a mezzanotte
1: nelle sale.
0: Nelle sale fuori a mezzanotte,
1: ho visto che si viene da New York di Giovanotti, in the theater near you.
0: Che bello.
1: Credo, sì, in the theater near you, near, sì, più o meno sono così gli slogan, io ho una memoria degli anni 90. E c'è qualcuno che scrive per caso? No, non ti preoccupare.
0: 88 ci mandano una foto del Giova con bretellone, sì, e lo fa, sì, Eddie al 3487 300 200.
1: Siamo tornati all'inizio della vita, 60 anni, e chi è che non ha frequentato l'asilo? C'è una canzone bellissima, no? La tasca piena di sassi, le tasche piene di sassi, vieni a prendermi, sono qua, quel che ti commuove, mamma, bellissima, dedicata alla mamma, se bellissima. Avete visto il concerto alla fine, guarda sempre in alto e lancia un bacio alla mamma scomparsa qualche tempo fa, la mamma di Lorenzo Giovanotti, l'asilo che adesso ti vede accompagnatrice,
0: esatto,
1: di Anna, e quindi ci sono questi addi strappalacrime con le tasche piene di sassi, tue
0: mie, no, i miei, sì, le lacrime mie, più certo, mie che di Anna, per fortuna, quindi no siamo molto soddisfatte e siamo rimasti infatti colpiti, sarà anche per questa prossimità semantica di asili nido, che è arenato il nido Olivetti,
1: ragazzi,
0: quindi esatto, è stato ripristinato, meraviglioso, quindi siamo a Ivrea ovviamente,
1: illuminato l'Adriano, perché nel 41 ti apre un asilo quando in Italia neanche esistevano, arrivano nel 68 gli asili nido, quindi per i dipendenti, esatto, prepara questa struttura per i bambini che così crescono a fianco dei genitori, e ha questa appunto idea che mette proprio in chiave architettonica, perché a disposizione dei bambini l'asilo, con ancora è stato ristrutturato e riaperto, e sono rimasti i pavimenti, esatto, anni 40 bellissimi, quelli a mosaico, o quanto sono belli, anche
0: stupendi,
1: nelle case,
0: stupendi,
1: le vedete nei film di scuola, per esempio, stupendi, la famiglia, il corridoio, c'è tutto quel pavimento lì, e i vasini,
0: pannelli fonoassorbenti anche,
1: ragazzi, roba di 80 anni e più fa, e adesso
0: sistema di riscaldamento e condizionamento a vista,
1: giù,
0: altra cosa di cui gli asili nido sono abbastanza sprovvisti in realtà, quindi è un'eccellenza, e invece la nicchia è stata ovviamente adesso conservata ma chiusa, era la finestra attraverso cui i genitori all'epoca passavano i bambini e le bambine alle puericultrici, che li cambiavano per ragioni igienico-sanitarie. Pensa anche qui quanto
1: avantissimo,
0: avanguardia,
1: talmente avanti l'Adriano, che qua, noi si dice la Apple Computer, no, che con Wozniak e Steve Jobs, ma i primi furono ad Ivrea, soltanto quel modello lì, che è un modello, me lo sono segnato, un protocomputer prima di Apple One del 76, era un modello molto più avanzato, che però purtroppo non trovò una domanda, non ci credettero più di tanto, certo. E allora il progetto sfumò e la mela mangiata ebbe la meglio, e mangiò, anzi Pac-Man, esatto. Si mangiò l'Olivetti. Ma noi eravamo molto più avanti con questo prototipo di Pier Giorgio qualcosa, adesso vi trovo anche il nome e cognome perché mi hanno segnato tutto, ma non trovo più niente. Ma d'altra parte
0: che è una scena che vediamo quotidianamente qui, però sì. Qua le trova sempre in realtà, okay. I suoi appunti.
1: Allora,
0: lasciamogli il tempo, anche perché poi di tecnologia in realtà parleremo tra poco con la nostra ospite, quindi
1: eccolo,
0: ecco.
1: P6040 Pier Giorgio Perotto, ok? Grazie Pier Giorgio. Se eri in America saresti stato il nuovo
0: Perotto.
1: Pier Giorgio Perotto. P6040. Chi sono questi? Ah, questi sono inglesi.
0: E lei. There she goes.
1: Quanto mi piaceva questa canzone. Di qualche anno fa.
0: Stavo per cantare e mi ho avuto paura.
1: No, c'è anche un altro giro.
0: Sì. No, stavo perché ho avuto paura di scatenare, esatto, ciò che è bene che rimanga là dov'è.
1: Posso fare la canzone misteriosa se
0: no,
1: puoi questo intro lungo?
0: No, non roviniamo. Non roviniamo The Last. Radio 2.

0: E si parlava dell'eccellenza tutta italiana, appunto, della Olivetti. Restiamo in tema tech e arriviamo in realtà a questi giorni con quello che ogni tanto è un'eccellenza, ogni tanto è un gran trappolone, o meglio forse è il grande inganno, il grande inganno dell'AI, che è il titolo del libro di Martina Pennisi, giornalista del Corriere della Sera, che è con noi. Ciao Martina, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno Martina. Allora, la domanda è sempre la solita sull'intelligenza artificiale: è per noi uno strumento di lavoro, un concorrente o una nuova fonte di vulnerabilità? Soprattutto per noi nella comunicazione queste tre ipotesi sono perennemente, no, all'ordine del giorno.
1: Sì, resteranno così, anche perché diciamo di grandi inganni ce ne sono tanti. Il primo probabilmente è proprio semantico, nel senso che il termine intelligenza artificiale è larghissimo. Tra l'altro, fin da quando è stato coniato e scelto, è stato oggetto di dibattito tra gli studiosi, e questo nel libro io provo a ricostruirlo perché parto proprio dalle definizioni e dalla storia. Quindi è inevitabile che ci siano tanti aspetti, no, su cui concentrarsi. Noi siamo giornalisti, comunichiamo, altra cosa che scrivo è che mi piacerebbe rinascere per avere la possibilità di sbobinare, no, trasformare i testi in audio così velocemente, le traduzioni, quindi quanto sia utile è proprio fuori discussione. Quanto ci possa sostituire o sia un rischio, che è una cosa che viene sempre detta, lì bisogna provare a guardare in continuità con le altre rivoluzioni tecnologiche bene a che cosa accadrà. Certamente, e qui vado su un altro grande inganno, forse più importante, il fatto che in realtà non comprenda davvero quello che le viene detto e quello che dice, nel senso in cui lo intendiamo noi, certo non la rende veramente un concorrente sul fronte creativo.
0: Che però quello è anche, no, lì il trappolone dell'inganno, perché in realtà poi è vero che non capisce, ma ha un modo e alle volte delle trovate che non sono propriamente sue, che però sembrano attribuibili a una persona.
2: Già.
1: Certo, esatto, infatti il gioco, no, è proprio questo, e io cerco di collegarlo molto al design, perché la prima cosa da pensare è che questi chatbot, quindi stiamo parlando dell'AI che appunto ha le sembianze di WhatsApp proprio, quindi ChatGPT, Gemini, Claude, avendo le sembianze di WhatsApp anche proprio in termini di interazione di utente, ci illude, ci inganna che dietro ci sia una persona. Infatti pensate, se non ci siamo messi a confidare le nostre pene d'amore al navigatore satellitare, un motivo c'è, nel senso che il navigatore satellitare ci parla a tutti gli effetti, però non simula così bene un'altra persona. Noi, e lo provo a spiegare bene nel libro, non siamo biologicamente pronti per mettere una distanza tra noi e una macchina che si comporta così. È così da sempre. Quindi la vera risposta a tutto questo non è chiaramente demonizzare o avere paura, ma essere consapevoli, perché guardarla per quello che è il primo modo per utilizzarla bene.
0: Martina, scusami, visto che hai detto appunto, partivi proprio dal nome intelligenza artificiale, pare che Trump abbia proposto di un altro nome, no, recentemente,
1: esatto.
0: Super Intelligence.
1: Sì, sì. Lui ha fatto un triplo carpiato come fa sempre, e ha preso la parte della definizione che ha creato più problemi, diciamo, equivoci, che è intelligenza, e l'ha trasformata in super intelligenza, quindi peggio mi sento, come dire, no? Pensate al termine machine learning, che poi di fatto è una delle basi, andava benissimo, nel senso era chiaramente qualcosa di tecnologico.

0: ecco, e che non creava questo equivoco che poi, appunto, ripeto, c'è ed è lì, perché è uno strumento enorme e straordinario nell'interazione.
1: Martina, rimani con noi perché continueremo a parlare del grande inganno dell'intelligenza artificiale e, con te, giornalista del Corriere della Sera. Intanto però arriva Madonna con Danzeteria. Diversi video di Madonna negli ultimi tempi hanno fatto gridare: ma è intelligenza artificiale? No, it's Madonna.
2: It's Madonna. Oh.
1: Che è sempre in forma, 364 giorni di fitness, meno che Natale. A Natale si riposa.

0: Eccola Madonna, Madonna, ricorda. Bene, siamo in compagnia qui a Stai Serena, Max Cervelli di Letta Parlangeli, in compagnia di Martina Pennisi e il suo grande inganno dell'AI, come l'intelligenza artificiale può migliorarci la vita, fra parentesi, anziché rovinarcela, edito per Solferino.
1: Allora Martina, prima di andare poi ad analizzare altri aspetti del tuo libro, ci sono tre regole secondo te fondamentali da utilizzare per far fronte all'intelligenza artificiale senza diventarne dipendenti?
0: Succubi.
1: Succubi, esatto, ostaggi.
2: Sì, vabbè, allora sicuramente la prima cosa da tenere a mente è che se costa poco o è gratis funziona meno bene. Questo è importante perché la maggior parte di noi poi tende a utilizzare i modelli gratuiti, che certamente vanno bene per delle conversazioni base e superficiali, diciamo, ma nel momento in cui bisogna lavorarci, studiare e fare un saltino in più, è chiaro che bisogna mettere in conto di spendere dei soldi, perché come tutto il resto della rete, appunto, l'economia dell'attenzione sappiamo che va sempre soppesata, no? Prima si diceva se è gratis il prodotto sei tu, adesso se è gratis funziona meno bene. E l'altra cosa importantissima, che poi chiaramente va applicata a vari livelli e poi provo a dire in che senso, è che l'idea iniziale deve essere nostra, quindi dobbiamo aver chiaro dove dobbiamo apparare e la scelta finale anche. Su questo dico a vari livelli, nel senso che chiaramente andiamo in direzione della modalità agentica, degli agenti, quindi dell'AI che andrà a compiere compiti anche un po' in autonomia, in nome di una presunta efficienza maggiore, quindi non so, svistare le mail, collegare contenuti al calendario, qualcosa del genere. È importantissimo però anche ricordare che se si delega anche una piccola parte, non so, le mail di un tal destinatario, gestirle in un determinato modo, ricordarsi bene di controllare i permessi e insomma di avere un controllo finale sulla delega.
1: Okay.
2: Questo quindi, è molto importante.
0: Quindi demandargli pezzi di compiti, no? Che poi possono essere
1: per il tutto
0: di nuovo controllati da noi.
1: Tra l'altro,
2: farlo con leggerezza.
1: Martina, il tema di questi ultimi giorni era i romanzi, no? Il premio Goncourt in Francia, uno scrittore è stato fatto fuori perché secondo una giuria o comunque una verifica anche dei sistemi di intelligenza artificiale aveva fatto emergere che si fosse avvalso dell'intelligenza artificiale. Ora, come si fa? Chi controlla chi in questi casi? Perché può nascere, no, una guerra sotterranea fatta di dispetti, ostacoli, sgambetti all'uno o all'altro.
2: Sì, è un dibattito abbastanza delicato e particolare, nel senso che ci basta aprire i social per rendersi conto di quanto in questo momento ci sia una delega anche alla generazione del testo, no? Come ce ne si rende conto? Ma le modalità in cui scrive l'intelligenza artificiale ormai sono chiare a tutti, no? È questo, non è quello, tende a ripetere i concetti più volte nella frase, quindi è abbastanza riconoscibile. Chiaramente se stiamo parlando di copy per i social, che comunque non fa un bel effetto vedere sempre la stessa cosa nei diversi profili, però vabbè.
0: Possiamo abbonare questo.
2: Esatto, è una cosa diversa rispetto ovviamente a un libro, a un romanzo, a un'opera intellettuale, però anche lì, posto che ormai esistono software e queste grosse società stesse stanno provando a mettere a punto sistemi che avvisino, chi decide qual è il limite che non si può superare?
0: Infatti.
2: Io per esempio, che nel libro scrivo come ho usato le AI, non l'ho usata mai per generare testo, o meglio, ci ho pure provato il momento in cui stavo proprio piena così tra lavoro, i figli, il libro, però ovviamente non va bene, ma e quindi non l'ho mai fatto, no? Ho fatto dei tentativi, dei test anche perché mi servivano per inquadrarla al meglio.
0: Detto questo,
2: se una persona genera del testo e poi lo modifica, se una persona nel fare la storia, nel creare i personaggi, si confronta fra brainstorming con le AI, insomma sono tantissimi livelli e come avete detto voi giustissimamente, secondo me all'inizio il rischio è proprio che diventi un modo per attaccarsi a vicenda o per screditare il lavoro di qualcuno.
0: e questo va evitato. Invece noi vi invitiamo, da esseri umani al 100% carne e ossa, appunto a leggere il libro di Martina Pennisi, Il grande inganno dell'AI, perché da grande studiosa di questi temi qual è, fa una cosa molto difficile, cioè rendere comprensibile ciò che sfugge davvero in realtà all'immediata comprensione invece di noi comuni mortali, quindi leggetelo. Grazie Martina Pennisi per essere stata con noi.
1: Grazie mille.
2: Grazie.
1: Buon
0: lavoro.
1: Grazie. Beh, anche questo è un gran pezzo. 2010, salutiamo anche il tu del telefono. Tu. Fits and Tantrums, questa è Love su Radio 2 alle 12:25, stai serena.

0: Eccoci qua, infatti scrivono ottimi fits anche al 348 7300 200.
1: Tra poco c'è il GR2, poi torneremo, non so se con la canzone misteriosa, perché quella va random, oppure c'è il caso Sinner.
0: Però
1: perché...
0: ci hai preso gusto, eh?
1: Tantissimo, ma stamani se la canticchiavo. Fulmine e poi na na na na na na na.
0: Troppo
1: tonatissimo, troppo. Questo
0: sì,
1: è facile.
0: Guarda davvero,
1: l'avete indovinata?
0: Dammi un là.
1: Na na na na na na na, tuono, e poi lui vestito tuono. Da frate nel video dice
0: si ricorre proprio a Pictionary tuono. Adesso è il momento del GR2.
2: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono le 12:30.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Buongiorno da Fabiana Cofini. Al Policlinico Gemelli di Roma, attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, probabilmente già nel pomeriggio l'intervento al polmone. Ci aggiorna appunto dal nosocomio Francesca Paltracca.
6: Eccoci, buongiorno, noi siamo tutti qua in attesa dell'arrivo del pontefice, come avete detto voi da studio, che ancora però non ha lasciato il Vaticano, non ha varcato la soglia del Perugino. Nel momento in cui lo lascerà ci metterà una decina, al massimo 15 minuti ad arrivare, sarà una cosa molto veloce. Per quanto riguarda l'intervento chirurgico di cui stavate parlando, per rimuovere il nodulo al polmone, il nodulo circoscritto e individuato in tempo breve, diciamo che si è parlato molto dell'intervento con molta probabilità nel pomeriggio senza nessuna conferma, ma diciamo che potrebbe esserci una variazione. Saranno i medici, una volta arrivato qui, molto probabilmente a decidere se sottoporlo ad intervento già nel pomeriggio di oggi oppure intervenire domani. Questa insomma più o meno è quello che si riesce un po' a captare stando qui. Per quanto riguarda la gente all'ingresso principale, sotto dove ci troviamo noi, rispetto a dove ci troviamo noi, ci sono molte persone in attesa dell'arrivo di Leone, pronte a salutarlo, a incoraggiarlo, a rendergli insomma omaggio. E per il momento è tutto, Lina può tornare allo studio.
5: Grazie per ora, poi ci saranno ulteriori aggiornamenti appunto nelle prossime edizioni del giornale radio su quello che accadrà appunto nel pomeriggio al Gemelli. In Ucraina, attacco russo a Kharkiv, 3 morti e 10 feriti. Ieri sera altre 2 vittime a Kiev. Il governo bulgaro riferisce di 2 navi commerciali colpite da droni nel Mar Nero. Una è affondata, dispersi 11 membri dell'equipaggio. Convocato l'ambasciatore russo a Sofia, il presidente americano Trump insiste sulla tregua energetica. Putin e Zelensky sono d'accordo perché l'ho detto io, afferma, ma il Cremlino parla solo di contatti in corso e Zelensky ribadisce pronti a fermare i raid se lo fa anche Mosca. In Francia, nuova giornata di proteste studentesche in quello che è stato chiamato il quinto atto della mobilitazione, iniziata alla periferia di Parigi 3 settimane fa e segnata anche da scontri con la polizia. Il corrispondente da Parigi.
7: Visto che non ci ascoltano, andremo noi da loro, scrivono sui social i rappresentanti degli studenti che danno appuntamento a una nuova manifestazione nazionale oggi nel primo pomeriggio a Parigi, con un corteo che passerà vicino a Palazzo Matignon, sede del governo. Liceali e universitari chiedono di essere ricevuti dal primo ministro Sébastien Lecornu, mentre un altro corteo, al momento non autorizzato, punta a manifestare direttamente di fronte alla sede del governo. A sostegno della protesta è arrivata oggi a Parigi Greta Thunberg, l'attivista svedese nota per le campagne a difesa dell'ambiente. 200 licei chiusi oggi in tutta la Francia, in calo rispetto agli istituti chiusi nelle settimane precedenti. L'esecutivo si impegna intanto a inviare con urgenza 3.000 docenti nelle scuole superiori in cui la situazione è più critica. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
5: Siamo in Italia, a Roma, una settimana dalle aggressioni ai passanti nel quartiere Monteverde, gli inquirenti hanno fatto il punto sulle ricerche della microcar nera, i cui occupanti avrebbero colpito 6 persone, scaraventandole a terra, ciclisti, pedoni e l'attore Davide Jacopini. Dopo 2 interventi alla testa, le sue condizioni rimangono gravi ma stabili. L'auto sarebbe stata ripresa da una decina di telecamere, ma le immagini non darebbero certezze sul numero di targa. Nuovo appello alle autorità italiane da Nessy Guerra, l'italiana agli arresti domiciliari in Egitto per presunto adulterio. Sono 3 mesi e mezzo che non posso uscire di casa, non vedo la luce del sole, non posso portare la mia bambina a fare una passeggiata per un reato che non ho commesso, scrive sui social la donna. Condannata a 6 mesi di carcere in seguito alla denuncia dell'ex marito, Guerra denuncia di non comprendere su quale base giuridica le venga impedito di uscire dall'abitazione, avendo appreso dall'ambasciata che non sta scontando la detenzione domiciliare. Parliamo ora della brutale aggressione a un uomo intervenuto per difendere la figlia domenica sera a Napoli. Gli autori sarebbero una decina di ragazzi. Il 50enne è in ospedale ancora sotto shock.
8: Sanguinante, disteso a terra mentre un gruppo di giovanissimi continua a picchiarlo con calci e pugni. Appare così nei video diventati virali sui social il 50enne brutalmente aggredito nel quartiere del Vomero. Era intervenuto in difesa della figlia adolescente, poco prima coinvolta in una lite tra ragazzine. Quando il padre arriva sul posto, una decina di ragazzi lo circonda e inizia a colpirlo anche dopo che l'uomo è caduto al suolo, come racconta la moglie.
9: È stato spinto a terra, è stato aggredito da una decina di ragazzi. Hanno sferrato calci, pugni alla testa, una feroce.
8: A peggiorare le cose, un furgone della raccolta della Nettezza Urbana, che nel parapiglia inavvertitamente investe il 50enne procurandogli danni alla gamba. Ricoverata all'ospedale Cardarelli, sarebbe per l'uomo scongiurata l'amputazione di un arto. Finora sono 8 i giovanissimi identificati dagli investigatori. 2 sono ragazzine che avrebbero dato origine alla prima lite, quella che ha coinvolto la figlia della vittima. Daniele Letti, GR2.
5: E ora il cinema. Si apre stasera il Roma Film Festival, che fino al 25 ottobre porterà nella capitale il cinema del mondo e presenterà quello italiano della stagione che sta cominciando.
10: L'altra volta hai sorriso, ma fai fatica.
5: Fin di apertura è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, storia corale che riunisce tanti talenti del nostro cinema, ma oggi anche il giorno di Susan Sarandon, che incontrerà stampa e pubblico. La linea torna a Stai Serena, la prossima edizione del GR2 alle 13.30, più tardi.
11: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, che bella vita. E questa è la canzone ufficiale, no? Cioè, sì. Questa non è la canzone misteriosa di Cervelli.
2: No, che hanno già indovinato. Un breve spazio.
1: Indovinare. Io non so come. E allora, la qui presente e Stefano Imola, cioè il nostro regista, siamo scioccati.
2: Sì.
1: Perché adesso pensiamo di avere un problema.
2: No, ma
1: me la rifai?
2: Tuono.
1: Na na na na na na na na na. È Torero Camomillo, palesemente.
2: Prego. Il
1: olè, è Torero Camomillo.
2: Esatto,
1: io sono
2: sì.
1: un po' viziata Antoniana. Negli ascolti adesso da tutta la produzione con Antoniano, appunto questa
2: casa. Figlia 2enne,
1: esatto. Nemmeno 2enne. Neanche un anno e mezzenne veramente.
2: Quindi però quella è la colonna sonora che vi accompagna, ti accompagna.
1: Sì, esatto.
2: A me invece no.
1: A te invece no? E infatti al 3487 300 200 il primo è stato, poi c'è stata anche Ornella, ma It's Scene dei Pet Shop Boys.
2: Era questa, scusa, non fa. Parte manca tutto. Qui parte già con. Uguale. Manca l'inizio. L'ho fatto
1: hai
2: io.
1: Hai ragione, non è il Torero Camomillo. È evidente, faccio ammenda.
2: Che bella.
1: Ma dice... ti dirò di più. It's a sin o it's a sinner?
2: Era quello il link, la volevo fare
1: ma
2: per
1: davvero?
2: Questo.
1: Ma davvero? Ah, scusa.
2: Sì. Quando guardo indietro nella mia vita, vedi? Sento sempre questo senso di vergogna. Canta, perché Neil Tennant è un'autobiografia. Ragazzi, lui è un genio e non è mai stato portato in palmo di mano quanto meriterebbe. Sì, è apprezzato, ma lui è un genio totale.
1: Totale.
2: Nei testi. Ragazzi, ma andate ad ascoltarvi Being Boring. No, perché c'è un intro lunghissimo, non si può sentire. Ma è un testo che parte dagli anni 20, arriva agli anni 90 e parla di Francis Scott Fitzgerald, sua moglie Zelda, degli anni dell'amicizia, della crescita, del senso di un tempo che sta sfuggendo e che degli amici che erano qui se ne sono andati per l'HIV, un quadro bellissimo di una poesia che non è mai stata analizzata come avrebbe dovuto. Ora con questa lezione
1: merito.
2: Sì, okay. Pet Shop Boys sono stati in tournée quest'estate in Italia,
1: sì.
2: A Taranto. Cervelli ci è andato?
1: Certo.
2: No, perché
1: come
2: ero
1: no?
2: Qui perché vado
1: l'hai
2: al
1: detto, massimo. L'hai detto,
2: c'era, c'era il nostro tecnico. Sono stati dei grandi. Scusami, non mi ricordo il nome, però adesso me lo. Danilo. Daniele o Danilo?
1: Daniele Verde.
2: Daniele Verde, ok. Vedi, ragazzo giovanissimo, però l'elettronica parte da lì. Cioè, parte da lì. Con loro ha veramente preso una quota altissima, stratos, iperuranio. Iperuranio.
1: Iperuranio.
2: Ci sono canzoni per tutti i gusti. Okay. Per tutti i gusti.
1: Quindi per te dovrebbe essere. Dovrebbe chiudere l'anno al numero uno del ranking.
2: Ma uno
1: io
2: che...
1: continuo a fare questo netto.
2: Sì,
1: cioè,
2: no, dopo si
1: Sinner.
2: Parla di Sinner perché
1: tanto
2: non c'è più tempo.
1: No,
2: dopo si parla.
1: Dopo,
2: perché scusami, se tu ascolti sì. Domino Dance all sì. Day, all day, watch okay. Them all.
1: Sì,
2: all
1: sì.
2: Ok, quella sì.
1: Sì,
2: ah, okay.
1: Quella sì, me l'hai fatta tutto. Bene. Me l'hai fatta day, bene e poi soprattutto hai detto il titolo, quindi era più semplice.
2: Racconta in 3 minuti una sua vacanza ai Caraibi in cui si era innamorato di un ragazzo che poi scopre essere un gigolò. E allora dice, tu ogni volta metti nel tuo score una nuova conquista. E sei uno che appunto provoca un effetto
1: domino. Domino.
2: Ma ora sembra una.
1: Perché non sei andato a Taranto? Scusa, adesso c'è cioè, davvero questo.
2: Cioè, avevo vado al massimo, ero qui tutti i giorni.
1: Scusami, è un po' sentito, sono ancora intasata.
2: Però seguo loro ovunque, nel senso sui social, tutti i concerti, le cose. Neil e Chris.
1: Ciao, di che canzone stai parlando? Grazie. Susanna, è l'unica di cui ha detto il titolo.
2: Being Boring, quello su tutto.
1: No, la prima esatto, era Being Boring.
2: Sì. E tra l'altro c'è un video firmato da Bruce Weber, fotografo, no? Famoso, ha fatto campagne e ritratto. Lui ha una passione per ragazzi palestrati, muscolo,
1: fisicati,
2: un maple top, un tono sotto.
1: Okay.
2: Okay?
1: Ok.
2: E c'è questo video girato a Long Island in una villa, in un pomeriggio. Hanno fatto talmente belli, non ha bisogno di fare replici. Ce ne facciamo un'altra.
1: Certo, no. Buona
2: delle prima. Statue viventi, ragazze e ragazzi. Tant'è che ogni tanto appaiono loro due. Sono due persone normali come siamo certo. Io e te. Dicevo, chi so se riducessi?
1: Beh, no, scusami, ma... io? No, scusami. No. Vabbè, adesso
2: sentiamo. Ma perché era la meglio gioventù che era ritratta.
1: Non ho capito, come siamo io e te persone normali. No, scusa, parla per te.
2: Hai ragione. Anche qui, tavolata, contorta in faccia.
1: Che bello questo video. E anche questa canzone, Travis Sing.
2: Sing, sing.
1: Sing, sing, sing.
2: Anche carcere, se vogliamo. Ti ricordi Sing Sing? Qui
1: vero.
2: Però c'è un terzo. Che bella sta canzone, è stata il 2003. Mi ricordo un ballo in piscina.

0: videoclip appunto sopra menzionato sulle 202, sì. Questi erano Travis Singh.
1: 12.47, si parlava di Singh, di It's a Sin e anche di Sinner, perché è un po' sparito dai radar, no? Diceva, vabbè, si è fatto male, ma che cos'ha esattamente Sinner? Ora sono tutti presi da Kimi Antonelli, che sta per vincere il campionato del mondo, il più giovane della storia della Formula 1, quindi tutto, no? L'onda è spostata altrove. Ma Sinner quante soddisfazioni ci ha dato? Quest'anno ha vinto un bel po' di tornei, tra cui Wimbledon, poi da fine luglio, inizio agosto, problemi al ginocchio, infiammazione, visite, cancellazioni da tornei, e fino all'ultima notizia, comunicato, che dice ci rivediamo agli Australian Open a gennaio.
0: Esatto, questo è, quindi Taratos Zverev finirà l'anno da numero uno, e quindi questo siamo anche contenti, insomma, per lui, per la sua carriera. Jannik è stato visitato dal quello che chiamano il dottor Sci, quindi è un ortopedico altoatesino, nonché medico sportivo, che si chiama Sean Huber,
1: sì, che ha rimesso in piedi la tomba, la
0: Goggia,
1: Brignone, tutti sono passati attraverso il suo studio e le sue visite, e lui che è tornato in Valpusteria adesso si rilassa nel verde, nelle montagne,
0: fa quello che può fare.
1: Esatto, dice, perché devo andare a Monte Carlo che mi paparazzano su un motorino?
0: No, può giocare al club, quindi esatto. Può allenare, giocare, nel senso di ovviamente allenarsi alacremente come al solito fa.
1: Questo tra l'altro poi è, che cos'è, Diletta? Un tennis che logora, perché negli ultimi anni sono stati tutti ai box fermi per periodi brevi, medi, lunghi, lunghissimi, fino al ritiro. Penso a Murray e la sua anca, penso a Nadal negli ultimi anni, il piede, mal ginocchio, Federer.
0: Sono ritmi, devo dire, anche
1: troppo.
0: Po' alla modalità, esatto, proprio
1: tennis troppo
0: stilistica, no? Comunque molto performante dal punto di vista fisico. Un po' è tutto lo sport così, anche il calcio in realtà costringe abbastanza a ritmi
1: troppe partite serrati. In effetti
0: anche noi ritmi serrati, però non abbiamo il fisico né dei tennisti e né tantomeno dei calciatori. Come è possibile?
1: Però
0: e le tenniste nel mio caso
1: i cantanti hanno dalla loro, c'hai una tournée massacrante? Ha finita, ti fermi un paio d'anni. Taylor Swift anche lei è sparita, sarà mica sulle Dolomiti.

0: Passion Zero, Taylor Swift, la nostra ultima canzone per oggi, Max.
1: Sì, simpatico il titolo Paziente Zero. Complimenti Taylor, sempre una marcia in più.
0: Vabbè, scopriremo anche che cosa nasconde questo testo, dai, dovremmo.
1: Domani torniamo alle 12, adesso Serena Bortone, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
2: Al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone.
2: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
4: 2-2.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: 2-2.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: 2-2.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
11: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
11: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Radio 2, stai serena.
1: Trovati, con noi c'è Mirta Merlino, una donna che non ha bisogno di presentazioni, non ti preoccupare, puoi anche non metterti la cuffia.
2: Ah, che bello.
1: Siamo solo io e te.
2: Che meraviglia.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
2: Ciao Serena.
1: No, dicevo appunto, non ha bisogno di presentazioni, conduttrice giornalista, conduttrice televisiva, dalla politica, all'attualità, alla cronaca, insomma, ti sei occupata un po' di tutto e quindi con te è facile parlare un po' di tutto, però io voglio farti una domanda veramente da mamma, una frase che insomma spesso, che io non uso mai, però siccome tu sei in libreria con questo, La bambina del miracolo, Storia della mia mamma geniale, chiedo invece adesso alla mamma Mirta, come racconti e come parli con i tuoi figli della guerra e delle minacce che ogni giorno leggiamo sui giornali, no? E più o meno reali della possibile incombenza della Russia. Poi vabbè, parleremo pure della Cina, visto che tua madre è stata un'importante sinologa.
2: Beh, devo dirti, allora, i miei figli ormai sono grandini, quindi hanno tutti fatti una loro idea. La cosa abbastanza sconvolgente è che per me è che non ho mai pensato di doverne parlare. Cioè, nel senso che noi siamo una generazione nata in un'epoca in cui la guerra, per carità, ci sono sempre state guerre in giro per il mondo, ma erano molto lontane, erano molto, diciamo, regionali.
1: Certo, quindi, la parola riarmo è qualcosa che
2: brava. Onestamente siamo cresciute con le Nazioni Unite, la comunità europea, l'idea che la pace fosse, come dire, un dato assodato. Poi c'erano alcune zone del mondo particolarmente turbolente, l'idea che ci potesse essere una minaccia per noi, che la nostra vita potesse essere messa a rischio, francamente io non l'ho mai pensato. Io mi ricordo che quando...
1: E ora lo pensi?
2: Penso che questi ragazzi vivono in un mondo veramente insicuro, incerto, e questa è una cosa che secondo me per questa generazione di ventenni è molto forte, nel senso che loro proprio hanno la sensazione forte che tutto quello che hanno potrebbe non esserci più.
1: Cosa che noi, la nostra generazione, non aveva.
2: Mai avuto.
1: Al contrario, cioè, siamo le figlie della libertà.
2: Assolutamente.
1: E anche
2: sì.
1: Del boom economico.
2: Ma tant'è che secondo me, da una parte il loro umore in alcuni casi è più cupo, dall'altro però hanno anche proprio una visione della vita diversa. Cioè io ho tre ragazzi che tutti e tre a un certo punto hanno lasciato un lavoro che non gli piaceva, perché l'idea di fare una cosa che non ti dà gioia per questa generazione è folle. Per noi non lo era. Io ho fatto un sacco di sacrifici. Ho fatto delle fasi di vita che facevo vedere.
1: Non me lo dire, dice Dio, quelle cose, non ci vabbè, però tocca lavorare, comunque mi mantengo.
2: Tocca lavorare, e anche l'idea che poi erano tutti mattoncini, certo, su cui tu costruivi. Loro hanno veramente l'idea che poiché la vita
1: è. E questo secondo te è un segnale di maggiore profondità rispetto a noi, nel senso appunto la vita è una, quindi cerchiamo di anche un po' di godercela in senso pieno, non in senso semplicemente di divertimento, no? Anche di fare proprio quello che corrisponde al nostro desiderio. Oppure c'è un po', è più maturità secondo te? Non parlo di tue figlie in generale.
2: Io non credo sia maturità, credo che però sia un senso di fragilità e di incertezza. Quando vivi in un mondo incerto, pensi che alla fine non è detto che i tuoi sforzi costruiscono per forza qualcosa di solido, e brava, non è detto che ci sia tutto questo gran tempo, e che quindi alla fine la vita va presa un po' più a colli l'attimo, capito, rispetto a come l'abbiamo immaginata noi. E dall'altra parte però anche questa cosa che loro sono calati, perché poi tu le guerre, vero, c'è l'Ucraina, c'è Gaza, sono tutte cose che i ragazzi sentono molto fortemente sulla loro pelle, ma poi c'è l'intelligenza artificiale, c'è questa tam tam perenne che l'intelligenza artificiale, il mondo finirà, i lavori che noi conosciamo saranno tutti divorati e risucchiati dall'intelligenza artificiale. Cioè effettivamente vivono in un mondo in cui ogni passo sembra di mettere i piedi dentro una sorta di sabbie mobili in cui non sai mai bene.
1: E tu li rassicuri?
2: Beh, ci provo. Loro anzi mi dicono certe volte: mamma, non fare l'ansiosa, ti prego, già sull'ansia mia. Perché naturalmente da una parte provo a rassicurarli, dall'altra, come tutte le madri del mondo, provo a dire: però mi raccomando, tieni duro, costruisci,
1: e
2: non mollare.
1: Qual è la cosa più importante che tua madre ti ha insegnato, ti ha trasmesso anche senza dirtelo verbalmente, che tu stai trasmettendo a loro?
2: Beh, la libertà. Tu giustamente hai detto la libertà. Mia madre è stata un'eroina della libertà, cioè mia madre ha fatto della libertà una direzione di marcia, ha sempre scelto in totale libertà, talvolta, come racconto nel libro, anche ferendo chi le stava attorno, perché la libertà costa cara, non è mai una cosa che si conquista gratuitamente, e io questa lezione l'ho fatta mia, nel senso che ho provato sia nel mio privato che nel mio lavoro ad essere il più possibile libera, il più possibile autonoma, il più possibile indipendente.
1: E poi quella libertà che adesso noi vediamo spesso messa in discussione anche solo dal fatto appunto che si parla di blocco russo, di ingerenza russa, anche il fatto di non poter neanche sapere la verità, quella è una mina della nostra libertà, perché non vuol dire non riuscire a dipanare il nodo. La politica ti interessa ancora? E poi ci ascoltiamo una canzone?
2: Beh, molto, devo dire. Sì,
1: sono
2: brava, sono appassionatissima di politica, è inutile negarlo. Naturalmente diciamo che in questa fase, parlando molto di questo libro, La bambina del miracolo, ho parlato molto di sentimenti, di cose profonde, di radici, di origini, però il dibattito pubblico mi interessa.
1: Peraltro c'è anche un po' di storia italiana. Cioè,
2: beh, parecchio, cioè mamma attraverso.
1: Da poco, chissà che direbbe oggi ascoltando qualcuno parlare. Mamma Anna Maria,
2: ebbene,
1: comunque
2: sì,
1: ci ascoltiamo Casini, che non è Casini, tu a chi pensa? Pier Ferdinando?
2: Pier Ferdinando, ovviamente, che non vuole più fare politica.
1: Non vuole più, già, che lascia il Parlamento, chissà se crederci, e invece no, è una canzone di Marrakech e di Guè.

0: Casini da tutta la vita, la bambina del miracolo, ne parliamo con Mirta Merlina, autrice di questo bel racconto familiare, storia della mia mamma, geniale, edito dalla Nave di Teseo. Tu definisci il tuo amore materno come capriccioso e straripante, cioè l'amore che tua madre ti ha dato. Come si manifestava l'amore di questa mamma, che poi scopriremo via via, anche perché parla di un pezzo delle mamme di tanti di noi, o comunque che hanno vissuto appunto un periodo molto importante nella storia del nostro paese?
1: Allora, mamma era molto particolare, perché io racconto delle grandi assenze e delle grandi solitudini che ho vissuto da piccola, e quindi questo potrebbe far pensare a una madre poco innamorata dei suoi figli. Lei invece era innamorata pazza di noi, di me in primis, perché ero la prima figlia, mi aveva avuto che era molto giovane.
0: E come te lo dimostrava?
1: E lei mi veniva a prendere a scuola, mi portava al mare, faceva con noi mille avventure, ci mascherava, ci truccava, facevamo il bagno tutti insieme, ci riempiva di sali profumati, mi faceva le pettinature, mi metteva i fiori nei capelli. Cioè, quando stava con noi era una madre
0: giocosa,
1: innamorata, piena di desiderio anche di condividere. Quindi appunto in macchina cantavamo a squarciagola le canzoni che le piacevano, ci portava al cinema, ci portava al teatro. Io andai con loro, racconto questa scena che per me è rimasta veramente nella mia memoria, una scena mitica. A Parigi, io, lei e mio padre, io avevo 7-8 anni, andiamo all'Odeon a vedere questa meravigliosa pièce che era la Giardino dei Ciliegi, fatto da Streller a Parigi con Valentina Cortese che faceva Liuba. E io mi ricordo questa serata, mamma mi parlava negli orecchi per spiegarmi le cose che succedevano sul palco, con questa atmosfera veramente fatata, lei elegantissima, con questa voce di velluto. E poi a un certo punto era quel momento in cui nel Giardino dei Ciliegi si ritorna nella vecchia casa nell'autunno con le foglie che volano, e sul pubblico arrivò questa folata di vento con queste foglie di seta che io me le raccolsi, me le misi nel mio diario, e me la ricordo come un'emozione fare questa cosa da grandi con i miei genitori. Ma questo è lo stesso ricordo che quando andavo a fare nuotate con lei ai Galli vicino a Positano, e lei mi portava sulle scuole, mi faceva i gonnellini con le alghe.
0: Non ti ha adultizzata, cioè ti dava degli elementi adulti, però ti dava anche degli elementi giocosi.
1: Lei mi ha adultizzata nella misura in cui a un certo punto poi lei spariva. Lei è nata in Cina quando ero molto piccola per un anno, e poi è nata a New York quando avevo 12
0: anni. E questa
1: cosa
0: tu glielo dicevi, non ci sei, non ti sento che...
1: Guarda, nel libro c'è un capitolo che mi è costato molta fatica a scrivere, mi ha fatto molto dolore scriverlo.
0: Fatica adesso anche raccontarlo un po'.
1: Che è questo capitolo sulla sua permanenza a New York, quando lei chiede a me, ragazzina, di raggiungerla. Ovviamente ti lascio immaginare una ragazzina degli anni 80 a 12 anni, la grande mela, ti ricordo, tu ti ricordi quanto c'era questo mito, capito? Le grandi discoteche, lo studio. Quindi io arrivo a New York.
0: Il post Andy Warhol, per capirci.
1: Brava, io arrivo a New York con questo desiderio di vedere questa città straordinaria. Dopodiché mi intimorisce questa città perché la vedo enorme. Io parto da Napoli e mi ritrovo in questa città tentacolare, enorme, questi grattacieli, era tutto fuori misura. E in più lei fa una vita da ragazzina, vive a casa con due altri, diciamo, visiting professor, perché lei faceva quello alla Columbia University, va a ballare, è piena di amici, li bacia sulla bocca, tutte cose che per me avevo lasciato mia madre a casa nostra con un marito e tre figli. La ritrovo a fare la studente fuori corso a New York, rimango esterrefatta. Una sera mi porta a ballare
0: e non si preoccupa di non, cioè si mostra anche in questa sua trasgressione.
1: Brava, cioè mia madre non ha mai
0: non ci ha mai protetti
1: dalle sue trasgressioni.
0: Okay.
1: Tante donne hanno avuto delle altre cose nella vita, ma lei le mostrava perché lì era la sua ideologia. Cioè io non sto facendo qualcosa di nascosto, sbagliato, fuori luogo. Mm-hmm. Io sono una donna libera in questo momento, questa era mia vita, questo è il mio desiderio, e i desideri sono una cosa sacra, e i miei bisogni sono una cosa sacra. Quindi io vengo, come dire, immessa in questa follia. Una sera mi porta a ballare con lei in questa discoteca molto underground che si chiamava Danceteria, dove lei va sulla pista, balla.
0: Ho 12 anni, ricordo.
1: 12 anni, mi ero tutta vestita bene, mi ero messa giù un bottino di jeans, mi ero truccata, volevo farla grande. A un certo punto si avvicina un signore alto 2 metri di colore, una montagna di muscoli, e mi invita a ballare, e io tremo perché dico: ma io che c'entro con questo? Quindi mi giro verso mia madre come per dirle: guarda, aiutami. E lei fa: vai a ballare, divertiti, ma che ti frega, siamo a New York. E io lì mi arrabbio da morire, mi metto a piangere, la vado a prendere per un braccio, la costringo a portarmi a casa, e quella notte le rovescio addosso tutto quello che non le avevo mai detto, cioè tutta quella sensazione di non protezione che avevo sulla pelle
0: sedimentato
1: e che lei non riusciva a capire, cioè lei non capiva che io ero una bambina che voleva i confini, i limiti. Tu pensa che io da adolescente ero l'unica del mio gruppo di amici che non aveva un orario di rientro, ero completamente libera e quindi mi lo inventavo, dicevo no, io a mezzanotte devo stare a casa, sennò mio padre si arrabbia, nessuno mi diceva niente, io avevo bisogno di darmi delle regole.
0: Pensa, però diciamo, quando tu dici tutto questo lei come replica?
1: Beh, lei quella notte rimase molto male, ci fu una scena veramente un po' drammatica, mi chiusi nel bagno, non uscivo più. Insomma, lei ovviamente
0: non l'aveva proprio capito.
1: Sentire il mio dolore, non lo so, certo lei viveva molto a modo suo e aveva molto l'idea che noi fossimo figli suoi e quindi avremmo dovuto capire esattamente quello che lei stava facendo e condividerla, e l'idea che invece noi fossimo dei normali bambini che volevamo una mamma tranquilla che ci portasse a scuola, ci facesse la merenda, ci aspettasse a casa, tutte le cose che io non ho mai avuto. Lei mi diceva ma perché vuoi una vita borghese, ma che rottura di scatole, ma non ti rendi conto che la tua vita è molto più bella, molto più avventurosa, molto più interessante.
0: Posso dirti, forse io adesso credo che essere genitori sia il mestiere, uno dei mestieri più difficili del mondo.
1: Lo è.
0: E alla fine noi dobbiamo, come dice il primo, come dicono i comandamenti, no? Onore il padre e la madre. Noi siamo portati ad amare i genitori, mentre talvolta dobbiamo solo rispettarli. E magari se tu avessi avuto una madre completamente diversa, A, non saresti sicuramente quello che sei, B, magari ti saresti lamentata di quello
1: no,
0: che
1: ma
0: era,
1: ti dirò
0: perché
1: di
0: la
1: più.
0: Parte di conflitto è anche un po' insito, no, nel rapporto genitoriale.
1: Cioè, io quello che
0: cioè,
1: credo
0: devi distaccare per definirti.
1: Bravissima, cioè perché questo libro è stato così curativo, così, così catartico per me, perché io sono partita dalla nascita di mamma, sono partita da questa nascita miracolosa durante la guerra e vedendo mia madre crescere, vivere i suoi dolori, vivere le sue scelte, ho guardato una donna muoversi, cioè è una donna, Mirta, che guarda un'altra donna, Anna Maria, non è più la figlia che proietta sulla madre quello che desidera.
0: Perfetto.
1: E questo cambia tutto.
0: E questo cambia tutto e dovrebbe cambiare anche utile, no, per chi ci ascolta, perché invece è quello che facciamo sempre e non ci accorgiamo che i nostri genitori sono come tutti, imperfetti e fragili. Pubblicità e poi torniamo con Mirta Merlino.
2: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday. 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
4: 2-2. Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al
3: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
4: 2-2. Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e una

0: La ruggine cantata da Levante, siamo con Mirta Merlino che ha raccontato la mamma, Anna Maria, nata a Napoli, e poi adesso ci arriviamo con calma, sinologa, giri del mondo, il titolo infatti è La bambina del miracolo, storia della mia mamma geniale, edito dalla Nave di Teseo. Dicevamo, ogni famiglia conserva in sé dei segreti e anche un po' delle leggende.
1: E come no.
0: Ecco, anche nella nascita di tua madre c'è una leggenda, ma che cosa hai scoperto raccontandola? Che prima non sapevi.
1: Allora, questo libro.
0: A quale invece leggenda ti sei affezionata di più? No?
1: Questo libro nasce in un modo un po' strano.
0: Sappiamo che sono finte, però ci piace pensare che siano vere.
1: Meravigliose, tengono insieme le famiglie.
0: Certo.
1: Questo libro nasce in un modo un po' strano. Negli 11 mesi di malattia di mia madre, sono stati 11 mesi difficilissimi, feroci, cattivi. Purtroppo mamma ha avuto questa leucemia veramente terribile. Lei continuava a dire: devo raccontare la mia vita, ho troppe cose da raccontare, devo scrivere. E io le dicevo: scrivi, scrivi. L'ho provato in tutti i modi a farla scrivere, però sai, quando c'è la malattia, una cosa che ti divora anche l'energia, quindi lei cominciava, si fermava, a un certo punto ha cominciato a registrarla e lei era un fiume in pieno, anche molto disordinata, quindi raccontava spezzoni di vita, brandelli di ricordi. Però io, quando poi lei è morta, mi sono ritrovata queste cassette che per un bel po' di tempo ho fatto molta fatica ad ascoltare, perché quella, la sua voce, poi la sua voce era identica alla mia, impressionantemente identica alla mia, quindi io sentivo la sua voce e piangevo, per cui per un po' l'ho tenuta da parte.
0: Ce la facevi, certo.
1: Mi sono resa conto che non ce l'avrei fatta, le ho fatte sbobinare e mi sono trovata questa specie di manoscritto. Quindi sono partita cercando di rimettere un po' d'ordine tutti questi ricordi che lei mi aveva lasciato, e appunto ho scoperto anche dei piccoli pezzi di storia familiare precedente che conoscevo poco, che avevo pochi punti di riferimento, anche tutto il racconto di lei e mio padre quando si conoscono negli anni 60, come comincia questa loro vita politica, questo loro essere di sinistra ma anche molto cattolici, questo rapporto con questo prete napoletano straordinario che si chiamava Padre Borrelli, che aveva costruito questa casa dello scunnizzo nei vicoli più bui diseredati della città. Insomma, metto in, e quindi comincio a tendere questo.

0: filo, che è la storia di mamma. E si parte appunto dalla leggenda iniziale, cioè lei nasce durante la guerra accesa in questa villa vita della mia bisnonna, dove tutte le donne di famiglia si erano rifugiate per sfuggire alle bombe che arrivavano su Napoli, e dove mia nonna aveva avuto la bellezza di altri due parti andati male. Quindi aveva perso tre bambini perché un parto era gemellare, non a caso io poi ho fatto i
1: due
0: gemelli, quindi
1: gemelli,
0: pensa come tutto
1: certo.
0: torna. E quando mamma doveva nascere, tutti erano terrorizzati che anche questo bambino non ce l'avrebbe fatta nascendo in casa. La nonna aveva il collo dell'utero molto stretto. E quindi il fatto che lei riesca a nascere combattendo come un leone, perché fu un parto difficilissimo. Quando nasce, la mia bisnonna dice: questa è la bambina del miracolo. E mamma questa cosa la sente addosso nella sua infanzia, cioè il fatto che avevamo fatto la cappella a
1: Come
0: Santa
1: fosse una
0: Rita.
1: predestinata.
0: Brava, una predestinata, destinata alla straordinarietà. E questo riverbero di straordinarietà così forte, lei se lo porta addosso per tutta la vita.
1: Ma anche quando, insomma, alla fine arriva in Cina, quanti anni aveva quando, e poi diventa anche capo dell'Istituto di Cultura?
0: Allora no, in realtà lei la prima volta che va in Cina ci va da sinologa, da giovanissima
1: Esatto.
0: professoressa
1: Sì,
0: di
1: però
0: cinese,
1: insomma non è una cosa
0: e aveva,
1: comune. Che
0: allora
1: anni
0: io avevo,
1: erano?
0: mamma mia, a me mi ha avuto a 27 anni, io avevo 4 anni, quindi lei aveva 31 anni.
1: Beh, 30 anni,
0: E
1: insomma,
0: lei parte, va dall'altra parte del mondo, non è la Cina a cui
1: negli anni
0: pensiamo oggi,
1: 70,
0: cioè
1: negli
0: è
1: anni
0: una Cina.
1: 70 arrivare alla Cina post
0: Era
1: Mao
0: un oggetto misterioso,
1: praticamente.
0: cioè nessuno
1: E
0: occidentale
1: lei
0: c'era
1: perché si
0: mai
1: è
0: stato.
1: appassionata alla Cina, secondo te?
0: Perché a Napoli c'era questa grande eccellenza che è l'orientale, questa università di studi
1: C'è
0: asiatici,
1: tuttora
0: cioè tuttora
1: Napoli,
0: straordinariamente
1: tante
0: importante per la
1: università
0: città. Mio nonno era molto amico
1: d'Italia.
0: di questo rettore all'epoca dell'orientale, e mamma voleva fare l'artista, voleva andare o a studiare a Parigi, all'Accademia, o voleva andare a studiare a Brera. Il nonno, per non lasciarla andare come tutti i padri
1: E poi invece
0: meridionali,
1: se l'ha ritrovata in
0: esatto,
1: Cina.
0: innamorata di sua
1: Peraltro
0: figlia.
1: nonno amatissimo, no? Tu lo
0: No,
1: racconti, nonno
0: lei
1: Giulio,
0: era
1: nonna
0: innamorata
1: Giulia,
0: pazza di
1: anche
0: suo
1: la perdita
0: padre.
1: del nonno lo racconti molto
0: Innamorata
1: bene.
0: pazza di suo padre. Questo padre le dice: guarda, prova a parlare con questo professore. Mamma, quando questo qui viene a raccontare il sanscrito, il cinese, il giapponese, l'indù, e lei impazzisce, va a fare un giro all'università e capisce che è un'università veramente per eletti, perché erano 4 studenti al corso di cinese, oggi sono
1: Quindi io che sono
0: centinaia.
1: una bimba straordinaria farò una cosa straordinaria, giusto appunto.
0: Esattamente.
1: E poi c'è il rapporto ovviamente con quello che era, e diciamo la verità, è tuttora un regime, no? Quindi quando
0: Beh,
1: mette
0: insomma,
1: l'ovatta nel
0: arrivo.
1: megafono è troppo
0: Allora, praticamente
1: divertente.
0: che
1: Storia
0: succede?
1: divertentissima.
0: Succede che mamma parte per la Cina convinta di essere maoista, cioè lei, avendo fatto il 68 a Parigi, essendo molto di sinistra, si convince di essere una maoista e che finalmente andrà in Cina, dove la dittatura del popolo è finalmente un'ideologia inverata. Arriva e capisce invece che è un paese grigio, cupo, duro, in cui i sentimenti sono banditi, in cui l'originalità è bandita. La mamma racconta questa cosa: che se tu ti mettevi un fiore o un foulard sulla giacchetta rossa, venivi
1: Certo,
0: punito
1: c'erano le divise, non c'erano i
0: severamente.
1: vestiti.
0: Tutto doveva essere omologato, identico. La lingua cinese fu semplificata all'estremo, cioè tante bellissime parole. Il cinese è una lingua ricchissima, ci sono migliaia di caratteri. Tante parole vengono bandite perché la lingua doveva essere semplice per essere capita dal popolo. Quindi, per mamma, che era un intellettuale che pensava che le parole fossero il
1: Chiaro.
0: modo di raccontare la realtà, ma anche di sentire, mamma diceva sempre: chi parla male sente male. Cioè, la varietà di linguaggio ti dà anche la possibilità di raccontare meglio le emozioni, le sensazioni, i sentimenti.
1: Certo.
0: Quindi lei ha
1: Certo,
0: un
1: tu.
0: rifiuto totale per questa Cina così omologata e così cupa.
1: E se ci pensi, no, è proprio il contrario di quello che invece bisognerebbe fare, cioè far salire il livello dell'istruzione,
0: Bravissima.
1: no? Don Milani in
0: Che
1: Italia.
0: era quello che lei aveva immaginato invece nella sua
1: Invece al
0: rivoluzione da
1: contrario lì
0: intellettuale
1: era
0: privilegiata, no?
1: invece più abbassi il livello delle idee, meno
0: A
1: hai
0: proposito di
1: nemici.
0: questa cosa che tu dici, c'è questa scena stupenda di lei e mio padre che entrano in questa baracca, perché a Napoli c'erano i baraccati e loro facevano le battaglie per dargli una vera casa. Entrano in questa baracca e hanno in mano tutti i libri, quelli che loro secondo me sono i libri fondamentali che da quello si dovrebbero leggere, quindi libri di filosofia, Pratolini, Marx, e
1: Giustamente.
0: questi poveracci stanno con il cartone addosso per non soffrire il freddo. Hanno l'acqua che esce dal tetto e loro si presentano, lei stessa dice: che cretini che eravamo, eravamo convinti che la cultura li avrebbe salvati, ma loro volevano una casa vera e volevano poter mangiare e non avere freddo.
1: Certo, poi diciamo è ovvio che se tu hai la possibilità di studiare, di elevare il tuo livello sociale, però prima devi mettere in condizione.
0: Beh, i bisogni essenziali.
1: Il bisogno essenziale, no? va adempiuto. Allora, ci ascoltiamo la nostra stand up song di oggi. Tua mamma di battaglie ne ha combattute tante, anche personali, poi ci racconti una delle tue, Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi.

0: parking lot.
1: Una grandissima Johnny Mitchell. Siamo con Mirta Merlino, gli ultimi minuti con la bambina del miracolo, storia della mia mamma, geniale, la nave di Teseo. E, Mirta, c'è una battaglia personale che hai compiuto, anche delle idee con tua mamma, con tuo fratello?
2: Allora guarda, fatica parlare di grandi battaglie quando questo libro è pieno di grandi battaglie.
1: Allora, qual è la preferita di tua mamma?
2: Nel senso che lei veramente le ha fatte.
1: Qual è la battaglia preferita di tua mamma che tu senti porti nel cuore, che tu senti proprio più tua?
2: Beh, il femminismo, devo dire la verità. Nel senso che mamma ha fatto il femminismo, quello lì, militante dell'epoca, si è fatta la battaglia sul divorzio, sull'aborto. E mia madre, a proposito che lo dicevi tu prima, cosa penserebbe tua madre oggi? Mia madre era convinta che la mia sarebbe stata una generazione post-femminista. Cioè diceva, noi abbiamo già fatte le battaglie. Tu sei già una donna che può fare tutto, che si può prendere quello che vuole.
1: Che è abbastanza vero, poi arrivi sui posti di lavoro e scopri che non è
2: fatto così. Bravissima, qual è il punto vero che io ho scoperto? Avendo fatto con mia mamma, lei mi trascinava a queste manifestazioni. Io racconto quando andavo lì con la faccia tutta dipinta, il simbolo della vagina, che non sapevo cosa fosse. Cioè, era tutta una cosa in cui ero trascinata in questo mondo. Arrivo nella mia normale vita e io ho questa storia che faccio questi due gemelli molto presto, molto da ragazzina, e che il mio primo marito ha un incidente molto duro. E quindi rimane in prima rianimazione e poi in coma per moltissimo tempo. Quindi io mi ritrovo con due bambini piccolissimi e mi arriva la proposta di venire a lavorare a Roma con Giovanni Minoli. E a quel punto l'80% delle persone avrebbe detto: non ce la posso fare, ho due bambini appena nati, dove vado? E invece io lì, il femminismo di mia madre, mi sono detta: tu devi essere più forte di quello che ti succede. Cioè, non è la realtà che ti deve piegare, sei tu che devi portare avanti quello che hai sempre pensato di poter e dover fare, perché io ho sempre avuto una passione per il mio lavoro. E quindi mi sono trascinata questi due bambini a Roma, sono arrivata come una matta, giovanissima, con due figli, con un lavoro pazzesco, perché con Minoli si lavorava fino a tarda notte, io andavo a casa, mi addormentavo e tornavo a lavorare. E questa è stata, nel mio piccolo individuale, perché poi io le grandi battaglie collettive purtroppo la mia generazione non le ha fatte, nel 68 le grandi manifestazioni comuniste femministe, però la mia battaglia femminista è stata dire: non rinuncio a me stessa, al mio sogno e al mio lavoro, perché mi è successo di diventare madre, ma riuscirò a essere madre nonostante
1: cosa
2: tutto.
1: Che purtroppo sappiamo non avviene. Beh, perché le donne lasciano
2: tantissime
1: il lavoro
2: donne
1: dopo il primo figlio, non ci sono
2: e là le famiglie contano
1: i mariti anche. Io dico sempre che
2: anche la famiglia
1: contro il patriarcato va combattuta insieme agli uomini, che forse possono,
2: cioè, io non avessi avuto le spalle coperte dai miei genitori, cioè, quella battaglia lì non l'avrei potuta fare. Quindi questo è il vero grande tema: riuscire a far sì che ogni donna non debba rinunciare a se stessa per la maternità. E incredibilmente oggi più che mai è un tema di stretta attualità, tant'è che i figli non si fanno più, perché le donne rinunciano a se stesse.
1: Certo.
2: Molte donne rinunciano a fare i figli, che va benissimo, perché è una scelta individuale e nessuno deve essere madre per forza, però nessuno non deve essere madre,
1: madre
2: perché non
1: perché
2: se lo può permettere.
1: Non può permetterlo, perché comunque la vede come la fine di un pezzo di vita che comunque per una donna è tanto importante, cioè il lavoro, la carriera,
2: per cui
1: la realizzazione personale.
2: È finito?
1: No, ma a 28 e 10 abbiamo ancora altri 50
2: anche ricordare le grandi
1: secondi,
2: battaglie
1: vai.
2: Che ha fatto quella generazione,
1: certo,
2: cioè il 68, certo.
1: Senza di loro
2: femminismo.
1: Non staremmo qui,
2: cioè, capito? Se pensi che di nuovo riparliamo di aborto, quando mia madre ha fatto un anno di manifestazioni perché lei l'aveva visto cosa succedeva
1: con
2: le donne
1: mammane,
2: che andavano
1: con,
2: a fare gli aborti clandestini, allora
1: morivano.
2: Questo è un altro pezzo che mi sta molto a cuore del libro. Questo libro attraversa i secondi 50 anni del Novecento, sono 50 anni che ci dobbiamo ricordare chi siamo e non dobbiamo fare marcia indietro su niente.
1: Guardare il futuro con gli occhi spalancati e sempre con l'energia di quelle grandi donne. Grazie Mirta Merlino.
2: Grazie a te, Serena.
1: E prima c'è il GR. Ciao.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: 2-2. FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Sono le 13:30.
6: Rai GR2.
7: In studio Livio Fettella, buongiorno. Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma. L'intervento al polmone sarà nel pomeriggio. Il segretario di Stato Vaticano Parolin lo accompagniamo con la nostra preghiera. La guerra in Ucraina, ancora raid Russia, Kharkiv, Kiev, 5 le vittime. Sul Mar Nero, nuovi attacchi con droni e navi cargo, dispersi 11 membri dell'equipaggio. L'ambasciatore russo convocato a Sofia. Il documento programmatico di finanza pubblica 2026 è all'esame del Parlamento. Il ministro dell'Economia Giorgetti, in primavera usciremo dalla procedura di deficit. Le indagini sulle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, l'esame degli inquirenti e PC delle scuole collegate a conoscenti delle vittime. Nel giornale anche la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. In Germania ha presentato un satellite innovativo che anticipa le previsioni meteo. Infine per lo sport, in primo piano la Champions League, in campo Inter e Napoli. In apertura l'arrivo poco fa al Gemelli di Roma di Papa Leone XIV, che dovrà essere sottoposto all'intervento al polmone. Ci aggiorna dal Policlinico Francesca Paltracca.
8: Sì, buongiorno. Leone XIV, come avete detto, è arrivato qui al Gemelli, è sceso dall'auto sul piazzale tra gli applausi della folla, era sorridente e sereno ed è stato accolto dai vertici dell'ospedale, poi è entrato nella struttura a piedi e da questo momento è iniziato il ricovero. Nel pomeriggio sarà operato per il nodulo al polmone dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margheritore. La conferma è arrivata dalla sala stampa vaticana e ad attendere il Papa abbiamo detto che c'erano molte persone, c'erano alcuni pazienti, familiari in visita e c'era tutta la stampa del mondo, la stampa internazionale, non solamente la stampa italiana. È stato accolto appunto con un caloroso benvenuto e una vicinanza veramente toccante. Sentiamo.
9: È sempre triste perché il Papa è il migliore ospedale in Italia, quindi spero che sarà bene per lui.
10: Sicuramente lo staff del Gemelli è uno staff molto buono, valido ed è in buone mani il Papa, sicuramente.
8: E la degenza del Papa post-operatoria, quindi il periodo di convalescenza, durerà una settimana. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 di ottobre. E Leone XIV non occuperà il mini appartamento al decimo piano utilizzato da Giovanni Paolo II e da Francesco nei precedenti ricoveri. Gli ambienti sono in ristrutturazione, trascorrerà quindi il periodo di degenza in altri spazi, sempre al decimo piano. Imponenti le misure di sicurezza affidate alla Gendarmeria Vaticana, polizia e vigilanza dell'ospedale. Il piano è stato isolato dal resto della struttura. E dal Gemelli è tutto, linea allo studio.
7: E grazie a Francesca Paltracca. Passiamo al conflitto in Ucraina. Proseguono gli attacchi russi nonostante Trump insista sull'esistenza di una tregua energetica con Mosca. Vittime a Kiev e Kharkiv. Sul Mar Nero ancora attacchi con droni a navi cargo.
11: Missili e droni sull'Ucraina, vittime a Kiev e Kharkiv, nessuno stop agli attacchi russi. Droni anche sul Mar Nero, colpite due navi commerciali in navigazione in acque bulgare, una è affondata, dispersi 11 membri dell'equipaggio, è la seconda incursione in pochi giorni. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatore russo a Sofia e incassa il sostegno di Bruxelles. Per la presidente della Commissione von der Leyen, il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra ucraina. Quanto avviene sul terreno offusca le dichiarazioni del presidente americano sulla tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da lui stesso. Il cessate il fuoco c'è perché lo dico io, ha ribadito Trump. Zelensky fa sapere che fino ad ora le forze ucraine hanno risparmiato gli impianti energetici russi, ma se Mosca continuerà a colpire, Kiev si difenderà. E sulla tregua il portavoce di Putin, Peskov, riferisce che ci sono contatti in corso, ma nessun passo decisivo. Il nuovo pacchetto di sanzioni europee potrebbe ostacolare l'accordo con Trump sul diesel, avverte ancora Peskov, un accordo che, chiarisce ancora il portavoce, non muta la posizione di Mosca sull'Ucraina. Claudia Stamerra, GR2.
7: In Ungheria il Parlamento approva la legge che rimuove alcune disposizioni anti-LGBT introdotte dal precedente governo ultraconservatore di Orban, fra queste l'esclusione del tema della diversità di genere nei libri per i minori. Di nuovo in Italia con l'ex Ilva, i sindacati proclamano ulteriori 48 ore di sciopero in attesa della convocazione a Palazzo Chigi. Nuove manifestazioni dopo quelle di ieri a Taranto, Genova e Novi Ligure. Nella città pugliese blocchi sulle statali anche stamattina. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Una delegazione ha incontrato a Genova il ministro Piantedosi che ha detto se non si trova una soluzione c'è un rischio allarme sociale. Il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo in aula alla Camera durante l'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026, annuncia che in primavera potremo uscire dalla procedura di deficit e sull'aula semi vuota commenta: forse non vogliono lavorare.
12: In aula il ministro dell'Economia Giorgetti traccia la rotta della prossima manovra fissando una scadenza decisiva, la primavera 2027, quando l'Italia, secondo Giorgetti, potrebbe uscire dalla procedura per deficit eccessivo, un rientro dentro i parametri europei che dipende tuttavia dal quadro macroeconomico e dalle circostanze esterne e che impone al governo il massimo rigore sui conti.
13: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione e quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa traiettoria riteniamo di doverla confermare in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
12: Le tensioni geopolitiche si abbattono sui tassi di interesse e quindi sul debito, riducendo i margini per la legge di bilancio che si annuncia ancora una volta improntata alla prudenza, con priorità per i giovani e per i più fragili. Nella stessa direzione va lo scostamento di bilancio da 28 miliardi, una deviazione consapevole che garantisce la sostenibilità delle nostre finanze, chiarisce Giorgetti, e che il governo punta a utilizzare per le imprese e per le famiglie che hanno maggior bisogno. Francesca Capannolo, GR2.
7: Cronaca, parliamo della brutale aggressione di un gruppo di giovani ai danni di un uomo intervenuto per difendere la figlia domenica sera a Napoli. Il 50enne è in ospedale ancora sotto shock. Finora sono stati identificati 8 giovanissimi, fra cui 2 ragazze. Sarebbero state loro a dare origine a una prima lite con la figlia della vittima. Il padre, arrivato per aiutarla, è stato circondato e colpito con calci e pugni anche dopo essere finito a terra. Ed ora le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Al via le perquisizioni informatiche in alcune scuole collegate a persone che conoscevano le vittime.
14: Ricerche online, dati eventualmente cancellati da recuperare. Le indagini si concentrano sul web per capire da quale computer a fine agosto 2025 sono state digitate sulla piattaforma Reddit le parole chiave veleno e ricina, con la richiesta di consigli su come ricavare la sostanza dalla pianta e su come utilizzarla. Elementi che gli inquirenti cercano in oltre 150 computer in dotazione a 4 scuole collegate a persone che conoscevano Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate a dicembre scorso con la Ricina. La prima delle perquisizioni all'istituto agrario di Riccia, dove lavora un tecnico sentito più volte dagli investigatori, marito di un'insegnante amica di Gianni Di Vita, a sua volta marito e padre delle vittime. Nel liceo dove ha lavorato la donna le ispezioni si sposteranno domani, poi anche al liceo di Campobasso in cui studiavano Sara e la sorella maggiore Alice, diplomata a luglio. Infine venerdì in un istituto dove presta servizio una cugina di Gianni, anche lei sentita più volte. Fabrizia Ralla, GR2.
7: La giudice d'appello del lavoro di Milano ha annullato per un difetto di notifica la sentenza di primo grado con la quale l'europarlamentare di AVS, Ilaria Salis, era stata condannata a risarcire due suoi ex collaboratori licenziati. Processo dunque da rifare. Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, un tema sul quale sono cruciali politiche adeguate, sempre più possibili grazie allo sviluppo della scienza anche di previsione. In questo momento a Darmstadt, in Germania, è in corso la conferenza stampa di presentazione di un satellite innovativo. L'inviata.
15: Il satellite lavora già da un anno, ma da oggi si chiama ufficialmente Meteosat 13 e è nella costellazione gestita da EUMETSAT, rete di una trentina di paesi, Italia compresa, europei e non solo. Il satellite non ruota attorno alla Terra, ma è fisso, e quello di cui tra poco avremo più dettagli è uno strumento altamente innovativo che ha a bordo un radiometro meteorologico a infrarossi. In quattro dimensioni precisano qui nella sede di EUMETSAT il tempo e la possibilità di anticipare quanto prima l'evoluzione meteo. Uno strumento molto sofisticato, nasce grazie a una forte cooperazione europea, sempre più importante in un momento in cui il riscaldamento globale aumenta sia l'intensità dei fenomeni estremi sia la loro variabilità a breve. Italia particolarmente vulnerabili per rischio frane, alluvioni, erosione costiera, siccità. La tecnologia fornisce dunque importanti passi avanti che però richiedono politiche ad oggi inadeguate per taglio di emissioni e difesa dall'impatto dei cambiamenti climatici. Da Darmstadt, Germania, Sonia Filippi Pazzi, GR2.
7: Lo spettacolo. Dopo i live estivi, Saif porta per la prima volta la sua musica nei club italiani. Il Santissimo Tour partirà domani da Venaria in provincia di Torino per poi proseguire a Padova, Milano e Roma. Il sold out di quasi tutte le date conferma il successo del rapper genovese, secondo classificato a Sanremo 2026 e doppio disco di platino per il brano che state sentendo, Tu mi piaci tanto. Eccoci alla pagina sportiva, Emilio Mancuso mi ha raggiunto in studio. Ciao.
16: Buongiorno.
7: Emilio.
16: Buongiorno a voi tutti.
7: Allora, in primo piano la Champions League, naturalmente, stasera sono impegnate Inter e Napoli.
16: Proprio così, Champions League in primo piano, seconda giornata, l'Inter alla Scala del Calcio contro il Club Bruges, i belgi, la squadra dell'ex Jan Sommer. In casa nerazzurra si sogna, si vuole puntare molto in questa stagione sulla Champions League. Andiamo ad ascoltare il pensiero di Christian Kivu, che usa il lessico della chiarezza, e naturalmente c'è il sogno Champions in casa dell'Inter. Andiamo ad ascoltare Kivu.
17: È lo status di una squadra e di una società che te lo impone, a cercare di raggiungere tutti quelli che sono gli obiettivi di una stagione, di una squadra come la nostra. Però quando si tratta di sogno, questo non vuol dire che si possa anche raggiungere. Il sogno bisogna che si trasformi in responsabilità, nel fare un gran bel lavoro, nel cercare di migliorarsi quotidianamente, nel cercare di migliorarsi dal punto di vista individuale e collettivo per avere un'opportunità nel raggiungere quello che è un sogno così importante come lo è vincere la Champions.
16: Dal sogno dell'Inter al Napoli, stesso discorso se vuoi fatto per i neroazzurri. L'Inter ha perso la prima a Madrid contro il Real, che domani sarà a Roma, come sappiamo Giuse Mourinho torna nella capitale. Il Napoli ha perso la prima contro l'Arsenal e stasera sarà di scena nel sottomarino giallo, il catino del Villarreal in Spagna, trasferta sicuramente non facile. Andiamo ad ascoltare anche il tecnico partenopeo Massimiliano Allegri.
18: Abbiamo una partita molto importante e complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid, non era assolutamente facile. E giocare qui è sempre complicato, è una partita di Champions, bisogna fare un'ottima prestazione, cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti.
16: Sempre per il calcio ti do due notizie velocissime: il Venezia ha esonerato Stroppa, il quarto esonero in Serie A per la sostituzione Zanetti e Nicola in pole position, e poi ricordiamo anche il playoff mondiale calcio femminile Italia-Bielorussia stasera a Firenze, si parte al 2-0 dell'andata, in caso di vittoria di passaggio del turno ci si giocherà il mondiale nella finale del playoff.
7: Rapidamente, ci sono anche novità sulla Formula 1, il calendario.
16: Proprio così, una novità importante per quanto riguarda la Formula 1 che tornerà in Africa all'inizio del 2030 con un Gran Premio in Ruanda. È stato annunciato stamattina l'accordo decennale, l'ultimo Gran Premio di Formula 1 nel continente africano nel 1993 in Sudafrica, un momento storico per il gran capo del Circus, Stefano Domenicali.
7: E grazie Emilio Mancuso.
16: Grazie a voi.
7: Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Patrizio Gotti e Gianni Tola. Vi ricordo che potete riascoltare questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso agli amici di Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fettella, buon ascolto a tutti.

0: Ci siamo, 13:44 minuti. Buon pomeriggio, questa è Radio 2 Music Room. Gli amici di Radio 2 Music Room, come il nostro mitico Livio Frittella ci ha definito, sono qui. Questo studio, ma fa, andò, fa caldo, che dobbiamo fare? Borghesan, stiamo evaporando.
1: Io ti ascolto, sto qui in fase
0: di risposta.
1: Fa veramente caldo, ma siamo pronti, carichi per una nuova puntata fino alle 15:30 insieme. 348-7300-200 la nostra coordinata. Tanta buona musica, tante notizie, curiosità, informazione. Tutte cose dette tra noi.
0: Sì, dette oggi parliamo di segreti. Paurina. Sto scherzando. Di segreti. Perché c'è, insomma, tutto uno studio riguardo ai segreti, soprattutto sulla nostra capacità di mantenere i segreti. E di spettaculesche anche potremmo parlare.
1: Guarda che fa male a volte. Fa male. Comunque, alla domanda tutto. Come si intitola questo programma, è un segreto.
0: È un segreto.
1: Andiamo.
2: Radio 2 Music Room.

0: Detto tra noi, Malik Ayan, segreti, detti tra noi, quelli che rimangono, non parliamone a nessuno. Canzone nell'album Cicale, uscita il 18 di settembre. Tra l'altro, recentemente in un'intervista Malik ha fatto una riflessione a proposito delle cicale, mi ha chiesto perché l'album si chiama così. Ha detto perché stavo riflettendo, in realtà noi della cicala ricordiamo il canto estivo,
1: sì,
0: ma ci sono alcune specie, soprattutto i maschi, ne siamo sempre noi pirlocchi
1: che rompono
0: della situazione,
1: sempre.
0: No, che vivono per oltre 17 anni sottoterra.
1: Ah, che non fanno niente.
0: Poi, no, non fanno niente, poi emergono,
1: sì,
0: brevissimi, storia molto intensa,
1: e muoiono.
0: Che
1: meraviglia,
0: questi sono i maschi, cioè guarda, qualsiasi forma siamo sempre
1: notare, riconoscere. Invece, parlando a proposito di segreti, abbiamo preso un po' la scusa alla larga del titolo della canzone Malik Ayan, esiste un interessante studio che riguarda appunto lo stress causato dal mantenere il segreto. Cioè, intanto possiamo chiedervi quanto siete bravi a mantenere un segreto, oppure se è più forte di voi a un certo punto dovete spiattellarlo, perché tanti hanno questa necessità.
0: Ma che scherzo.
1: E non sono solo le donne, attenzione, poi spettacolare,
0: secondo me
1: varia.
0: Sono più gli uomini,
1: capito?
0: Più gli uomini, lo sai?
1: Esatto,
0: perché comunque l'uomo lo fa proprio così, in modo compulsivo.
1: Sì, esatto. E comunque custodire un segreto può diventare fonte di stress, ansia e malessere psicologico. Perché? Perché il nostro cervello, pensate un po', continua a pensare a quel segreto anche se non c'è più la persona che è oggetto di questo segreto, cioè anche se non è più nella nostra vita, non esiste più, eppure se abbiamo un segreto di quella persona ci stressa.
0: Sì, ma di qualsiasi natura, potrebbe essere anche un disagio economico momentaneo,
1: certo,
0: però a quel punto il cervello va sempre lì, pensiero ricorrente, capace di consumare energie mentali e aumentare il disagio emotivo.
1: Mamma mia, allora quanto siete bravi a conservare, a mantenere, diciamo meglio così, un segreto? 348-7300-200, way, arriva Lenny Kravitz, il segreto della sua bellezza invece.
0: Are you gonna go my way?

0: Dun dun dun dun dun. Lenny Kravitz, ladies and gentlemen, 2026 strepitoso, nuove avventure per lui. Da una parte questa collaborazione con Steve Aoki. Chi è Steve Aoki? È un DJ producer americano di origine giapponese, uno di quelli che, come si dice nell'ambiente, spaccano di brutto a livello globale.
1: Sì.
0: E poi Lenny, partecipazione a uno spot per il Super Bowl come brand ambassador. Ora, Super Bowl, dici, vabbè, ha fatto lo spot, cosa, però il Super Bowl fa più o meno sui 2 miliardi di telespettatori.
1: Sì, non solo, immagina anche quanto, insomma, siano quotati i brand ambassador per questo tipo di manifestazioni, ma tanto lui problemi non ne ha. Stavamo guardando il video di questa, di questo brano,
0: sì.
1: 1983, mm-hmm. Praticamente è uguale, perché Lenny Kravitz adesso ha 65 anni, dicevo prima, il segreto della giovinezza di Lenny Kravitz quale sarebbe?
0: Boh, non lo so, tant'è che una famosa, vabbè, la Mattel,
1: dai, sì,
0: voglio dire, la Mattel,
1: certo.
0: Ha trasformato, l'avevamo già parlato di questa cosa, Lenny Kravitz in
1: Ken Ambassador,
0: praticamente è il Lenny Kravitz formato Mattel.
1: Sì, un Ken con la con le sembianze di Lenny Kravitz,
0: esatto.
1: È uguale, cioè come Ken, come umano è identico.
0: È uguale, l'ispirazione arriva dal look del Blue Electric Light Tour, quindi tatuaggi, piercing, eccetera, cioè jeans svasati, occhiali scuri e via dicendo. Lui orgoglioso, giustamente, lo posta anche in rete, perché prima avevano fatto LeBron James, campione di basket.
1: Di basket.
0: E adesso hanno scelto appunto il buon Lenny.
1: Comunque quando un brand del genere ti dedica un giocattolo che è stato in realtà il giocattolo della nostra infanzia ed è mitico, è un grande privilegio, un grande riconoscimento.
0: Allora, io volevo chiedere all'azienda italiana,
1: sì,
0: però, se volete,
1: puoi.
0: Esatto, una Nazzaro ambassador,
1: sì.
0: Da Miss con la fascia.
1: Sì, certo, cioè è la cuffia, la fascia.
0: La
1: certo.
0: Cuffia, anche la cuffia.
1: Mascara.
0: Guarda che non saresti male come Barbie,
1: certo,
0: però, lo posso dire.
1: Cioè,
0: i colori sono quelli.
1: Magari. Comunque, a proposito di segreti, quanti messaggi? Intanto Roberta che ci scrive. Allora, volevo dire...
0: No.
1: Ho detto Roberta, perché poi lei si è firmata Anna nome di fantasia. Mi ho scritto, scusami, Anna nome di fantasia.
0: Benissimo. A proposito di segreti che
1: io
0: bisogna...
1: Io sono bravissima, davvero bravissima a mantenere i segreti, quelli seri.
0: Sì.
1: Quelli stupidi no.
0: Sì.
1: Cioè, quelli stupidi proprio mi divertono.
0: Però vabbè, in questo caso... Allora, Anna cosa dice?
1: Anna dice nome di fantasia. Volevo dire che a me le persone mi confidano tantissime cose, anche se non sono segreti veri e propri. Spesso sono anche cose personali, a volte fatte di altre persone. Forse ispiro fiducia solitamente e non tradisco. Ciao a tutti, punto Anna, nome di fantasia.
0: Anna, nome di fantasia, ciao. Noi comunque abbiamo già il vincitore per questa prima tranche, si chiama Luigi. Conservo benissimo i segreti, tanto che li dimentico e non
1: esatto.
0: Mi creano problemi. Benissimo, continuiamo con la musica.
1: Va bene, dai, The Colors e la loro Rolling Stones.

0: The Colors, Rolling Stones, questa è Radio 2, sono quasi le 14 tra qualche secondo. Stavo pensando che questi ragazzi dal 2015, quando hanno vinto Amici, ad oggi
1: sono mai fermati.
0: Non sono mai fermati, non ne hanno sbagliata una, da Italo Disco, un ragazzo, una ragazza, eccetera eccetera. Tra l'altro in molti erano il 10 di ottobre, qualche giorno fa, per il forum di Confesercenti in Piazza del Popolo a Roma, dove hanno suonato live, grandissimo successo per Stash Fior di Spino.
1: Fior di Spino.
0: Sai che si chiama Fior di Spino?
1: Sì, quindi lo conosco bene, Stash.
0: Ok, Stash Fior di Spino. È gigantesco, è altissimo.
1: È più alto di, molto più alto di me. Poi super simpatico, ma è simpaticissimo anche suo fratello.
0: Quindi è anche più alto di me, dici?
1: Sì, altissimo.
0: E siamo alti uguali.
1: Sì, fratello è super simpatico.
0: È alto anche
1: folle totale, sì, sì.
0: Di più di
1: no,
0: te?
1: Meno. No, un po' meno. Un po' meno.
0: Vabbè, ma chi, cioè, perché?
1: No, perché l'ho conosciuto molto, molto bene, The Colors. A Sanremo, insomma, ero da un'altra radio e quindi. Cioè,
0: era già alto lui.
1: Era già alto, certo.
0: No, scusate, stiamo parlando di segreti, quindi allora, anche questo segreto, è un segreto.
1: Vabbè, non lo è più. No, stavo raccontando, sì, invece, prendendo spunto da. Anzi, guarda, ti faccio ascoltare il vocale. Dai, del nostro amico Michele.
0: Sì.
2: Ciao a tutti. Beh, per quanto riguarda i segreti, così come li state intendendo. Se qualcuno, io sono un chiacchierone logorroico, ma se qualcuno mi dice questa cosa rimane fra me e te, non esce dalla mia bocca niente, neanche con mia moglie, con la quale condividiamo tutto da 30 anni. Ciao a tutti, un abbraccio, Michele da Varese.
1: Ciao Michele.
0: Bene.
1: Per quello che dice, ci raccontavamo, che hai raccontato, quando si tratta di segreti un po' così superficiali, simpatici, a volte a me mi diverte in realtà raccontarli, devo essere sincera.
0: Il gossip.
1: Sì, bravo, più quel genere lì. Ma quando si tratta di cose serie, personali, io che ho un rapporto strettissimo con le mie migliori amiche, non esce proprio dalla sfera di azione mia e sua, di questa, certo, della mia amica, non esce. Anch'io sono molto molto fedele.
0: Allora, Francesca di Pisa dice: se mi dessero un euro per tutti i segreti che ho conservato sarei miliardaria.
1: Molto bene,
0: bene,
1: molto
0: continuiamo
1: bene
0: con la musica. Leo, c'è Leo Carioti.
1: Sì.
0: Barry Can't Swim, Dance Dance Dance.
3: This is a game, whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: c'è Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
1: 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
1: 2-2.
4: Ufficio Case Smarrite.
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio 2 Music Room.

0: Christmas.
1: Eh sì,
2: è la tua canzone, è lo mia. Ormai è questa mia. Qui è mia. Tua, è tua, tua, è
1: vabbè,
2: tua.
1: Io comunque a Margherita, dito nella piaga, quando l'abbiamo incontrato gliel'ho detto, eh.
2: Fatto bene.
1: Detto.
2: Ma anche lei se n'era accorta.
1: Lei lo sapeva.
2: L'ha visto.
1: Dice, faccio una canzone, però non l'ho dita a nessuno, no, che è dedicata segreto. Solo a Manila.
2: Senti, c'è segreto. Emilio di Roma, che ha scritto una cosa molto interessante, curiosa, eccetera, però poi ha scritto anche reminiscenze scolastiche, sì. Quindi imprecise, già messo le mani avanti. Manzoni nei Promessi Sposi parla del segreto dell'amico fidato, dicendo che ciascuno di noi ha almeno due amici fidati. Se uno gli confida un segreto, questo lo dirà solo all'altro amico fidato,
1: sì.
2: Ammonendolo di non farne parola con nessuno. Quest'ultimo, a sua volta, questa è una legge di vita, ripeterà la stessa cosa con l'altro amico fidato e così via.
1: Vabbè, una catena.
2: Così, di amico fidato in amico fidato, la notizia arriva all'orecchio sbagliato.
1: Ecco. Vabbè,
2: però, guarda che c'è della verità.
1: C'è della verità. A proposito, c'è verità, c'è un messaggio molto simpatico di Fabio, simpatico.
3: Buongiorno,
1: eh.
3: A tutti. Fabio,
1: ciao Fabio.
3: Io i segreti riesco a mantenerli, sì. Molto molto bene. Bravo. Tanto è vero che stamattina una mia amica Laura, sì. Mi ha confidato, sì. Di essere incinta.
1: Bene, no, auguri.
3: Probabilmente non di suo marito Claudio.
1: Bene.
3: Io okay. Questa cosa qua non la dico a nessuno.
1: No.
2: ma infatti.
3: Buona trasmissione a tutti.
2: No, ma rimane tra noi.
1: Ah, dai, sta scherzando.
2: Come sto scherzando?
1: Però a volte succede questa cosa qui. Dice, guarda, una mia amica mi ha confidato questo.
2: Lo sa tutta Italia.
1: No, lo so, ma dai, Fabio sta scherzando. Scherzando,
2: sì,
1: Claudia. Ciao,
2: però,
1: Claudia.
2: Scusa, come si chiama? Fabio?
1: Fabio, sì.
2: Ma la tua amica, no, sempre resti tra noi, come si chiama?
1: Claudia.
2: No, Claudia.
1: Claudia.
2: Claudia.
1: Auguri, Claudia.
2: Auguri a tutte le Claudie.
1: No, auguri, Claudia, perché è incinta.
2: Appunto, a tutte le Claudie in dolce attesa.
1: Claudia, appunto, appunto. Comunque, 348-7300-300 i vostri messaggi, stiamo ovviamente anche scherzando, però è proprio vero, perché tra l'altro oggi ho condiviso, noi abbiamo una chat di notizie, di spettegules tra di noi, con il nostro autore Matteo Strada, che ringraziamo, che ci ha dato spunto di questa notizia molto interessante. Nell'Ottocento avevano creato una poltrona per spettegolare.
2: Bellissima.
1: Era tipo un incastro, sì. In modo tale che io non davo mai le spalle. Oggi stiamo ovviamente anche scherzando, però è proprio vero, perché tra l'altro oggi ho condiviso, noi abbiamo una chat di notizie, di spettegules tra di noi, con il nostro autore Matteo Strada, che ringraziamo, che ci ha dato spunto di questa notizia molto interessante. Nell'Ottocento avevano creato una poltrona per spettegolare.
2: Bellissima.
1: Era tipo un incastro, sì. In modo tale che io non davo mai le spalle, ma comodamente potevo

0: Come dicevo, no, nel ritornello, questi due classici, Sweet Home Alabama di Lynyrd Skynyrd e Werewolves of London di Warren Zevon, canzone di Kid Rock che racconta quest'estate quando era
1: infinita,
0: giovane, insomma, sul lago del Michigan, terra d'origine sua nel Michigan.
1: No,
0: di dove sei? Del Michigan. Michigan.
1: È figo dire del Michigan.
0: Certo.
1: Però anch'io dicevo, di dove sei? Di Foggia. Vabbè.
0: Proprio porto, però.
1: Proprio porto, però.
0: Poi non c'è il lago lì.
1: Non c'è
0: il lago di Foggia.
1: Il lago di Foggia non c'è.
0: Vabbè, questa
1: allora,
0: è Radio 2.
1: Ho trovato quella notizia di cui ti parlavo prima, perché fa sorridere, sì, a proposito di chi non riesce proprio a tenere i segreti, anzi, ci ha monetizzato.
0: Okay.
1: Perché è diventata davvero famosa la notizia di questa donna colombiana di 67 anni, lei si chiama Miriam, originaria di Armenia ed è chiamata la regina del pettegolezzo. Pensa un po' che ha trasformato le chiacchiere del vicinato in un vero e proprio business redditizio, con addirittura con cui è riuscita ad acquistare addirittura due case. Allora, cosa succede? Lei si siede fuori dalla casa sua,
0: sì,
1: e ascolta e annota meticolosamente nomi, date, orari, dettagli su una sorta di taccuino, quindi raccoglie addirittura persino delle fotografie, prove quindi concrete per poter vendere le informazioni. A questo punto c'è un tarifario, prezzi che variano dai 5.000 ai 10.000 pesos colombiani per le notizie più leggere.

0: ma si sale di prezzo quando le notizie sono molto più importanti. Tant'è che questa notizia è diventata talmente virale grazie a un video di una content creator che l'ha incontrata e ha detto: ragazzi, io vi racconto questa storia che è inimmaginabile, ma questa donna esiste sul serio e davvero ha fatto tutto questo.
1: Ma pensate.
0: Credibile. Leonardo Carioti, ma tu non hai capito niente nella vita.
1: No, lui si tiene tutto per
0: ti
1: sé.
0: Si tiene tutto per tutto. Te.
1: Fai uscire le emozioni. Allora, prossima canzone, Olivia Rodrigo, è ufficialmente single.
0: No,
1: e questo è stato
0: difficoltà.
1: L'avevano vista con un mio omonimo, Julian Cronenberg, che è un banchiere di Wall Street, però no.

0: Volevo dirgli, signora Nazzaro, che sono vicino al Capodanno.
1: Che bello.
0: Di Sassari.
1: Ma vorrei tanto esserci anch'io, guarda.
0: Forse c'è anche Soleandro.
1: Chi è?
0: Soleandro.
1: Ah, Soleandro.
2: Allora, no, dai, beh, Zucchero ha detto una cosa giusta. Allora, intanto si avvicina sempre di più il live di Capodanno a Sassari.
1: Sassari, beati voi amici di Sassari.
2: Chi è Soleandro? È un musicista sassarese che ha una storia meravigliosa, perché quando Zucchero esordì al Festival di Sanremo, un po' di anni fa, Soleandro rimase incantato da questo artista e nel ringraziarlo gli inviò una lettera. Gli tornò indietro una lettera scritta a mano proprio da Zucchero, il quale lo ringraziava e poi gli ha scritto: per fare questo mestiere occorre testardaggine e molta perseveranza, continua così, perché Soleandro gli stava spiegando che lui è un musicista, eccetera eccetera. Sta di fatto che adesso Soleandro si è messo in contatto con il sindaco di Sassari. Il suo sogno sarebbe quello, proprio per chiudere questo cerchio, aprire anche con una sola canzone
1: il concerto
2: di Zucchero a Capodanno.
1: Sono certa.
0: E io, se mi arriva, gli dico di sì.
1: Ma sicuramente, che meraviglia. Comunque,
0: Soleandro.
1: Io basta. Allora, perché io, io che ho vissuto il concerto al Circo Massimo di Zucchero.
2: Hai cantato?
1: No, io ero quella ragazza, la corista famosa di Zucchero.
2: Non ha due corde vocali,
1: no, quella donna. Ce n'ha 20, credo, in quingo. Cos'hai? È una cosa incredibile.
2: Ma ha sempre avuto delle coriste straordinarie. Va bene.
1: Straordinarie.
2: Le 14:28, buon pomeriggio da Radio 2, Manila Nazzaro, Giulia Borghesan, Radio 2 Music Room. Stiamo parlando anche di quei segreti, cioè quel cecio in bocca che uno non si tiene, cioè quei segreti che poi alla fine tendiamo a spoilerare in giro.
1: Sì, comunque i vostri messaggi sono graditi, anche farci un po' i fatti vostri, ci fa molta simpatia. Tanto il ritmo è quello, The Rolling Stones, Jesus Lover. Wow. Yeah.

0: qui su Radio 2 a proposito di non tenersi il ceccio in bocca.
1: Già.
0: Un sassofonista britannico, Courtney Pine, durante il programma della BBC Private Passions, ha raccontato di aver registrato recentemente in studio con Mick Jagger per materiale destinato ai Rolling Stones.
1: Sì, che fa sorridere perché l'album è uscito da pochissimo, è uscito a luglio.
0: Questo sì.
1: E questo che è appunto Foreign Tongue, mm-hmm. E dice però noi siamo già pronti per un nuovo album.
0: E pronti per un nuovo album, sta di fatto che allora nel 2023 è uscito l'altro album dopo 18 anni che non facevano dischi nuovi, e lo stesso Keith Richards ha detto: Mick in questo momento è prolifico da morire, cioè non lo possiamo fermare perché scrive, compone, scrive, compone, scrive,
1: certo,
0: e quindi
1: e canta.
0: c'è già tanto e canta, c'è già tantissimo materiale, ma sta di fatto che lo spoiler è arrivato appunto da questo sassofonista. Tra l'altro i fan di tutto il mondo sono in attesa se nel 2027 ci sarà anche il ritorno dal
1: live,
0: vivo sul palco, ma... e lì però bisogna citofonare Keith Richards per capire se la
1: sì, no, in realtà
0: permette.
1: Forse Mick Jagger è uno insomma del gruppo, è quello che vorrebbe tornare sul palco.
0: È Keith Richards che non sta benissimo,
1: no, stanco, dice, abbiamo un'età, insomma un tour, anche perché nel momento in cui i Rolling Stones decidono di organizzare un tour non è che se lo fanno dietro casa loro, poi
0: davanti
1: casa loro. Allora due sono le cose: una residency e quindi rimanere in loco diversi giorni e poi spostarsi di città, però comunque bisogna spostarsi. Ai Rolling Stones è poi richiesto di spostarsi anche di paese.
0: Allora ricordiamoci sempre una cosa: gruppo più longevo del mondo, oltre 60 anni di carriera, ma tampinati proprio da vicino al secondo lì posto ci sono i Nomadi con 60 anni di carriera. I Nomadi sono il secondo gruppo più longevo
1: sì,
0: del mondo,
1: vabbè,
0: dopo
1: ragazzi, ma dire, cioè, me ti rendi conto?
0: Il nostro Beppe Carletto
1: che
0: Carletti versus Jagger.
1: Fantastico. Vabbè. Qui diamo un grandissimo abbraccio, anche perché i Nomadini ci seguono tanto, con tanto affetto.
0: È vero, c'è tutto il...
1: Dove andiamo vengono, il perché sono appunto i Nomadi.
0: Fan club. C'è la musica.
1: C'è Mina, tra un po' parleremo di lei, soprattutto perché c'è un nuovo album che la riguarda. Qui
0: con Blanco.
1: Con Blanco.

0: Cioè, solo questo finale è da pelle d'oca. Solo il finale. L'incontro tra due generazioni, da una parte Mina, dall'altra Blanco. L'avevamo anticipato qualche giorno fa e poi il 9 di ottobre è stato presentato in anteprima alla Triennale di Milano. Dilettevoli, inedite eccedenze. L'album nuovo della signora Mina, 10 canzoni, cover che sì, dagli anni 70 al 2026, per questa straordinaria artista che in realtà non ha mai abbandonato le scene, cioè, abbandonate dal punto di vista visivo però per in esempio, realtà sempre grande protagonista.
1: Sappiamo bene, c'è il ritorno di Fiorello e lo ha dichiarato lui stesso che la sigla quest'anno è stata creata da Mina.
0: Certo.
1: La sigla, insomma, quindi certo. Insomma, a proposito di questo, della Tigre di Cremona, stavo leggendo effettivamente perché Cremona, lei è nata a Bustarsizio, vive a Lugano, i genitori di Mina erano di Cremona e fu semplicemente un'amica giornalista a darle questo soprannome, ovviamente ispirandosi al timbro di voce unico, forte, caldo, struggente.
0: Hai detto Cremona?
1: Cremona.
0: Hai visto cosa hanno fatto a Cremona?
1: Bello, me l'hanno fatta apposta, amico mio.
0: 100 chili, eh.
1: Ragazzi, stiamo parlando di un'eccellenza in un violino gigante fatto di salame.
0: Due sappiamo metri e mezzo.
1: Il regno degli Utai, Cremona, lo sappiamo bene. Quanto pesa questo violino?
0: 100 chili, alto 2,5 metri.
1: Di salame.
0: Pasta di salame, esatto. E gli studenti poi dell'Inaudi l'hanno affettato e
1: credo l'hanno suonato
0: ai visitatori.
1: l'hanno suonato con un coltello per la serie, l'hanno affettato. Una cosa incredibile, c'è stata appunto questa festa lo scorso weekend, appunto quella che è la festa del salame, e appunto c'è stato questo bellissimo omaggio, devo dire impressionanti le immagini, e ogni volta che accadono queste cose noi italiani siamo sempre i numeri uno.
0: Numero uno. Comunque siamo nella patria di Antonio Stradivari, quindi insomma il salame.
1: Sarebbe contento.
0: Sì.
1: Avrebbe detto: perché non me ne date una fetta anche a me un attimo?
0: Chi può dirlo?
1: Arriverei.
0: Amma e Absolute. Joy.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: Lost Frequency. Però è bello sto pezzo.
1: Molto
0: perché
1: bello.
0: Perché culla un po'. C'ha sì. questo effetto.
1: Vabbè, è uno dei più amati e gettonati rotazione radiofonica. Signori, questa è Radio 2 Music Room.
0: Ho perso un pezzo.
1: E questo perde pezzi. Stavamo parlando di Paradiso, proprio perso il body pack, il si body sta smontando. Allora, a proposito di Paradiso, sì. c'è un progetto bellissimo che riguarda l'amatissima, indimenticabile di indimenticabile Raffaella Carrà, ossia Live from Heaven. In qualche modo Raffaella tornerà su un palco, tornerà live.
0: Io ti seguo.
1: Sì, seguimi. E tutto questo grazie all'utilizzo di questa nuova, diciamo, tecnica che è stata utilizzata in tempi che furono dagli ABBA, furono poi gli ologrammi. Diventerà un ologramma l'indimenticabile sì. Raffaella.
0: Allora, ologrammi è vero, prima volta lo fecero con gli ABBA, ma la cosa straordinaria è che tu, stando lì al concerto, io ho parlato con qualcuno che l'ha visto questo concerto in presenza, sembrava di avere gli artisti lì,
1: vero.
0: Sono fatti talmente bene. Sta di fatto che l'appuntamento con Raffaella Live from Heaven è per il 28 dicembre sì. all'Atlantico di Roma. E secondo me qui arriverà gente da sicuro tutta Europa, magari anche da tutto il
1: sì,
0: mondo.
1: Sì, super fan. Comunque, a proposito di ologrammi, abbiamo recuperato anche la notizia che riguarda appunto Elton John, perché lui non sta benissimo, non è in condizioni fisiche, diciamo, delle migliori, però ha comunque voglia di tornare live in qualche modo, e quindi si è prestato nella

0: varie live, diciamo puntate di live, avverranno nei prossimi mesi a Londra, e sembra che in questo progetto siano inseriti sempre come ologrammi tutta una serie di ospiti insomma artisti, e anche lui quindi vuole in qualche modo continuare nei live, però in questo modo.
1: Ok, ricordiamo ancora 28 dicembre Atlantico di Roma, l'appuntamento con Raffaella Live from Heaven, concerto ufficiale in ologramma super realistico, ballerini dal vivo e spettacolo effetti laser 3D, quindi un appuntamento da non mancare.
0: Però, devo dire, se tu ci pensi, è una tecnica in qualche modo per riuscire a riportare live, dicevamo, è impressionante l'effetto, sembra tutto reale. Grandi artisti mi viene in mente su tutte ultimamente, insomma, la Vanoni, quindi, ma anche noi due da domani saremo ologrammi a Rimini, volevamo dirvelo.
1: Non siamo grandi artisti, ma troppo. Da domani siamo al TTG, alla Fiera Internazionale del Turismo, sì, in diretta per 3 giorni lì da Rimini.
0: Va benissimo, ologrammi vanno
1: bene. Aspetta, lo stand della Calabria, che poi si arrabbia, non so se non ricordo.

0: Vai con Flash Dance.
1: È quella degli scaldamuscoli.
0: È lo scaldamuscolo.
1: Sì.
0: Invece c'è anche lo scaldadita in Finlandia.
1: Sì.
0: Perché c'è l'air guitar. Che cos'è l'air guitar o air guitar? È un campionato che va a rappresentare quest'arte di prendersi sul serio senza esserlo troppo. Ed è una storia ormai trentennale praticamente, sì. Celebrata dal 27 al 29 agosto a Oulu in Finlandia. Ed è un campionato, cioè fanno finta di suonare la chitarra.
1: Siamo tutti bravissimi così.
0: Però aspetta, così sembra facile.
1: No, allora, in realtà detta così sembra facile. Nella realtà bisogna saper imitare molto bene il movimento della chitarra, insomma il suono della chitarra. Quindi a proposito di ologrammi, qui non ci sono ologrammi.
0: No.
1: Quindi questi sono veri e propri artisti perché sono talmente bravi che in quel momento guardandoli ti fanno immaginare che davvero abbiano una chitarra tra le dita.
0: Allora qua si mescolano diversi linguaggi, il rock, il teatro, il mimo, la danza, una dose di libertà pazzesca.
1: È un artista tutto tondo.
0: Tutto tondo, ci sono dei campioni mondiali, le stesse due campionesse mondiali elette ultimamente hanno detto che questa è una cosa serissima. L'air guitar è un qualcosa che va fatto, ma va fatto allenandosi ore e ore e ore.
1: È un performer, ci pensi bene è un vero e proprio performer.
0: Lo vuoi fare?
1: Certo, io preferirei il tamburo.
0: Beh, ci sta, sei bravissima.
1: Bravissima.
0: Tra l'altro stavo leggendo
1: per i fortunati collegati al 202.
0: Ecco, hanno spento, niente, basta. Il motto dei campionati è make hair not war, cioè chi imbraccia una chitarra invisibile non può impugnare un'arma, che è una provocazione pacifista che tra una smorfia rock e un salto sul palco diventa un messaggio universale, come il tamburo.
1: Attenzione. Così. Bellissima. Sono bravissima. Se vuoi,
0: saluti fortunati alla radio.
1: Sono molto bravo anche col flauto traverso.
0: Sì, ecco, io finirei qui. Leo.
1: E poi le nacchere. Cioè, vuoi mettere con le nacchere? Anche le nacchere fanno parte.
0: Come
1: del
0: fa le nacchere? La papera.
1: Dai, granchio. Marco Mengoni.
2: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. Se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Wow, che Georgia ritmo, Smith, ragazzi.
1: Little Things, musica garage, questa garage britannica che fa sorridere, no? Perché uno dice, sì, ma cosa vuol dire? La fai dove parcheggi la macchina?
0: Sì, esatto.
1: In realtà sì.
0: Anche
1: nel
0: sì,
1: senso,
0: certo,
1: che all'inizio i piccoli studi di questi producer erano proprio nelle cantine, nei garage, eccetera. Musica molto da club per quest'artista che tra l'altro ha collaborato anche nel corso del suo percorso artistico con Drake e Kendrick Lamar.
0: Fantastica. Comunque una bella voce, Julian.
1: Chi?
0: Sì, tu hai una bella voce. Adesso, ti
1: no,
0: sento,
1: posso
0: sano,
1: dirti una
0: stai
1: cosa?
0: Bene, stai bene, dica.
1: Facciamo un po' di backstage. Beh, partite. Sano, scusa. Allora, tra te e Leona dovete finire.
0: No, sano nel senso della voce, avverto che
1: guardate
0: sei sano.
1: Guardate che vi allungo la vita. Allora, no, nel senso che, allora, prima stavo parlando, mentre tu parlavi, mi è caduto il body pack qua, sì, ma non è che mi è caduto, se proprio le batterie erano in fondo e quindi non sentivo più niente, perché lo avevo attaccato alla cintura.
0: Okay, quindi
1: adesso l'ho messo in tasca, non mi posso più muovere perché mi sono seduto.
0: Però
1: sopra.
0: Parli bene, ti sto facendo un complimento, stai parlando. Vabbè.
1: Allora aspetta, ok, rifaccio.

0: mi hai dato uno spunto. Ieri stavo riascoltando un pezzo di Luciano Ligabue dell'85 con degli amici e abbiamo detto: cavolo, ma sono passati un bel po' di anni.
1: Sì.
0: Luciano ha la stessa identica voce. Nel senso che è vero che cambia, cioè, però ci sono alcuni artisti che non hanno per niente modificato.
1: Stavo parlando di Luciano Ligabue come Biagio Antonacci, per me quelli sono più invecchiano, sono come il vino, più invecchiano e più, più sono buoni. Ecco,
0: va bene,
1: senso.
0: Allora.
2: Scusa. Arriva Cesare Cremonini con Paparazzi.
1: Anche lui è invecchiato, ma.
2: Ti piace questa voce?
1: Giovanissimo.
2: Senti?
1: Molto carina, mi ricordi qualcuno.

0: che meraviglia, Cesare Cremonini, Paparazzi, Radio 2 Music Room, 10 minuti dopo le 15. Parliamo del Divin Codino, signori, il nostro amatissimo Baggio, così tanto amato che lì, per gli italiani che vivono negli Stati Uniti, in assoluto è l'italiano più amato, che per noi è la Cuccarini, per loro è Baggio. Così.
1: Finita la storia?
0: No. C'è una cosa
1: allora,
0: molto importante.
1: L'Associazione Culturale Italiana di New York, che si occupa appunto della promozione del Made in Italy, di usi e costumi nostrani sul territorio degli Stati Uniti, nel corso di questa 15ª edizione del suo galà ha come di consueto premiato una serie di personalità nostrane che si sono distinte in vari settori. E come dicevi, nella categoria sport c'è lui, Roberto Baggio, l'ex Codino, che per l'occasione si è fatto immortalare di spalle proprio davanti al maxi schermo luminoso che annunciava la sua proclamazione e al giocatore italiano più forte di tutti i tempi.
0: Sì, perché lo sai che Roberto Baggio è entrato, insomma, si è aperto un profilo social veramente da pochissimo. In realtà sono più la figlia in particolare che ha deciso di

0: occuparsi di questa cosa qui. Infatti ti ricordi il primo video che è diventato famosissimo di Baggio, insomma, nel prato?
1: Come no?
0: Certo. E quindi anche questo, diciamo, che fa parte un po' di questa specie di progetto social che a un certo punto nella vita uno sportivo decide di abbracciare, perché per i giovani è normale, ma per artisti e comunque campioni che hanno fatto la storia del nostro sport, ma che hanno una certa età, è una cosa nuova.
1: Poi lui è uno,
0: cioè, certa età, è giovanissimo, però.
1: È uno riservato.
0: Esatto.
1: Ciò nonostante, si è fatto, come dire, forza, e oltre a questa premiazione è andato in visita in una struttura calcistica nel Bronx,
0: sì,
1: cosa non semplice come zona, e ha partecipato a una partita benefica con la FIFA Legends, che sono le leggende del calcio mondiale che fanno questi tour, appunto, sì, a livello internazionale. Viva Baggio!
0: Comunque,
1: viva.
0: Borghesan, potresti anche candidare me, cioè,
1: a cosa?
0: Fate qualcosa, fate una raccolta firme qui a Radio 2.
1: Una raccolta, cioè, forme facciamo.
0: La bionda italiana.
1: Sì, nel mondo.
0: Allora, if you're too shy, let me know. Ecco, lasciami dire. È detto.

0: Cioè, eravamo rapiti dal video di Miley, vero?
1: Sì, mi ricorda, non ci sono gli zombie.
0: Esatto,
1: ma
0: Michael Jackson.
1: Piano sequenza, eccetera, quello. Thriller.
0: Sì, anche lei non mi ricorda molto Michael Jackson.
1: No,
0: devo dire, molto bella. Bella la nuova di Miley, appena ascoltata qui su Radio 2, Radio 2 Music Room, 15 e 20 minuti.
1: Allora, 1990, tu eri una bimba ancora.
0: Sì, ero appena nata.
1: Dovevano ancora inventare, tra l'altro, le fasce delle miss.
0: No,
1: non c'erano
0: infatti,
1: ancora.
0: Ero appena nata.
1: Mettevano solo la corona e via. Sì. C'era un pezzo, You Can Touch This,
0: sì,
1: di MC Hammer, che conquistò letteralmente il pianeta. Cioè, non è che uno dice faccio una canzone e divento famoso in America, che è già tanta roba, no, qui proprio in tutto il mondo. E lui divenne una superstar assoluta, simbolo degli anni 90. Dopodiché da lì più niente.
0: In realtà si è dedicato ad altri tipi di hobby, di attività, non ha mai abbandonato la musica, però ecco, all'inizio noi parlavamo delle One Hit Wonder, quei pezzi unici, grandiosi, che in realtà non sono mai stati poi bissati, duplicati, l'artista non è mai riuscito a creare un altro capolavoro del genere. In questo caso lui quasi non ha proprio creato più nulla.
1: No.
0: Si è quasi fermato, dice vabbè, sai come, io ho guadagnato veramente tanto, giustamente.
1: Ma anche perché lui arrivava dall'ambiente del baseball professionistico, dove l'avevano soprannominato appunto Hammer. È stato il primo a indossare questi pantaloni larghissimi,
0: sì,
1: quindi ha anticipato anche le mode e le tendenze, ma questo pezzo ancora oggi è un pezzone.
0: Dai, ascoltiamolo.
1: Vai. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Can Touch This.
1: Mamma mia, che
2: ma
1: pezzo,
2: quanto,
1: ragazzi,
2: quanto l'ho ballato, quanto
1: che
2: l'ho ballato,
1: pezzo,
2: quanto
1: che...
2: l'ho ballato,
1: quando?
2: Quanto?
1: Ah, qua,
2: quando l'ho ballato,
1: quando l'ho ballato. Sempre alla Martufello, ogni tanto c'è, c'è il Martufello,
2: quando l'ho ballato,
1: che noi. Allora, domani siamo in trasferta a Rimini, lo dicevamo prima, al TTG Travel Experience, la fiera di Rimini del
2: turismo,
1: turismo
2: internazionale,
1: turismo, ospitalità,
2: sì.
1: E saremo ospitati in questo caso dalla regione Calabria, quindi.
2: Mentre Generazione Radio 2 sarà in diretta domani e dopodomani, mentre noi tre giorni dalla regione Calabria, loro saranno invece nello stand nell'area della Rai.
1: Rai, sì.
2: E quindi, saranno tre giorni belli, incontreremo un sacco di gente, parleremo anche di turismo, ma soprattutto tanta tanta musica e notizie che ci contraddistinguono, sì, in Radio 2 Music Room.
1: Tutto, insomma, vi racconteremo quello che accade, soprattutto le novità, i luoghi più belli da visitare, molto interessante.
2: Facciamo il bagno a Rimini?
1: Cioè, facciamo il bagno.
2: Ma io ho visto, cioè abbiamo l'alberghetto in riva al mare.
1: Sì, sì. Va bene.
2: La mattina.
1: Va bene, va bene. Eh? Con calma. Ora capiamo un attimo. Capiamo un attimo dove siamo, in hotel più che altro. Stiamo in montagna, vedo difficile.
2: No, è riva al mare,
1: riva al mare. Raresh. Eccoli.

0: certo.
1: È giusto così.
0: E quindi domani da Rimini, ma intanto grazie a tutta la nostra squadra per questa bellissima puntata, meravigliosa, strabiliante.
1: Lo diciamo da soli.
0: Voglio fare un ringraziamento alla parte tecnica, Giulio Salvatelli, Davide Gabrielli.
2: Giuseppe Caporale, ci mancherai a Rimini.
0: Grazie, Leonardo Carioti, Matteo Strada, Marta Pezzino. Da domani a Rimini, GR, Casa Radio 2. Ciao Giuli.
2: Ciao Mani.
0: Ciao.
3: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
4: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
3: A testa, ok.
4: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
5: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose. E vi ricordo che dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 10.30, su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
4: Che aggiungi?
3: Hai detto tutto te.
4: Hai detto tutto tu, ma scusa.
5: Potete dire che brava.
4: Che brava, eh.
3: Che brava.
4: Che brava!
6: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
7: Sono le 15.30.
6: Rai GR2.
8: Buon pomeriggio, in apertura il ricovero al Gemelli di Roma di Papa Leone XIV per essere sottoposto all'intervento al polmone, il servizio.
9: Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli tra gli applausi della folla. Degenti, fedeli, familiari dei pazienti si sono radunati all'ingresso principale del nosocomio romano per accogliere il pontefice in una giornata di sole.
10: Ah, spero che sarà bene per lui.
11: Sicuramente lo staff del Gemelli è uno staff molto buono, valido, ed è in buone mani il Papa, sicuramente.
9: Prevost è sceso dall'auto bianca targata SCV, Stato della Città del Vaticano, a piedi, il volto sereno, un cenno di saluto alla gente che dal mattino lo attendeva per incoraggiarlo. Al suo fianco il suo medico personale Luigi Carbone ad accoglierlo i vertici del Policlinico Gemelli. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone è ricoverato nella suite papale al 10° piano, ma non nella stanza che fu di Francesco e San Giovanni Paolo II per lavori di ristrutturazione in corso. L'intervento fa sapere la sala stampa vaticana nel pomeriggio, quando gli sarà asportato Margaritora. Ilaria Menta, GR2.
8: Medio Oriente, nuovi raid israeliani su Gaza City, colpito da due missili un veicolo che trasportava alcuni membri di Hamas, uno dei quali è stato ucciso. Tensioni in alcune delle città della Francia durante la protesta degli studenti che lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. A Lione diverse decine di persone con il volto coperto hanno distrutto l'arredo urbano e danneggiato negozi e una banca. A Nantes scontri fra i dimostranti e gli agenti. La polizia ha lanciato gas lacrimogeni. Un grande incendio è stato appiccato davanti a una scuola superiore a Rennes. Restiamo in Francia, attacco hacker ai frigoriferi di centinaia di supermercati della grande distribuzione. La sicurezza degli alimenti richiede più attenzione a tutti i livelli, ha scritto sul social X il commissario europeo per l'agricoltura e l'alimentazione Christoph Hansen.
12: Hanno messo fuori uso frigoriferi e congelatori, causando il deperimento di tonnellate di cibo e provocando un danno di milioni di euro. Così i pirati informatici hanno attaccato oltre 300 supermercati di diverse catene della grande distribuzione francese. Corrado Giustozzi, esperto di cybersecurity.
13: È stata utilizzata una vulnerabilità di un software di controllo prodotto da un fornitore, non era stata ancora installata la versione nuova e quindi hanno potuto manomettere i frigoriferi.
12: Intanto la Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta. Tra le piste possibili, l'azione di un gruppo legato a uno Stato o un attacco a scopo di estorsione.
13: Lo vedo più come un attacco di matrice ideologica, dimostrativa.
12: Pochi giorni fa, altre incursioni hacker avevano provocato il malfunzionamento dei sistemi informatici, sempre in alcune catene di supermercati, nei Paesi Bassi e in Belgio.
13: Per difenderci da questi attacchi è stata varata dall'Unione Europea direttiva NIS2. Serve a chiarire che siamo tutti connessi e chiunque fornisce servizi ad altri deve proteggersi, non tanto per proteggere se stesso, ma per proteggere tutti.
12: Maria Cristina Cusumano, GR2.
8: costretta a subire pratiche sessuali estreme dal partner che le avrebbe sottoposta a ripetute violenze fisiche con un taser artigianale e colpi di pistola d'aria compressa. La vittima è una 28enne che dopo ore di abusi è riuscita a contattare il 112 ed è stata trasportata all'ospedale di Chieri nel Torinese. I carabinieri, allertati dai sanitari, si sono recati a casa della coppia trovando il compagno sotto effetto di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione è rinvenuti un taser artigianale, una pistola a gas con numerosi proiettili. L'uomo è stato arrestato per il reato di tortura e trasferito in carcere. 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado. È la pena decisa dopo un patteggiamento in secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta Doppia Curva che portò ad arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre del 2024. Lucci era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli del 2019, ma è stato assolto. Dopo 16 anni, venerdì 16 ottobre, riapre a Roma il Teatro Valle e riparte dalla sua storia. Francesco Piccolo riporta il pubblico alla sera della prima di Sei personaggi in cerca d'autore del 1921, una serata cosiddetta tumultuosa. L'abbiamo intervistato.
14: Siamo qui in cerca di un autore.
15: Ricostruisce sul palco proprio quelle ore, quei momenti.
16: Sì, racconterò la storia di quella serata e ovviamente anche la storia di come è stato concepito ed è nato Sei personaggi in cerca d'autore.
15: Che cosa accade quando un'opera porta un cambiamento così grande?
16: Quasi nessuno la capisce. Ci vuole tempo per capirla. E a Sei personaggi è successo lo stesso.
17: Fremuoi di viverla quella scena perché c'è...
15: Come si sentirà sul palco?
16: Sicuramente è un'emozione molto grande il fatto che quella sera il Teatro Valle riaprirà, però poi quando uno deve fare un racconto deve anche pensare soltanto al racconto e quindi non sentire troppe emozioni.
15: E

0: tecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
1: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buon pomeriggio, Casa Radio 2, Lenoir Casalegno. E oggi parliamo di un grande artista. A me personalmente manca molto e credo manchi molto alla musica italiana. Lui è autore, compositore, polistrumentista, produttore. Un genio in assoluto. E a parlare di lui quest'oggi proprio il suo discografico storico, il suo produttore, ma anche il suo amico confidente, colui che ha vissuto Lucio nel lavoro e nella vita privata, ma ricordiamoci sempre che Lucio c'è.
1: Casa Radio 2, Casa Radio 2.

0: Stefanoni tra 20 anni, era il 1981, lui è Lucio Dalla e oggi è venuto a trovarci a casa Radio 2.
1: Marcello Balestra, produttore artistico e talent scout.
0: Buongiorno, ciao Marcello.
1: Ciao Elena.
0: Telefonami tra 20 anni, nel frattempo da quel testo ne sono passati 45 di anni. È attualissimo. Tu, come ho detto prima, sei stato il suo discografico storico, produttore, ma non solo, anche amico e confidente. Infatti hai conosciuto Lucio sia la parte artistica, quindi l'artista, ma anche l'uomo nella sua essenza. Com'era Lucio? Come viveva?
1: Ma allora, innanzitutto Lucio è una persona, io ne parlo al presente molto spesso perché riesco a parlarne meglio. Diciamo che Lucio ha questa capacità di essere normale, nonostante sia potenzialmente un alieno, e la sua natura lo porta sempre ad essere dentro gli altri. Non è mai introspettivo se non nella sua scrittura.
0: Uno centomille, potremmo
1: ma
0: dire.
1: Ma sì, assolutamente, brava, assolutamente. Ha quella capacità di mostrarti e mostrare agli altri quello che sono, mostrando se stesso, con sfaccettature particolarmente divertenti.
0: Sì, io ho avuto il piacere di conoscerlo tantissimi anni fa, di entrare a casa sua, e era sotto certi aspetti naif.
1: Sì.
0: Era curioso perché veramente non entravi in un mondo, c'era di tutto, era impossibile, cioè non aveva una sola sfumatura Lucio, ma ne aveva mille di sfumature. Tra l'altro ti ringrazio perché tu oggi qui hai portato veramente anche tanti cimeli, il libro che è uscito, che è scritto su di lui, Lucio c'è, e poi tantissime foto di Lucio, reperto proprio storico degli anni 80. Qua sei tu e Lucio insieme, ragazzini, qua, eravate veramente giovanissimi.
1: Qua, io l'ho conosciuto nell'80, per cui abbiamo cominciato a girare in barca. Questo è il Catarro, la sua barca famosa.
0: Catarro, è vero, perché la barca di Lucio si chiamava, l'aveva battezzata Catarro.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi vedo un portachiavi, vedo...
1: Beh, quello è un richiamo degli angeli, mentre l'altro... Ah. Sì, quello ogni tanto suona, non suona sempre. Se suona, verificalo tu. No, probabilmente no. Adesso non lo sento suonare. No,
0: io sì, lo sento.
1: Ha un suono meraviglioso ed è... Me lo regalò quello nel 90.
0: E questo
1: invece è il suo primo videogame. Lui giocava con questo, che aveva il Panic.
0: Ma posso aprire?
1: Certo, sì, aprilo.
0: No.
1: E praticamente passava le giornate così. Lui giocava, e poi c'erano le sfide. Tanto che lui vinceva sempre, come a Flipper.
0: E questa è la sua borsa.
1: Questa è la sua borsa.
0: Che poi dopo ha regalato a te.
1: Mi ha regalato, sì, quando ha detto adesso dobbiamo lavorare insieme. Questo era nel 1989, dopo aver fatto la tournée dalla Morandi. Disse: no, adesso bisogna che lavori proprio con me, sempre con me. Ti do la mia borsa. Ci ha messo ha fatto incidere le iniziali e i nomi delle società per cui lavoravo.
0: Perché voi vi siete conosciuti che tu eri veramente un ragazzino. Alle Tremiti tu lavoravi, eri lì a far stagione, lui ti ha conosciuto lì, sì. E da lì piano piano è nata questo sia rapporto professionale che amicizia.
1: È un rapporto di fiducia, sicuramente lui mi ha conosciuto che avevo 14 anni, mi ha visto in un albergo serio, importante, ha detto chi è? Poi mi ha fatto una domanda praticamente faticosa a cui rispondere: se mi porti e mi accompagni col furgone dell'albergo.
0: Certo, però tu avevi 14 anni e non avevi la patente.
1: Per cui lì è stata anche una cosa divertente, ci siamo divertiti e lui era talmente curioso. E poi mi ha detto: ti piace la musica? Sì, guarda, mi piace. Gli diavo del tuo, del lei. Lui dice: no, dammi del tu. No, signor Dalla, mi piace la musica. Allora vieni con me, ti porterò alla Phonoprint. E da quell'inverno dell'80 io ho cominciato a frequentare la Phonoprint con gli artisti di quel periodo. C'erano gli Stadio.
0: Che fortuna, mi verrebbe da dire. Senti, quando è che hai pensato è giunto il momento di scrivere un libro su Lucio?
1: Non l'ho mai pensato, in realtà è nato per caso, da un racconto fatto ad un concerto. Mi sono trovato ad un concerto, mi hanno chiesto: vieni, sali sul palco, raccontaci di Dalla. Io ho cominciato a raccontare su lui delle cose quotidiane, la quotidianità,
0: certo.
1: E la gente è rimasta lì, il concerto si è fermato, non è più tornata la musica.
0: No.
1: Quella sera poi mi hanno chiesto quelli che dovevano suonare, che mi hanno invitato, ho detto: guarda, vieni con noi, facciamo altri concerti, magari tu racconti, però magari noi suoniamo.
0: Sì.
1: E di lì è nata la mia voglia di riprendere un po' di ricordi che sono diventati una montagna di foglie.
0: A proposito di ricordi che sono appunto impressi qua nelle pagine del tuo libro, in tanti dicono di conoscere Lucio Dalla, di averlo conosciuto, di averlo vissuto. C'è invece un aneddoto, c'è qualcosa qua dentro questo libro di Lucio che anche chi dice di conoscerlo si sorprenderà?
1: Ma assolutamente sì, ce n'è più di uno, ce ne sono troppi. Ce ne sono troppi perché il quotidiano di Lucio, che per me era assolutamente la normalità, perché una volta che conosci una persona così particolare dice vabbè, tutto quello che capita fa parte di quel personaggio. Invece poi diventava sempre più, cioè, ricordandolo, scrivendolo, ritrovandosi nei ricordi, che sono poi quelli del cuore, non della memoria, ti ritrovi delle cose pazzesche. Cioè lui che guidava la sua automobile negli anni proprio 80, nell'82, dopo che abbiamo visto i mondiali insieme nell'82, parte con questa automobile, comincia a guidare senza toccare i piedi, senza mettere i piedi sui pedali.
0: Sui pedali?
1: Sì, con la mano destra stava con la mano destra cercava le sigarette e le videocassette e le audiocassette, ma con la gamba sinistra fuori dal finestrino, una sotto il sedere, e la mano sinistra che la usava per guidare. A un certo punto passa un'automobile andiamo a 200 all'ora in galleria, passa un'automobile, vedono un piede fuori dal finestrino, lo guardano chi è, vedono Lucio Dalla, lo salutano.
0: Certo.
1: E io mi trovo un Dalla che senza mani, senza piedi, ai 200 all'ora in galleria, ho pensato di morire.
0: Oggi l'avrebbero arrestato, Lucio.
1: Lui che salutava e io ero bianco, cioè proprio cadaverico. Ho veramente pensato di morire.
0: Però non, secondo me non c'era il personaggio e la persona, era un tutt'uno.
1: Era sì, assolutamente.
0: Cioè Lucio era così.
1: Assolutamente.
0: Era così nella vita privata e era così sul palco.
1: Era magnifico nella giornata, nelle quotidianità, ed era straordinario sul palco.
0: E voi state con noi, continuiamo a parlare con Marcello di Lucio Dalla.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Futura 1980, Lucio Dalla. Stavamo dicendo appunto che è impossibile tagliare un brano, sfumare un brano di Lucio, cioè proprio ti senti colpevole, reo, non lo puoi fare. Siamo con Marcello Balestra, che è suo discografico storico, produttore ma amico, confidente, e ci sta raccontando un po' il mondo di Lucio. Tu hai raccontato in Lucio C'è, in questo libro, un Lucio privato, un Lucio fragile, un Lucio divertente, contraddittorio. Ecco, è il ricordo, diciamo, più difficile ed anche quello più bello.
2: Allora, quello più difficile è una domanda difficile anche questa, perché di difficoltà reali, cioè anche accettare che lui tutto sommato mi abbia salutato con una telefonata,
1: perché questo è avvenuto poco prima che
2: è
1: lui passasse
2: prima
1: a miglior vita, qualche giorno prima ti ha chiamato
2: prima.
1: Però lui stava bene in realtà, perché
2: sta,
1: non aveva una patologia.
2: Sta benissimo, ma mi ha chiamato dicendo Marce c'è, lui mi chiama così.
1: Come ti chiamava?
2: Marce c'è. Ma anche mi ha lasciato un giorno in segreteria un messaggio. Marce c'è, sono Lucio, mi puoi richiamare, se l'ho ogni tanto l'ascolto che fa morire. E mi dice: guarda, ti devo raccontare un sogno, ti ho sognato questa notte. Dice: no, ma Lucio, non mi hai mai raccontato né di aver sognato né di aver sognato. E no, ma guarda che e mi ha raccontato un fatto che era già avvenuto. Allora io lì ho avuto un brivido, non gli ho detto: ma scusa, non è che proprio quando

0: L'avresti voluto dire, l'hai pensata.
1: No,
0: però
1: lo stavo per dire, l'ho detto all'autista che mi stava portando in aeroporto mentre ero a Napoli. E dopo tre giorni, cioè, la cosa più difficile da accettare è questa: il fatto che abbia avuto questa
0: premonizione,
1: sì,
0: una sensazione molto
1: stranissima, non io, lui, perché
0: certo.
1: La prima volta che mi telefona non per dirmi guarda devo vedere questo, ci vediamo, facciamo questo, no, ti devo raccontare un sogno, ti ho sognato stanotte, e lì sono rimasto colpito dal fatto che quello non era un sogno ma un fatto avvenuto nell'87 a Capri, e lì sono rimasto veramente scioccato, tant'è che dopo tre giorni mi è cascato il mondo, però in realtà questa la difficoltà è proprio quella
0: questo è il ricordo più difficile,
1: sì, questo non mi commuovo sempre davanti a questa
0: a questo ricordo
1: mentre la meraviglia di Lucio era quella che trovava in ogni istante un argomento diverso dai milioni degli argomenti precedenti, cioè, era sempre diverso. Non ha mai ripetuto la stessa cosa una seconda volta, mai. E questa è meravigliosa anche come insegnamento, perché dice guarda, se sei in grado di raccontare le cose e di farle arrivare, perché la sua matrice, anche proprio come artista, è la sua definitività.
0: Certo.
1: Cioè lui quando registrava una cosa era definitivo sul provino. Non pensava di dire adesso la canto così, poi la ricanto meglio. Lui non doveva dimostrare.
0: Cioè era buona la prima?
1: Quella frase lì, ma non solo, era buona per lui quell'interpretazione e quel significato. Era il significato, era già tutto lì. Quindi non doveva rimettersi voce, se no per fare dei cori, delle doppie voci.
0: Senti, prima hai citato Napoli perché ti trovavi a Napoli. Ecco, sì. Lucio è Bologna, Tremiti, Napoli. Ma qual era la vera casa di Lucio? Dov'era per lui?
1: La strada. Se posso risponderti sinceramente, la strada, perché lui amava stendersi per terra, amava stendersi anche a Bologna sul sagrato di San Petronio, amava stare in mezzo al mare sicuramente sotto le stelle, però quando si sdraiava per terra si sentiva veramente lui, e diceva, quando vedeva magari un cane passava, dice guarda vedi quel cane randagio, io sono quello lì, senza padroni e padrone di niente.
0: È vero. Quindi lui amava stare in strada, amava girare di notte, camminare di notte, parlare con tutti.
1: Brava.
0: Con tutti. Brava. E beh, ma in molti suoi testi questo emerge tantissimo.
1: Certo.
0: Caruso, l'anno che verrà, 4 marzo 1943, esatto, dietro queste canzoni immense che fanno parte della storia della musica italiana, anzi sono la storia della musica italiana. C'è un Lucio che ride, uno che piange, uno che litiga. Tu l'hai visto in tutte queste sfumature?
1: No, Lucio che piange no.
0: Ah no?
1: No. Lucio che piange no.
0: Piangeva nell'intimità?
1: Non lo so, posso dirti, l'ho visto, cioè, l'ho vissuto troppo per dirti che, cioè, forse non.
0: Ma anche perché tu l'hai vissuto veramente tanto.
1: Non l'hai mai visto piangere. No, triste sì, anche molto, ma mai piangente. No. Posso dirti no. Lui amava le lacrime degli altri.
0: Con questo cosa vuoi dire?
1: Che quando vedeva piangere
0: che
1: qualcuno
0: si emozionava?
1: Prendeva le lacrime, ti vedeva se eri commosso per una cosa, ti usciva una lacrima, una lacrima, te la prendeva.
0: No.
1: Sì, la prendeva e se la metteva al centro.
0: No, vabbè, al centro, nel terzo, all'altezza del terzo occhio.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Senti, oggi Lucio avrebbe 83 anni. Come lo immagini tu se fosse oggi qui con noi, anche se io ho la percezione che Lucio sia tra di noi, vabbè. Però come lo immagini?
1: Lo immagino sicuramente osservatore di qualcosa che aveva già previsto, quindi un po' troppo cosciente di che tutto quello che ha immaginato tutto sommato sarebbe arrivato ed è arrivato, per cui libero, scollegato magari da tutto quello che è la velocità, da tutto quello che è l'utilizzo del tempo per come lo è oggi, ma sarebbe ancora in mezzo ai giovani, sarebbe vicino a chi ha voglia di dire qualcosa e sarebbe alla ricerca di nuove fonti creative, di nuovi personaggi, artisti.
0: Beh, lui è stato anche un grandissimo talent scout.
1: Assolutamente.
0: Cioè, lui ha lanciato veramente tanti artisti, quindi è un merito a Lucio,
1: scherzi.
0: Senti, Marcello, grazie di essere stato qui con noi. Spero che tu possa tornare a trovarci e ci possa portare ancora un pezzettino di Lucio.
1: Grazie.
0: Lucio c'è, grazie, a domani, Casa Radio 2.

0: compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. 2-2.
1: Quando ci fa sentire

0: Sono le 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ogni giorno tu alza.
3: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
2: C'è la Penicanza.
4: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
3: Pubblico delle grandi occasioni.
4: Entriamo in diretta nelle vostre case.
2: Ogni giorno tu alza.
5: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle

0: questo martedì 13 di ottobre, Generazione Radio 2. Salutiamo come sempre la nostra Eleonora Casalegno, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa.
1: Martedì 13 oggi, quindi 13. Bisogna che vada tutto bene.
2: Ma porta fortuna.
0: Ma porta fortuna il 13.
1: Porta fortuna.
0: Sì, in America porta sfortuna, ma siamo in Italia, porta bene.
1: Sai, io devo fare una premessa a questa trasmissione. Per colpa di Donato Moscati, che oggi compie 52 anni.
2: Auguri Donato Moscati.
0: Auguri Donato, 52
1: sentiti. Siamo particolarmente allegri, quindi.
0: Vabbè, abbiamo brindato, era nulla di che.
1: Non è il meglio di me.
2: Friccicarielli siamo, friccicarielli. Questo martedì 13 è cambiata la temperatura, ragazzi, è arrivata la tramontana che introduce direttamente l'autunno.
1: Faceva freddo,
2: per la gioia di Federico.
1: Oh,
2: infatti oggi siamo in una temperatura qua dentro con 40 gradi.
1: E il clima giusto
2: per venirti incontro.
0: È il clima giusto per iniziare a giocare a carte, perché di questo parleremo nella puntata di oggi di Generazione Radio 2. Poi parleremo come sempre anche di territorio, quindi mi raccomando, restate incollati fino alle 18 con noi. Ma prima la musica, vero Camilla? Certo. Quale?
2: Prima di tutto c'è
1: sashimi, si chiama? No.
2: No. E in effetti la pronuncia è difficile. Kitsuki? Questa è Elisa.
0: Oh, so.

0: romantica.
1: Elisa Kintsugi su Rai Radio 2.
2: Kintsugi.
3: Sashimi.
1: Kintsugi.
3: Sashimi.
1: Capito, Kintsugi. Portami un roll piccante, per favore.
2: Allora, poi se andate a vedere Kintsugi qui a Generazione Radio 2, buon pomeriggio a tutti. Sì, è un'arte di restauro giapponese.
1: Sì.
2: Che a noi servirebbe, almeno per i miei capelli. Se qua sul canale.
1: Ma tu hai fatto cazzotti col barbiere?
2: Perché?
1: No, un taglietto.
3: No, ma sai cosa? Mi ha fatto vedere la foto del suo cagnolino. Ma sai che è identico a lui?
2: Sì.
3: Cioè, hanno lo stesso capello, la stessa permanente. È uguale.
2: È un lagotto romagnolo.
1: Bello, il lagotto
2: romagnolo. Uguale.
3: Sono
2: ragazzi.
3: Identici.
2: Ciao Pablo, che ci segue poi da casa sul canale di Zorro.
3: Ma si dice che i padroni riprendono poi, cioè i cagnolini riprendono dai padroni. Quindi a me vedi del Carlino su di me, vedi dei gatti.
2: Sai che sì.
1: Io sono dei
2: gatti. Hai il respiro affannato?
3: Va bene, occupiamoci di cose interessanti.
2: Ovvero?
3: Forza. Oh, c'è un ritorno al gioco delle carte.
2: Ah, che bello.
3: Sì, ragazzi, è un boom in crescita, soprattutto tra i giovanissimi giovani che sembrano aver lasciato adesso finalmente per un periodo di tempo gli smartphone e di ritornare alla tradizione e soprattutto un incontro visivo,
2: esatto,
3: tra persone e un gioco da condividere.
2: Che bello, le carte da gioco, e poi insomma è una tradizione non solo italiana, un po' in tutto il mondo, però in particolare quella italiana, diciamo, vive parecchi ricordi legati alle carte, ai bar,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: I centri di aggregazione. Cosa c'è, Federico?
1: No, dicevo che la crescita dell'interesse, soprattutto in due giochi che io non so, di cui io non so nulla.
2: Quale?
1: Cioè Burraco e Briscola.
2: Bello Burraco, bellissimo Burraco.
1: Io so giocare solo a poker e a scopa.
2: Beh, bello pure poker, anche poker. Io scopa. Posso dire il mio gioco preferito, visto che abbiamo aperto l'argomento carte,
3: sì,
2: che ci fa piacere, insomma, leggere appunto,
3: sì,
2: questa notizia.
3: Ce lo puoi dire.
2: Allora,
3: la
2: il morto. Il morto. Avete mai giocato la carta,
1: no,
2: il morto,
1: no,
2: le carte napoletane?
1: No.
2: Cioè,
1: no.
2: Se, ci si raduna in 10, 15, anche 20 persone, a seconda. Ora, mi ricordo, cioè, se mi spiegasse le regole ora, ci metterei troppo tempo. Il concetto è capire chi tra queste persone è il morto, ok?
3: Però possiamo puntualizzare una cosa, così almeno, sì, mettiamo subito un punto fermo su questa cosa.
1: Cosa?
3: Le carte sono carte napoletane oppure...
1: Vabbè, francesi.
2: Ma ci sono le carte piacentine.
3: Ce
2: ne sono tantissime.
3: Io
2: poi
3: sai che conosco solo le piacentine.
2: Piacentine?
3: Sì, che erano quelle un po' più, come dire, un po' più
2: piacentine.
3: No, un po' più dure nel disegno.
2: Ah, ecco, un po' più articolate, un po' più barocche,
3: no,
2: forse.
3: No, le barocche sono le napoletane, le piacentine sono quelle un po' più
2: vabbè, pensa,
1: però insomma, noi siamo
3: nel termine.
1: Noi stiamo chiedendo, non si è ascoltato era 3487 300 200, graditi anche i vocali non lunghi per cortesia, qual è il gioco delle carte che vi ha passato?
2: Dai,
1: più,
2: sì, insomma, dai, fatecelo sapere. Messaggi scritti, anche i vocali, mi diceva Fede. Tra l'altro, ragazzi, se qualcuno di voi in ascolto gioca al morto, me lo faccia sapere, perché loro mi hanno visto male.
3: Il gioco
2: è molto bello.
3: Vabbè, Sam Fender, intanto ascoltiamocelo.

0: Going Under su Rai Radio 2 insieme a Barti Colucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa. Tutto a posto?
1: Benissimo, allora stiamo parlando di carte, perché questa notizia ci ha colpito in senso positivo, perché sembra essere rinata in Italia, insomma, la voglia di giocare a carte e di staccarsi anche da parte dei ragazzi dagli smartphone. Allora vi abbiamo chiesto di scriverci al 348 7300 200, il vostro gioco con le carte vi appassiona di più. Tanti messaggi, sentire il primo vocale, sentiamo chi è.
2: Solo e soltanto il 3-7. Il gioco dei numeri. 3-7. Mamma mia, che sfide che mi sono fatto.
0: Bello, 3-7. Bello. Peroncino, birretta.
3: 3-7 è sempre sotto Natale, no? Eh? A un certo punto c'è il momento incontro sotto Natale, perché poi è il periodo delle festività, quando ci incontriamo tutti sotto Natale, che ci sono più giorni di vacanza.
0: Come si chiama? Minima e massima lo sapete fare?
1: No.
0: Cioè, no, è 7 e mezzo, scusa.
1: 7 e mezzo, sì, come no? Bellissimo.
3: Che non è 3-7, 7 e mezzo. Non mi confondete.
1: Non dare i numeri alla nostra Camilla, perché impazzisce.
3: No,
1: 7
3: allora,
1: e mezzo,
3: io non
1: 7.
3: So giocare a carte ufficialmente. Ogni volta che ci sono delle reunion di amici e quindi la butti a ridere, giochiamo a carte, io sono sempre fuori perché non so giocare. Cioè, mi piace, mi incuriosisce, ma non sono in grado. Non ne capisco.
1: No, neanche io.
3: Forse perché mio nonno mi barava sempre.
1: Può essere, può essere.
3: Eh sì, mi ha traumatizzato.
0: Io a briscola non so giocare niente. Allora, c'è anche lo scopone scientifico,
1: ma ce ne sono tanti, ragazzi. Tra l'altro, allora, giustamente gli ascoltatori di Generazione Radio 2 ci hanno detto che ci sono tante carte in Italia, ovvero ci sono le carte napoletane tra le più diffuse, poi le piacentine abbiamo già citato poc'anzi, quelle siciliane che si distinguono per le figure un po', come dire, ancora più barocche, no? E poi ci sono le carte trevigiane, conosciute anche come venete, e hanno figure eleganti allungate con personaggi ispirati alla tradizione veneziana. Bellissime. Io forse non l'ho mai viste quelle veneziane.
3: Le trevigiane, no, io quelle che conosco sono le piacentine, che hanno la figura più stilizzata è più
1: minima, diciamo
3: sì,
1: più
3: sì,
1: minima.
3: Sì.
1: Abbiamo un altro vocale, chi è? Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio. Allora

0: e altre cose, insomma. E comunque volevo farvi notare che le tipologie di carte in Italia sono tantissime, le trevisane, le piacentine, le triestine, le napoletane e via via così. Praticamente ogni regione ha le sue carte. Ciao
1: Daniele Vincenzo. Ogni regione?
2: Scusate, ma c'è qualcuno che gioca a poker dei nostri ascoltatori?
1: Non lo so,
2: l'unico scemo. Non Texas Hold'em, è poker.
1: Ditecelo. Intanto aspettiamo come sempre i vostri messaggi. Diteci qual è il gioco con le carte che più vi appassiona. 3487 300 200. Speriamo.

0: Angelica, che giornata, bella questa canzone, 16:17, state stupendo, ascoltando Generazione Radio 2.
1: La preferita di Adi Brundo.
0: Esattamente, allora stiamo parlando di carte, d'arte da gioco, questo dato ci conforta perché sembra che oltre che insomma le persone un po' più vicino alla nostra età, anche i ragazzi si stiano approcciando al gioco delle carte, che è un gioco comunque di socialità. No? Ecco. Ovviamente lo diciamo in maniera seria, quando si gioca senza soldi e se dovete giocare...
1: Coscienziosamente.
0: Esatto.
2: Giocatevi tutto, no? Scherzo!
0: No, giocate ovviamente in maniera responsabile.
2: Scherzo. Allora, assolutamente sì ragazzi, no, mi raccomando, questa è una cosa seria.
0: Molto seria,
2: sono
0: molto
2: seria.
0: Sono
2: malattie poi legate a queste cose.
0: Assolutamente sì. Tanti vocali ragazzi, ci stanno sbloccando dei ricordi dei nostri ascoltatori sul gioco delle carte. Chi è? Sentiamo. Chi è?
3: Buongiorno amici, sono Claudio da Catanzaro. Nella mia famiglia ultimamente, negli ultimi anni diciamo, si è diffusa l'abitudine di giocare a carte anche sulla spiaggia.
0: Bello.
3: Con amici sotto l'ombrellone.
0: Sì,
3: e
0: certo.
3: Solitamente giochiamo a briscola o scopa. Anche i miei figli adolescenti spesso e volentieri preferiscono giocare a carte anziché andare sullo smartphone.
1: Questo
3: solo d'estate
0: è certo.
3: Beh, nelle altre ore e giorni lo smartphone vince.
2: Ciao amico, intanto posso vorrei fare un appello perché c'è Simona che ci dice scala 40 su tutti,
0: è vero,
2: non avevamo detto, ma nessuno sta scrivendo al 3486

0: 300-200 che gioca a poker e questa cosa non la capisco.
1: Vabbè, Fede,
2: arriverà,
1: ti piace il poker, possiamo indicarti dei tornei italiani tra i più famosi.
0: Sì, perché ce ne sono tanti.
1: Qual è il primo?
0: Il campionato italiano di Burraco.
1: Burraco, sì, bello. Sì. Burraco fa tantissimo. Tu, Camilla, giochi a Burraco?
2: No, so che ultimamente è una moda che, cioè, negli ultimi anni si è diffusa moltissimo il gioco del Burraco. Specie online pure la sera.
1: Anche
2: cioè,
1: vero.
2: Quando non dormono di notte fanno questi tornei, ma in tutto il mondo, tra l'altro.
1: Sì.
2: I giocatori vengono da tutte le parti del mondo, chiaramente potendolo fare online. Ma la cosa che mi incuriosiva di questi tornei è che, per esempio, la briscola, cioè non c'è una federazione, per dire, cioè il torneo resta normalmente in dei circoli, delle feste di paese,
1: che
2: manifestazioni
1: bello.
2: Locali, non è articolato come una federazione,
0: scusate,
2: che invece è per altri campionati,
0: campionato
2: per altri tornei.
0: Italiano di Scopa d'Assi,
1: sì,
0: ma non è Scopa.
1: Scopa d'Assi è una variante popolare della scopa.
0: Ah, una variante.
1: Sì, con classifiche e campioni documentati dall'Unione Italiana Gruppi Cartofili. Quindi ragazzi, c'è proprio un mondo dietro appunto al gioco delle carte. Tornei di scopone scientifico, questi insomma sono abbastanza famosi.
2: Gioco che richiede memoria, calcolo e intesa tra compagni, ma lo scopone scientifico è una variazione della scopa praticamente, è un po'
0: resto,
2: più carte, no?
1: Guarda, lo chiede la persona sbagliata.
0: Adesso qualcuno mi aiuterà, sempre il nostro 3487-300-200, ma c'è una scena bellissima delle carte, quando l'Italia vince il mondiale l'82 c'è il presidente Bertini che gioca a carte con alcuni giocatori.
1: È vero.
0: Non ricordo però che
1: certo, a scopa.
0: Forse è scopa.
1: Ora appureremo.
0: Ma ditecelo perché non me lo ricordo.
2: Che bella questa immagine, bellissima.
0: Stupenda.
1: Intanto vi dico che fra poco ci sarà mio generazionale, siete contenti?
2: Ma molto, ci mancava, guarda.
1: Torno.

0: Qui Orchis Sugar Sugar, voglio ringraziare Federica che mi ha scritto il gioco, era scopone scientifico, gioco dell'Italia Mondiale 82 in aereo con la coppa in mano, e Zoff era in squadra con Pertini.
1: Sì, che lo chiamava, che si gioca in gruppo. Dino Zoff, chi è che lo chiamava così? Quale cronista sportivo era?
2: Forse Pizzu, forse Pizzu, forse il grande Pizzu, il grandissimo Pizzu.
0: Tutto molto bello.
2: Perché stiamo parlando di carte da gioco qui a Generazione Radio 2, con la grande citazione, il ricordo che ci ha sbloccato Federico Vespa, perché appunto sembra che questo ultimo dato anche i ragazzi si stiano avvicinando, non so, al gioco delle carte, che ricordiamo è un gioco che almeno noi ci siamo cresciuti, ha creato molta socialità, sì, molta aggregazione, soprattutto nei paesini, no? Nei bar, nelle trattorie, ma anche a casa, come dicevamo prima con Camilla, durante il periodo estivo e anche festivo delle
1: Natale,
2: Natale,
1: il momento in cui ti riunisci, esatto, incontri magari cugini, cioè i nonni, gli zii, quello che ti pare,
2: giochi a carte, classico,
1: modo, certo,
2: sì, classico. Forza, tanti vocali ragazzi, un altro, ne sentiamo? Sentiamo il vostro gioco preferito.
3: Ciao Claudio da Cattolica. Noi facciamo briscola in quattro, sempre le stesse coppie, dal mare, il pomeriggio dopo mangiato.
2: Vedi? È un'abitudine, ecco, italiana.
1: Perché poi ci sono le coppie,
0: niente, ragazzi,
1: capito?
0: Ma brava,
1: cioè, giochiamo sempre con gli stessi.
0: Ma a poker non ci gioca più nessuno. Cioè, non è arrivato un messaggio di gente che gioca a poker e a mercante in fiera.
1: È desueto.
2: Bello il mercante in fiera.
1: Desueto,
0: grande gioco, ragazzi.
2: Mercante in fiera, bellissimo. Allora, ragazzi, come promesso poc'anzi, lo volete il mio confronto generazionale sulle carte?
1: Ma siamo pronti.
0: Ma come fai, figo? Poi
2: no, io lo chiedo.
0: Poi con tre ganci di te sotto. Di che film è? Compagni di scuola.
2: Compagni di scuola.
1: Mamma che citazione oggi, voilà.
2: Allora, ci sono oggetti che sembrano semplici, quasi insignificanti, eppure custodiscono una parte preziosa della nostra storia. Le carte da gioco infatti sono tra questi, piccoli rettangoli di carta consumati dal tempo e dalle mani che li hanno sfiorati, capaci di attraversare generazioni, unire persone e trasformare momenti ordinari in ricordi destinati a durare. Sono state un linguaggio universale, un ponte tra le persone, uno spazio in cui le differenze sociali potevano attenuarsi e in cui giovani e anziani, ricchi e poveri, uomini e donne trovavano un'occasione per stare insieme. In molte famiglie un mazzo di carte è stato un piccolo patrimonio affettivo, un oggetto semplice riposto in un cassetto, pronto a ricomparire nelle domeniche piovose, durante le vacanze, nelle festività o nelle serate trascorse insieme. Forse proprio oggi il loro significato più autentico è ancora più importante, perché in una generazione in cui siamo spesso vicini senza essere davvero presenti, sedersi attorno a un tavolo significa concedersi il lusso del tempo condiviso, perché in fondo giocare a carte significa anche confrontarsi con la vita. Non sempre si ricevono le carte desiderate, ma si può imparare a giocare al meglio quelle che si hanno in una sola mano.
0: Bravissimo Barti, adesso ci sentiamo Sienna Spyro.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata limpida e ventilata per gran parte del paese, con tempo ormai migliorato ovunque. Domani avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, ma il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.

0: Giorgia Parafulmini, 16:35, state ascoltando Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Abbiamo parlato della riscoperta da parte anche dei ragazzi delle carte da gioco, il che ci fa molto piacere, se non altro per una questione anche di senso di comunità, perché le carte da gioco abbiamo anche parlato abbastanza, è un gioco che riunisce la famiglia, gli amici, i parenti sotto l'ombrellone anche durante le festività. E allora, come sempre, qui all'interno di Generazione Radio 2 abbiamo buttato giù una serie di canzoni, l'almanacco musicale di Generazione Radio 2, che parlano di carte da gioco.
1: Ci hanno preso come contenuto. Cioè, esatto. Perché riconosci tutto in memoria, proprio le parole, tutto.
0: Più o meno, sì. Vogliamo iniziare?
2: Partiamo con Rimmel di Francesco De Gregori. In questo brano le carte da gioco diventano un'immagine poetica dei sentimenti, dei ricordi e delle relazioni.
3: Chi mi ha fatto le carte? Mi ha chiamato Vincente, ma lo zingaro è un trucco.

0: Fofo Robot, capito? Cioè, cioè non si capisce.
1: Sono quasi sicuro che questa canzone sia del 1997.
2: Beh, bellissima. Grande Piero, grande Litfiba.
0: Grande, grande.
2: Continuiamo con la musica di Generazione Radio 2. Non c'era tu, Camilla?
0: Va bene, questa invece è una canzone romantica. Julie Bresh, Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresh, serenamente 16:40, sempre Generazione Radio 2. È arrivato il momento, cari ascoltatori, di giocare
1: al nostro.
0: Ci hai detto come funziona questo gioco? Lo spieghiamo per i neofiti di questa trasmissione.
1: Allora, noi troveremo una parola in dialetto. No, è inutile che ridete oggi, ce l'avete così perché vi prendete sempre in castagna. Quando sto facendo una cosa, arrivate con le domande improvvise, capito? Ma io sono pronta, rispondo lo stesso.
0: Come sempre, la nostra.
1: Quindi
0: capita.
1: Avremo una parola in dialetto. Oggi il dialetto qual è?
2: Oggi il dialetto è. Non lo so che è. Stennerie, vabbè, la parola ce la facciamo dire, ma il dialetto non so, credo campano.
0: Scusate, chiediamo, è di brutto.
1: Qual è il
0: di brutto?
1: Dialetto? Ah, ecco.
0: Ah, romano, l'interland romano.
2: Romano, romanesco.
1: Quindi vi diremo questa parola e poi vi daremo tre opzioni di soluzione. Sentiamo la clip audio.
0: Vai.
3: La parola da indovinare è stenneriello.
0: Stenneriello.
4: Allora, tre indizi come sempre, tre possibilità, pardon. Uno stendino per abiti.
0: Eh beh, sì, potrebbe.
4: Una poltrona.
0: Sì.
4: Un mattarello.
0: Ah, anche il mattarello
1: è qui,
0: potrebbe
1: è qui,
0: essere.
1: E qui si fa più.
0: Volevo riascoltarlo? Come
4: sentiamo.
0: Fa?
3: Stenneriello.
0: Stenneriello.
4: Ripeto, uno stendino per abiti, una poltrona, un mattarello. Io dico A.
0: Tu dici l'A?
1: Io dico C.
0: Sì, anch'io, secondo me il mattarello.
1: Mattarello, stenneriello.
0: Passami lo stenneriello.
1: Stendi la pasta.
0: Stendi la
1: stenneriello.
0: Pasta. Stenneriello. Stenneriello,
1: vabbè. Si sa vabbè. Perché l'accezione è napoletana.
0: Come sempre le congetture nostre sono sempre sbagliate, ma sono molto più bravi gli ascoltatori. Direi
1: va bene, come allora sempre. Il numero lo conoscete. 348-7-300-200. Il primo, il più veloce a telefonare sarà quello che ci darà poi la soluzione. Nel frattempo sentiamoci loro.
0: Yuba Stang.

0: Mustang, The Reason, 16:45, Generazione Radio 2. Stiamo giocando al nostro Chi hai detto? Una parola in dialetto che voi, come sempre, dovete cercare di indovinare attraverso le tre opzioni che vi abbiamo dato, che vogliamo ripetere. Allora, la parola è stenneriello, ok? Le opzioni: uno stendino per abiti, una poltrona o un mattarello.
1: Noi la soluzione l'abbiamo data, però abbiamo un ascoltatore che è stato velocissimo. Il primo è in linea con noi, lo chiamiamo immediatamente. Eufrasia. Ciao Eufrasia.
2: Ciao.
1: Non è Eufrasia.
0: Eufrasia?
1: Eufrasia.
0: Sì, forse
1: c'è.
3: Mi sente? Sì,
1: da Porto Sant'Elpidio. Ciao Eufrasia.
3: Salve.
1: Come
3: buonasera.
1: Stai? Ma che bel nome.
3: Aiuto, un problema per tutta la vita è stato.
1: Ah sì, no, invece è un bel nome. Perché? No, è bellissimo.
3: Vabbè, mi hanno chiamato in tutte le maniere, comunque va bene così.
0: Va bene, Eufrasia. Però l'originalità del nome uno se la porta poi nella crescita. Esempio, io, il mio nome è abbastanza particolare, quindi è anche bello, no? E distinguersi col nome.
2: Assolutamente. Senti, Eufrasia, che cos'è lo stenneriello?
3: Allora, il mattarello per fare la pasta, per fare la sfoglia.
1: Brava Eufrasia!
0: Allora, tu lo usi lo stenneriello?
1: Tutt'oggi?
3: Adesso un po' lo metto, però lo uso. Ce l'ho, c'ho quello di mia mamma che era una sfoglina provetta.
0: Ah,
3: in dialetto marchigiano noi lo chiamiamo lo stinnitù.
0: Lo stinnitù,
2: che meraviglia,
1: ragazzi. Certo, sei della casa.
3: Molto dalle nostre parti era lo stinnitù.
0: E certo, lo stinnitù.
1: Eufrasia, cosa fai tu nella vita?
3: Nella vita sono casalinga, sono pensionata, ho 70 anni.
0: Complimenti.
3: E madre di due figli, ecco, faccio gli familiari, faccio la nonna a volte pieno. Perché mia figlia non abita proprio vicino.
0: Ho capito.
3: Comunque, ecco.
1: E va bene. Allora Eufrasia, anche te hai vinto la famosa cena di Natale a casa di Federico Vespa, ovviamente munita dello stenneriello, ovviamente sì, e all'occorrenza, visto che Federico chiaramente non cucinerà, ma avremo tanti vincitori che porteranno piatti, cucineranno, tu sarai l'addetta alla pasta.
0: Esatto.
1: Ovviamente sì.
3: Io conservo ancora il taglierino di mia mamma che tagliava sia lo stinnitù
2: spettacolo.
3: E il taglierino di mia mamma per quante tagliatelle
1: le tagliatelle e portiamo così. Pure quello, ecco, anche quello
3: quando c'erano i pranzi fatti in casa,
0: certo.
3: Non c'erano i ristoranti, i matrimoni, comunioni, così mia mamma nella contrada era la detta a fare la sfoglia.
0: La
1: che
0: sfoglia.
1: Tradizione.
3: Scusa, si radunava tutte le uova del vicinato e tutto e lei faceva questo.
0: Scusami, Eufrasia, la domanda è d'obbligo, tra le paste che fai in casa qual è proprio il tuo pezzo forte? La tagliatella?
3: Faccio la tagliatella regolare o un pochino più.
2: Che meraviglia.
1: Perché poi è regolare, c'è anche una specifica.
3: Oppure dopo quando è sotto, però quando è festa a Natale, per le feste di Natale, faccio anche tortellini.
0: Beh.
1: Senti, Eufrasia, ma come fai i passatelli? Ma io voglio i passatelli.
3: No, i passatelli no, perché dopo mi metto a formare.
0: Brava! Non gli fare i passatelli a Camilla, brava, facci le tagliatelle a me, Federico Vespa.
1: È il mio.
0: Eufrasia,
3: noi... per Natale faccio i tortellini. Comincio il giorno prima a fare la pasta per farla riposare come mi è stato insegnato.
0: Esatto.
3: E poi la sera dopo mi metto dopo cena fino alle 2 di notte a fare la bellezza di 800 tortellini.
0: Mamma le sane mia, tradizioni italiane. Brava Eufrasia.
2: Grazie Eufrasia.
1: Grazie mille.
0: Ciao Eufrasia.
3: Arrivano i guastatori a fine settimana, mangiamo tutti.
0: E certo.
1: Come se ci fossimo anche noi. Grazie Eufrasia. Grazie mille. Ciao.

0: What's up? Questo era Forno Blonde, era il lontano 1993, ragazzi. Quante volte abbiamo provato a canticchiarla? Con questi acuti.
1: Questa canzone io la faccio ascoltare spesso. Innanzitutto, Generazione Radio 2, qui su Radio 2, la faccio ascoltare spesso alle mie bambine, perché è una di quelle canzoni che ha un testo molto importante dal punto di vista proprio emotivo e anche come spirituale. Quindi sì, ascoltatela spesso. Fatela trovare anche i vostri bambini, perché è come dire, è una canzone che dà il là, dà l'energia, no? Soprattutto
0: i
1: ragazzi.
0: Vero,
1: a proposito
0: vero.
1: Di energia, tanta energia ce la sta dando Adam Sandler.
0: Adam Sandler, scoppiata la Sandler mania a Torino, visto che siamo in tema di cinema, tra poco aprirà il Festival del Cinema di Roma, avremo la nostra Emma Stoccolma che sarà la conduttrice sia della serata iniziale che della serata di chiusura, e nel frattempo ci sono tanti set aperti nel giro in Italia, soprattutto tante produzioni americane, e Adam Sandler sta popolando veramente a Torino in questo momento, e vestito anche in una maniera particolare, quindi quando i passanti poi l'hanno riconosciuto, a parte selfie, autografi, scoppiato di tutto di più, adesso sono tutti ragazzi che si vestono come Adam Sandler, perché è arrivato vestito un po' particolare.
1: Possiamo dire la verità, che si veste malissimo, ma non è, nessuno lo dice, no, diciamo la verità,
0: è
1: molto male.
0: È costume di scena.
1: Ma dai, ma
0: sta
1: girando. Ma una caponata pazzesca.
0: Ma tu incontri un attore che sta...
2: Ma incontrare
0: un attore che sta girando un film che si chiama Un Weekend da Babboccioni. Secondo voi,
1: no,
0: come può essere vestito?
1: No, ma lui si veste così sempre. Si veste così sempre. Diciamoci la verità.
0: No, perché
1: un attore...
0: non hanno proprio gusto nello street style. Non è che proprio sono, come dire, sobri.
1: No, ma anche perché non è che un attore allora va bene qualsiasi modo. Si veste male. Diciamo... difficilmente riesce ad accoppiare i colori in maniera, no?
0: E invece dire, secondo me questa giacca fucsia che ricorda un po' gli anni 80-70, come, e ti ricordi quando si vestiva, vi ricordate quando ci vestivamo, anzi si vestivano nelle serie televisive con tutti questi colori fluo, tutti ginnici, lui si è vestito un po' così, quindi adesso è come se fosse ritornata la moda degli anni 80.
1: Vabbè, ragazzi, allora andate a vedere come si veste Adam Sandler, ditemi voi se siete d'accordo o mai con Camila Ferranti, per me veste male a prescindere.
0: Adam Sandler,
3: io
0: a me piace,
3: io
0: si può vestire come vuole, dai.
1: Ma no, su, non è così, non
0: ma
1: è
0: sì,
1: da domani,
0: ma
1: mi vesto fluo pure io, voglio vedere cosa
3: ci
1: dice.
3: Vuole un po' di stile nella
0: vita,
3: ragazzi,
0: senti che invidia degli uomini, appena tu nomini una cosa, senti come gli dopo uno dice

0: Talk It Over, 16:58, Generazione Radio 2. Ragazzi, abbiamo un importante annuncio da fare.
1: Assolutamente sì, dal 14 al 16 ottobre, quindi da domani, alla Fiera di Rimini, TTG Travel Experience in Out degli Ospitali di Community, manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale, organizzate da Italian Exhibition Group, riuniscono l'industria del travel e dell'ospitalità.
2: L'hotellerie sarà inoltre al centro del confronto sul ricambio generazionale con il talk dei giovani albergatori Federalberghi Gen Z, come una generazione sta rivoluzionando il lavoro nel turismo.
0: E per tutti coloro che volessero venire a seguire le trasmissioni di Radio 2, potete, dal vivo troverete Radio 2 Music Room in diretta dallo stand della Regione Calabria e noi di Generazione Radio 2 dallo stand Rai.

0: Marrakesh featuring Gue, questo era Casini. Ragazzi, tra un casino e l'altro, come si dice? Come l'addolcite il momento del casino?
1: Col cioccolato.
2: Ah, mamma, che bel gancio! Bello. Poi non dite che qui a Generazione Radio 2 noi ci prepariamo le cose. Questa è nata così: un gancio.
0: Che bello, un assist, lancio, gol. Fantastico.
2: Perché parliamo di cioccolato? Perché vogliamo portarvi a Di Mauro Folgari da in Val di Sole, in Trentino, dove è nato il Dolomites Museum of Chocolate, ragazzi.
1: Oh,
2: che
1: però.
2: È un museo dedicato alla storia della produzione del cioccolato su una struttura che si estende per circa 400 metri quadri, al cui interno non è un semplice museo, ma c'è proprio un tipo di partecipazione attiva a quelle che sono le fasi della preparazione, della raccolta del cioccolato, quindi è un museo interattivo, questa è la novità.
1: Bene. L'esperienza si conclude con degustazioni guidate di cioccolati artigianali prodotti da Chocomiti, azienda trentina che lavora il cacao con tecniche tradizionali.
0: Che buono,
2: ragazzi. Allora, ieri mi ha parlato di dolci, oggi parliamo di cioccolato, perché il cioccolato, tra l'altro, l'ipotesi degli scienziati è che se continua così, insomma, il debug climatico che stiamo vivendo, di qui a 30 anni non ci sarà più cioccolato.
1: No, quindi, che amarezza, ragazzi.
2: Lo so, ti piace quello amaro o amarezza in generale?
1: No, mi piace a me quello al latte e bianco.
2: Bianco.
0: Con il cioccolato per allenarti lo puoi mangiare,
1: sì, quello
0: sai,
1: è vero,
0: in tutte le diete, soprattutto una zolletta di cioccolato fondente.
2: Ma questo sono i consigli di Camilla Ferranti prima dell'allenamento. Ieri è consigliato la Seadas, ora il cioccolato.
0: Ma perché io ci tengo alla forma fisica di Federico, e siccome ho capito che lui lo prende con una disciplina in maniera molto seria, io do dei consigli.
1: Grazie.
0: A prezzi, vero? Grazie.
1: Sì, soprattutto la Seadas ho apprezzato molto. Devo dire la verità.
2: Allora, tornando al cioccolato invece, quindi questa è, se siete nelle parti del Trentino, andate a visitare questo bellissimo museo interattivo. Non possiamo non parlare dei nostri gusti in merito alla cioccolata, no? Federico ha espresso il suo
0: cioccolato bianco, gradiente, vero?
1: E al latte.
2: Al latte. Tu?
0: Camilla? Io cioccolato fondente mi piace. Però un fondente non quello proprio amaro, quello c'ha un retrogusto
1: però...
0: più.
2: E invece io da un anno mangio il 100% fondente.
1: No,
2: ragazzi,
1: amarissimo.
2: Allora io vi dico, se voi iniziate a mangiare il cioccolato 100% fondente, per 3-4 giorni dopo non riuscirete più a mangiare il cioccolato normale.
0: Ma anche la cioccolata, quella liquida da bere, ti fai con il cioccolato 100%
2: fondente.
0: Fondente,
2: assolutamente, senza zucchero.
1: No.
2: Sì.
1: Ma oddio, quella da bere forse ce la potrei pure passare sopra, guarda, ma
2: no, va bene.
1: Ragazzi.
0: Erano i tempi in cui si prendeva la cioccolata da bere, quando era freddo.
2: Quando era freddo.
0: Adesso
1: con panna, grazie.
2: Allora chiediamo ai nostri ascoltatori, ragazzi, quando si parla di cioccolato si aprono mille vie, mille gusti, mille storie. Qual è il cioccolato che proprio amate, vi appassiona, di tutti i gusti che possiamo chiedere?
1: Va bene, 348 7 300 200, graditi messaggi vocali non lunghissimi o anche quelli scritti.
2: E intanto la musica sempre di Generazione Radio 2, loro sono i The Cooks con la loro Shine On.

0: Shine On, The Cooks, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Federico Vespa, Camilla Ferranti, vi teniamo compagnia fino alle 18. Il domandone di questo metà pomeriggio è: qual è la vostra cioccolata preferita? Ce lo state scrivendo al 348 7300 200. Dopo che abbiamo sentito Barti, che ha detto che il suo preferito è 100% cioccolato fondente, allora, cioè quella cosa che proprio è tipo,
1: scusate,
2: mi fate rispondere a Giovanna da Torino. Giovanna dice: non si può sentire cioccolato bianco, non è cioccolato, è burro di cacao.
1: Brava, allora abbiamo aperto due team.
0: Il burro di cacao, quello che ti mettevi quando andavi a sciare negli anni 80. Sì, era quella cosa lì.
1: Allora siamo aperte tre fazioni tra gli ascoltatori e noi tre, giusti. Allora, cioccolato bianco Federico, cioccolato al latte, cioè,
0: no, cioccolato fondente, però
1: zuccherato,
0: fondente invece
1: 100% fondente. Io sentiamo un po' di ascoltatori, vediamo dove pende la bilancia. Sentiamo il primo, chi è?
3: Cioccolato 100% fondente, no, ce la faccio, ma all'80% più che volentieri.
1: 80%.
2: Mi piace il dialetto toscano, mamma mia, guarda,
0: perché hai capito che era toscana?
2: Vabbè, si sentiva, ma
0: che orecchio,
2: mi piace molto,
0: che orecchio.
2: Mi piace molto.
1: Ragazzi, la storia del cioccolato in Italia invece è arrivato nel 500, quando il cacao arriva appunto dall'America grazie agli scambi con la Spagna, e nel 600 il cioccolato si diffonde appunto nella città come Torino. Infatti la nostra ascoltatrice ci ha già giustamente ricordato che anche a Torino c'è un famosissimo museo dedicato alla cioccolata,
0: ed era apprezzato dalle corti nobili, perché era comunque era considerato una cosa molto lussuosa,
1: prelibata, certo.
0: Quindi era una roba prelibata, perciò soltanto le famiglie nobili, monarca, oppure esatto, la parte chiaramente ecclesiastica se lo poteva permettere, finché poi dopo non è arrivato a tutti. E soprattutto poi nel momento in cui il cacao è iniziato a salire molto dei costi, hanno cominciato a crearne, diciamo, delle maniere un po' più divisorie, no? Nel senso, anziché proprio tutta la tavoletta 100% cioccolato, magari ci sono delle incursioni un po' di gianduia, di nocciole.
2: Poi abbiamo dei grandi marchi che tutti conoscono, che hanno contribuito a rendere famoso all'estero il nostro cioccolato. Oggi è riconosciuto tra le specialità italiane, oltre al cibo, a tutte le altre c'è anche il cioccolato, sì.
1: Beh, vogliamo citare il cioccolatino per eccellenza italiano, il primo, il gianduiocco.
2: Buonissimo,
1: ragazzi, dai,
2: ancora mi parlate del fondente col gianduiocco.
1: Effettivamente, ragazzi, gianduiocco,
2: per cortesia,
0: gianduiocco, che cos'è? Il cacao con la gianduia, buonissimo,
1: che meraviglia. Va bene, continuate a dirci, ora raccogliamo di tanti messaggi, stanno arrivando al 348 7300 200.
2: Madre manda il cioccolato amaro,
1: amaro, vedi la mamma.
0: Ma perché la gianduia è una nocciola?
1: È nocciola, certo, sì. Non lo sapevi?
0: No,
1: come no?
0: Non lo sapevo, pensavo che la gianduia fosse la gianduia.
1: No,

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica su Rai Radio 2. Sì, anche a me in effetti sono un po' costipato. Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Parliamo anche dei film che si sono ispirati al cioccolato, no? Insomma.
2: Beh, però abbiamo aperto, scusate, però almeno un vocale lo sentiamo. Vabbè, sì, prego, per capire qual è il team che vince, il team cioccolato al latte di Federico Vespa, che tutti dicono non esiste, perché un burro, non esiste? È un burro di cioccolato.
3: Tanto c'è anche il cioccolato di Modica, giustamente.
2: Tra l'altro, ora li citeremo, ragazzi. Allora, sentiamo un vocale, chi è? Sentiamo.
4: Buongiorno, sono Franco da Pavia.
2: Ciao. Ciao.
4: Io il cioccolato che preferisco è quello fondente, bravo, amaro, al 78-80%, buonissimo col pane. Racconto anche una cosa un attimo rapida, ma sì, interessante. Mio padre vendeva cioccolato, per cui il cioccolato ha tante vite. Sì. L'invenduto verso fine febbraio da Pavia.
2: Ciao. Ciao.
4: Io il cioccolato che preferisco è quello fondente, bravo, amaro, al 78-80%, buonissimo col pane. Racconto anche una cosa un attimo rapida, ma sì, interessante. Mio padre vendeva cioccolato, per cui il cioccolato ha tante vite. Sì. L'invenduto verso fine febbraio

0: dice, rilascia sempre le sue ceneri.
1: Ma che bello! Ma che bello!
2: Ma noi ci ha sbloccato un ricordo sui boeri. Vi ricordate i boeri? I ripieni di panna si compravano anche.
3: Pure l'uovo di Pasqua ti fai il fondente tu?
2: Assolutamente.
3: Ma che schifo, mamma mia! Ma che schifo di roba.
1: Comunque, adesso abbiamo capito che anche l'uovo di Pasqua invenduto diventa un'altra cosa. A sua volta la glassa dei gelati.
3: Io non capisco perché uno che quando vuole mangiare una porcheria, devi trovare la porcheria dietetica che fa meno male.
2: No,
3: che...
2: attenzione, no, il cioccolato fondente 100% fondente, non è perché è dietetico, è perché non avendo zucchero assaggi il sapore. È come lo zucchero, è come il caffè amaro, no? È lo stesso concetto.
3: Ma il caffè amaro è un'altra cosa.
2: Ma no, è la stessa cosa. No, tu edulcori il caffè con lo zucchero per avere un sapore diverso.
1: Ma
2: del
1: qual
2: caffè
1: è il motivo di questa vostra diatriba in questo
2: momento?
1: E
2: lui non accetta che io mangi il cioccolato 100% fondente.
3: Vabbè, vabbè. No, lo accetto. Non lo accetto libero. Però non mi viene a dire che il cioccolato bianco non esiste, perché è una cazzata.
2: Non esiste, non esiste.
1: Stop, fermatevi. Sentiamo qualche ascoltatore. Che cosa ci dice riguardo il cioccolato?
2: Ma non lo dico io, non esiste, Fede. Non
1: vabbè,
2: esiste.
1: Basta.
2: Sentiamo chi è.
4: Io sono Massimo, la provincia di Treviso. Ciao. Però vado matto per il cioccolato sotto forma di torta caprese.
3: È buono,
4: bello, veramente buono. Una delizia.
3: Quella è veramente buona, caprese della sì.
2: Come no.
1: E allora vediamoci questi film invece che hanno il cioccolato come ispirazione, o comunque nel titolo, o comunque anche nella storia. Primo fra tutti, per esempio, c'è Chocolat nel 2000 con Juliette Binoche e Johnny Depp. Ed è una donna che apre una cioccolateria in un paese francese, dolcissimo questo film. Mm-hmm. A me è piaciuto molto. Dolcissimo in tutti i sensi, proprio, sì.
2: Poi c'è la famosa fabbrica di cioccolato di Tim Burton con Johnny Depp, una rivisitazione fantastica del romanzo di Roald Dahl, tra dolci straordinari, personaggi eccentrici. L'avete visto?
1: Sì.
2: Bellissimo.
3: No, io purtroppo non l'ho visto, lo dovrei vedere. Ho visto invece di un capolavoro Forrest Gump di Robert Zemeckis con Tom Hanks. L'avete visto?
1: Bellissimo.
2: Come no? Certo.
3: È la vita straordinaria di Forrest, ricordata anche per la celebre metafora della scatola di cioccolati.
1: E poi ragazzi, come dimenticare che poi è una cosa assolutamente ambita, che ti fa venire veramente la voglia di comprare il cioccolato con la famosa tavoletta. Questo è Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato di Mel Stewart con il grandissimo Gene Wilder. Poi dopo l'hanno rifatto anche con Johnny Depp, eccetera. Ma quella tavoletta è proprio l'emblema, secondo me, del cioccolato in questo film. Pazzesco, da rivedere la prima edizione.
2: Sai che gli americani hanno fatto anche una serie TV, un reality sulla fabbrica del cioccolato?
1: Ma dai.
2: Sì, andate a vederla, è particolare.
1: Che bello.
2: Sì, molto, molto particolare.
1: Tipo un gioco interattivo.
2: No, è una sorta di reality, una sorta di GF. Però con delle prove premio all'interno di questa fabbrica di cioccolato. Esatto.
1: Bello,
3: bene,
1: bello.
3: Ci sentiamo un grande pezzo della metà degli anni con una vocale 90, The Cranberries, Zombie.

0: Patient Zero, 17:25, Generazione Radio 2. Ragazzi, aprite le orecchie perché Radio 2 è la radio ufficiale della Festa del Cinema di Roma da martedì 13 a domenica 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica.
1: Saranno 13 giorni, come abbiamo già detto prima, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, di grande cinema. La direzione artistica di Paola Malanga, e questa volta il festival aprirà con il nuovo film di Paolo Genovese, che viene presentato nella sezione Grand Public durante la cerimonia inaugurale, che è condotta, come abbiamo detto, da Emma Stoccolma, che con la sua freschezza allieterà anche il mondo cinematografico.
0: Grande Emma, un bacione.
2: Un bacione Emma, a dare un volto alla 21esima edizione a Monica Vitti, protagonista dell'immagine ufficiale a 95 anni dalla nascita. Tra gli ospiti internazionali figura l'attore spagnolo premio Oscar nel film Non è un paese per vecchi, Javier Bardem, che riceverà il premio della carriera e gli sarà consegnato da Paolo Sorrentino.
0: Quindi tutti alla festa del cinema di Roma.
1: Conosciuto lui.
0: Sì, in albergo, in ascensore, ce l'hai detto. Poi ci devi spiegare bene come andare a finire poi quella serata.
1: È che è fidanzato con Penelope Cruz, fai te.
0: No, vabbè, salutiamo Penelope pure. Ciao Penelope.

Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: Valentino Mancino con Simona Molinari, Nuvole, mentre continua la mia battaglia personale con alcuni ascoltatori per il cioccolato bianco. Mi dispiace per Federico, il cioccolato bianco è burro di cacao. Amico, ma se era burro di cacao?
1: Contieniti,
0: perché non ti mangi il burro di cacao?
1: No, allora, no.
0: C'ha un sapore diverso. Mangiati il burro di cacao.
2: Allora, spieghiamo questa cosa. Scusate, facciamo un recap agli ascoltatori, se sono appena collegati qui a Generazione Radio 2.
0: Farmacia, ma è un burro di cacao, ma voglio mangiare.
2: Abbiamo citato i vari musei in giro per l'Italia dedicati al cioccolato. Quindi abbiamo anche chiesto a voi, ascoltatori, qual è il vostro cioccolato preferito dal fondente al latte, e Federico ha menzionato il cioccolato bianco. E giustamente, giustamente hanno detto: non esiste il cioccolato bianco.
0: Non esiste.
1: Non esiste. No,
2: è burro di cacao. Burro di cacao.
0: Quindi le varie case producono burro di cacao.
1: È una variazione.
2: È una variazione.
0: Allora, se è burro di cacao, domani viene. Domani?
2: Tessone, dottor domani, Vespa, è arrivato il dottor Vespa.
0: Domani
2: è arrivato il dottor
0: Vespa. Mangiate in diretta.
1: Ci mangeremo lo stick del burro di cacao.
0: Finirete allo Spallanzani e poi mi dite.
2: Ma perché?
0: E poi mi dite se è o no.
2: Grazie a dottor Vespa che si è palesato tra di noi. Ma vogliamo citare.
1: Quando interviene il dottor Vespa, si silenzia qualunque cosa, non c'è più niente da fare.
2: Allora, vogliamo citare il Guinness Record del cioccolato, ragazzi?
0: Sì,
1: allora, ce ne sono tanti.
2: Allora, la scultura del cioccolato più lunga è stata fatta a Milano. Il pasticcere Andrew Farrugia e una squadra italo-maltese hanno creato un treno interamente di cioccolato lungo 55,27 metri, composto da una locomotiva e 22 vagoni.
1: Mamma mia, oppure la più grande tazza di cioccolata calda a Esmeraldas in Ecuador è stata preparata una quantità record di cioccolata calda, 6.361,71 litri. La bevanda conteneva cacao locale, latte, zucchero e spezie tradizionali. Il risultato è stato raccontato dal Guinness nel gennaio del 2026. Immagina che cosa era.
2: Mamma mia,
1: aiuto.
0: C'è anche la scultura di frutta in cioccolato più grande, il pasticcere francese Amaury Guichon.
2: Che io seguo su Instagram, seguito perché fa delle sculture assurde.
0: Hai realizzato infatti una banana scolpita nel cioccolato lunga circa 1,68
1: metro.
0: Esatto,
1: comunque c'è sempre la banana.
0: Solo che non è stata venduta. È alta circa 75 centimetri. La creazione è 5 volte più grande di una banana reale. A proposito di banana, quella roba oscena della banana con nastro
2: a te, ti è rimasta qui la
0: perché è stata venduta quanto?
2: 2 milioni di euro, credo.
0: Si può essere più imbecilli. Imbecilli.
1: Sta tornando il dottor Vespa.
0: Esiste uno più cretino che spende 2 milioni di euro per una banana?
1: È arte,
2: Federico. È arte.
1: L'arte non
0: banana
1: si discute,
0: col nastro
1: isolante
0: è arte.
2: Niente,
1: è arte, non si discute l'arte.
2: Niente, Federico, quando si parla di banane di Cattelan, di cioccolato bianco, non ci vede più.
1: Ma sapete che ieri ho comprato delle banane piccole.
2: Sì.
1: Cioè un cespo di banane piccolissime.
2: Sì, bananite si chiamano. Bananite.
0: Io ho comprato il mapo.
2: Sai, come si arriva dal cioccolato alle bananite?
1: Perché la banana al cioccolato è buonissima.
2: Sì, vabbè, chiudiamo così.
1: Cioccolato banana. Sì.
0: Chiudiamo con una domanda.
2: Sì.
0: Se la banana di, come si chiama, Cattelan, è arte, Van Gogh cos'è? Picasso cos'è?
2: Ma sono cose diverse.
1: Sono cose diverse.
0: È diverso. Dai, musica.

0: 17:36, Generazione Radio 2. Prima di lasciare la palla alla nostra Camilla Ferranti per il suo tempo meridiano, un altro vocale sul cioccolato, ne sono arrivati tantissimi. Io sentirei questo di Mimina. Sentiamo un po', Mimina, cosa ci dici?
1: Ciao ragazzi, ciao. Il mio cioccolato preferito è 100% al latte. Brava. Ciao da Santa Maria di Leuca, Mimina.
0: Ciao Mimina, ciao Mimina.
2: Sozzeria, vai. Buono, bellissimo.
0: Di cosa ci parli, Camilla, invece?
3: Ma intanto io voglio capire per quale ragione veramente è di brutto, davvero, ma cos'è un carcadè con camilla? Cioè, che cos'è?
0: È un
3: che
0: infuso,
3: cos'è?
0: Una bevanda.
3: Poi non contento di questo, un tè al bergamotto. Cioè, come sei questa creatività, questa fantasia nel lanciare questa mia rubrica? Perché vuoi partecipare? Ma tu sei nel mezzo, e di non ti preoccupare. Ci sei anche te nelle riflessioni profonde delle mie giornate, ovviamente. Per esempio, che cosa mi è successo? Secondo voi, che cosa mi può essere
2: non
3: successo?
2: Non saprei.
3: Sono quelle cose che tu, cioè, hai presente quando c'hai mille idee in testa? Ieri sera stavo un po' scrollando il telefono, e mentre scrolli prima di andare a dormire, ti si aprono mille file diversi. Dici, no, adesso che bella questa cosa, vedi, che ne so, il talento nel piano, il talento nel sax. Dici, anch'io voglio imparare a suonare il sax.
2: Certo.
3: Anch'io voglio fare questa cosa, anch'io voglio essere la più brava in cucina. E quindi cominci a pensare, sai che c'è? Mi iscrivo a un corso di sax. E nel frattempo tu hai già comprato il sax a casa, perché l'importante è avere lo strumento.
0: Certo,
3: capito?
0: Partire da quello almeno.
3: Esatto,
0: sì.
3: Parti da questo. Quindi la mattina dopo ti svegli e sei tutto carico, perché dici, che bello, adesso inizio questa nuova attività e via. Quando arrivi intorno al martedì, mercoledì, questa nuova attività forse non ti convince più di tanto, perché dici, ma guarda, intanto sta lì, lo strumento è lì, cioè non fa, cioè, quando poi non è la mia priorità del momento, arriverà il momento in cui io vorrò studiarlo. Perché poi ti rendi conto che effettivamente questa nuova cosa che tu vuoi fare comunque comporta una disciplina, uno studio,
0: un'applicazione,
3: e non hai il tempo per farlo,
0: o la voglia,
3: o la voglia. Quindi quando intorno al venerdì dici, beh vabbè, poi magari la inizio venerdì, sarà più avanti, cioè
2: procrastinare,
3: rimandi.
2: In continuazione,
3: no, non lo fai proprio,
2: zero.
3: Cioè, quindi succede solo che ti riempi casa di tante cose, di tanti anche buoni propositi, di cose che vorresti fare, di libri che vuoi leggere, di cose, e poi roba, non fai niente di tutto questo.
0: Sai cosa mi è sbloccato un ricordo? Mi è sbloccato un ricordo con la palestra in casa. Cioè io provato più di una volta a crearmi un
3: arredamento,
2: io non ci sono riuscito.
0: Fai palestra in casa?
3: Sì. La domanda è, quante cose voi avete iniziato, cioè avreste voluto iniziare ma poi non le avete mai iniziate?
2: Sotto Covid,
3: un elenco infinito.
2: Mi sono montato proprio manubri, panca,
0: sì,
2: sacco.
0: Ma ora la usi?
2: Sì.
0: Ah, in casa?
2: Tutti i giorni.
3: Quindi non è pezzo d'arredamento.
2: Tutti i giorni, 2 ore al giorno.
3: Quanti libri hai comprato che sono rimasti nella tua libreria ancora così, che sono pezzi ormai letterari?
2: Pochi. Sempre pochi.
3: Tu?
0: Io? Di libri paura, o di palestra?
3: La palestra abbiamo capito che è un pezzo d'arredamento.
0: Io devo dire, se compro un libro poi lo leggo.
3: Corsi a cui sei iscritto.
0: Corsi tantissimi.
3: Tanti. Quanti soldi avete speso per iscriverti a quel corso? Che poi sai bene che dopo un anno ti ricordi che ti sei iscritto una cosa che nel frattempo è scaduta e dici, ma pensa te, ho buttato via soldi per questa cosa.
0: Però bisogna anche seguire un po' gli impulsi, per quanto poi gli impulsi siano tali, magari poi non portano a nulla, però va bene anche così, no?
3: Volete la morale di questa
0: qual
3: cosa?
0: È? Ah, c'è la morale pure?
3: No, prima c'è il gusto, c'è la riflessione profonda.
2: No, prima di tutto c'è il gusto del tè. Che tè era oggi?
3: Ha stabilito Eddie Brundo che oggi era il bergamotto. Che a me piace peraltro, quindi se la prossima volta cambiamo.
0: Vabbè, la morale qual è? Mi sono curioso.
3: Non c'è una morale, c'è una profonda riflessione. Che tutto sommato la vita come ce l'abbiamo noi oggi, strutturata come ce l'abbiamo, va bene così, io non aggiungerei altri corsi, come dire.
0: A meno quello del sax finisci, no?
3: Provaci. Ma sta lì, però ce l'ho, veramente ce l'ho.

0: Fresh Mula, fuori di testa, si addice abbastanza alla nostra trasmissione. Signori, siamo giunti alle domande che sconvolgono, le notizie che sconvolgono,
1: ragazzi,
0: il mondo.
1: Le notizie più importanti della giornata ce le racconta il nostro Federico Vespa.
2: Scusami Federico, perdonami, prima la notizia che apre le notizie Federico Vespa è una su tutte, che è il cioccolato bianco e il burro di cacao. Ci stanno scrivendo in tantissimi. Fatemi una ragione,
0: allora,
2: perché
0: mangiatevelo, mangiatevi il burro di cacao, quello vero.
1: Vuoi continuare in questa guerra?
0: Troverò sempre. Evaso due volte in 15 minuti. A Catania un pregiudicato di 49 anni è riuscito in impresa record negativo. Subito dopo aver ottenuto la convalida dei domiciliari, è evaso per ben due volte nell'arco di appena un quarto d'ora, costringendo le forze dell'ordine a trasferirlo direttamente in cella.
2: Sì.
0: La regina pilota di caccia, sorpresa nei cieli asiatici, dove la regina Sutida della Thailandia è decollata da sola a bordo di un jet da combattimento militare, pilotando il velivolo in totale autonomia.
1: Che brava.
0: Infine in crociera sotto il ponte, la nave da crociera ha calcolato un po' male le distanze, finendo per incastrarsi sotto un ponte. L'impatto improvviso ha scosso la struttura e ha fatto letteralmente volare piatti e stoviglie ovunque all'interno del ristorante di bordo.
1: Sì.
2: Ora attenzione,
1: importante momento.
0: L'importante, la morale, sapete qual è?
2: Qual è la morale? Però dicela sta morale, da giorni che non aggiungi una morale.
0: Che non c'è niente di più sexy di una donna che guida un aereo.
1: Cosa si è rifatto sul velivolo.
2: Che però ti devo correggere, in questo caso si dice pilotare.
0: Guidare, pardon. La cosa che
1: vuol dire che devo imparare a pilotare un aereo. Per conquistarti devo fare questa cosa.
0: No, mi basti tu così come sei, tesoro.

0: siano gli Smiths, Big Mouth, Strikes Again nel pomeriggio, sì, scusatemi, Generazione Radio 2 in questo pomeriggio insieme. Stiamo arrivando verso la fine, ma non prima chiaramente di suggerirvi dei posti, casomai avesse un weekend libero, del tempo libero da visitare, perché la nostra Italia è bella tutta da riscoprire, e trovare posti magari nuovi, come per esempio questa volta andiamo sul lago di Como.
1: Esatto, a Varenna, uno dei borghi più suggestivi della Lombardia. Le sue origini risalgono all'epoca romana, mentre nel Medioevo il paese divenne un importante centro di pescatori. Quindi siete mai stati a Varenna?
2: No,
1: lì potete visitare Villa Monastero, Villa Cipressi, circondata da terrazze verdi affacciate sul lago, e poi qui c'è uno dei luoghi più famosi, che magari se siete in love in questo periodo, mi riferisco a Camilla e a Federico, non lo so, nel vostro privato c'è la passeggiata degli innamorati.
2: Potremmo andare,
0: mano nella mano,
1: invece di andare a Dublino. Bello, vai a Varenna, no?
0: Ma perché subito?
2: No. Ecco, spoileriamo anche la vita privata nella Ferranti, che ovviamente interessa tutta la nazione.
1: Esatto,
0: chiaro.
1: Sei in love in questo periodo, possiamo saperlo?
0: Ma sì, però io non sono tipo da passeggiata degli innamorati, mano nella mano, la stradizzola insieme.
2: No, ma la domanda era un'altra: sei in love o non sei in love?
0: No, ma che cosa c'entra adesso questa cosa in questo momento?
1: Non facciamo domande private.
0: È una cosa nazionale.
1: Come si chiama? Come si chiama?
0: Dove? Davvero?
1: Vabbè, guarda, ti dedichiamo Max Pezzali, le ali, va bene?
0: Grazie.

0: Depeche Mode, Precious, 17:56, con loro chiudiamo questa puntata in questo martedì 13 di ottobre di Generazione Radio 2. Salutiamo e ringraziamo come sempre tutti gli ascoltatori e anche tutta la squadra del nostro meraviglioso programma, partendo dalla regia
1: Edi Brundo e alla cura Valentina Totta e Caterina D'Aleo.
2: Alla parte tecnica ringraziamo Gianluca D'Ascenzi e alla visual invece Filomena Vitaliano.
0: E ancora il nostro Donato Moscato in redazione, a cui facciamo tanti auguri di buon compleanno. Auguri Donato, vi lasciamo in compagnia di Red Carpet con Andrea De Logu, Mario Benedetto, Pippolo Russo e la partecipazione di Michel Desi. Noi torniamo puntualmente domani 16:18 da Rimini con Generazione Radio 2. Ciao amici.
2: Ciao. Ciao. Radio
3: 2. Rocchetta con Michel Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin. 2-2.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: 2-2. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Ogni giorno tu alza.
9: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Pellicanza.
8: C'è la Pellicanza.
0: Salutiamo questo pubblico meraviglioso,
9: pubblico delle grandi occasioni.
0: Entriamo in diretta nelle vostre case.
8: Ogni giorno tu alza.
10: Ritorna la Pellicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle

0: salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati, ci sono code a tratti in A4 tra Cormano e Barriera Milano Est verso Brescia e poi rallentamenti in A10 tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia. Andiamo in A14, code a tratti tra Bologna Fiere e Ramo Casalecchio verso la 1 e in A11 un incidente tra allacciamento A12 Lucca e allacciamento A12 Pisa proprio in direzione di quest'ultima. Andiamo sulla Roma Napoli dove ci sono code un incidente tra diramazione Capodichino e allacciamento A3, siamo in direzione di Napoli. Per chiudere ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, code a tratti tra Scandicci e la Stassigna verso Livorno. Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.

0: sono le 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Radio 2 incomincia un'altra scoppiettante giornata insieme, anche se andiamo verso il finir della giornata. Mario Benedetto, sì. Pippo La Russa.
1: Buonasera Andrea De Logu, benvenuti a Red Carpet Radio 2, in regia Peppe Verdella. Ci siamo.
2: Beh, sì, direi.
0: Cosa? Era deconcentrato.
1: È iniziato
0: Benedetto, no, abbiamo appena iniziato. Mario, ti prego.
2: Mi stavo concentrando perché oggi parliamo proprio di questo, di studio. Mi piace perché parliamo di studio. Parliamo
0: di studio, di concentrazione.
2: Esatto.
0: Abbiamo un sacco di ospiti,
2: di
0: quindi
2: arte.
0: Sai che si fa? Si parte subito, va bene?
1: Sì, sì, va bene.
0: Tanto adesso arriverà anche il nostro Michel Dessy, nel frattempo parte un'altra pregevolissima puntata di Red Carpet Radio 2.

0: diretta qui a Radio 2
1: e abbiamo tante notizie. Perché fischi? Ma che sei matto? Ma andiamo, facciamo finta di
0: mi
1: niente.
0: Mi metto nei panni di quelli che sono in macchina che ci ascoltano.
2: In realtà è un richiamo alla musica, perché stiamo per parlare di questo, è vero?
1: Forse stiamo parlando della musica, di lirica, di melodramma.
2: Scusa,
1: perché?
2: Se posso, il fischio è una lingua ufficiale di un paese molto remoto, nelle zone Spagna, territorio vicino alla Spagna,
1: sì.
2: Non erro, che ha come lingua ufficiale il fischio. Ve lo troverò e lo condividerò con voi e con chi ci ascolta.
1: E quindi Pippo potrà andare lì.
0: Potrò zuffolare andare, come voglio.
1: Io voglio dare una notizia seria invece. Signore e signori, dal prossimo anno il melodramma, quindi l'opera lirica, sì, per tenderci, entrerà nei programmi di letteratura dei licei.
0: Oh.
1: Valditara, attenzione, ha dichiarato che gli italiani cantano Verdi ma non recitano Leopardi, e ha aggiunto anche il nostro ministro dell'istruzione: non dobbiamo immaginare che un docente di lettere non conosca il Nabucco, quindi non ci saranno problemi, ha detto, nel futuro, perché tutti i docenti di lettere potranno insegnare opera lirica. Quindi sì, chi aveva sollevato il problema, ma scusi, cosa bisogna fare, bisogna assumere altri insegnanti, altri professori, ha detto no, assolutamente.
2: Ma sì, perché l'idea è quella che la musica rientra nella conoscenza appunto della nostra storia, diciamo, culturale, quindi rientri come appunto studio di una cultura, della nostra cultura, e che possa, diciamo, far spazio anche a una forma d'arte in più nelle scuole. Ricordiamo, l'educazione musicale obbligatoria fino alle scuole medie.
1: Sì, dove ci insegnano il flauto.
0: Esatto.
1: Che neanche traverso, ma il flauto, quello che poi non ti fa niente per tutta la vita.
2: Sì.
1: A parte questo, vi chiediamo a voi al 348-7300-200 che cosa vorreste introdurre nei programmi scolastici, oltre insomma a quello che già sappiamo, che abbiamo già raccontato, poi, no? L'educazione sesso-affettiva,
0: esatto,
1: l'educazione civica, magari ce ne sono altre che vorreste, a parte
0: videogaming, insegnare le persone a giocare, ci sono dei giochi che fanno socializzare, capito, attraverso il gioco, potrebbe essere
2: un'economia anche in crescita, quella degli streamers,
0: bravo,
1: più una grande economia in crescita, ne parliamo da soli di questa cosa?
2: No, ne parliamo con un prof, ovviamente, ne parliamo con un prof che è il prof del collegio,
0: sì,
2: collegio ospite anche insomma di Splendida Cornice, e il prof Maggi è in ascolto, è con noi?
3: Buonasera, eccomi qui.
2: Oh, eccoci professore.
1: Prof.
2: Professore italiano, storia e geografia alle scuole medie, proprio per l'appunto.
1: Prof,
3: esatto.
1: Come sei messo con Nabucco?
3: Ma benissimo, io sono preparatissimo, e non lo sono solo io, vi do una notizia, l'opera non è sconosciuta nel mondo della scuola, anzi entra nella scuola fin dalla scuola primaria, ci sono dei progetti straordinari che le maestre, noi insegnanti facciamo con i teatri per portare
2: io
3: i ragazzi.
2: Devo dire la verità,
3: all'opera.
2: Mia storia l'ho bucata, non è successo nella mia...
1: Mario dice che nella sua scuola non è successa, sì, questa, cioè non, forse alla nostra età non accadeva.
3: Mi dispiace per voi, ma
1: adesso
3: io,
1: sì,
3: io vivo in un contesto in cui l'opera è parte integrante della formazione degli studenti, perlomeno nel mio territorio, personaggi come Verdi, tra l'altro, insomma, non c'è bisogno di preparare noi docenti di lettere a Verdi, che è parte integrante del programma di storia del Risorgimento italiano. Cioè, quando gli italiani nell'Ottocento... Quando gli italiani nell'Ottocento andavano ad ascoltare Verdi, l'unica cosa italiana che avevano, perché l'Italia non esisteva quando il Nabucco entrò, fu messo in scena, era il 1842, l'Italia non esisteva, l'unica cosa italiana che c'era era proprio la musica, quindi Verdi ha fatto l'Italia, non gli eserciti, ma è stato
1: che
3: lui,
1: bella
3: quindi...
1: cosa. Comunque ci ha dimostrato in pochi secondi che lei è preparato per insegnare melodramma. Ora le chiedo di prepararsi sul Lizzo, perché torniamo subito dopo un suo pezzo e poi continuiamo. Professore, quindi non si muova, perché adesso sarà la prima volta che saremo noi a interrogare lei.

0: Radio 2 Red Carpet, siamo al telefono con Andrea Maggi, il professore di lettere più famoso d'Italia, specialmente per i ragazzi giovani, perché seguivano tantissimo e seguono ancora il collegio. Prof, allora ti volevo chiedere, noi sappiamo che Valditara ti segue su Instagram, il nostro ministro dell'istruzione, quindi cioè, ti senti un po' la pressione addosso?
1: Ma
0: fai contenuti ad hoc?
1: No. Ma diciamo che tenendo conto delle limitazioni da, come pubblico, come diciamo dipendente pubblico, faccio quello che mi pare, restando nelle regole naturalmente. Poi ho questo privilegio di essere seguito dal ministro, quindi lo considero un onore, ecco.
0: Gli hai scritto privatamente?
1: Sì, gli ho scritto, gli ho mandato il mio libro, ha accettato.
0: Bravo!
1: Non so se lo ha letto.
0: Dobbiamo chiederglielo. Chiediamo al ministro se ha ricevuto Io sono nessuno, che è il tuo libro, tra l'altro edito Giunti editore, e chiediamo se insomma gli è piaciuto.
2: Sì.
0: Qualcuno ha il numero adesso lo chiedo alla redazione, se qualcuno ha il numero del ministro mandiamoli un messaggino e vediamo cosa risponde nel frattempo.
2: Sì, anche perché è una storia molto bella che ha a che fare poi con la formazione, perché i luoghi della formazione, le scuole, sono cosiddette agenzie di socializzazione, perché la storia di un ragazzo che si sposta da un piccolo paese, e quindi la scuola diventa un luogo, una comunità in cui si entra di fatto, no? Una delle prime in assoluto.
3: Andrea, scusa, parlando di Verdi, io ad esempio ho 52 anni, sono uno di quelli che a scuola invece ha fatto tutto il percorso teatro, e mi ricordo che c'era la prof che diceva: ricordatevi, all'epoca tutti appendevano i cartelli con scritto Viva Verdi, ma non per andare a teatro. Per quale motivo? Perché magari qualcuno non se lo ricorda.
1: Viva Verdi era un messaggio rivoluzionario che veniva scritto sui muri dai patrioti che volevano l'Italia unita, era un acronimo nascosto dietro la stima per Giuseppe Verdi, era Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Naturalmente era un messaggio rivoluzionario, che era mal visto dalle autorità austriache, per esempio, che appunto reprimevano qualsiasi desiderio di indipendenza dell'Italia.
2: Scusa prof, una domanda secca finale, proprio parlando di Verdi, ma pensando agli studenti, secondo te, prof, è più generazione Z compliant, cioè adatto alla Gen Z, Verdi, Leopardi o Manzoni?
0: Risposta secca.
1: Beh, Verdi perché è struggente, passionale.
2: No, c'è bisogno di passione.
0: Quindi viva Verdi. Grazie mille professore Andrea Maggi, vi ricordiamo il libro Io sono nessuno, Giunti editore. Grazie.
3: Ciao prof.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
8: Plin Plin.
5: 2-2.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: vita.
1: Radio 2, Red Carpet, Ariete insieme a Angelina Mango. Che bella vita, che bella canzone, che belle voci.
2: Stupende. Mi piace, mi piace, mi piace. Cosa stiamo chiedendo intanto all'inizio ai nostri amici? Call to action?
1: Noi stiamo chiedendo
3: cosa vorrebbero introdurre a scuola?
1: Cosa vorresti introdurre nei programmi a scuola?
2: Esatto, una materia, un insegnamento diverso. Al 348-7300-200 in tanti dicono tornare a fare applicazioni tecniche, insegnare ai ragazzi a fare lavoretti, non so, elettrici, manuali, tutte quelle cose che oggi in casa non sappiamo fare, e sono d'accordo.
1: Parlate per voi.
2: Tu sai fare tutto?
1: Io so fare tutto.
2: Io ho visto dei filmati sui tuoi social che non so se sai fare.
3: Vabbè, quello è per tutti.
1: Non so cucinare, l'unica cosa che non so fare.
2: E allora.
3: Ce l'ha, vedi, il primo ce l'ha un difetto, la DeLogo.
1: Non so cucinare, però so mangiare. Sentiamo un messaggio vocale.
4: Io introdurrei l'improvvisazione teatrale obbligatoria a scuola, come fanno in Canada.
2: Bello,
1: posso dire. Improvvisazione, bello.
3: Lo fanno in Canada, però vorrei richiamare le parole di un grande come Platone. Ah. Dice, perché le arti? Perché partire dalle arti nella formazione di un giovane? Platone divideva la formazione di un giovane fondamentalmente in sei tappe.
2: Sì.
3: Ovvero si parte dalla musica e dalla poesia, perché il bambino viene educato in base a racconti, miti, musica e poesia. Poi si passa a ginnastica, educazione morale, studio delle discipline matematiche,
2: bene,
3: dialettica e infine esperienza pratica anche di, come dire, politiche pubbliche, di governo, di amministrazione.
1: Mi piace questa scuola.
3: E questo ci fa capire che un grande come Platone valorizza lo studio dell'arte non solo come conoscenza di arte, come dire, fine a se stessa, tra virgolette, ma come conoscenza di se stessi e anche del saper stare in società.
1: Senti, quando parla Benedetto, sentiamone un altro.
5: Arte si insegna esclusivamente al liceo classico un paio d'ore. È una vera vergogna. E anche archeologia. Quindi introduciamo arte e archeologia sin dalle medie, se non addirittura dalle elementari, e se ne facciano quattrini, arte e archeologia.
2: Brava, vedi?
1: Brava, e se ne faccia una ragione, pensavo. Sentiamone un altro.
6: Educazione finanziaria dovrebbe essere obbligatoria dalle elementari, proprio fondamentale.
1: Ragazzi, vedi? È vero, io ho cominciato a capire che devo mettere da parte dei soldi ieri.
2: Bravo.
3: Sì. Beh, vedi, se l'avessi studiato a scuola, però lo faremo anche qui, perché ogni tanto parlare di piccoli concetti con i nostri ascoltatori ci danno sempre dei feedback interessanti.
2: Ci sta,
3: si condivide qualche pensiero
2: ci
3: su cosa fare.
2: Anche se sull'improvvisazione, cioè spesso quando andavo a scuola non sapevi la mazza e ti interrogavano.
1: Improvvisavi.
3: È un'arte.
1: Improvvisavi e come? Non sto male, i miei parenti sono andati via di casa, sono rimasto da solo, ho incendiato casa.
3: Dire cos'è questo? È il sapore del sapere.

0: Pierre Scarpe, Radio 2, Andrea De Logu, Mario Benedetto, Pippo Lo Russo. Arrivano un sacco di messaggi al 348-7300-200. Dovrebbero insegnare teatro obbligatorio oppure scacchi.
1: Anche danza come la De Logu sul canale 2,
0: sì.
1: 2 sta facendo vedere.
0: O anche scacchi perché aprono la mente. Qua nel fuori onda stavamo parlando che
1: scacchi sono molto utili, sono d'accordo.
0: Ci giochiamo
1: tutti. Aiutano a fare comunità.
2: Sì, ma Mario Benedetto ha imparato a giocare a scacchi solo per conquistare i cuori delle donzelle.
0: No, no, è vero.
2: Ma sentiamo chi è collegato. Non dire bugie, sentiamo chi è collegato.
3: Posso confermare, sono io.
1: Ma tu non devi confermare niente perché è non
3: te. Posso confermare perché l'ho portato a fare lezioni di scacchi non poco tempo fa con delle signore molto simpatiche in età, devo dire tutte pensionate, che vanno tutti i giorni a giocare a scacchi.
1: Comunità.
3: E lui era lì che si divertiva. Ma a proposito di signore, sapete, io ogni giorno vado per i mercati e sento le signore che fanno la spesa, sì. E si parlava dei supermercati francesi, perché c'è stato un attacco hacker addirittura che ha spento non solo sui frigoriferi e i congelatori, ma addirittura ha portato la temperatura a 50 gradi. Quindi quando i commessi dei supermercati della Francia li hanno aperti, hanno sentito un'onda di calore, tantissimi danni. E noi giochiamo ovviamente, però è una cosa molto seria, ecco, certo, certo. Fin dove si spinge la tecnologia. Io sono andato un po' a chiedere alla gente se ha paura che un attacco possa anche diciamo colpire i frigoriferi e le dispense degli
1: giusto.
3: Italiani.
2: Sentiamo.
4: Ha paura degli attacchi hacker?
5: No, perché io non ho computer, non lo saprei neanche usare, non lo voglio.
4: Gli attacchi hacker fanno paura?
6: Sì.
4: Gli attacchi hacker?
6: Chi sono?
2: Gli attacchi
4: sono
2: hacker?
4: Gli hacker.
6: Non lo so.
4: Quelli che mettono, diciamo, hacker nei computer.
5: Ah.
4: Virus.
5: Se no, non è. Non lo so perché io non me ne intendo.
4: Radio 2.
5: Sì, ho capito, ma è che è una cosa di adesso quella che. Vabbè, che vuoi sapere?
4: Attacchi hacker.
6: Chi sono?
4: Con un attacco hacker in Francia hanno spento centinaia di frigoriferi dei supermercati.
6: Chi sono?
5: Centinaia di frigoriferi?
4: Spenti da un attacco hacker.
5: No, non lo so, non me ne intendo.
4: Quando va a casa controlli il frigorifero.
5: Ah, vabbè.
7: La cosa fa un po' ridere, cioè hacker nel frigo, ma non nel senso di un tizio nascosto tra mozzarella e yogurt. Il rischio vero riguarda i frigoriferi intelligenti collegati a internet.
6: Ah, il frigorifero mio va solo a corrente, non si collega a nessuna parte, perciò non lavora su rete internet, perciò rimarrà sempre acceso, non me che non lo spengo io.
2: Giusto.
7: Niente panico né psicosi. Meglio pensare ad aggiornare i dispositivi, proteggere il wifi e basta. E se il frigo inizia a ordinare champagne da solo? Allora sì, due domande facciamocela.
4: Gli attacchi hacker.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. 2-2.
1: Ad ottobre Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group. 2-2.
2: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità.
3: Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
4: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
5: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
6: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: 2-2. Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
10: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
9: A testa, ok.
10: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
11: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
10: Che aggiunge?
9: Hai detto tutto te.
10: Hai detto tutto tu, ma scusa. Perché?
11: Potete dire che brava.
9: Vabbè.
10: Che brava,
9: brava,
10: eh.
9: Che brava.
10: Che brava.
12: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2. Radio 2.

0: Radio 2 Red Carpet, 100.000 carie, monete e bottoni.
1: Bella.
2: Niente di meno.
1: Mi piace, mi piace.
2: Allora, a proposito di monete, ecco. Parliamo di pagamenti. Avete presente le tanto vituperate multe? Che fai bene. Allora, da Milano arriva questa richiesta del ritorno alle multe cartacee sul parabrezza delle auto.
0: Perché io questa cosa non l'ho notata, non le danno più cartacee.
1: Sai che adesso che ci penso è vero, arrivano direttamente, devi pagare online.
2: Dicono che abbia una funzione deterrente. Adesso, chiaramente ci sono...
1: Sì.
0: Ma che quale è la funzione deterrente?
2: Mi viene da pensare a tutti questi inni alla sostenibilità. Beh, la carta potremmo salvarla anche in questo caso, però c'è chi dice appunto che vedendola uno la può pagare immediatamente o si ricorda, o anche chi ha a fianco funzione deterrente, nel senso attenzione, fanno la multa, rispettiamo il codice della strada. Questa è un po' la spiegazione.
1: Anche se devo dire la verità, quando abitavo a Milano c'era questa moda di prendere le multe dalle macchine degli altri, metterla sulla propria, in modo che quando passavano le
2: moda intanto sarà autobiografica.
0: Ma no, che no, moda no, è? No, cioè tu la facevi?
2: Tutta tua.
0: Ma io mai visto fare.
1: No, non l'ho
2: ma
1: mai
2: io
1: fatto.
2: Io sì, io l'ho visto fare.
1: Vedi?
2: No,
1: vedi?
2: No, l'ho sentito.
1: L'ho sentito. L'ho sentito.
0: Scusate, però la multa si paga subito, così almeno non vai in mora.
2: Non c'è dubbio.
1: Hai tot giorni, capito?
0: Dopo silenzio.
1: No, no, hai tot giorni, io pago tutto. Ma io pago sempre, devo dire la verità. Anzi, sono curioso, dice quel signore sui social che va in giro dicendo: vedete la multa, se voi fate questo codice pagate solo 70 centesimi, la multa è pagata.
0: E tu ci credi?
1: Eh no!
0: Sei proprio un babbo, sei.
1: Ma perché è finto?
0: Ma
1: non
0: certo,
1: lo so.
0: Ma ti pare che poi lo arrestano se adesso veramente una cosa così può fare?
1: Non lo so, non lo so.
2: In effetti, insomma, poi dovrebbe arrivare comunque, se non si paga arriva una sanzione, quindi insomma.
1: Mario, prova tu a vedere se è vero. Prendi la multa e poi ci dici, capito?
0: Mamma mia, ci arresteranno un giorno. Pagate le multe quando arrivano subito, sì, così non andate in mora e vi mettete una mano sulla coscienza.
1: Anzi, non prendete le multe.
0: Bravo!

0: Summer in diretta a Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Pippo Russo, Mario Benedetto, Michel De Siba, io vedo una presenza.
1: Signore e signori, abbiamo ospite qui in studio, lo potete vedere anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, una grandissima attrice, non soltanto una grande attrice, ma anche una donna simpaticissima e molto molto affascinante. Infatti i miei amici stanno un po'.
2: Grazie.
1: Stanno un po' cedendo.
0: No, guardo di là.
1: È arrivata Giulia Bevilacqua, benvenuta Giulia.
2: Grazie a tutti,
3: benvenuta.
2: Grazie dell'invito, sono
1: tu
2: molto felice.
1: Sei protagonista insieme a Raul Bova della fiction, fiction o serie?
2: Ma che differenza c'è?
1: Non lo so,
2: una,
1: però
2: una c'è un
1: fiction,
2: un allure un po' più internazionale e serie proprio italiano.
1: Serie, quindi fiction.
2: Una serie televisiva, ma anche fiction, va
1: una
2: bene, tutte e due le cose vanno bene.
1: Tutto l'amore che resta, che è in onda il martedì, quindi stasera, su Rai 1, e sono andati in onda già i primi 4 episodi, un grande successo, ed è qualcosa che riguarda un po' tutti noi, e anche degli argomenti che abbiamo trattato.
2: Esatto, però infatti scuola, vi sentivo e parlavate proprio di scuola, quindi siamo in tema, siamo a tema. Sì, parla di una scuola dei sogni, diciamo, una scuola inclusiva in cui tutti i ragazzi si possono sentire accolti nello stesso identico modo, quindi ci sono ragazzi che hanno delle problematiche, delle
1: ci sono ragazzi. Allora, posso dire una cosa? Aspetta,
2: no, non lo dire.
1: Non lo dire,
2: ti prego.
0: Coraggio, dillo.
2: No.
1: Arriva da una conferenza stampa
2: da un evento
1: festeggiare,
2: dove mi hanno offerto due bicchieri di prosecco
1: e sono bastati.
2: Ma porca miseria, non sono più abituata, ragazzi, non lo reggo più. Ma prima di iniziare l'ho detto a questa puzzona che è anche un'amica e subito mi ha rovinato così.
4: Ovviamente, quindi ragazzi,
2: tra l'altro mi volevo togliere i tacchi, poi non l'ho tolti. Diciamo tutto quello che dovevo, che avevo detto prima.
0: Tirali via, tanto non si vede nessuno.
2: No, perché vedi che il microfono, se no dopo mi copre il viso, mi copre la bocca.
1: Allora faccio io?
2: Vai,
1: faccio,
2: fai tu.
1: Il lavoro sporco?
2: Vai, sì.
1: Allora, questa è una fiction detta anche serie. Per gli amici si svolge una scuola della provincia romana, un liceo dove il preside di questa scuola è un dirigente scolastico illuminato, è interpretato da Raul Bova.
2: Beh, fino a qua.
1: Il tuo ex fidanzato nella serie.
2: Esatto.
1: Attenzione, non nella
2: No, nella vita no, nella vita no, no. Nella vita no.
0: Okay,
1: e questa cosa un po' al tuo personaggio infastidisce.
2: Beh sì, diciamo che è una donna un pochino, un filino rancorosa, diciamo così. Quindi pur essendo finita questa storia 10 anni prima, lei porta ancora rancore nei confronti di questo uomo. Eppure è un uomo meraviglioso, con degli ideali altissimi, dei valori altissimi. Tant'è che crea questa scuola dove l'inclusione è proprio il valore principale. Sì. Quindi diciamo che per la prima volta ho fatto un pochino di fatica a empatizzare con il mio personaggio, non solo perché è molto difficile non empatizzare, diciamo, con un ideale di scuola come questo, ma in più il fatto che questa donna non riesca ad andare avanti, diciamo, a superare la fine di una storia, una delusione, però diciamo che grazie proprio all'incontro con questi ragazzi e all'incontro con il preside, anche Michela, che è il mio personaggio, non spoilero, però già si è visto, perché già sono andati in onda 4 episodi, quindi già un pochino si è addolcita.
1: Michela potrebbe fare un passo indietro.
2: E non dici una cosa falsa.
4: Vedi? Brava. Ma prendela dell'ogo.
2: Allora, perché questa c'ha gli agganci, capito? Lei ha già visto.
1: Temporeggiamo qui.
4: Chissà, ma hai
1: Giulia, togliti le scarpe.
2: Sì, basta, mi tolgo le scarpe.
1: E ritorniamo subito.

0: È arrivata Giulia Bevilacqua e stiamo raccontando di questa serie, di questa fiction che è in onda.
1: Ci stiamo provando.
2: Dai, su. Aiutatemi.
0: Questa sera su Rai 1 c'è Tutto l'amore che resta. Sei protagonista insieme a Raul Bova di questa serie che racconta di questa scuola inclusiva dove tu sei non la cattiva.
2: Sì.
1: Beh, sei un'ispettrice
2: mandata dal Ministero dell'Istruzione a controllare che in questa nuova scuola sia tutto a norma.
0: Sei mai stata cattiva nella vita?
2: No. Probabilmente sì, lo sono stata.
3: Arriva il prossimo.
2: Oggi non riesco a dire una bugia, porca miseria.
1: Perfetto.
2: No, sì, lo sono stata sicuramente, però diciamo che sono di indole abbastanza benevola. Sono buona, cerco di essere molto positiva.
1: Cavaliere nero di proietti.
2: Esatto.
1: Giusto.
3: Non gli dovete.
0: Quindi
2: non lo possiamo dire.
0: Non c'è nessuno che nella sua vita, nel corso della tua vita, ti ha considerato quella cattiva.
2: No. Guarda, no, lo posso proprio dire.
0: Neanche un tuo ex?
2: No.
3: Niente.
0: Ah, ragazzi, ma
1: però posso dire per
2: lo potrebbe dire mio marito, che è quello attuale, che mi sopporta tutti i giorni da 10 anni. No, veramente sono buona fin troppo, a volte quasi che risulto idiota, capito?
0: No, non è vero, la conosco da anni, è veramente buonissima, è simpatica, ha la mano e non è vero che risulti idiota. Sei idiota se lo dici?
2: Sì.
0: No, sei una persona proprio bella, luminosa.
2: Ma diciamo che tendo a cercare di perdonarmi e di perdonare gli altri, quindi sai, la cattiveria viene quando veramente tu non riesci a elaborare una ferita, un torto che ti hanno fatto. Ecco, questo credo che, non so se è una questione di carattere, quindi ci sono nata, o se le esperienze della vita mi hanno aiutata, no, a formare, a sviluppare questa dote. Però ecco, non sono una che si fossilizza sul
1: su
2: male.
1: Non sei rancorosa?
2: No, oppure per esempio
1: nella vita sei un po' ispettrice invece.
2: No, zero proprio.
0: Non controlli
2: zero.
0: Niente?
2: No, ma
0: mai spiato un cellulare?
2: Non voglio farmi del male, perché no, quindi proprio no.
0: Giusto.
2: E infatti sono molto intelligente, altro che idiota.
0: Vero.
2: Ma per esempio, anche quando incontro qualcuno che a pelle non mi sta simpatico, o
3: sì,
2: che cui vedo, no, negli occhi quel che guardo te.
3: Guarda me, perché
0: ha ragione Pippo, tu sei un po' una merda.
3: No,
2: diciamolo.
0: Sì, lo dico.
2: Guarda, io non lo conosco, però da subito, appena sono entrato, ho pensato:
1: è un bonaccione.
2: Lui non è buono.
3: Ecco, hai beccato proprio. Guarda, tu lavori con Don Matteo, io potrei essere Don Matteo 2.
2: Sto scherzando, assolutamente. No, però dico, quando mi capita, comunque, non so, distinto, penso sempre: ma questo magari mi sta guardando così, oppure ha detto questa frase perché poveraccio, ci ha avuto una brutta giornata. Cioè,
0: giustifichi.
2: Sì, non, e questo però a volte è una sola.
0: Sei verso la santità, te lo dico.
2: Perché invece poi a volte ti giri e arriva la pugnalata.
1: Però posso dire, cioè, il linguaggio del corpo parla molto chiaro, motivo per cui bisognerebbe studiare a scuola anche un po' recitazione, queste materie.
2: Ah, sono d'accordo.
1: C'è questa notizia, abbiamo commentato, Giulia, in apertura, sul melodramma a scuola dal prossimo anno, quindi è una buona notizia, si parlerà di musica, di arte.
2: Beh, posso dire che sui miei figli.
1: I tuoi scuoli.
3: Vai, due bottiglie per piacere, ragazzi. Due bottiglie, grazie.
1: Grazie, prendo una
2: dopo questa io a Radio 2 non verrò mai più invitata. E questa però è dislessia. Allora che
1: no,
2: e mi capisci?
0: Lo capisco,
2: allora,
0: benissimo.
2: I miei figli, che volevo dire, vanno in prima e terza elementare, già dall'asilo, partecipano a questo evento bellissimo che si fa a Roma, che si chiama, posso dirlo, Europa Incanto.
0: Certo.
2: E praticamente partecipano ad un'opera teatrale.
1: Che meraviglia.
2: Quindi devono studiare. Certo. Un'opera, i canti.
0: Ma è bellissimo.
2: E si devono vestire, quindi noi genitori dobbiamo fare gli abiti. Si truccano, si pettinano, studiano canto con un insegnante di canto lirico in classe. E poi partecipano e fanno la prima a teatro di mattina. E i bambini sono eccitatissimi.
0: Orario perfetto.
2: Ed è un bellissimo modo, per esempio, per istradarli. Sì, ma anche per vincere la paura del palcoscenico.
1: Certo.
2: Che nella vita è una bellissima metafora, no? Nel senso che comunque il palcoscenico è il mondo, è il colloquio al lavoro, è l'incontro.
1: Bravissima. Sono molto d'accordo con questo, motivo per cui la recitazione è proprio una scuola un po' di vita.
2: Assolutamente,
1: scuola,
0: sono d'accordo.
2: E lo fanno in gruppo, capito? Non è la recita come facevamo noi da bambini, che tu devi fare Cappuccetto Rosso e ti devi imparare, stai da sola davanti al palco.
0: Terribile.
2: Io ero felicissima, ovviamente, ma invece lo fanno in gruppo, in coro, quindi comunque non hanno quella paura, entrano tutti insieme con la mano.
3: Sì, sì.
2: È una cosa bellissima.
0: Mi inviti?
1: Sì,
2: a vedere
1: vediamo.
2: I miei figli?
0: Certo.
2: Amore, certo.
1: Vorremmo, veniamo.
0: Perfetto, torniamo.
4: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

0: buonanotte.
1: San Giovanni, ok, buonanotte, Red Carpet Radio 2. Su Red Carpet abbiamo Giulia Bevilacqua, ci sta raccontando della sua serie e non solo.
2: Tutto l'amore che resta. Io ricordo ogni volta che rientriamo in onda martedì su Rai 1, protagonista insieme a Raul Bova. Giulia, prima di lasciarti andare e di vederti anche senza tacchi, perché tu non sei così alta, devi smettere di umiliarmi solo perché siamo su Canale 202.
3: Red Carpet e io sono venuta da Red Carpet, cioè brava, un tacco brava. Me lo dovevo mettere.
2: Io non dovevo vestirmi da nonnina, hai ragione tu, hai ragione.
3: Hai sbagliato tu, hai sbagliato il look, tesoro.
1: Perché sai che c'è la The Logo su Red Carpet, ci sta tutti i giorni.
3: È vero, hai ragione.
2: La domanda mi sorge spontanea.
3: Dimmi.
2: Raul Bova è stato un po' una crush di noi bimbe, perché lui è stato uno dei primi che usciva dall'acqua tutto sexy,
1: certo,
2: con tutti questi costumini aderenti.
3: Sì.
2: Chi è stata la tua crush quando eri piccolina?
3: Allora,
2: con cui poi magari hai lavorato?
3: No, perché io ti stavo dicendo tipo Tom Cruise, io ero una sua fan, avevo il diario con tutte le sue foto che compravo. Dai. Su Cioè.
2: Io avevo il poster
3: in camera
2: di Top Gun.
3: Di Top Gun, certo. E mi ricordo un'altra cosa bellissima, per chi è romano lo potrà capire, alla mia età, il cinema Adriano a Piazza Cavour, prima era una sola sala,
1: sì,
3: ed era un teatro all'italiana, quindi aveva i palchetti ai lati dove si andava a fumare dentro al cinema e a darsi i bacetti, cosa che io non ho fatto, lo dico
1: con
3: la mia mamma,
1: gli altri.
3: Però era bellissimo e io mi ero portata una vecchia macchinetta, perché non c'erano le macchinette digitali. Dio, quanto sono
2: vecchia anch'io, però non ricordo.
3: E mi ero portata una macchinetta col flash, quindi facevo questi flash perché poi mi sono stampata tutte le foto di Top Gun di Tom Cruise.
2: Pensa che malattia mentale.
3: Malattia mentale. Beh, vabbè, ma le ragazzine di adesso non lo fanno perché hanno internet. Cioè, noi eravamo.
2: Perché... Io lo disegnavo.
3: No, ma scusami, quella è la creatività. Ma quella è il.
1: Peggio di te. Nelle sale, tra l'altro, adesso. Però no,
3: volevo solo dire una cosa sulla serie.
2: Vai.
3: Devo dire, è bellissimo parlare di scuola su Rai 1, di una scuola di questo genere, soprattutto in questo periodo storico, no? In cui si parla di tetti, di cose. Quindi, insomma, è molto bello invece che parliamo di inclusione. E che i protagonisti veri di questa storia sono i ragazzi.
1: Certo.
3: Non siamo tanto io e Raul, che siamo un po' all'atere, diciamo, io faccio la cattiva, lui fa il buono, ma diciamo i ragazzi sono degli attori bravissimi che ho potuto conoscere sul set, si è creato un gruppo bellissimo. E quindi ecco, volevo dire questo per fare i complimenti a loro, perché quando l'ho rivista la serie ho veramente detto: oh, finalmente, che bravi attori, giovani, pieni di entusiasmo.
2: E noi siamo con te.
3: Quindi ecco, guardatela per loro, perché se lo meritano.
2: Noi ti facciamo andare adesso a casa, perché devi andare a mangiare con i tuoi figli e riposarti. No,
3: perché si vede che non ce la fai più.
1: Potremmo fare un brindisino.
3: No, io sto benissimo qua, se volete vi faccio compagnia.
2: No, grazie mille, sei sempre fantastica. Guarda, veramente, io quando so che sta arrivando Giulia in qualche mio programma, dico: raga, fa tutto lei, state sereni.
3: Stai zitta.
2: Fa tutto lei, non dobbiamo preoccuparci. Grazie a Giulia Bevilacqua, a tutto l'amore che resta. Stasera e ogni martedì su Rai 1, guardatelo, perché è una serie che parla di inclusione, di scuola e anche d'amore.
1: Evviva.
2: Oh, grazie Giulia.
1: Grazie
3: a voi.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: 2-2. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: 2-2.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
2: 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Ogni giorno tu alza.
7: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
6: C'è la Penicanza.
8: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
7: Pubblico delle grandi occasioni.
8: Entriamo in diretta nelle vostre case.
6: Ogni giorno tu alza.
9: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle 3.

0: Carpet, Radio 2, Whitney Houston. Senti come entriamo proprio in punta di piedi nella vita di tutte le persone che ci ascoltano.
1: Brava, c'è un professore che lo vedo un po' agitato.
2: No, io quando sento opportunità, questo è un momento servizio pubblico, un momento di racconto di opportunità che vogliamo fare qui su Red Carpet, perché ci sono, come dire, opportunità che vanno fatte conoscere a tutti di lavoro.
0: Sono opportunità, secondo
2: di
0: te?
2: Di lavoro.
0: Qual è l'opportunità?
2: È un concorso, un nuovo concorso.
1: Ok, faccio lo spottone così la gente può capire. Hai la laurea a meno di 28 anni e online il bando per il primo corso straordinario per 400 marescialli di ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri. Obiettivo: mettere a disposizione in ambiti specialistici dell'arma le tue competenze. Scadenza il 30 ottobre, grande opportunità. Per tutti i requisiti vai sul sito www.carabinieri.it.
2: Esatto, cioè sembra uno scherzo ma è vero, nel senso è un'opportunità, un concorso appunto per nuovi allievi marescialli, quindi chi può, abbiamo letto tempo fa di questo articolo anche un po' di crisi tra virgolette delle divise, quindi non ci sono meno persone che si reclutano. Beh, qui c'è un'opportunità per chi insomma è in possesso di questi titoli di laurea e questi requisiti appunto su carabinieri.it visibili appunto. E credo
0: perché non consigliare
2: un abbiamo parlato esatto in passato di assistenti sociali, adesso questa opportunità, e perché no, ve ne racconteremo tante altre di opportunità.

0: Sophie Tucker, Red Carpet, Radio 2, André Delogu, Mario Benedetto, Pippo Lorusso, Michel Dessy. Attention, attention.
1: Che succede, signori? Abbiamo una persona al telefono. Una persona, fra l'altro, che ha molto da dirci, giusto, Mario?
2: Beh sì, assolutamente, perché parliamo di intelligenza artificiale, scuola, quindi tanto ha a che fare con la vita dei nostri ragazzi e anche dei nostri docenti. Ne parliamo con Nicola De Cesare, che è CEO di Spaggiari Group, e loro, insomma, ne abbiamo parlato con loro perché sono appunto esperti in materia e perché hanno inventato il registro scolastico ai tempi e sono stati tra i pionieri del registro elettronico. Benvenuto, De Cesare. Cesare.
3: Ciao a tutti, dammi pure del tu, mi chiamo Nicola.
0: Buonasera Nicola.
2: Buonasera Nicola. Allora, c'è questa ricerca che ci dice che, insomma, il 72% dei docenti almeno una volta a settimana usa l'intelligenza artificiale, quindi parliamo di 3 insegnanti su 4, quindi un numero importante. Però d'altro canto c'è bisogno di formazione, emerge questa ricerca che la formazione dedicata forse va potenziata.
3: Sì, sicuramente, 7 professori su 10 usano l'intelligenza artificiale ogni settimana, l'abbiamo visto in questo sondaggio che abbiamo fatto su oltre 3.000 docenti. Il problema vero è che quasi tutti hanno imparato da soli, un po' come, sai, si impara a nuotare buttandosi in acqua.
2: Certo.
3: Ovviamente la necessità di formazione è fondamentale, ovviamente la formazione costa e quindi è sempre un bilanciamento che i dirigenti scolastici devono fare tra una cosa e l'altra.
2: Sì, no, è assolutamente, è così, è un'esigenza. Noi ne parliamo spesso perché anche nel confronto tra generazioni, prima parlavamo con una nostra ospite e attrice dell'importanza delle nuove generazioni, anche di artisti, beh qua ci sono nuove generazioni anche di studenti che a volte sono molto competitivi, parliamo appunto anche...
1: Sono più bravi.
2: Perché sono proprio, come dire, nativi digitali, è con loro che dobbiamo confrontarci.
3: Sì, diciamo che gli studenti la usano sicuramente di più, praticamente tutti gli studenti la usano in un modo o nell'altro. Che la usino meglio, beh, questo è un po' da vedere. Oggi un ragazzo sì, ovviamente è in grado di copiare e di creare un elaborato
2: all'utilizzo
3: in pochissimi secondi, però il professore è colui che è in grado di dire se la risposta è giusta o sbagliata, e per questo appunto servono gli insegnanti.
2: Sì, perché l'errore è proprio questo, cioè non far sostituire all'intelligenza artificiale il proprio lavoro, ma integrarlo, quindi dare un input e poi rielaborare.
0: Nicola, domanda, curiosità, io ho una figlia di quasi 15 anni e proprio adesso ho realizzato che il registro elettronico è proprio quello vostro che noi usiamo. Sì, che veramente mi ha messo sempre in difficoltà. Allora io ho sempre detto a tutti quanti, mannaggia il registro elettronico, quando eravamo noi più giovani si poteva far sega a scuola, si poteva bigiare, adesso invece ti beccano subito, capito? Quindi tu bigiavi a scuola?
3: Diciamo che come tutti ho avuto le mie esperienze, anch'io per età ho potuto evitare, diciamo, di avere il registro elettronico.
0: E quindi
1: tu sapevi come bigiare e hai creato qualcosa per fare in modo che nessuno potesse farlo poi.
3: Diciamo che non ero così prevedibile.
0: Cattiveria pura questa, cattiveria pura.
2: Vabbè, quindi diciamo possiamo chiudere dicendo che l'innovazione, comunque ben usata, è comunque uno strumento in più, diciamo, per studiare, per capire cosa succede nella vita di un figlio, di uno studente, in senso buono, senza,
1: certo, vero,
2: controllo, quindi un controllo sano.
0: Assolutamente.
2: Con la persona che rimane al centro anche nella formazione.
3: Assolutamente. Cioè, il registro è solo un modo per certificare, diciamo, quello che accade, poi come lo si usa dipende da noi e come lo usiamo e come lo usiamo con i nostri figli.
2: E questa mi pare una frase perfetta proprio per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e continueremo a parlarne perché bisognerà sensibilizzare.
1: Noi faremo di tutto. Grazie mille Nicola De Cesare, grazie davvero.
0: Ciao.
3: Grazie a voi.
2: Prendete le presenze.

0: Radio 2 Red Carpet, Biagio Antonacci insieme a Saif Spirituale. Posso permettermi di dire una cosa? Io, a parte che Biagio Antonacci è un artista incredibile, una persona veramente carica, educata, una di quelli che ha fatto comunque la storia della musica italiana, perché ci sono dei pezzi Biagio Antonacci che veramente segnano la SIAE, che continua a essere felice di averlo iscritto. E voi sapete che Biagio Antonacci è ancora uno di quei sex symbol che fanno spostare centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di donne.
1: Lo so.
0: E io l'ho visto con i miei occhi quando è stato ospite a un concerto, quelli che facciamo in piazza d'estate insieme a Carlo Conti. Io sono rimasta scioccata, ho detto: Biagio. E lui fa: ma ragazzi, si è mossa la piazza.
1: Sì, sì, è
0: quando è entrato lui sul palco. Questo ho visto con Saif qua, sento questa canzone, quindi ci sono anche più giovani che hanno le ragazzine, che ci sono ancora le ragazze, magari un pochino più grandi, anche quelle giovani che spingono per poter vedere Biagio Antonacci o sentire l'odore da lontano.
2: Ecco, bello, forse hai ragione, è bello perché ci sono tante generazioni che lo seguono, no? Sono quelle famose voci, quei protagonisti che muovono dalla persona, come dire, più come dire, storicamente conoscente di fasi musicali,
0: amatissimo,
2: grandi,
0: da grandi,
2: giovani,
0: piccine. Io ho visto sta cosa e ho detto: Biagio, complimenti.
3: Lo confermo anch'io, uno dei primi concerti a Milano con una ragazza nuova all'epoca, così, e niente, mi sono sentito veramente un verme, perché che lei impazziva solo per lui e io non c'ero,
2: capito?
3: Ho
2: capito,
0: no.
2: La vuoi
0: competere. Radio
4: 2. Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
5: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: sul red carpet, signore e signori, gala Free From Desire. Questo pezzo può piacere o non piacere, ma ha fatto la storia,
1: esatto,
0: di un periodo della vita di chiunque di noi. Magari non vi interessava, ma ve lo ricordate, vi ricordate anche in che momenti lo ascoltavate.
1: Sì, chi frequentavate all'epoca.
0: Non c'è niente da fare. Gli due red carpet, signore e signori, gala Free From Desire. Questo pezzo può piacere o non piacere, ma ha fatto la storia,
1: esatto,
0: di un periodo della vita di chiunque di noi. Magari non vi interessava, ma ve lo ricordate, vi ricordate anche in che momenti lo ascoltavate.
1: Sì, chi frequentavate
0: non
1: all'epoca.
0: Non c'è niente da fare.

0: e ballo da sole, la gente mi guarda e dice: questo è matto. Dico: no, questo è Radio 2, è la bravo, bella musica, Radio
1: bravo,
0: 2.
1: Così
0: c'è
1: si
0: poco
1: fa.
0: Da fare. Allora è arrivato il momento, ok? Di caro amico, voi avete delle fantasie? Se non ne avete, cioè? I nostri ascoltatori ne hanno e hanno chiesto però consiglio, perché pare che quando si dica al partner la propria fantasia c'è il rischio che quello, il fidanzato, la fidanzata, la moglie o il marito non ti guardi più con lo stesso sguardo.
2: Sì.
0: Io ho chiesto alle mie amate signore.
2: Sentiamo. Dai.
3: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
4: Luca, 37 anni, da Torino, ci scrive: la mia compagna mi ha confessato una fantasia che non mi aspettavo assolutamente. Non è niente di terribile, però da quando me l'ha raccontata non riesco più a guardarla allo stesso modo. In una coppia bisogna raccontarsi proprio tutto? Tutte le fantasie?
5: No, le fai e basta.
2: Cioè, bravo.
5: Lo spiega poi, se ti piace la fai, se non ti piace no, la fai.
2: Fai.
5: La fantasia.
4: Quindi bisogna confessarle.
5: No.
4: Ah, fai, quando sei lì fai.
2: Fai.
5: Sì.
6: Io penso di sì, se no non sarebbe una coppia affiatata.
7: Giusto.
6: Credo perlomeno.
4: Lei che dice?
6: È vero.
8: Quelle sono cose poi che vengono spontanee, secondo me. Non è che uno deve costringere una persona a fare determinate cose.
5: Ci deve parlare, gli dice: io queste cose non le voglio fare, ecco. Se no se ne trovasse un'altra.
4: La signora ha tante fantasie?
8: Io ormai, a lei, per me penso ce l'avrà avute. Ce l'ha.
4: Ma poi le mette in pratica?
8: Le metto in pratica, magari trovassi qualcuno e ci cascasse.
4: Lei le raccontate?
8: No, io non so il tipo, però le ammiro queste che lo fanno.
4: Se ne è pentita di non averlo fatto?
8: Sì, indubbiamente, guarda.
6: Ti separi e cerchi uno con tante fantasie.
4: Ah sì, uno si lascia così per una fantasia.
6: Fa parte della vita quello.
2: Bravo.

0: le tre parole magiche.
1: Io non sopporto puntini puntini puntini, 30 secondi di messaggio vocale, buttateli così proprio il cuore fuori dal petto e noi lo prenderemo,
0: ce l'ho,
1: io lo proteggeremo.
2: Che bella scena,
0: ce l'ho da stamattina alle 8 questa. Beh, io non sopporto la signora tutta agghindata che lascia la macchina in doppia fila dopo aver parcheggiato il figlio a scuola e se ne va a far colazione mentre io devo portare mia figlia a scuola.
1: Guarda, che tu devi smettere di fare sta cosa, perché te le signore che lasciano i figli a scuola le odi proprio.
0: No, ma vattene via, vai a far colazione dall'altra parte, non che lasci la macchina lì in seconda doppia tripla fila e poi vieni al bar sotto casa mia bloccando la mia macchina, capito? Cioè,
2: non si fa.
1: È un disastro. Appena va all'università la figlia si calma.
0: Sì.
1: Io non sopporto puntini, puntini, puntini. 30 secondi di messaggio vocale al 348 7300 200. Li ascoltiamo tutti e piano piano li ascoltiamo tutti.

0: Silenzio. U2, U2, bravo. Ditelo come volete, però la musica è inconfondibile. Radio 2, Red Carpet, adesso è un momento iconico.
1: Bravo.
2: Cosa facciamo in questo momento?
1: C'è il momento dello sfogatoio, signori, tutto quello che vi è successo in settimana, tutto quello che vi è successo questa mattina, questo pomeriggio, in questo momento, è mantenente, insomma, sfogatelo, devo dire...

0: no? Radio 2, questa è Red Carpet, Tommaso Paradiso, ma lo vuoi capire?
1: Ma lo vuoi capire o no? Oh, ci piace, ci piace.
0: Che beh, poi è il momento, ragazzi.
1: Io non sopporto lo sfogatoio, quello ufficiale, diffidate delle imitazioni, mi raccomando. Sì. Sono pronti, sono carichi.
0: Vai.
2: Io non sopporto quelle persone che quando tu parli di un tuo problema, di un tuo malessere, di una situazione che ti è accaduta, ti ascoltano per 3 secondi e poi dicono ah sì, anch'io per esempio, finiscono per parlare di sé. E dico, sto parlando io, dammi spazio.
0: Brava.
2: E invece no.
0: Sai che anche noi, sto scherzando.
1: No, è vero, è vero. Però viene spontaneo, perché tu pensi di aiutarlo. Anch'io c'ho il doloretto qua, anch'io.
0: Conto non aiuti nessuno, fatti gli affari tuoi.
3: Vai a sfogare gli altri.
0: Sentiamo.
4: Vabbè. Io non sopporto quando il postino sbaglia la buchetta e consegna la mia rivista a un altro appartamento. Non mi è ancora stata consegnata. Grazie, scusate lo sfogo. Andrea da Bologna. Vabbè.
1: Brava Andrea.
0: Non fai bene, ma che rivista?
3: Anche composto.
1: È una rivista. Caro vicino, che ti intaschi sempre sta rivista, cioè non è tua, capito?
0: Vorrei sapere che rivista, ma poi ne parliamo, vai un altro.
5: La cosa che mi dà fastidio è quella di vedere la mozzarella filante nella pizza.
1: Perché?
0: Cioè? No, in che senso? Non deve essere filante.
3: Le piace rimane a
1: la vuole a cupetti, la vuole. Come deve essere?
0: Ma davvero?
3: Dei gustibus non disputando mai.
0: Questo è vero, cioè magari può dar fastidio perché ti impressiona. Ci sono queste paranoie particolari.
1: O che non riesce a mangiarle si sporca, capito?
3: Sì, è come quelli che prendono le multe e le mettono sui parabrezza.
0: Sentiamone un altro.
6: Io non sopporto tutti quelli che vanno in giro con le ciabatte da piscina e le calze anche d'inverno. Esistono le scarpe, se avete caldo andate in giro in ciabatte senza calze.
1: Ma è la moda, è la moda.
0: Ma d'inverno. Anche per oggi abbiamo finito, a chi lasciamo la linea?
1: Agli amici del Giro 2, subito dopo Caterpillar.
0: E noi ci si sente domani.
1: Yes, stessa radio.
0: Stessa ora, e vabbè dai, ci sentiamo, grazie.
1: Ciao.

0: questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
1: Incredibile, ma Evo!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In corso da circa un'ora al Gemelli di Roma l'intervento su Papa Leone per l'asportazione di un nodulo polmonare. Il pontefice era arrivato al policlinico in tarda mattinata, sorridente e sereno, circondato da una piccola folla di fedeli. L'indagine su mamma e figlia uccise con la ricina in Molise, al via le perquisizioni informatiche in 5 scuole. Si cerca una corrispondenza con l'indirizzo del PC da cui partirono le ricerche sul veleno. Sta bene il piccolo leone abbandonato ieri a Cinisello Balsamo subito dopo la nascita. Gara di solidarietà all'ospedale Niguarda. Indagine sui certificati medici ai migranti destinati ai CPR. La Cassazione annulla la sospensione per le dottoresse indagate. Giudizio da rifare. Sport, serata di Champions con Villarreal, Napoli e Inter Bruges. Nazionale femminile, Italia in campo contro la Bielorussia per le qualificazioni ai mondiali. Buonasera in studio, Maria Teresa Bellucci. Circondato dall'affetto e dalla preghiera dei fedeli, Papa Leone si è sottoposto al previsto intervento al polmone.
3: Nel pomeriggio Leone XIV è entrato in sala operatoria per asportare il nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe medica di chirurgia toracica coordinata dal professor Stefano Margaritora. Il Papa è arrivato al Policlinico Gemelli in tarda mattinata, poco dopo le 13, in auto, con il suo medico personale, apparso sorridente, sereno. È stato accolto dai vertici del Policlinico Universitario, dagli applausi della folla di fedeli, curiosi, medici, pazienti. Ricovero e intervento chirurgico sono accompagnati dalla preghiera. Nel tardo pomeriggio, nella Cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli, il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, ha presieduto la recita del Rosario per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. Leone non trascorre la settimana di degenza e convalescenza postoperatoria nel mini appartamento al decimo piano utilizzato da Giovanni Paolo II e da Francesco. Gli ambienti sono in ristrutturazione. Intanto ieri il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, ha incontrato il pontefice.
4: Abbiamo parlato con molta serenità e davvero è un grande esempio in questo senso il Santo Padre.
3: Dal Gemelli con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR2.
2: Passiamo alle notizie di cronaca con le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia, avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Al via le perquisizioni informatiche in alcune scuole collegate a persone che conoscevano le vittime.
5: Non c'è stato bisogno di sequestrare i computer necessari all'attività didattica. In 5 ore gli specialisti della polizia hanno fatto la copia dei dati del server cui sono collegati i 71 PC dell'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. Nella scuola lavora il tecnico informatico marito di Monia, la professoressa di matematica amica di Gianni Di Vita, papà e marito delle due donne uccise con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella. Giovanni Alfonso, consulente di parte di quest'ultimo.
6: Abbiamo estratto i dati dal server, quindi non sappiamo che cosa è stato estratto, saranno analizzati successivamente e solo successivamente potremmo capire che dati sono stati estratti e che cosa eventualmente c'è.
5: Oggetto dell'indagine sulle eventuali ricerche sul web relativi alla pianta, ai veleni in generale e alle modalità di reperimento, estrazione e utilizzo della sostanza. L'obiettivo è capire quando siano avvenute le eventuali ricerche sospette e da chi. Mentre tra le ipotesi investigative avanza quella che il vero bersaglio dell'avvelenamento fosse Gianni Di Vita, sopravvissuto all'intossicazione. Intanto nei prossimi giorni verranno perquisiti i computer di altre 3 scuole. Claudio Vigolo, GR2.
2: Concluso il processo d'appello per l'inchiesta Doppia Curva che nel settembre 2024 aveva portato agli arresti di diversi capi affiliati delle curve organizzate di San Siro, rossonera e interista, ridotte le pene per i 9 imputati.
7: 8 anni di reclusione, 2 in meno rispetto al primo grado, è la pena concordata in appello per Luca Lucci, detto il Toro, ex capo ultra della curva sud del Milan, nel filone principale della maxi inchiesta Doppia Curva, che nel settembre 2024 portò all'arresto dei vertici e dei sodali del tifo organizzato milanista ed interista a San Siro. La Corte d'Appello di Milano ha ratificato l'accordo tra difesa e procura, che comprende anche vecchie condanne definitive per fatti di droga. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era accusato accusato di essere il mandante del tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da questa imputazione è stato assolto per non aver commesso il fatto. A scagionarlo il suo ex vice Daniele Cataldo, anche per lui 8 anni di carcere, che nei mesi scorsi aveva confessato di essere l'esecutore dell'agguato del 2019, pene ridotte tra i 2 e i 4 anni di reclusione per 6 degli altri 7 imputati che hanno scelto la strada del concordato, tutti ultra milanisti e interisti. Per questi ultimi resta l'aggravante mafiosa nell'associazione per delinquere. Elena Baiocco, GR2.
2: La Corte d'Appello di Milano ha annullato la sentenza di primo grado con cui Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, era stata condannata a risarcire con circa 300.000 euro 2 collaboratori che la accusavano di averli licenziati senza giusta causa. La Corte ha accolto l'appello della difesa, secondo cui il ricorso dei 2 collaboratori non le era stato notificato, impedendo a Salis di esercitare il suo diritto di difesa, e ha dichiarato nulla la sentenza. Il processo dovrà quindi ricominciare da capo in primo grado. Migliorano le condizioni del bimbo abbandonato ieri a pochi minuti dalla nascita in strada a Cinisello Balsamo, Milano. La signora che ha trovato il piccino grazie al fiuto della sua cagnolina ha raccontato che era in un angolo appartato dentro un sacchetto della spesa, chiuso stretto con 2 nodi avvolto da stracci perché non si vedesse all'esterno. Poteva soffocare in pochi minuti, ha aggiunto. Per fortuna lo abbiamo trovato quasi subito.
1: Sono stabili le condizioni del piccolo Leone, il neonato abbandonato ieri a Cinisello Balsamo in una busta di plastica e ora ricoverato in terapia intensiva neonatale al Niguarda. Arrivato in ospedale in ipotermia, il bimbo sta complessivamente bene e respira autonomamente. Ora aspettiamo che inizi a succhiare il latte, ha spiegato l'assessore regionale al welfare Bertolaso dopo la visita in reparto, lanciando un appello per ricordare alle future mamme come in ospedale sia possibile partorire in anonimato. Il nome che abbiamo scelto, ha aggiunto, vuole essere un augurio di pronta ripresa per il Santo Padre, ma anche di forza e speranza per il bimbo. Moltissimi cittadini che hanno scritto al Niguarda per donare vestitini e giocattoli, ma anche per dare la propria disponibilità ad accogliere il piccolo in famiglia. Sarà comunque il Tribunale dei Minori ora ad occuparsi dei passaggi successivi. Intanto proseguono le indagini della polizia per risalire all'identità della madre. Da Milano, Sara Grattoggi per GR2.
2: L'inchiesta sui certificati medici per, sostiene l'accusa, evitare ai migranti la detenzione nei centri per il rimpatrio. La Cassazione ha annullato l'interdizione dalla professione e la sospensione per 10 mesi nei confronti di 3 dottoresse del reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna e ha disposto un nuovo giudizio. La procura accusa 22 persone di avere evitato ai migranti in attesa di espulsione di finire nei CPR grazie a certificati medici che dichiaravano le loro condizioni di salute incompatibili con la reclusione. Accuse respinte da tutti gli indagati. Siamo, prima di ogni altra cosa, hanno ricordato, medici garanti della salute e della cura di ogni individuo, italiano o no, in quanto essere umano. Si apre stasera a Roma la 21esima edizione del Film Fest. Si parte con Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film corale che indaga sui segreti più nascosti. Nella capitale è arrivata Susan Sarandon, che ha incontrato la stampa a Via Veneto. La strada della dolce vita verrà trasformata stanotte in una pista da ballo.
8: Sento il dovere di parlare, dice Susan Sarandon, che arriva a Roma, ospite di Alice nella città, con tutta l'energia che l'ha portata pochi giorni fa, a 80 anni, in manette per Gaza. E nell'incontro con la stampa c'è spazio per Gaza, Trump, le esecuzioni in diretta, prima di The Accompanist, l'ultimo film. Il film invece che apre la 21esima festa del cinema di Roma è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese.
9: Il filo rosso sono segreti, sono quelle cose che fanno parte della nostra vita e in qualche modo decidiamo di non condividere con la famiglia, con gli amici, il non detto che poi quando viene fuori fa un gran baccano e può cambiare la nostra vita.
8: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santos Maria, tutti sul tappeto rosso stasera, mentre sul tardi la festa da ballo stavolta si sposta a Via Veneto fino a notte fonda. Miriam Mauti, GR2.
2: E dalla festa del cinema passiamo allo sport, siamo alla nostra solita pagina sportiva. In studio con noi è arrivato Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo.
10: Ciao Maria Teresa, buongiorno a tutti.
2: Allora, partiamo dal calcio perché stasera torna la Champions League.
10: Eh sì, con le partite della seconda giornata sono già in campo due partite, ma alle 21 tocca alle italiane l'Inter al Meazza contro il Belgi del Bruges. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Kivu.
11: È lo status di una squadra e di una società che te lo impone, a cercare di raggiungere tutti quelli che sono gli obiettivi di una stagione, di una squadra come la nostra. Però quando si tratta di sogno, questo non vuol dire che si possa anche raggiungere. Il sogno bisogna che si trasformi in responsabilità, nel fare un gran bel lavoro, nel cercare di migliorarsi quotidianamente, nel cercare di migliorarsi dal punto di vista individuale e collettivo, per avere l'opportunità nel raggiungere quello che è un sogno così importante come lo è vincere la Champions.
10: Stasera alle 21 in campo anche il Napoli di Allegri in casa del Villarreal in Spagna. Sentiamo proprio Allegri alla vigilia come ha presentato la partita.
12: Abbiamo una partita molto importante e complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid, non era assolutamente facile. E giocare qui è sempre complicato, è una partita di Champions, bisogna fare un'ottima prestazione, cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare due punti.
10: Ricordiamo le gare delle altre italiane per questa seconda giornata di Champions. Domani Feyenoord Como alle 18.45 e Roma Real Madrid alle 21. A proposito dei giallorossi, in Serie A una giornata di squalifica per Malen dopo l'espulsione di domenica, squalificati anche Pisacane e Spalletti, allenatori di Cagliari e Juventus dopo la lite al fischio finale della sfida in Sardegna.
2: Jacopo, e sono in campo, anzi è in campo anche l'Italia femminile di calcio.
10: Esatto, a Firenze le azzurre di Soncin sono avanti 1-0 contro la Bielorussia, siamo nel corso del secondo tempo, gol di Bonanzea e dopo il 2-0 dell'andata, quindi per le azzurre si avvicina la qualificazione al secondo turno dei playoff. A dicembre ci sarà la sfida decisiva contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia, sfida che varrà un posto ai mondiali della prossima estate di calcio femminile.
2: E per stasera è tutto, grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, regia Francesco Paradisi e Jacopo Teodoro. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Caterpillar con le notizie, ci risentiamo alle 22.30.
13: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Le 19:43 minuti, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma più amato.
1: Più amato da tutti i cinquantenni che ci ascoltano in macchina,
0: Filippo.
1: Beh,
0: è un'età stupenda,
1: ma non escludiamo i quarantenni che ci ascoltano da casa.
0: Bene, anche 40,
1: va bene. Loro.
0: Sì,
1: e anche da tutti i bambini che ci ascoltano all'asilo. Ciao, bambini!
0: No, i bambini no.
1: Perché non li vuoi, i bambini?
0: I bambini sì, ma non sono all'asilo a quest'ora, Cinzia.
1: Ma perché non, l'asilo serale non c'è?
0: Non esiste.
1: Ma guarda, bisognerebbe inventarlo.
0: Ma quelle sono le scuole serali che però partono dalle superiori.
1: Ma tu, se tu fai l'asilo serale,
0: sì, tu sai
1: quando tu con tua moglie vuoi andare al cinema o a teatro,
0: sarebbe un'idea
1: geniale.
0: Lo lascia
1: all'asilo, il bambino si diverte.
0: Posso dire, è un'idea geniale, Cinzia.
1: Lanciamola,
0: diventeremo ricchi.
1: Apriamo gli asili serali.
0: Coppie all'ascolto, cosa ne pensate? Asilo serale, favorevoli o contrari? Gli daremo un nome esotico per
1: ci inventiamo qualcosa.
0: Ci accreditiamo.
1: Ma secondo me
0: teoria.
1: Il bambino ci va volentieri.
0: Il bambino è felice, certo.
1: Ma tardi.
0: Ma certo, 348-7300-200 i vostri WhatsApp per dirci cosa ne pensate della nuova proposta Solibello Bancone. Metto prima Solibello per avere una percentuale più grossa. Te lo concedo. 70 a me, un 30 a te.
1: Scusa, l'ho inventata io.
0: Hai ragione.
1: A me un 50-50.
0: 50-50, va bene. 50-50, va bene.
1: Va bene tutto.
0: Comunque ho portato a casa un grande risultato perché era 95 tuo, 5 mio.
1: Perché io sono generosa.
0: Va bene così. Hai ragione. 348-7300-200, siete d'accordo o no sugli asilo nido serali? Nido è troppo. Gli asili serali, va bene. O anche le elementari serali,
1: Ma anche le elementari. Però le elementari poi ti devi concentrare. L'asilo è più facile, lo fai giocare il bambino, no?
0: Ma anche le elementari.
1: Va bene, dai,
0: parliamone insieme. Oggi giornata in realtà molto calda, andremo a Roma fra poco con la nostra inviata Ilenia Buonviso alla festa del cinema che apre fra poco. Però ovviamente vi terremo informati non appena arriveranno notizie sull'operazione del Santo Padre,
1: certo,
0: che è in corso al Policlinico Gemelli. Appena arriveranno le ultime notizie ve le daremo e poi tante altre cose, parleremo.
1: Hai sentito, Filippo, che hanno fatto arrabbiare il ministro dell'economia, il Giorgetti, oggi.
0: Cosa hanno fatto?
1: Perché oggi era il giorno del documento programmatico di finanza pubblica, era una giornata importante. Si sono presentati solo 12 onorevoli e quindi lui ha detto questi non hanno voglia di lavorare il martedì. E invece
0: ma
1: noi
0: brutto.
1: Ma che bravi che siamo qua.
0: Ma noi siamo qua, ministro, siamo qua. Povero Giorgetti, già è lì da solo. È quello che deve fare i conti.
1: È la parte più difficile,
0: ce l'ha
1: lui.
0: È la parte più dura e in più lo lasciano da soli. Vabbè, dai, la nostra solidarietà al ministro Giorgetti e poi...
1: Il frigo a casa tutto a posto.
0: Frigo mio? Sì, cosa c'è?
1: Hai sentito che in Francia gli hacker hanno hackerato i frigoriferi dei supermercati? Li hanno portati a 50 gradi, hanno buttato
0: via milioni di euro di cibo.
1: Sprechi.
0: Ora, tra le tante cose che puoi fare, questa mi sembra la più stupida dell'universo. Boicottare il supermercato mandando al macero tonnellate di cibo.
1: Non è stato rivendicato, non si sa chi sia, però è un brutto scherzetto.
0: Nel dubbio, io il mio frigorifero lo voglio stupido. Lo collego a internet.
1: Se no
0: mi arriva l'hacker.
1: La rotellina 1, 2, 3.
0: Niente domotica. Mi fermo lì. Dai, le 19:47. Siamo sempre in diretta per i vostri WhatsApp 348-7300-200. Questa è Dance.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Dance, cioè Barry Can Swim, dalla Scozia alle 19.43 qua su Radio 2 inizia la festa del cinema di Roma.
1: Sì.
0: E Cinzia, Radio 2 è radio ufficiale della
1: radio
0: festa.
1: Radio ufficialissima, ti direi. E noi cosa potevamo fare se non mandare la nostra super inviata Ilenia Buonviso?
0: Buonasera Ilenia!
2: Ragazzi, buonasera, buonasera. Allora, vi dico soltanto che sono da sola sul red carpet in questo momento.
1: Come?
2: Ve lo
1: grande.
2: Giuro. Beh, sono da sola che mi faccio fare un po' di foto, un po' di cose. Perché
1: spero almeno in abito da sera, Ilenia.
2: Ma la via di mezzo.
0: Ma chi ti sta facendo le foto, Ilenia?
2: I fotografi che sono rimasti, che io vado là, perché qua passano stasera, ragazzi, è passato Brunori, è passato Diodato, è passato. Sono passati tutti. Perché c'è la prima, perché si è aperto questa sera la festa del cinema di Roma, l'ha aperta a Genovese col suo film Rumore delle cose.
0: Sì, certo. Appunto,
2: per cui che cosa succede? Qui sono passati tutti quanti, Brunori che è l'autore della colonna sonora, è passato, io cercavo da lontano Mario, ma non mi ha sentito.
0: Lui ti ha fatto un cenno.
1: Perché è giusto dire,
0: Ilenia,
1: ai nostri ascoltatori che la nostra inviata Ilenia ha chiamato il suo gatto Dario
0: in onore,
1: per quanto è fan di Dario Brunori.
0: Ma non c'è stata neanche un'occhiata, Ilenia, un'occhiata da lontano che magari poteva far presagire.
2: Niente, questo film è anche parecchio interessante. Il rumore delle cose nuove.
0: Spiegaci.
2: A parte c'è un cast pazzesco, perché poi qua sono passati da Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi. Insomma, diciamo che il film è anche interessante perché racconta le vicende di tre coppie costrette a riorganizzare quella che è la loro vita in seguito ad un evento in attesa. Però tutte storie diverse tra loro. Perché secondo me è pure parecchio interessante.
0: Ma scusa, cioè tu vuoi dire che Brunori potrebbe essere uno dei protagonisti che riorganizza la sua vita dopo l'incontro con un'inviata che trova sul red carpet? Questo ci stai dicendo, Ilenia?
2: Ma magari c'è casca, non lo so.
1: Insomma, vi riporto alle cose serie, perché è un evento cui partecipano 55 paesi, è una cosa importante.
0: Sì.
1: E io, Ilenia, quello che ti voglio chiedere, allora tu mi passi dall'economia, dalla finanza, perché stamattina ti ho vista da Agorà, e poi mi arrivi la sera, perché noi disgraziati ti mandiamo nella Via della Dolce Vita, Via Veneto, che in occasione del Festival della Festa del Cinema è stata adibita a discoteca sostanzialmente. Vai a ballare in Via Veneto dopo?
2: Ma guarda, allora la cosa in realtà è detto una cosa interessante, perché hanno annunciato il fatto che la festa di Roma del cinema non è soltanto qui all'auditorium, perché praticamente tocca tantissimi punti di Roma. È una vera e propria un'atmosfera romana, proprio romana nel vero senso della parola.
0: E c'erano anche le star, c'era Susan Sarandon che è arrivata, le star,
2: famose
0: le diva americane, le dive,
2: esatto,
0: che arrivano,
2: che sono quelle attesissime in realtà, perché quelle che si sta aspettando sono proprio di vedere i volti americani, l'internazionale, perché fondamentalmente poi
1: ma Ilenia, ma è già arrivato Javier Bardem?
0: No, non ancora.
2: Ragazzi,
1: perché Javier, altro che Dario, ecco, mi perdonerà Brunori, insomma.
2: Ragazzi, qua ancora è iniziato tutto oggi, perché è iniziato da stamattina in realtà in altri punti, poi dalle 19 anche a Stoccolma, verso insomma la cerimonia, la serata e tutto quanto, però stiamo entrando proprio nel vivo,
0: è l'inizio.
2: Di questa giusto.
0: Ma Ilenia, ci sentiamo più tardi, però vuoi andare un attimo dai fotografi a chiedere chi è la star più attesa di questi giorni? Cioè, facciamo il toto fotografo, no?
1: Che loro sanno tutto.
0: È la foto che vogliono fare.
2: Guarda, glielo vado a chiedere proprio perché ne sono rimasti al momento tre.
0: Perfetto.
2: Stanno proiettando in questo momento film.
0: Ah, certo, sono tutti dentro.
2: Ho visto Giuliano De Negramaro che entrava, ho visto Diodato che entrava, ho visto solo Ariete che entrava, la cantante.
1: Tante cantanti.
2: Sì, sono entrati tutti perché ovviamente...
0: Certo, per vedere il film è un festival.
1: Adesso goditi ancora un po' il red carpet, tutto per te.
0: Esatto.
1: E poi avvicinati allora ai fotografi, che così poi ci, ci fai dire
0: dopo
1: qual è il nome
0: facciamo
1: più atteso.
0: Il toto nomi, va bene?
2: Sì, ormai entro pure da sola, sono rientrata adesso da sola,
0: fa tutto ormai. Ilenia è padrona di casa alla festa del cinema di Roma. Ci sentiamo più tardi, grazie.
1: E a dopo, Ilenia.
0: Era la nostra diva del cinema.
1: Adoro.
0: Alla festa del cinema di Roma era Ilenia Buonviso.

0: i 21 alle 19.56, c'è Carol G qua su Radio 2 a Caterpillar. Stanno arrivando tanti messaggi al 3487 300 200 sul tema caldo del giorno, asili la sera, favorevoli o contrari.
1: Gianluigi da Pescara, io sono d'accordo con gli asili serali, tanto non ho figli.
0: Sì.
1: Però bene, insomma, qualcuno non è d'accordo, anche no, volete mettere una serata coi figli in famiglia, in coppia, un
0: sì,
1: libro, un
0: sì,
1: gioco,
0: beh,
1: insomma,
0: una va bene, una
1: colorare
0: va bene
1: con i figli.
0: Sì, giusto.
1: Però c'è anche chi dice asilo serale va bene,
0: sì,
1: però domanda, per i bimbi o per gli adulti?
0: Certo, per tutti e due.
1: Per tutti e due.
0: Ci ha scritto un quarantenne all'ascolto.
1: Sì.
0: Quarantenni che ci ascoltano, avevi detto
1: sì,
0: all'inizio.
1: Ci sono,
0: Daniele Grassucci di scuola.net.
1: Oh.
0: E dice: ci sono asili che una volta al mese fanno le attività didattiche la sera per liberare i genitori.
1: Ah, ma vedi?
0: Noi pensavamo fosse una roba campata per aria.
1: No,
0: e invece
1: ma,
0: no.
1: Ma guarda,
0: grazie Grassucci.
1: Ma
0: grazie,
1: c'è anche
0: Grassucci.
1: Giuliano qua da Siena che aggiunge: gli asili serali notturni esistono in diversi paesi del mondo.
0: Ma
1: vedi,
0: notturni?
1: Serali, notturni, servizi di nursery H24 esistono in diversi paesi del mondo.
0: Lo
1: sleepover.
0: In
1: Svezia ci sono i nattis.
0: Beh, in Svezia, ricordiamoci sempre che in Svezia i bambini, sì, quando tu vai al bar, tu mamma, tu papà, vai al bar a bere un caffè,
1: sì,
0: poi non è come da noi, no? Lì fa freddo, quindi entri per bere un caffè, una cioccolata calda,
1: sì,
0: giuro, l'ho visto io con i miei occhi, arrivi col passeggino d'inverno,
1: sì,
0: no? Il passeggino lo lasci fuori.
1: Il bambino?
0: E tu col bambino?
1: Col bambino,
0: sì,
1: dentro?
0: Sì. Col bambino dentro.
1: Ma ti si congela il bambino?
0: Sì, perché il bambino lì si tempra. Capito? No, ti giuro. Avevo degli amici che hanno vissuto in Svezia tanto.
1: Ma vai a prendere il bambino, portaglielo dentro.
0: No, loro lo tengono
1: cortesia.
0: Lo tengono fuori, ti giuro.
1: Per quello che poi vedi quando vai in Svezia.
0: Ma sono dei vichinghi.
1: Sono
0: è chiaro. Loro tutti i giorni all'asilo li portano in giardino. In maglietta, che piova, che nevichi, sempre.
1: E io non sono d'accordo, sono italiana in questo, io no.
0: Allora, diteci voi, 3487 300 200, anche WhatsApp audio, voi maestre d'asilo italiane.
1: Ecco,
0: come la vedete?
1: Loro.
0: Ditecelo voi, 3487 300 200, anche WhatsApp audio. Attenzione, perché fra un minuto arriva un The Ring caldissimo. Ieri Dario Baldambembo, chi risponderà oggi?

0: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
6: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:20 su Rai 3.
7: 2-2. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: e signori, benvenuti a un'altra puntata della Pellicanza.
1: C'è la Pellicanza.
2: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
0: Pubblico delle grandi occasioni.
2: Entriamo in diretta nelle vostre case.
1: Ogni giorno tu alza.
3: Ritorna la Pellicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle

0: E rieccoci alle 20.01. L'avete appena sentito, adesso è ufficiale, torna la pennicanza con Biggio e Fiore.
1: Grande Fiore, Biggio.
0: Mitici.
1: Non Biggio, vediamo l'ora.
0: Lo abbiamo appena sentito, fresco vincitore con Takegram del Pre Italia. Quindi bene, bene, bene, bentornati a tutti e due. E chissà che un giorno non arrivi anche a loro The Ring.
1: Ma magari, adesso quando torna a Roma, ma magari andasse a loro.
0: Chi lo sa che giro farà
1: per
0: The
1: adesso,
0: Ring nei
1: prossimi
0: almeno
1: mesi. Per adesso, ieri era a Milano.
0: Ieri era a Milano.
1: Tutto può essere.
0: Tutto può essere, anche perché Cinzia, stasera succedono tante cose in giro per l'Italia. Uh-huh. Abbiamo detto il festival, la festa del cinema a Roma.
1: Sì.
0: A Milano c'è la Champions, Inter Bruges a San Siro alle 9.
1: Sì.
0: Magari c'è qualcuno che sta andando allo stadio. Ci può scrivere, ci può chiamare al 348-7300-200 con un WhatsApp vocale. Idem a Napoli. Si gioca anche lì, Napoli, Villarreal.
1: Ma che febbre che c'hai con questo calcio,
0: Qualcuno che sta andando al San Paolo. Dai,
1: aggiornateci, che Filippo qua freme.
0: E anche chi sta andando magari a Milano a vedere il basket, l'Olimpia, che stasera gioca contro Madrid.
1: Ale.
0: Io sarei dovuto essere tra quelli.
1: Filippo, sei qui con me. Ti diverti ancora di più.
0: Prima di sapere, ma bene, tutto bene. Bene, The Ring, avevo dei posti stupendi quest'anno. Oh. Stupendi, ma va bene, dai, vanno gli amici, sono felicissimo per loro. Alle 20.03 parte The Ring.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Vai Cinzia, forza. Riassunto
1: allora,
0: delle puntate precedenti.
1: Allora, abbiamo imbroccato un giro bellissimo, Phil, diciamocelo, perché dopo la Paola Fanchigallo, giornalista musicale grandissima, abbiamo imbroccato sto giro di cantautori meraviglioso.
0: Fortis.
1: Fortis, Ferradini, Gatto Pancieri, Baccini. Non li riesco più a dire neanche nell'ordine perché.
0: Dario Baldambembo.
1: Dario Baldambembo ieri sera. Che era a Milano, ci siamo spostati perché The Ring non è più in Brianza, ma adesso è a Milano. E lui ci ha promesso che si sarebbe impegnato parecchio. Io sono pronta a scommettere.
0: Io sono prontissimo.
1: Che, ma
0: io sono prontissimo.
1: L'algoritmo?
0: Anzi, guarda, l'algoritmo è pronto. Ti do anche però un'ultima ora che è appena uscita. L'intervento del Papa è riuscito. Il Papa è già nella sua stanza.
1: Oh, che bella notizia!
0: Quindi, almeno su questo, eccolo qua. Su Rai News 24, intervento riuscito e concluso. Papa Leone è già nella sua stanza. C'è un applauso all'equipe del Gemelli, sempre pronta.
1: Grande Papa.
0: A venire in aiuto del Santo Padre di turno, perché poi è sempre lì che vanno i papi all'appartamento, al decimo
1: anche
0: piano del Gemelli.
1: L'appartamento del Papa era in ristrutturazione, quindi è una stanza adiacente.
0: Di fianco,
1: Insomma, ben accudito.
0: Però bene, bene,
1: Papa
0: dai.
1: Leone.
0: Allora, questa è già una buona notizia. Vediamo la seconda buona notizia della giornata. Ieri, Dario Baldambembo.
1: Sì.
0: Cantiamola un secondo, dai.
1: Vai.
0: L'amico è qualcosa che più ce n'è, meglio è.
1: Basta, Filippo.
0: Basta, grazie, anche perché su tre note io riesco a stonarne due. Capisci?
1: Non dico niente, io
0: forse
1: non ti
0: tre.
1: Voglio offendere.
0: Forse tre
1: però
0: su tre, va bene.
1: Andar brevi.
0: Vedo Luca Micheli al controllo del mixer. Oggi il nostro regista con Vincenzo Carbutti alla parte tecnica, dietro di loro la ragazza della porta accanto, Linda Ovena.
1: Scruta.
0: È pronta con
1: che
0: il
1: facciamo?
0: Suo
1: andiamo?
0: Dito indice a
1: andiamo.
0: Digitare sulla tastiera il numero. Via. Proviamo, vediamo.
1: Allora, aspetta, mi dicevi, hai provato ad ascoltare la canzone di Baldambembo?
0: Ho fatto la stessa cosa dell'algoritmo. Ho messo l'amico e ho visto cosa mi dava dopo.
1: Cosa ti dava?
0: Fabio Concato.
1: Ma magari.
0: Vediamo. Squilla.
1: Magari.
0: Non lo so, quello è il voodoo dell'algoritmo. Che però ci aveva preso per Baccini, se non ricordo male. Sì, Fortis Baccini l'aveva preso.
1: Sì, sì.
0: Vediamo. 4, 5. 5 squilli, 6.
2: Pronto?
0: Pronto, buonasera. Sei in diretta su Radio 2. Ciao, questo è The Ring.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: È questa voce qua.
2: Mi stavo seguendo dal computer, Radio 2.
0: Bene, bene.
1: Adesso,
0: bene.
1: Ma guarda, adesso secondo me è un cantautore. Dai, quanti album hai fatto?
2: non mi ricordo.
1: Vedi, è un cantautore, dai.
0: Ok, cantautore, cantautore.
1: Hai fatto dei feat? Sai che adesso si dice feat. Il featuring. Non hai fatto i feat?
0: Featuring no, hai vinto.
2: Ah, il featuring. No, non mi ricordo, no.
0: non mi ricordo il featuring.
1: Ok.
0: Possiamo dire che hai anche partecipato a qualche edizione del Festival di Sanremo?
2: Sì, nell'84.
0: Nell'84.
1: Allora ci avviciniamo.
0: Festival di Sanremo nell'84. La voce.
1: Allora aspetta, sì. Però godiamoci un po'. Sì, godiamoci un po' l'attesa. Sei a casa? Hai già mangiato? Stai cucinando?
2: No, sono a casa. No, sono a casa. Avevo preparato un minestrone.
1: Ah, un minestrone, che buono! Che buono. Allora, quindi dicevamo, torniamo a questo festival di Sanremo del 1984.
0: Diciamo che ci sono alcune voci che sicuramente non rispondono a quella della persona che sta parlando con noi, per una questione anche proprio, come dire, perché non sono più tra noi.
1: Ok, ecco, è anagrafica.
0: Alcuni non ci sono più.
1: Ok.
0: Non sei Claudio Villa, ecco, questo volevo dire.
2: No.
1: Non sei Pupo.
0: Non sei Pupo.
1: Non sei Anna Ox, evidentemente.
2: No.
0: E neanche Anna Ox. Che qual è, secondo te, non tanto la tua canzone più riuscita, ma la tua canzone, non dirci il titolo, ovviamente, ma di che cosa parla la tua canzone più famosa?
2: Parla di rock and roll e di robot.
0: Ma tu sei Alberto Camerini! Alberto Camerini! Ma siamo impazziti! Ma siamo tutti pazzi qua! Alberto Camerini! Cinzia! Ma qui siamo pazzi! Ma no, ma Alberto Camerini!
1: Calmo, voleva andare a vedere il basket!
0: Ma siamo pazzi! Alberto Camerini!
1: Mamma mia, Alberto!
0: Ma stiamo scherzando, la Radio 2!
2: Ma veramente!
0: Cinzia, abbracciamoci fortissimo! Uno dei nostri idoli!
1: Abbracciami!
0: Ma Alberto, ma tu sei... Ma certo!
1: Rock and roll!
2: Con il robot androidi arrivo, fanno anche rock and roll robot.
0: Ma tu eri avanti 40 anni,
2: Asimov, poi anche la fantascienza che è diventata realtà.
0: Ma ragazzi, ma Alberto Camerini,
2: Urania,
0: ma certo,
2: è diventata realtà in maniera impressionante.
0: Ma certo, diciamo che ha superato la fantasia, la realtà ha superato la fantasia. Tutto
1: Alberto,
0: qua.
1: Ma che fine ha fatto il rock and roll?
2: Parliamone. Rock and roll è infinito e in computer. Incompiuto. Il rock and roll ce n'è tanto. Io oggi sentivo Bryan Adams e Tina Turner e sentivi l'accordo di chitarra che sembra quello di Clapton. È lo stile di Clapton pazzesco. Poi io sto lavorando anche con l'intelligenza artificiale. Sto facendo delle ricerche sull'intelligenza, curiosando l'intelligenza artificiale, e ho scovato delle robe di chitarra mostruose, veramente ben registrate, perfette, meravigliose.
0: Ma tu, Alberto,
2: fatti da un robot e
0: ma è,
2: poi
0: ma, sì. No, e dici, perché
2: il mio amico Eugenio Finardi invece a affiancare ha 70 chitarre in casa che ha costruito egli medesimo.
0: Certo.
2: Poi questo non lo dice perché ha detto, lui è su Rai 1 Ballando con le Stelle, io sto facendo un tifo.
0: Sì. Certo, Finardi a Ballando con le Stelle,
1: tutte
0: certo.
1: Le sere finiamo per
0: certo.
1: Parlare di
0: Ballando. Certo.
2: Il signore per Eugenio su Rai 1, e lui non ha detto che lui ha costruito 70 chitarre che
0: questo
2: ha appese nel corridoio in casa sua.
0: Allora facciamo gossip anche di bassa lega. Finardi l'ho visto, l'ho incontrato qualche mese fa, era al ristorante in una normalissima trattoria milanese, io ero tornavo dalla partita di basket e lui era a tavola con due signore e alla fine stava andandosene via la chetichella. Io sono andato lì e gli ho detto: Eugenio, tu sei un grandissimo. Ho fatto proprio il fan, gli ho chiesto il selfie, l'auto, tutto quanto, il pacchetto completo. Quindi noi sicuramente facciamo il tifo per Finardi a Ballando.
1: Ma stai scherzando, ma grande, ma se la cava bene.
0: Sì, sì.
1: ma se la cava bene, Alberto, Alberto, ma io dico,
2: sì,
1: guarda,
2: sì,
1: ma tu, ma abbiamo 600 domande che ci fanno.
0: Beh, intanto,
2: next question.
0: No, ma intanto partiamo da Rock and Roll Robot, lì veramente. Ma
2: dalla tecnologia,
0: cosa
2: perché
0: ti...
2: c'erano i sintetizzatori,
0: sì.
2: Guarda, quel periodo lì nascevano i computer, Steve Jobs, eccetera, però non ce l'avevo l'Apple, costava troppo. E a un certo punto arrivavano le tastiere Yamaha, Roland e le workstation. Ecco, da lì è partita la passione per la tecnologia, perché suonava la chitarra rock e già ancora faccio some real rock and roll, like, come sempre, però...
0: Sì.
2: La passione per la tecnologia, che è la robotizzazione, allora ho unito sia la robotizzazione che il rock and roll, cioè che proprio
0: c'era tutto, c'era tutto.
1: Ma tu, Alberto, tu che sei così avanti sulle tecnologie, no? Come ci stai raccontando, come lo vedi l'autotune? Sono curiosa di saperlo.
2: L'autotune
1: È uno strumento.
2: È uno strumento che serve per facilitare l'ascolto. Cioè, se l'amico lì che ha cantato la canzone prima è un amico, se avessi messo l'autotune,
1: la prossima volta glielo metto, Filippo.
0: Ci voleva l'autotune. Ma senti,
2: la lui così devi dire l'autotune.
0: Certo.
2: No, però, dai, l'autotune. Anche il microfono, sì.
0: Sono strumenti. Sì. Però, Alberto Camerini, che cosa si ricorda di quel Sanremo 1984?
2: Anna Oxa, la CDS, il gran Gilberto Monti, che era un cantautore,
0: sì, certo,
2: associato, che aiutava la regione di Anna Oxa. Poi ricordo vagamente aver visto nell'albergo Boy George,
0: Queen, cioè tu hai visto i Queen, allora, di persona,
2: Queen,
0: capisci?
2: Anche Freddie Mercury, no, ma i Queen erano sull'isterico, non si facevano vedere, scappavano via dall'ascensore anche sul palco, erano arrabbiati perché era in playback.
0: Sì, ci fu la famosa polemica.
2: Zucchero, mi sembra un anno prima, Donne.
0: Zucchero,
2: col suo arancione in divisa ufficiale della Polygram olandese, tutto vestito d'arancione, perfetto.
0: Ma e le notti, cioè i Camerini, le notti com'era? Perché oggi noi a Sanremo siamo abituati a dei cantanti tutti bravi che vanno a letto presto perché devono avere la voce.
2: C'era Patti Pravo che cantava per una bambola.
0: Sì.
2: Poi io ho suonato con Patti Pravo nel 73. 74, fa 10 anni prima, ero il suo chitarrista, ed ero 10 anni dopo, eccola che spunta Sanremo per una bambola,
0: sì,
2: ma non neanche vista, perché sì, un po' nell'hotel, grand hotel, giardino dell'hotel. Io avevo un Gotti Benetton bianco e nero, fotografato da Repubblica il giorno prima, perché avevo fatto con Repubblica. E poi ricordo Giorgia Florio,
0: sì,
2: che aveva una lancia da corsa bianco e verde bellissima. Poi hanno vinto Albano e Romina quell'anno, che se lo meritavano, perché
0: allora già la coppia.
2: L'anno prima aveva vinto, non mi ricordo chi, l'anno prima, poi Viola Valentino.
1: No, non
2: Viola Valentino, il suo fidanzato Fogli.
0: Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni. Sì.
2: Esatto, lei Romano. L'anno prima Alice.
0: Stupendo. Ma insomma, Alberto Fortis.
1: È cambiato il mondo.
0: Arriva Romina Power.
2: Romina Power che sembra Carla Bruni.
0: Sì.
2: E come se non bastasse, parte Albano la seconda strofa, che è la voce del tenore.
0: Per forza. Ci sarà, era quell'anno. Ci sarà. Però a noi, da quel momento in poi, arrivò quel cantante così proiettato nel futuro, che rispondeva al nome di Alberto e al cognome di Camerini.
2: Cameron Albert.
0: Incredibile. E ci lasciamo. Dov'è adesso? Lei è a casa sua, Camerini.
2: Dammi del tu.
0: Abbiamo dato del tu, del voi, del lei. Ma l'emozione. Dove sei? A casa tua adesso? Cos'hai in casa?
2: Studio,
0: quanti strumenti hai?
2: Tanti. Questo nel mio studio, c'ho il computer davanti. Ho una Ovation, un liuto del 500 comandolato, il basso, il Pacific Bass Fender copia, poi
1: ma con tutti questi strumenti, Alberto, quando è che ci regali un po' della tua musica?
2: Quando
1: gli strumenti ce li hai?
2: Quando volete.
0: Beh, allora, adesso ci
2: a
0: devi
2: completa disposizione, adesso faccio un servizio bar pranzo a mezzogiorno con ascolto pezzi.
0: Allora, vabbè.
2: Facciamo un ristorante bar a mezzogiorno dove vengono quelli dopo gli uffici. Facciamo un party in festicciola con vini e faccio sentire i pezzi nuovi.
1: Sarebbe un format fantastico.
0: Allora, nei prossimi giorni prenderemo contatti con Camerini, andremo a pranzo a scrocco, ovviamente a casa sua, a farci cantare.
2: No,
0: giustamente, certo.
2: Vabbè. Facciamo un ristorante bar a mezzogiorno dove vengono quelli dopo gli uffici. Facciamo un party in festicciola con vini e faccio sentire i pezzi nuovi.
1: Sarebbe un format fantastico.
0: Allora, nei prossimi giorni prenderemo contatti con Camerini, andremo a pranzo a scrocco, ovviamente a casa sua, a farci cantare.
2: No,
0: giustamente, certo, a farci cantare.
2: L'Accademia del Buon Gusto, suprema, reale, noi siamo cuochi del re di Francia.
0: Va bene.
2: Che

0: i nostri robot e tutti il nostro rock and roll. Lei ci saluta adesso con una strofa di Rock and Roll Robot o di Tanz Bambolina, può scegliere lei.
1: Rock and Roll Robot,
0: vai.
1: Ma mi dia del voi,
0: per del voi. Potete,
1: rimango male.
0: No, potete.
1: Vedi che attacco al computer, trovo la tonalità.
0: Vai.
1: Acoustic piano, perché non vedo niente.
0: Sì,
1: okay.
0: ce l'ha. Camerini, Alberto Camerini, in diretta a Radio 2, tutto dal vivo, tutto inaspettato. Noi non sappiamo chi risponde.
2: Sì,
0: e tu tiri su e ti risponde Alberto Camerini, il più grande, il più geniale di tutti i cantautori degli anni '80.
2: Alberto, ci hai fatto un grande regalo.
0: È stato bellissimo. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie Rai 2, Radio 2.
0: Il telefono, lei di più. Il telefono a questo punto deve passare di mano in mano. Non ci dire a chi. Lo scopriremo fra 24 ore, ma oggi abbiamo veramente goduto come dei ricci, perché a The Ring ha risposto Alberto Camerini.

0: Diciamo Rockway Space Cowboy alle 20:20 su Radio 2. Ci stiamo ancora ripigliando dal The Ring di questa sera, Alberto Camerini.
1: E tu che volevi andare a vedere il basket?
0: Ma no, ma quella squadra di pelabrocchi, ma ci mancherebbe. No, non è vero. Scherzo, ovviamente, i miei grandi idoli del basket milanese.
1: Ma Camerini.
0: Alberto Camerini. Che idolo.
1: Comunque, qui ci scrive Giorgio da Ragusa. Ciao amici, bentrovati. Grazie per il buon umore che trasmettete. Uffa, beh, perché non siete in visual, grazie per il vostro lavoro. In visual avresti visto cose assurde,
0: no,
1: Giorgio.
0: Meglio di no, meglio
1: stasera
0: di no.
1: Stasera meglio di no, ti assicuro.
0: Dai, e invece da un idolo a un altro idolo, perché se Camerini è un campione del rock and roll, qui abbiamo un campione dello sport. Ieri sulla stampa abbiamo letto un bell'articolo di Alma Brunetto che raccontava di Giovanni Potenza, il mio record di corsa a 82 anni, su e giù per il grattacielo Piemonte, gli avversari al massimo sessantenni. A Torino c'erano gli eroi del Tower Running, lui è un campione del mondo perché ha 82 anni, scala e vince grattacieli in tutto il mondo. Come diavolo fa? Lo chiediamo direttamente a lui. Buonasera Giovanni Potenza.
2: Buonasera.
1: Buonasera, certo che Potenza con questo cognome non poteva che essere un atleta incredibile, eh?
2: Ne faccio tesoro di questo bel nome, Potenza.

0: Potenza, ma lei cosa mangia per scalare grattacieli a 82 anni?
1: È una bella domanda questa qui. L'importante è l'alimentazione, ecco. Fatto bene, sì. Da non esagerare, gli alcolici zero. I vini magari un bicchiere corretto, sì. E poi magari l'allenamento deve essere una cosa costante di testa tutti i santi giorni, due ore. Attenzione, la mia gara o le mie gare, le nostre gare, sono solo a salire. Poi scendere ti porto giù l'ascensore.
2: Veramente? Stupendo. Stupendo. Ma scusi, ci dica un po', allora domenica l'avete fatta a Torino, cosa avete fatto a Torino?
1: A Torino sono unico su tutti i partecipanti, oltre 250 partecipanti, che ho fatto 5 salite da 41 piani, 205 piani.
2: Ma come 205? Ma come? Lei da solo è salito avanti e indietro 5 volte?
1: 5 volte sono andato su da 41 piani, sono 205 piani. Attenzione, questi 205 piani l'ho fatto anche a Dubai, a New York, a Londra, in Spagna, in Svizzera, l'ho fatto un po' in tutto il mondo.
0: Ma
1: insomma.
0: Filippo non mi fa dal quinto al sesto piano.
2: Sì, ogni tanto prendo.
0: Ma io ho una domanda, Potenza, ma lei com'è che si allena per queste imprese? Tipo
1: se
0: questa
1: sono un ragazzo, puoi darmi anche del tu se vuoi,
0: Va bene, Giovanni, guarda, ti do del tu.
1: Sono più grandi, siamo d'accordo, ma però sulla realtà,
0: ma guarda Giovanni, ti do del tu senza alcuna difficoltà. Com'è che ti prepari per queste imprese, tipo questa di Torino, com'è che hai fatto?
1: Questi Torino come tutte le altre gare, no? Che io giornalmente, hai detto bene prima, l'alimentazione la mattina, certo. Mi faccio delle tisane, cucuma, zenzero, limone e miele. Poi bevo anche le uova del contadino, quelli buoni, che mi sono sicuro.
2: Aspetta. Quindi colazione abbiamo tisana, curcuma, mela, zenzero e uova?
1: Uova, limoni, sì, a volte faccio delle mescolanze, metto anche delle banane, però o prendi uno o prendi l'altro, non è che puoi fare un piattone da un chilo.
2: E questa è la colazione leggera. Poi
1: la colazione
2: a pranzo?
1: Leggera, a pranzo poi mangio un po' di tutto, ma però con modalità, insomma, sì. Un piatto, se voglio anche la pasta asciutta perché tanto la brucio, mangio tanto pesce, mangio anche pesce bollito, minestroni, queste belle cose. Però la pasta asciutta 3 volte alla settimana non me la faccio mancare.
0: Ma Giovanni, ma tu che avrai i tuoi amici di 82 anni, 85 anni, che magari vanno per cantieri, ecco, ma a te chi te la fa
2: piano
0: fare?
2: Piano,
0: tra l'altro con le mani dietro la schiena. Ma tu non invogli i tuoi amici a muoversi, a fare, cosa ti dicono i tuoi amici, i tuoi coetanei?
1: Senti, una bella domanda questa, è una questione anche caratteriale, che io fin da bambino ho amato lo sport, va bene, inizialmente da bambino, proprio da ragazzino, col pallone, poi arrivando a Torino che avevo un DNA un po' particolare, a Torino mi hanno consigliato, senti, col pallone sei campione, sei nessuno, e mi sono dato per tanti anni al tennis e lo sci. Il tennis l'ho fatto per tanti anni, come anche lo sci, ho sciato delle
2: E quando hai iniziato a salire per i piani dei grattacieli? Cioè, fare lo sky?
1: Bellissima domanda questa qui, ho iniziato 15 anni fa perché un mio amico, un comandante dei Vigili del Fuoco, dice senti Giovanni, io ti consiglierei una cosa perché tu sei tosto veramente, poi c'è un DNA molto forte, non fumi, stai attento in tutto, incomincia a allenarti a salire i grattacieli perché nel mondo è uno sport che veramente ce ne può.
2: Scusi,
1: allora,
2: Potenza,
1: fate 5 anni di allenamenti ragazzi, dopo 5 anni di allenamenti zitto, non hai detto niente a nessuno, c'è una prima gara a Londra.
2: Londra
1: 70 piani in 15 minuti. Beh, dico, qui è il mio pane, è il mio pane.
2: Cioè, a 73 anni ha fatto la prima gara e non si è più fermato. Io non so cosa dobbiamo fare. Giovanni, la possiamo richiamare? Lei ogni volta che fa una gara ci avvisa?
1: Ma sicuramente.
2: Quando sono le prossime? Quando è la prossima?
1: La prossima adesso mi aspetta Bucarest, perché l'anno scorso a Bucarest ho fatto 216 piani in 42 minuti.
0: È la prossima Bucarest, però allora ci sentiamo.
2: Allora
0: Giovanni,
2: ci sentiamo prima, va bene?
1: Sì, a Bucarest ce l'ho il 14 novembre, poi mi chiamate quando volete.
0: Segniamo.
2: Allora ci segniamo
1: ragazzi,
2: tutto.
1: Fatemi seguire Instagram perché io avrei bisogno un po' di aiuto su Instagram.
0: Giovanni Potenza. Seguiamolo
2: allora,
0: su Instagram.
2: Lo seguiamo
1: mi
2: subito.
1: Instagram Giovanni Potenza.
2: Grazie Giovanni, grazie davvero. La prossima volta affronteremo gli altri temi degli over, diciamo così. Quindi oggi abbiamo affrontato l'alimentazione e lo sport. La prossima volta che ci

0: Sentiamo, vogliamo sapere qualcosa sull'amore.
1: Ecco.
2: Posso dire una
0: No, la prossima volta.
2: La rimandiamo questa, eh?
0: Sì, la prossima volta.
1: La facciamo,
0: Giovanni.
1: Va bene.
0: Grazie per essere stato con noi, complimenti per queste vittorie e per tenersi così in forma a 82 anni, perché l'età è solo uno stato mentale. A fra poco, torniamo qua su Radio 2 con Caterpillar. Radio 2.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it. 22.
4: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
6: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Meteo Radio.
9: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata limpida e ventilata per gran parte del paese, con tempo ormai migliorato ovunque. Domani avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, ma il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
11: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
12: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
11: A testa, ok.
12: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
13: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose. E vi ricordo che dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 10.30, su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
12: Che aggiunge?
11: Hai detto tutto te.
12: Tutto tu, ma scusa. Perché...
13: Potete dire che brava.
12: Che brava,
11: che brava,
12: che brava.
14: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: qui a Caterpillar, mentre al TG1 stiamo vedendo il red carpet della Festa del Cinema di Roma. C'è anche la Susanna Sarandon, un bel red carpet abbiamo visto. Fra poco torniamo lì con la nostra inviata Ilenia Buonviso. Prima però ancora qualche messaggio, ce ne sono tanti.
1: Sì, ci sono dei vocali, sentiamoli Luca.
2: Vuoi dare a voi gentilissimi, amatissimi conduttori, che ci sono anche gli over 60 che stanno tornando a casa in macchina dal lavoro.
0: Giusto.
2: Sono passati via i tempi dei giovani pensionati. Quindi un saluto anche a loro.
0: Ma certo, li abbracciamo forte.
1: Buon rientro a casa.
0: Anzi, sono i nostri preferiti, gli over 60, bravi.
1: Sì.
0: Ancora.
3: Daniele da Olivarese. Sì, sì, può darsi che lasciano fuori il passeggino col bambino. Ma il bambino c'ha un bel biberon caldo di Vov.
0: Gli svedesi all'inizio della puntata abbiamo.
1: Mi sembrava strano, però.
0: Sì,
1: dai, senza.
0: No, ma è vero, è vero.
1: Cioè,
0: ci sta. Abbiamo parlato dei giovani genitori svedesi che normalmente lasciano i passeggini con i bambini fuori dai bar, dai locali o dai negozi.
1: Con meno 10 gradi.
0: Con meno 10 gradi. Ancora.
4: Mia moglie lavora in un ristorante a Bellinzona e settimana scorsa sono arrivati un gruppo di amici dell'hockey a cenare e hanno lasciato il bambino fuori con una temperatura che era non proprio delle più calde.
0: Ti ho detto.
1: Cioè, ma
0: è così,
1: capito,
0: è vero.
1: Ma voglio dire, ma
0: è vero.
1: Anche beh, tu vai dentro, mangi, vai se lo portano
0: il
1: via,
0: bambino.
1: Cioè, nel senso,
0: sì,
1: lo lasci.
0: Esatto. Non è solo la temperatura.
1: C'è pure il rischio che dici,
0: infatti, anch'io avrei qualche dubbio.
1: Io
0: avrei qualche dubbio. Però vabbè. Alle 20:35 andiamo a Roma, torniamo dalla nostra inviata Ilenia Buonviso alla Festa del Cinema. Ben ritrovata Ilenia, dove sei?
5: Ragazzi, io sono passata dal red carpet allo stand dove danno da mangiare, perché si è fatta una certa ora, ragazzi.
0: Giusto.
5: Mi è venuta fame.
0: Ci sta.
1: Mi sembra giusto, Ilenia.
0: Cosa c'è da mangiare?
5: Allora, c'è uno stand bellissimo, perché ritorniamo in Puglia, perché qui mi sono mangiata le orecchiette, poi ci sono le bombette, insomma, c'è un po' di spaghetti all'assassina, insomma c'è un po' di tutto. Per cui ho preso e mi sono fatta due orecchiette, mi sono voluta sentire un po' anche pugliese.
0: Perché no? Va bene.
5: Comunque, ragazzi, vi do un'informazione, perché qua i fotografi prima mi hanno raccontato che la loro, diciamo, loro sono in attesa della Kardashian, perché non vedo l'ora.
0: Kim Kardashian,
5: esatto. E mi hanno raccontato, e gli ho detto, ma perché? Perché quando vendete le foto ve le avete pagate? No, perché per noi vedere dei volti comunque anche che sono praticamente impossibili da vedere a Roma, per noi è comunque ci fa essere entusiasti.
0: Cioè, certo. La più gettonata è Kim Kardashian, che però
5: tutti mi hanno risposto così.
0: Ma Ilenia, se non ricordo male, lei adesso non sta con Lewis Hamilton?
1: Sì, era Singapore.
0: Appunto.
5: E infatti ovviamente hanno voluto sottolineare questa cosa dicendomi perché sta con, ha detto dico, hai capito, Kim Kardashian
1: sta con Lewis.
0: È come dire,
1: sta con Lewis.
0: Mica
1: ma
0: ne ha scelto uno così.
1: Ilenia, chi è che aspetta

0: aspettano più di tutti i fotografi. Quindi cosa Kim ti hanno detto a parte Kim?
1: Jenna Ortega, mercoledì, la protagonista di mercoledì, anche lei è super super attesa. Sì. Infatti io poi ho chiesto datemi qualche informazione in più. E loro pure mi hanno detto: ma noi in realtà lo sappiamo la mattina per la sera, per cui insomma
2: sono pronti a tutto.
1: È tutto da viverselo ogni giorno, dalla mattina alla sera, ragazzi.
2: Se tu avrai voglia, Ilenia, noi domani e domani ancora e poi domani ancora, insomma, quando tu ci sei,
0: siamo qui, ecco.
2: Noi ti chiameremo.
1: Ormai sono di casa. Cioè, poi, ormai entro così.
2: Sì, è vero che tu poi la mattina sei anche ad Agorà, però quando la RAI chiama, lo sai che
0: Ilenia risponde.
1: Non si può. Ma
2: tipo, scusa, ma possiamo intrudere nella tua vita, nella tua altra vita professionale? Tipo, domani mattina sapete già chi c'è ad Agorà? Avete già gli ospiti?
1: In realtà, nel senso, qualche ospite sappiamo, domani sarà una giornata ricchissima di ospiti, e soprattutto si parlerà anche molto di internazionale, perché noi sempre affrontiamo temi internazionali, economia, politica, insomma, ecco, domani ci sarà, diciamo, la Fusani, Borgonovo, Iacometti,
2: un bel parterre.
0: Ilenia, adesso allora mangia le orecchiette, poi vammi in via Veneto a ballare.
2: Che vabbè, tutta la notte?
1: E poi vai. Senza, tu non ci crederai, ma io ho tanta adrenalina. Secondo me
0: vai direttamente ad Agorà, direttamente a Saxarubra.
1: In after
2: ad Agorà, a Saxarubra. È già un sogno, capite perché l'amiamo così tanto, signore e signori. È la nostra e loro anche, però non è solo nostra, è anche di Agorà, ma la sentiamo già più nostra. Ilenia, buon viso!

0: onnipotenza, che è l'82enne che scala i grattacieli.
1: Mettiti in coda, sai,
0: capito? Cioè, ormai è...
1: c'è già il fandom qua.
0: Ormai
1: Giovanni
0: è
1: numero
0: fan
1: uno.
0: Club, fan club, puntata assurda, pazzesca, sì. Oggi di Caterpillar. Alberto Camerini ha risposto a The Ring, la nostra inviata si sta dividendo tra Agorà la mattina a parlare di inflazione
1: di
0: in America e la dolce vita
1: la sera alla festa del
0: così,
1: cinema
0: così, così,
1: così.
0: Andiamo a Venezia, però, altra città che sicuramente ne sa parecchio di cinema. Sul Gazzettino di ieri la notizia dell'hackeraggio di un albergo, l'Antico Trovato, che si è trovato 3.000 clienti inferociti davanti alla porta, che dicevano di aver prenotato stanze,
1: sì,
0: a 15 euro.
1: Sì.
0: Ovviamente non era vero.
1: Non era vero, c'è stata una sorta di hackeraggio, credo. Adesso capiremo meglio cos'è successo.
0: Sì, diciamo che quando trovi una stanza a 15 euro... è un po' difficile che sia vero,
1: sì,
0: a Venezia.
1: Però sai, Filippo,
0: in questa stagione
1: lasciateci sognare, no?
0: È
1: come
0: capito.
1: Dire, bah,
0: da un lato sì, da un lato va bene sognare, dall'altro attenti alle truffe. Al telefono, sì, con noi gli amici dell'Associazione Veneziana Albergatori, il direttore Daniele Minotto. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera Minotto. Allora, ma che è successo? No, abbiamo detto questo albergo 3 stelle, insomma, con 25 camere, ha ricevuto 3.500 mail di prenotazioni e ancora continuano ad arrivare questi clienti.
2: Allora, diciamo che il caso in sé, o quello che ho letto anch'io, però non è un nostro socio, quindi lo seguo direttamente, quindi non ho avuto modo di parlare con la proprietà,
0: sì,
2: però
0: certo,
2: purtroppo sta succedendo in modo sempre più frequente. Abbiamo sentito domenica cosa è successo in Francia nei supermercati, che
1: sì,
2: hanno fatto saltare i congelatori. Ormai siamo davvero sotto una forma di attacco hacker, che è una forma di ormai di guerra ibrida, che siamo abituati a vedere in modo magari meno, questo qui è molto eclatante perché obiettivamente la numerosità di prenotazioni, però come giustamente dicevate voi, in questo momento è come dire ho una concessionaria della Ferrari, mandatemi 1000 euro per venire a scegliere il colore della macchina che volete.
0: Esatto,
2: insomma,
1: ha ragione Minotto,
2: quindi io capisco che alle volte uno possa anche dire guarda, prendo il rischio perché magari ci sono le super offerte, spendo 15 euro, però provo a informarmi se davvero quella offerta c'è, dimmi che ho perso 15 euro. Diverso è se magari affronto anche un viaggio di 1000 km e mi trovo lì e non ho la stanza dove poter prenotare. Anche perché siamo in un periodo dell'anno dove siamo praticamente quasi tutto esaurito per le città d'arte come Roma o come Firenze,
1: certo,
2: viviamo prevalentemente nel periodo più fresco che arriva subito a ridosso l'estate, quindi
0: Minotto,
2: oggi non è problema trovarle libere.
0: No, ma infatti noi abbiamo poi questo problema più in generale in Italia, abbiamo il paese più bello del mondo, le città più belle del mondo, tutti vogliono venire a vederle e dobbiamo gestire un tema che è quello dell'overtourism, che spesso colpisce gli albergatori anche in maniera trasversale, perché le città sono state invase da quelle forme, ma anche qui diciamo ibride, diciamo un po' così,
1: locazioni
0: non proprio trasparenti di alberghi non alberghi.
2: Allora, da questo punto di vista c'è tutto un mondo extraalberghiero. Ad esempio a Venezia abbiamo 33.000 posti letto negli alberghi e 60.000 nell'extraalberghiero, che sono dai B&B, le locazioni turistiche. Però ad esempio questi qui non sono soggetti, anche se non sono alberghi, che generano l'overtourism. Molto spesso l'overtourism è dato da una politica di ingressi nelle città. Per il 70% degli ingressi che abbiamo noi a Venezia sono turisti escursionisti che arrivano da altre destinazioni in giornata.
0: I giornalieri, famosi giornalieri.
2: Esatto, sono quelli che si muovono e che il comune sta cercando di, tra virgolette, contrastare. Poi cerchiamo di dare il benvenuto a tutti, ovviamente, con quello che è il contributo d'accesso, per cercare di incentivare a venire nei momenti dove c'è la bassa stagione, dove ci sono meno pressione nella città. Quindi bisogna fare un grosso lavoro. Per fortunatamente le nostre destinazioni sono davvero apprezzatissime, perché noi abbiamo l'87% degli ospiti sono stranieri, quindi abbiamo...
1: Minotto, allora, siccome abbiamo, insomma, abbiamo visto che dipendiamo ormai, insomma, dai computer, la dico come la direbbe mia mamma,
0: certo,
1: insomma, ecco. Però dei suggerimenti per i consumatori, no? Perché giustamente vedo una stanza a Venezia a 30 euro, 25, quello che è, la tentazione c'è. Lanci lei un appello ai consumatori, quando dobbiamo insospettirci e come facciamo poi però anche a difenderci dal problema.
2: Allora, noi come azienda cerchiamo di proteggere con tutti i sistemi di controllo delle piattaforme, di quelli che sono i nostri gestionali, però purtroppo c'è un mondo più furbo anche di tutti quanti noi, che è quello che fa la finto account della banca, che fa il finto account di Booking, che fa, e quindi alle volte purtroppo sfugge qualcosa. Ovvio è che dobbiamo essere tutti quanti attenti, quindi da parte dell'imprenditore, che molto spesso non appare sui giornali ma viene danneggiato perché magari alle volte deve erogare un servizio per cui magari il cliente ha pagato, confermata la prenotazione e poi ormai ce l'ha in casa, lo deve tenere e quindi ci mette dei soldi. Certo. In questo caso qui, che non c'è stata nessuna conferma delle prenotazioni, perché è ovvio che un albergo che ha 20 camere e ha 3.000 persone non può averle mai confermate,
0: quindi
2: davvero bisogna uno avere un po' il senso della misura e capire davvero se una cosa può essere davvero reale. In questo caso 15 euro è
0: troppo poco,
2: il costo
0: troppo
2: del biglietto
0: poco.
2: Del vaporetto da noi,
0: esatto.
2: E quindi non aprirei neanche una camera, lo sconsiglierei anche già sotto i 50 euro non ha senso più una stanza d'albergo.
0: Ma è chiaro. Minotto,
2: quindi,
0: Ci faccia sognare cosa mangia stasera nella città più bella del mondo?
2: Io poco, perché io non abito nella città più bella del mondo, ma abito in provincia di Belluno, sono fermo in autostrada e sto parlando con voi.
0: Ma non ci credo.
1: Ma dico sempre, Filippo, che ci ascoltano dalla macchina.
0: Dalla macchina, certo, in autostrada. Ma è incredibile. Cioè, lei dirige l'associazione degli albergatori di Venezia ed è fermo in autostrada. Vabbè, non c'è giustizia. Io già lo immaginavo in un albergo affacciato sul Canal Grande, un 5 stelle. Con le maschere veneziane, le feste tipo Tom Cruise,
1: maschere,
0: sì, certo, quelle cose lì. Va bene,
2: tutto per i nostri ospiti.
0: Solo per gli ospiti. Viva Venezia, viva gli alberghi di Venezia. Era il direttore dell'associazione veneziana albergatori, Daniele Minotto.

Consoli, che pezzo, questa luna araba, solo la musica più bella su Radio 2 a Caterpillar. Ci scrivono ormai a frotte ascoltatrici e ascoltatori. Una stimata professionista mi ha appena scritto sul numero privato dicendomi mi voglio fidanzare con Giovanni.

0: Ci sono anche i Rolling Stones stasera su Radio 2 a Caterpillar, mentre la Corte Costituzionale ha ripreso il suo viaggio nelle scuole del Regno.
1: Cioè,
0: no, non è più il Regno,
1: Filippo,
0: visto che è la Repubblica, ovviamente. Al telefono con noi, reduce dalla giornata, ci dicono molto molto bella, appena passata in quel di Cagliari, c'è il giudice Giovanni Pitruzzella. Giudice, buonasera.
1: Buonasera, giudice.
2: Buonasera a tutti voi e buonasera a chi ci ascolta.
1: Buonasera Pitruzzella, come è andata la giornata con gli studenti oggi a Cagliari? Ci racconti?
2: Le giornate con gli studenti vanno sempre bene.
1: Oh,
2: perché gli
1: che meraviglia.
2: Studenti, i giovani sono la risorsa essenziale del paese, a
1: che
2: cui
1: bello.
2: Dobbiamo dare tutte le possibilità per emergere e su cui dobbiamo investire. Abbiamo parlato della Costituzione, la Costituzione è di tutti, la Costituzione non è semplicemente dei giudici o dei palazzi
1: certo.
2: del potere, la Costituzione è di tutti i cittadini e ci dà delle risorse per sviluppare le nostre quello che vogliamo fare nella vita, per essere liberi, per sviluppare le nostre attitudini.
0: Certo, giudice Pitruzzella, noi ovviamente ci fidiamo di lei, come potremmo non fidarci di un giudice della Corte, ma abbiamo il piacere di poter ascoltare anche le parole di una delle studentesse che era con voi oggi, Giorgia Bancescu. Senta qua.
3: Allora, oggi a Cagliari abbiamo avuto la possibilità di assistere a un incontro con il giudice della Corte Costituzionale Giovanni Pitruzzella ed è stato, direi, una mattinata ricca. Abbiamo avuto la possibilità di trattare il tema, appunto, la tematica della Costituzione, cosa che non è materia di studio quotidiano. Una mattinata durante la quale gli studenti hanno avuto la possibilità di fare domande e avere un confronto con il giudice diretto, il quale ha dato importanti spunti di riflessione sulla partecipazione attiva dei giovani, sulla importanza dell'informarsi, di capire e di comprendere che la Costituzione è un documento vivo, dinamico, che si evolve, quindi come valorizzarla al meglio, come va studiata e soprattutto come noi in un futuro dovremmo utilizzarla e tramandarla alle generazioni successive. Mi ha colpito una frase del giudice, ci ha detto: guardate all'Europa, perché voi dovete farlo, dovete dare uno sguardo al mondo, dovete aprire i vostri orizzonti.
0: Giusto.
3: Per potervi informare, arricchire, per poter arricchire anche gli altri successivamente.
0: Ma che bello,
1: che
0: ma è promossa, io direi promossa,
1: sì,
0: subito,
1: sì, sì, sì.
0: Giorgia Bancescu da Cagliari, cosa dice giudice Pitruzzella?
2: Ha visto quanto sono bravi, l'avete sentito
1: veramente.
2: Parlare, l'hanno sentito
0: sì.
2: i nostri ascoltatori, guardate
0: sì.
2: in Italia tante volte c'è una sorta di pessimismo, i media spesso diffondono questo sentimento negativo,
1: vero.
2: Ebbene noi abbiamo dei giovani validissimi, bravi, dediti anche non solo alla loro crescita, ma al bene comune, alla solidarietà, è la risorsa su cui tutti dobbiamo investire.
0: Eh sì, qual è la cosa
1: Bravo,
0: più inaspettata che le hanno chiesto oggi, giudice?
2: Ma guardi, mi hanno chiesto tante cose, per esempio, tra le altre, mi hanno chiesto come la Costituzione può essere utile, servirci in una società che cambia, per esempio con la trasformazione tecnologica, l'avvento dell'intelligenza artificiale. E insieme abbiamo visto come la Costituzione non è un documento pietrificato, ma si evolve
0: certo.
2: grazie alle intuizioni dei padri costituenti per affrontare problemi nuovi. La libertà di informazione è sacrosanta, è uno dei pilastri del diritto costituzionale, uno dei pilastri della democrazia, ma la libertà di informazione non significa, per esempio, diffondere discorsi d'odio che incitino appunto atti di violenza. Ecco
1: sì.
2: come, proprio facendo riferimento alla Costituzione, probabilmente possiamo tutelare la libertà di informazione, ma individuare anche i limiti per l'era digitale.
0: Certo.
1: Che bella iniziativa.
0: La seguiremo, giudice, saremo insieme a voi, ai giudici della Corte Costituzionale che gireranno le scuole d'Italia fino a giugno, quindi saremo sempre al fianco della Corte, al fianco della nostra Carta Costituzionale, la più bella del mondo, dicono alcuni, noi tra questi,
1: Vero.
0: Sicuramente insomma uno dei documenti fondamentali per capire come una democrazia deve e può prosperare anche nell'era digitale che stiamo attraversando.
1: Certo.
0: Grazie davvero per essere stato
2: grazie
0: con noi.
2: A voi,
1: grazie.
2: Grazie, buon lavoro e buonasera.
0: Buonasera al giudice della Corte Costituzionale Giovanni Pitruzzella. Che puntata, wow. Cinzia, che puntata. Mi spiace solo non riuscire a salutare tutti gli amici che ci hanno scritto messaggi WhatsApp al 348 7 300 200, ma c'è una soluzione anche a questo. Torneremo domani.
1: Volevi andare a vedere qualche partita in giro?
0: No, non faccio più tempo. Anzi,
1: ma ti
0: fammi
1: diverti
0: vedere
1: di più qui.
0: Ma
1: con
0: no,
1: me,
0: ma questo sì, ma questo sicuramente. Ma questo sicuramente. Il nostro abbraccio agli amici che stanno per entrare al San Paolo a Napoli, a San Siro a Milano. E il nostro abbraccio, ovviamente, anche a Papa Leone, che è invece rientrato in camera sua.
1: È andato bene
0: al
1: l'intervento.
0: Policlinico Gemelli, tutto
1: sì,
0: a posto.
1: È andato bene l'intervento.
0: Tutto a posto,
1: siamo
0: bene.
1: Contenti.
0: Questo ci tranquillizza molto. Non vedo però l'ora che siano le 20 di domani per scoprire a chi Alberto Camerini ha dato the ring.
1: Sì, ma arrivano le 20 di domani.
0: Sì.
1: Arrivano le 20.
0: Quello, è in dubbio, quello in dubbio. Ci fermiamo qua per questa sera. Ma per ogni giorno che finisce,
1: c'è
0: ricordatevi,
1: c'è sempre una notte che comincia.
0: A domani.
1: Ciao.
0: Ciao.

Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione.

0: finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. 2-2.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: 2-2.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove si sono formate code per un incidente tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona. Un altro incidente è avvenuto sulla 24 Roma-Teramo, alla barriera di Roma Est in direzione di Teramo. Sulla stessa 24 c'è un veicolo fermo tra Colle d'Ara San Gabriele e Assergi in direzione di Roma. A Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. E code per un incidente tra Pozzuoli e Pozzuoli via Campana in direzione dell'allacciamento con la diramazione per Capodichino. Sulla 19 la Palermo-Catania, rallentamenti per un veicolo fermo in prossimità dello svincolo per Motta Sant'Anastasia in direzione di Palermo. Prudenza sulla 13 la Bologna-Padova, c'è un veicolo fermo tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Si tratta di un camion fermo sulla corsia di emergenza. E ancora dalla statale 33 del Sempione è chiusa la corsia a Baveno nelle due direzioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: E buonasera, martedì 13 ottobre, benvenuti a Chiamami Radio 2, benvenuto, io sono Agostino Penna e benvenuto a Simone Calomino.
1: Buonasera,
0: che è qui.
1: Buonasera a tutti, buonasera Agostino.
0: Buonasera a te, come sei stato questo weekend lungo?
1: Perché noi non ci siamo visti. Tutti, devo dire, veramente, però
0: è vero.
1: Sapevo che qui c'era Alma Manera, quindi stavo tranquillo, ho fatto bene a stare tranquillo.
0: Hai fatto bene, benissimo, siamo stati anche con Marcello Cirillo ieri sera, è stata una bellissima puntata e stasera lo sarà altrettanto, se non di più, perché caro Carlo Simone,
1: sì.
0: Io quando ti vedo non lo so, è come se tu fossi uscito da un film muto.
1: Un film muto?
0: Sì, sì, sei un personaggio del vecchio cinema.
1: Però parlo per fortuna, sì, o purtroppo, dipende dai punti di vista, questo ancora.
0: Io mi ero già messo mi sarei messo a tua disposizione, film muti e pianista sotto che commenta.
1: Bello, bello, molto downtown.
0: Poi spiegheremo il tema di questa serata, intanto salutiamo naturalmente Antonella Boralevi che fra poco ci farà la copertina del tema e i saluti sono per tutti quanti, la nostra squadra, Leonardo Sinibaldi alla regia, Francesco Napoleone all'audio, Valentina Galli che ci manda a casa così possono controllare il tuo look anche
1: sul
0: stasera
1: 202,
0: sul 202, certo. E naturalmente siamo sovrintesi da Luca Masci, nostro autore, Laura Zullo la curatrice e Eleonora Catapano la redazione.
1: Li hai detti tutti Agostino, credo che possiamo essere soddisfatti. Adesso sentiamo invece l'ultimo single di Elisa, si chiama Kintsugi. Sai cos'è l'arte?

0: America.
1: Elisa con Kintsugi a Chiamami Radio 2, Agostino Penna, Simone Calomino. Oggi c'è un tema bellissimo.
2: Bellissimo.
1: Agostino, qual è il tema di oggi?
2: Un tema che non si dimentica, come
1: no,
2: dice
1: non si
2: dimentica. Perché noi non ci dimentichiamo mai che ogni anno, proprio stasera, si apre la Festa del Cinema di Roma.
1: Oh.
2: La 21ª edizione e proseguirà fino al 25 di ottobre. E noi appunto stasera vogliamo parlare proprio di cinema. Quando avete guardato un film e avete trovato in qualche modo che quella storia un po' vi assomigliava, un po' vi ricordavo un pezzo della propria vita, la vostra vita. In fondo poi i film sono proprio questo, no? Cercano di ritrarre proprio pezzi della nostra vita e magari una canzone che può essere collegata a quella.
1: Certo, poi soprattutto le canzoni sono quelle che fanno breccia nei nostri cuori,
2: sì.
1: Tante volte ci ricordano di un film e quindi noi vogliamo chiedere agli ascoltatori di Radio 2, in quale film vi siete riconosciuti e quale canzone ascoltata al cinema vi ha colpito? Potete anche raccontarci una scena oppure una battuta, potete
2: o cantare qualcosa
1: perché c'è sempre il canta con ago e il suona con ago. 348-7300-200 oppure per telefonare lo 063131.
2: Ma naturalmente partiamo dalla copertina, come ogni sera la nostra scrittrice amata Antonella Boralevi, che ci illustra, appunto ci fa la copertina. Ci sei anche stasera? Buonasera Antonella.
3: Sì, caro Agostino, eccomi, caro Simone. Stasera sono qui con voi, ormai è il nostro appuntamento a Chiamami Radio 2. Il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Certe volte il cuore te lo spalanca un film, non uno qualunque, quel film, perché è un meccanismo misterioso. La storia è diversa dalla tua, però quel personaggio lì, quella scena lì, sei tu. Sono i tuoi sogni, le tue allegrie, le tue tristezze.

i tuoi rimpianti. Tu ne hai dei rimpianti? Buio in sala. Il giovane uomo che guarda lo schermo è un'ombra, perché conta soltanto quello che lui sta guardando. Baci, decine e decine di baci appassionati in bianco e nero, bocche che si cercano, corpi che si stringono. Ora, questo vortice di sensualità, di passione proibita, aggiancando nella Sicilia profonda e sperduta in quegli anni lì, non era pensabile dimostrarlo. Perché? Perché è l'Italia del dopoguerra che cerca di trovare un posto per curarsi le ferite e intanto sta dentro la miseria, nel lavoro duro dei campi. La scuola è un miraggio per provare a scappare. Nell'unico cinema del paese quei baci bisogna tenerli nascosti, e quindi il prete ha detto: tagliateli. Il proiezionista, che si chiama Alfredo, li taglia, ma che fa? Li conserva di nascosto. E ora, molti anni dopo, quei baci salvati sono diventati un montaggio di amori ritrovati. È il regalo che Alfredo ha lasciato a Totò prima di morire. Il giovane uomo, che è stato il bambino Totò, è diventato un regista famoso. È tornato al paese proprio per il funerale di quello che considera il suo vero padre, il proiezionista. E perché quando era bambino, Totò scappava per nascondersi nel buio del nuovo cinema paradiso. Il suo cuore si inzuppava di emozioni, la sua anima usciva a vedere il mondo. Totò ce l'ha fatta. Spronato dal suo amico, è fuggito, ha studiato, ora si chiama Salvatore e i film non li guarda, li fa. Ma c'è qualcosa che si è lasciato dietro, e tu lo sai che c'è sempre qualcosa in ognuna delle nostre vite che abbiamo lasciato indietro e non ce ne diamo pace, e neanche lui. È una ragazzina, il suo primo amore, Elena, la più bella, la più ricca del paese, lui era il più povero. Sì, lo so, ti viene da commuoverti, e lo fa anche Salvatore. L'ultima scena del film lo trova esposto alla luce, una lama di luce che negli occhi gli trova una lacrima, però sulle labbra Salvatore ha un sorriso, perché sai, così va la vita, ecco. E se in tanti ci ritroviamo in questo struggimento del tempo perduto, allora io stasera voglio farti sorridere e ti racconto una storia buffa. Faccio qualcosa che non faccio mai nella mia vita. Elena è Agnese Nano ed è bravissima. Ma sai cosa? I have said to myself this affair

0: I love you when you're under my skin.
1: E il basso in questo grande duetto del 93, uscito nel 93 dall'album Duets, che è tutto bello, bellissimo, di Frank Sinatra. E questa era una reinterpretazione del classico di Cole Porter del 35 con Bono Vox. Ma torniamo a noi, stiamo parlando con l'occasione dell'apertura del Festival del Cinema di Roma, della Festa del Cinema di Roma. Vi chiediamo il titolo, la scena, la canzone di un film che in un film vi è rimasta nel cuore, quella che proprio sentite vostra, che magari racconta anche un pezzo della vostra vita. Raccontatecelo, oppure scriveteci qual è il vostro pensiero, oppure anche cantateci una canzone, un motivo, o suonatelo al 3487 300 200, oppure telefonateci allo 06 3131.
2: E a scriverci è Laura, che ci dice: ciao Radio 2, la mia scena cult in assoluto è il finale di Via col Vento. Rossella disperata che piange e Rhett che è spietato senza voltarsi le molla quel famosissimo "francamente me ne infischio", una porta in faccia cinematografica che fa storia. Per me vince lui tutta la vita. Un caro saluto a tutta la radio da Laura.
1: Come no. E poi c'è il nostro, un altro amico, si chiama, sì, Anna, un'amica, Silvia. Qualcosa è cambiato, ci segnala, con Jack Nichols, che bello. Non so se sia il mio film del cuore, ma il personaggio protagonista parla di me. Ecco, vedi, si uniscono al nostro tema. Di chi ha un disturbo psichico che si chiama ossessivo compulsivo.
2: È importantissimo parlarne, sì.
1: La nostra vita non è affatto facile, no. Ma il film apre ad una speranza.
2: Ma sicuramente una speranza, ed è bene parlare di questi temi, soprattutto per la salute mentale. È importante che tutti i mezzi di comunicazione aprano una finestra. È arrivato anche un vocale, sì. Sei pronto, Agostino?
1: Ma che cos'è? Un canto a suono?
2: Suona con ago, suona con ago, ma c'è una piccola introduzione, la sentiamo, eccola qua.
3: Ciao a tutti, ciao. Io sono Cristiana. Mi sto cimentando con l'armonica cromatica. E quindi, visto che oggi c'è la presentazione ufficiale del film Io so pazzo, vi dedico questa da suonare con Agostino.
2: Vediamo.
1: Eccolo. Di nuovo.
3: Ciao,
1: bravissimo. Un pazzo. Bravo.
2: Poi l'armonica è difficile,
1: è molto difficile.
2: Però è uno di quegli strumenti che quando lo senti dici: mamma, quanto è bello, come vorrei saperlo suonare.
1: Beh, magari come Stevie Wonder sarebbe proprio il massimo.
2: Allora, sai che a volte le canzoni nei film diventano famosissime, se non più famose del film stesso. E c'è un caso molto divertente, curioso, di una canzone che è nata senza testo, era solo musicale, poi il testo è stato aggiunto dopo. Si tratta di Smile, da Tempi Moderni di Charlie Chaplin, 1900.

0: bellissima.
1: Vai, vai, continua.
0: E, proprio Chaplin l'ha composta, e nel finale c'è questo finale molto bello dove Charlot e la ragazza interpretata da Paulette Goddard si mettono in cammino, e prima di partire lui le indica gli angoli della bocca, prova a farla sorridere, così questo tema è rimasto impresso nelle menti di tutti. E nel 1954 invece, per la versione cantata dal grande Nat King Cole, arriva il testo scritto. Ma Agostino, ti pregherei invece di una cosa ben più importante, cioè la nostra seconda dedica. Ci sono quei film capaci di fare breccia veramente nel tuo cuore, di non andarsene più, soprattutto quelli che parlano di della storia.
2: Soprattutto quando poi c'è stato un coronamento con Roberto!
0: Esatto, quelli che vincono l'Oscar.
2: L'Oscar di Benigni.
0: Se parliamo di colonne sonore e di film, non possiamo non citare La vita è bella.

0: Era il 1997 quando usciva La vita è bella, regia di Roberto Benigni.
1: Io voglio mandare un grande abbraccio anche a Noah, che incontro spesso nei festi. Ecco, mi sembra che parlo sempre di me, ma io ho il piacere e la fortuna di incontrare.
0: Sì, conosci, incontri la gente.
1: Noah.
0: Lo puoi dire, Noah che cantava con
1: te.
0: Ha cantato
1: piacere.
0: Questa bellissima canzone.
1: Ho avuto piacere anche di duettare.
0: Ah, pure? Ma tu la butti là un po' in sordina.
1: Ma io quando ti invito a cantare con me è perché io mi ricordo che l'ho fatto anche con personaggi importanti. Quindi per me è un onore cantare con te, ma anche un po' per te dovrebbe essere un piacere.
0: Ma lo è chiaramente. Dai. Ma una curiosità ti voglio dare, velocissima così. A volte le colonne sonore sono così belle, armonizzate con questi arrangiamenti fantastici, orchestrali. Altre volte bastano due note.
1: Sì.
0: Sì, ti ricordi lo squalo?
1: No. Come no?
0: La stai facendo? Falla.
2: Più o meno come me la ricordo.
1: Questo è il suono che sento quando cerco parcheggio sotto
0: Basta questo per avere paura. Comunque due note, tanto che pensa che non sembrava non essere l'idea giusta per quella scena, perché tutti immaginavano qualcosa di più trionfale, invece sono bastate quelle due note per dare l'atmosfera giusta a un momento storico della storia del cinema, altro momento storico della storia della musica. Ti è, diciamolo due volte, questo duetto di Jovanotti.

0: plastica.
1: Giovanotti con Samurai J, su a Chiamami Radio 2 con Agostino Penna e Simone Calomino. Questa sera, parlando di cinema,
2: sì.
1: Infatti Giovanotti abbiamo detto che sarà tra i protagonisti della Festa del Cinema di Roma, che comincia
2: stasera.
1: Infatti sarà atteso anche lui sul red carpet.
2: In questo momento ci sarà,
1: in questo momento
2: c'è stato il red carpet, anzi noi poi subito dopo andiamo a fare un saltino,
1: sì.
2: Poi continuate ad ascoltare naturalmente Radio 2.
1: Vengo con te, Agostino,
2: sì,
1: d'accordo?
2: Sì,
1: volevo
2: sì,
1: leggere
2: sì,
1: un po' di messaggi dei nostri ascoltatori.
2: Dai.
1: Ecco, riceviamo questo da Monica. Ciao ragazzi, fra i tanti film che mi hanno lasciato delle immagini importanti, forse direi che il migliore è Il Diavolo Veste Prada, la scena in cui Andy parla di Miranda con Nigel e gli chiede come fare per farsi accettare da lei. La risposta mi ha insegnato a non piangermi addosso e a rimboccarmi le maniche. Nella vita nulla è scontato, ma bisogna sempre combattere. Buona serata, Monica. E infatti
2: ciao, Monica.
1: A volte ci danno quell'occasione di riflettere sulle cose su cui non abbiamo occasione magari di riflettere nella quotidianità. Maurizio da Bologna invece ama tantissimo Rocky e soprattutto la colonna sonora che ascolta nei momenti difficili. Guarda, e lo tira su.
2: Lo
1: vorrebbe dedicare ai figli Patrizio e Sabrina.
2: Farla a pianoforte non
1: accenna
2: è facile, però
1: tantimi.
2: Mi ricordo che durante il film c'erano delle musiche commento che riproducevano in modo un po' più melanconico.
1: Lui ha detto colonna sonora di Rocky, quindi scegli tu il punto che preferisci.
3: Ora ci proviamo.
1: Tutto va bene, direi.
3: Se
1: tutto fa brodo.
3: Una mano al nostro Francesco.
1: Ecco.

0: Tu lo sai che una volta
1: l'avevo agganciato in corsa.
0: Ecco, tu lo sai che una volta i film naturalmente quando erano muti, quindi non c'era colonna sonora, no. Ma in realtà sì, perché nelle sale c'era un pianista,
1: piccola
0: orchestrina, come dicevi prima, che suonava.
1: Certo.
0: Però poi a un certo punto la musica diventa protagonista dei film. Pensiamo al primo film sonoro italiano del 1930 o 29, non ricordo, si chiama La canzone dell'amore, quindi tu
1: come
0: vedi già la musica c'è.
1: Tu sei preparatissimo.
0: Non ricordo se 29 o 30, 40. Credo 30.
1: 26.
0: Ma quando poi la musica diventa vera protagonista dei film è con i Blues Brothers.
1: Ma sono loro, li vuoi già sentire?
0: E io li voglio già sentire così.
1: Io non te lo vorrei dire, se no mi sembro uno di quelli che sta là. Sono stato anche con John Landis.
0: Ecco qua, ecco fatto. E allora io ti chiederei proprio la più famosa, Everybody Needs Somebody to Love.
2: Però lì ho bisogno di te.
0: Ci provo io, non
2: perché
0: è che
2: ognuno ha bisogno di amore, ma anche di controcanti.
0: Va bene, vediamo se ci
2: proviamo. Ho l'orchestra viaggiante.

0: Everybody Needs Somebody to Love.
1: Fatto un po' di caciara proprio.
2: Un pochino. No, dai, un pezzo bellissimo.
1: Sembrava
2: che
1: un matto.
2: Ci ha messo tanta allegria.
1: Energia.
2: Così, no? Però
1: energia.
2: Tu sei tornata al microfono, ma io ho bisogno di te perché mi dovresti cortesemente, che non sia per comando mai, suonare la sigla del giochino Calomino che adesso a Chiamami Radio 2 in questo momento istantaneamente.
3: Ma
2: prego, maestro.
3: Sorpresa.

0: una canzone che illumina.
1: La più lunga la sigla del gioco.
2: Ma come si diverte?
3: Stasera storie sui suoni dei film.
4: Come sarò più chiaro nelle notizie che vado a raccontarti adesso, va bene? A esporti. Allora,
3: tre notizie di cui una sola vera. Quale sarà la 1, la 2, la 3? Indovinatelo anche voi ascoltatori di Radio 2.
2: Datemi una mano.
3: 7 300 200. Allora,
2: dai, la prima.
3: DeLorean in lavanderia 1985.
2: Quella di Ritorno al futuro.
3: Esattamente, no? 1985, per il rombo della macchina del tempo di Ritorno al futuro, la che cosa fece? Prenotò una lavanderia a gettoni, mise a lavare un paio di scarpe da ginnastica in una lavatrice e registrarono il suono della centrifuga. Quello è il rumore della DeLorean, capito?
2: Ah, tu pensi?
3: Sì,
2: quindi è un motore circolare, sì, come quello della lavatrice.
3: Le scarpe nella lavatrice, per fare l'effetto sonoro, hanno preso quello. Quindi notizia 1. Notizia 2, invece, i velociraptor e le tartarughe per Jurassic Park 1993 furono scelti dei versi di tartarughe in accoppiamento per doppiare il verso dei velociraptor.
2: Era questa?
3: Terza notizia, più o meno, somigliava un pochino. Hai esperienza di tartarughe in accoppiamento? No, neanch'io. Allora, Darth Vader e il cappuccino 1976, Guerre Stellari, no? L'indimenticabile respiro di Darth Vader nacque dalla macchina del caffè del bar vicino agli
2: come
3: studios.
2: Come faceva questo respiro?
3: Una cosa del genere.
2: Ah, ecco.
3: Uguale ho fatta.
2: Col caffè?
3: Col caffè. Non era proprio così. Vabbè, la 1, la 2, la 3. La macchina di Ritorno al futuro in lavanderia, la macchina del tempo, oppure i velociraptor e le tartarughe, oppure Darth Vader e il cappuccino. Quale
2: sono,
3: sarà?
2: Mi sono perso come sempre. Chiedo sempre aiuto alla regia, perché durante il disco io metterò le cuffie.
3: Cerca di ritrovarti.
2: Tra un pezzo e l'altro, in questo caso con Golden di Harry Styles, magari mi vengono le idee giuste.
3: Può essere pure, chi lo sa.
2: Eh sì.

0: Hai riconosciuto i paesaggi della costiera amalfitana nel video di Golden di Harry Styles?
1: Casa mia, vicino a casa mia, vicino.
0: Immaginavo che l'avresti.
1: Le prime estati, il piano bar, comunque,
0: tutti sulla costiera amalfitana.
1: Assolutamente, a cominciare da Vietri sul mare a finire a Positano e anche oltre, assolutamente sì.
0: Siamo a Chiamami Radio 2, dove stiamo giocando al giochino Calomino. Sì, è il mio giochino in questo momento. Vi ho chiesto fra queste tre notizie, ovvero la DeLorean in lavanderia, oppure i Velociraptor interpretati da Tartarughe in Amore, o Darth Vader e il suono del cappuccino che ne fa il respiro, qual è vera, qual è falsa?
1: Qui mi arriva anche il suggerimento di Damiano, che secondo lui è la seconda. Io devo dire che scelgo anche un po' per affetto, perché l'estate scorsa ho avuto il piacere di duettare con Robert Zemeckis, il regista di Ritorno al Futuro. Io scelgo la prima, la DeLorean, il rumore della DeLorean ricavato dalla scarpa nella lavatrice.
0: Voglio darti un indizio. Guarda che Damiano di solito indovina,
1: pure stavolta.
0: Pensaci bene, potrebbe essere.
1: Allora sarà la 2, no?
0: Sarà la 2? È la 2? Signore e signori, la risposta esatta. Vai, Agostino, fammi un po' di musica tensiva, per cortesia. Fra la 1, la 2 e la 3? Non è la 3. No, non è la 3. È la 2! È la 2! I Velociraptor di Jurassic Park c'hanno il verso di Tartarughe in Amore, signore e signori. Il gioco è finito.
1: Non solo gioco, ma questa è un'informazione che mi dai. Porca
0: importantissima.
1: Conosci tutte.
0: La prossima. No, questa è Luca Masci che me le scrive.
1: Nel frattempo, io leggo un altro messaggio. Saluti da Ivo, da San Marzano, San Giuseppe. Ho 51 anni, pensionato single, ex carabiniere. Vivo a Roma, dedico al santo bevitore di San Marzano. Io pensavo fosse il paese San Marzano. Viviana Giuliana, Flashdance, Pretty Woman e il Gladiatore. Scatenate l'inferno.
0: Il mio segnale, per cortesia.
1: Ha tolto il pezzo, ho dovuto inventare.
0: Intanto una canzone meravigliosa, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani.

0: Il 13 novembre uscirà l'album postumo di Ornella Vanoni, Vivere, il mio concerto più bello, che conterrà anche questa inedita versione di Viva la vita con Francesco voce, Gabbani, canzone bellissima, Sanremo 2025.
1: No, ma ascoltavo la grana della voce della grande Ornella.
0: Voci che come il vino migliorano col tempo. Lei, Mina, pochi altri nella storia, forse Sinatra.
1: E a proposito, beh, Sinatra sicuramente, The Boys. A proposito del nostro tema di serata, appunto, stiamo parlando di ricordi attraverso i film, attraverso le scene dei film e le canzoni e le colonne sonore. La telefonata di Sergio da Mantova, che ci rivela di amare Mediterraneo di Salvatore.
0: Ah.
1: E ne so qualcosa. Anche lì. È stata scritta e composta da Giancarlo Bigazzi, con la collaborazione di Marco Faragiani e tanti amici con i quali poi ho cominciato a collaborare immediatamente.
0: Hai fatto bene a citarli, perché comunque gli autori vanno
1: sono
0: sempre
1: importantissimi.
0: Citati.
1: E adesso, un saluto anche a Gianna Bigazzi.
0: Ecco, adesso Agostino, subito dei Canta con Ago.
1: Al piano.
0: Non li abbiamo ancora sentiti, sono arrivati, bisogna farli sentire. Vai. Allora, sei pronto tu?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: il primo.
1: Sì,
0: vediamo cos'è.
2: Ciao, sono Marianna, vi sto ascoltando e visto che parlate di musica da film, mi è venuto in mente questo bellissimo brano che ora vi canto e che faceva parte della colonna sonora di un film che ho molto amato. Ve la ricordate questa canzone?
1: Quale?

0: dal 1982.
1: Com'era il nome?
0: Marianne ci ha cantato Paradise.
1: Ce n'è ancora, mi pare.
0: Sì, dall'uno all'altro andiamo in un altro Paradise, quello dove sono finiti, dove è finito almeno uno dei due protagonisti del film. Senti qua.
1: Cioè,
2: ciao, sono Luigi da Roma, studio canto. Vi voglio far ascoltare un pezzo di Titanic perché è un film che mi è rimasto.
1: Un maschietto che canta Titanic.
0: Vediamo.
1: Bello, eh?
0: Vediamo.
1: Che tonalità lo fa.

0: la commozione, la commozione, eh? Allora,
1: ti vuoi commuovere sul serio?
0: Voglio commuovermi veramente.
1: Vuoi commuovere?
0: Sì, vorrei.
1: Allora, prendi un pochettino di fango.
0: Non ce l'ho adesso però qua.
1: Vabbè, immagina.
0: Vabbè, lo immagino.
1: Immagina un tornio di quelli dove si modellano i fari.
0: Ho capito subito.
1: I vasi, dove si modellano i vasi.
0: Vasi brutti pure, diciamolo. Sì, è venuti male.
1: Era bruttarello, però insomma l'abbraccio era molto calorico.
0: Caloroso,
1: molto sensuale.
0: Sì, sensuale.
1: E sono loro!
0: Eh sì.

0: Ghost. Se non facevamo questa,
1: se tu fossi stato Demi Moore era tutta un'altra storia.
0: Ho capito, abbiamo questo è quello che abbiamo.
1: Io chiudevo gli occhi, se hai fatto caso. Preferivo chiudere gli occhi.
0: Ti ringrazio veramente, grazie davvero.
1: Vabbè, ma sai che ti voglio bene.
0: Ma lo sai che ci sono delle canzoni che hanno rischiato di non essere nei film, che invece magari proprio per quella canzone sono stati dei film iconici.
1: Diccelo,
0: il Mago di Oz sarebbe stato comunque un film iconico, ma Over the Rainbow ha rischiato di non essere. La devi accennare, vai, fallo.
2: No, parlane io.
0: Allora, Over the Rainbow praticamente era una canzone che parlava di un mondo alternativo, di trovare speranza anche oltre l'arcobaleno, oltre il mondo conosciuto, e quindi sembrava una canzone troppo matura, troppo alta per Judy Garland, che era una ragazzina al tempo. Interpretava Dorothy con le sue scarpettine rosse. Alla fine, per fortuna, non si sa come la canzone fu mantenuta e divenne il successo principale del film.
3: Somewhere over the rainbow, the blue sky.
1: Potrei continuare.
0: È bellissimo. Cioè, pensa che il successo fu tale che, arrivata in Italia, ci fu anche una versione italiana di Over the Rainbow. Si chiamava Arcobaleno. Credo che il testo fosse di Alfredo Bracchi, poi devo controllare.
1: Andiamola a sentire, andiamo ad ascoltare, facciamo info.
0: Si trova in giro, si trova. Anche questa non viene da un film. Però pure questa fa film.
1: Grande Michele, che abbiamo quasi sfiorato di avere ospite l'anno scorso. Ci riproviamo quest'anno. Michele Zarrillo.
4: 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: aiutami a distruggere. Agosti, aiutami a distruggere.
1: No, non devi, non devi. E poi questa è una canzone che veramente ci edifica, non si distrugge. Le parlavamo fuori onda, grande Michele Zarrillo, con il testo di Vincenzo Incenso. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di martedì 13 con il Festival di Roma, la festa di Roma. E abbiamo parlato appunto del cinema, delle colonne sonore, grazie alla copertina di Antonella Borlevi come ogni sera, che ci introduce il tema, e grazie a tutta la squadra. Stasera non ho salutato Mauro Marzetti, che coadiuva la nostra Valentina Galli. Un abbraccio a tutti quanti voi che ci state ascoltando, e mandate soprattutto dei messaggi e le vostre storie, perché questo è un po' il senso del nostro programma, essere dalla vostra parte, ascoltarvi, farvi sentire a casa.
2: Bravissimo, con questa credo che domani ci arriveranno una valanga di messaggi, per cui io mi sento già più tranquillo, non so te.
1: Tu hai visto che tanto non c'è problema, io sono un kamikaze, al massimo scatta la polizia, stasera è scattata la polizia musicale due volte, perché Leonardo era un po' di tempo che non
2: c'aveva il pulsante,
1: perché stanno arrivando.
2: Oddio,
1: va bene, allora vi lasciamo naturalmente a Radio 2 al Centro della Musica, ma prima viene l'Onda Verde, Radio 2 al Centro della Musica con Gino Castaldi e Nicola Angelozzi. Noi diamo appuntamento a domani a tutti quanti voi, grazie Simone Calomino,
2: grazie Agostino Penna, e ciao a tutti,
1: ciao.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano la 14 Adriatica, dove è chioso il tratto tra San Severo e Poggio Imperiale nelle due direzioni per la presenza di materiali dispersi. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Lesina Gargano e proseguire per la provinciale 35 e rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale. Percorso inverso invece per chi è diretto a Bari. Sempre sulla 14 Adriatica si sta procedendo al ripristino stradale a seguito di un incidente tra la 16 Napoli Canosa e Canosa in direzione di Bari. Sulla 11 Firenze Pisa un incidente segnalato tra il raccordo Lucca Viareggio e la 12 in direzione di Pisa. A Catania sulla tangenziale rallentamenti per lavori di manutenzione tra Mister Bianco e San Giovanni Galermo in direzione di Catania. Sulla 13 la Bologna Padova per lavori è chiuso in uscita allo svincolo per Bologna Arcoveggio, in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 21.48 di questa sera alle 5 di domani, mercoledì 14 ottobre. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
5: Ogni giorno tu alza.
6: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Pennicanza.
5: C'è la Pennicanza.
7: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
6: Pubblico delle grandi occasioni.
7: Entriamo in diretta nelle vostre case.
5: Ogni giorno tu alza.
3: Ritorna la Pennicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio. Da lunedì 19 ottobre alle 13.

0: Radio 2 al centro della musica.
1: Allora, io sono Gino Castaldo, non credo ci siano molti dubbi, anche perché un tipo di voce così scura, così matura, non so
2: matura
1: se ce ne sono
2: mi piace.
1: Tante. E invece tu chi sei?
2: Io sono Nicola Angelozzi, con questa voce un po' squillante su cui stiamo lavorando. No,
1: sì.
2: Anzi, oggi non è molto squillante.
1: No, per niente, va benissimo.
2: Per niente, quindi okay. Una voce giovane.
1: Beh sì.
2: Giovane,
1: sì,
2: non sì. Per essere contro di te. Abbiamo la voce matura, la voce giovane, ma mondi maturi, mondi giovani,
1: abbiamo
2: siamo
1: lasciato,
2: qui al centro.
1: Quale equilibrio abbiamo lasciato prima di noi?
2: Abbiamo lasciato l'equilibrio delle dediche di Chiamami Radio 2, mm-hmm, con Agostino Penna e Simone Calomino,
1: sì,
2: che ci fanno divertire, ci fanno cantare. Oggi hanno parlato di colonne sonore del cinema, proprio perché oggi comincia...
1: Ne parleremo anche noi.
2: Dopo ve lo diciamo.
1: Pare che dobbiamo mettere, ovviamente, ci chiamiamo al centro della musica, possiamo parlare così tanto. Allora, spiegherò perché ho voluto mettere questo pezzo. Allora, perché...
2: Dopo devi parlare 3 ore, me l'hai promesso.
1: Beh, 3 ore, comunque io voglio dire che a me mi manca un gioco che si chiamava Giochi senza frontiere.

0: Lo dico con un pizzico di rimpianto, che devi sapere che Peter Gabriel, che come dire c'è stato un po' un fade dal punto di vista creativo sulla sua opera, però in certi anni i concerti di Gabriel sono stati pazzeschi. Forse una delle cose più belle, che era anche più avanzate, che era... Penso ci fu uno, non mi, adesso non so quale dei tour, ma lui era molto molto innovativo, no? Allora in uno di questi tour particolarmente bello, aveva studiato una cosa con le luci, erano delle specie di gru con alla fine dei potenti, dei gru moventi, quindi tutta l'idea scenica era che queste luci diventavano spazio, perché si muovevano queste gru e pigliavano le forme più diverse, e queste luci diventavano quasi quasi dei personaggi, no? Una roba proprio, cioè questo era il livello di Gabriel, per cui andavi fuori di testa, oltre che per le musiche, anche perché c'era una visione,
1: una scenografia diversa. Abbiamo un numero fino alle 23, il nostro numero 348 7 300 200. E già ci scrivono: buonasera Nicole e Gino, spero abbiate trascorso una buona giornata. Io sì, a parte un 5,5 di italiano, però quando ascolto la radio mi dimentico tutto.
0: Dobbiamo
1: desumere
0: un'età
1: giovane. Sì, abbastanza giovane, 5,5 in italiano, scuola
0: sì.
1: Comunque.
0: Sì. Comunque scuola. In un altro concerto di Gabe, scusa,
1: sì,
0: mi stavo venendo in mente,
1: certo.
0: C'è un altro concerto, un altro momento geniale. Finiva il concerto, spariva un po' tutto, il palco rimaneva al centro del palco. Qualcuno aveva portato una valigia.
1: Ok.
0: No? Palco nudo a quel punto, non c'era più niente.
1: Solo la valigia.
0: E alla fine lui a un certo punto apre la valigia, entra dentro, la chiude, non mi chiedere come, e il concerto è finito così.
1: Geniale.
0: Però io dicevo che non ho spiegato
1: così.
0: Perché Giochi senza frontiere era un gioco molto divertente che io rimpiango per un motivo molto molto, come dire, legato proprio all'idea di Europa. Era una
1: l'unione,
0: piccola
1: comunque,
0: cosa, cioè, però che serviva, perché parlano tanto di Unione Europea che poi però non si fanno delle cose. Quella era una piccola cosa, ma ti permetteva di erano i paesi che giocavano tra di loro, quindi era un modo anche di conoscersi,
1: incontrarsi,
0: giocare
1: essere
0: insieme.
1: Senza frontiere proprio, cioè, non avere nessuna frontiera tra di loro.
0: Adesso il pezzo che sta bene, non dico cos'è, vi ricorderà Lucio Dalla, e lo è all'origine, ma questa è una versione nuova, indovinate quale?

0: finale secco, così senza sfumare. Allora, per molti, specialmente quelli un po' più di età,
1: maturi. Abbiamo detto che ci piace dire
0: sì, maturi. Sì, questa musica significava il film del lunedì sera.
1: Sì.
0: C'era un super film in genere su Rai 1, e lunedì sera era
1: la serata dedicata al film. La sigla era
0: fatta Lucio Dalla. Questa è una versione nuova, è un remake che hanno fatto i Calibro 35 insieme a Marco Castello, i quali Calibro 35 sono specializzati nel riproporre colonne sonore.
1: Proprio per parlare di cinema, vogliamo ricordare che oggi comincia la Festa del Cinema di Roma, che sarà proprio all'Auditorium qui a Roma dal 13 al 25 ottobre, e Emma Stoccolma, la nostra amica, aprirà questa fantastica serata, e ad aprire la festa sarà Il rumore delle cose nuove, il film di Paolo Genovese, con nel cast Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, quindi tantissimi film, tanti eventi. Andiamo al cinema,
0: di cui
1: è importante.
0: Anche vi daremo conto in questi giorni delle notizie. Allora, ogni sera, come ormai tradizione, mi piacerebbe che al 348-7300-200 ci arrivasse qualche consiglio da parte vostra.
1: Vero.
0: Vogliamo di mettere ogni sera un pezzo legato a Sanremo, curiosità, bizzarrie, oppure cose belle.
1: Che vi hanno colpito, che vi sono rimaste.
0: Sì, dateci anche voi delle idee. Potremmo stare ad ascoltare. 200. E a un certo punto arrivò a Sanremo Fiorella Mannoia nel 1987 con un pezzo che è rimasto un po' nel suo repertorio, che viene spesso citato come esempio di uomini che riescono a scrivere per le donne in un modo molto intelligente. Questa è una canzone un po' un archetipo, no? E ovviamente mi riferisco a Quello che le donne non dicono, era Enrico Ruggeri ad averlo scritto. Ha dimostrato una sensibilità notevole, perché questa canzone, poi la Mannoia stessa ha cambiato impercettibilmente la giornata, no? Quando dice le donne se dicono no, le donne vuol dire che è no. E l'ha ribadito rinforzando il pezzo.

0: E lei era Fiorella Mannoia in Quello che le donne non dicono. E già al 348 7300 200 ci arrivano dei messaggi, diciamo, di consigli sanremesi.
1: Più che un consiglio, Sonia ci scrive: bene, i ricordi di Sanremo è stato nell'89 quando partecipò Lorenzo Giovanotti. Mi ricordo che ero felicissimo. Grazie a una produzione della Sonia. Allora, Sonia ha anticipato, perché io l'ho messo, non mi ricordo che giorno, ma io ho messo
0: la prossima settimana.
1: La settimana prossima, vero? Ho messo Giovanotti perché me lo ricordo molto bene quando arrivò. Era un Giovanotti ancora, stava iniziando a cambiare, era ancora una fase un po' ingenua,
0: sì,
1: no? Più
0: sì.
1: Vabbè, ma insomma, adesso non anticipiamo,
0: tanto siamo
1: ne parleremo,
0: qua,
1: quindi continua a sentirci perché
0: tutte le settimane, tutti i giorni,
1: Sonia,
0: sempre 22-23.
1: Verrà anche il momento di quel Sanremo dell'89.
0: Beh, continuiamo con una donna. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, welcome by, welcome by. Beh, devo dire che questa è una frase che secondo me dovremmo un po' stamparci tutti nella testa.
1: Cioè, traduci a questo punto.
0: Vuol dire, se tu mi vedi e mi incontri per strada e inizio a piangere, ti prego, passa accanto a me, vai via, non mi fermare, non mi parlare, perché quello è un momento in cui vuol dire che io non sto bene. Sai, quando ci sono quelle storie d'amore che finiscono non proprio in una maniera magnifica.
1: Ok.
0: Lei è...
1: Avreste mai sospettato che questa canzone dicesse quello? Bene, non lo sapevate, ora lo sapete.
0: Welcome by.

0: Each time we meet.
1: Uniscono non proprio in una maniera magnifica.
2: Ok.
1: Lei è.
2: Avreste mai sospettato che questa canzone dicesse quello? Bene, non lo sapevate, ora lo sapete.
1: Welcome by.

0: Allora, diciamo anche che questo è uno di quei, quello che abbiamo ascoltato, rappresenta uno di quei, ci sono dei matrimoni, no? tra non so, un autore e una voce. In questo caso c'era l'arte di Barbacarac, sì, che ha una firma abbastanza inconfondibile musicalmente, ha uno stile e questa elegante morbidezza, però anche ritmata, ma in modo lieve.
1: Che oggi siamo molto morbidi, molto, sì, tranquilli.
0: Come musica,
1: sì, oggi è una puntata molto accogliente.
0: Nella seconda parte
1: siamo dolci.
0: Meno.
1: Come mai siamo così dolci?
0: Non lo so, è successo. Però, insomma, questo lui ha trovato un po' in Dionne Warwick una musa. Proprio era la sua voce elettiva a un certo punto. Quindi molte delle sue canzoni, poi la prima versione, almeno posto dentro dei best seller rifatti da tanti, le ha fatte lei, Dionne Warwick.
1: 348 7300 200, ci scrivono: Festival del 1983, sì, Vasco Rossi con Vita Spericolata.
0: Quindi sarebbe un suggerimento.
1: Un suggerimento, sì, sulle vostre canzoni del cuore del Festival di Sanremo.
0: Potrebbe darsi che prima o poi sarà. No, scusa, no, abbiamo già messo Vasco, abbiamo messo Vado al Massimo.
1: Sì.
0: Abbiamo scelto quella che cantò l'anno prima, no? Il suo debutto a Sanremo, che era più una curiosità quella. Ma non è detto che prima o poi non capiti anche quest'altra. E
1: tanto abbiamo ancora tempo.
0: Abbiamo ancora tempo. Parliamo di artisti comunque di una, no, di una certa età, proprio di Vasco che sta
1: di maturità.
0: Alla grande, sì, di maturità. E è un po' che stanno uscendo notizie sugli Stones.
1: Beh, sì, fanno? È vero che loro non si stancano mai. Fanno bene, pazzesco, fanno bene, giusto, pazzesco. Avere sempre lo spirito, la passione, poi ti fa continuare a fare cose belle.
0: Sì, però insomma, caro Mick, io direi, no? Ma non dico da coetaneo, perché lui ha molti anni più di me, incredibilmente. Io sono coetaneo più della fascia Vasco Springsteen, sì, quella generazione là. Più o meno.
1: Non parlare dell'età, dai.
0: Hanno meno De Gregori, sotto. Invece loro sono di 10 anni di più avanti,
1: sì,
0: no?
1: Più avanti,
0: sono,
1: sì,
0: sono quelli che hanno tutti, appunto, qualche anno in più di 80.
1: 80
0: loro.
1: Non lo volevamo dire, 80 pure qualcuno in più.
0: Sì. Allora, a proposito di questo, c'era un anniversario oggi, vero?
1: Sì, perché 10 anni fa.
0: A proposito di anziani ancora.
1: 10 anni fa Bob Dylan vinceva il Nobel per la letteratura, primo cantautore nella storia a ricevere il

0: prestigioso riconoscimento, e quindi chi siamo noi per ricordarlo? Sì. Proprio il 13 ottobre 2016 l'Accademia di Svezia annunciava una scelta destinata a far discutere un po' il mondo della cultura.
1: Sì. E ci furono tante discussioni, alcune anche deludenti, perché c'erano alcuni personaggi che si schierano contro, tipo Baricco. Mi sorprese moltissimo, perché io l'ho trovato invece un atto assolutamente geniale, perché era un riconoscimento a un particolare tipo di letteratura, che è quella musicale, no? Che però così ha avuto, però che è una forma di letteratura, anche se quella delle canzoni, assolutamente. Quindi io non ero d'accordo, di più, per me era,
0: e poi
1: era una consacrazione.
0: La cosa curiosa è stata che proprio Bob Dylan reagì a modo suo, perché due settimane non rilasciò diciamo dichiarazioni pubbliche, qualcuno lo definì pure maleducato e arrogante, e poi il 10 dicembre non partecipò alla cerimonia.
1: Erano due i momenti, no? Uno era la presenza quando veniva annunciata la cosa, e lui disse grazie, siete stati molto gentili, però purtroppo ho un impegno quella sera, no? E poi dopo invece a ritirare in premio mandò chiese a Patti Smith di andare al posto suo. Vabbè, sì, geniale.
0: Sono cose che capitano.
1: Allora, la musica incalza, come è giusto che sia, questa è veramente una roba che ho sempre adorato, essendo passionato di musica napoletana, perché è un neffa del tutto insolito. Questa è Passione, una canzone napoletana a tutti gli effetti.

0: Bellissima canzone in cui palesemente Neff ha giocato, avendo anche delle origini campane dall'altro, ha giocato un po' a fare una canzone classica.
1: Sì, poi ricordiamo che si è scrisse proprio Passione per Saturno Contro, un film di Farzan Ospetek, e poi vinse il Nastro d'Argento nel 2007 come miglior canzone originale.
0: Molto bella.
1: Veste completamente diversa da come lo conosciamo.
0: Ok, io allora devo rispondere a un messaggio di Piero Bello. Abbiamo il tempo? Piero Bello da Torino, ti rispondo dopo, ne parliamo appena. Adesso lasciamo la linea al GR2, torneremo con un pezzo di musica, non dico quale, ma poi ci siamo noi, a tra pochissimo.
2: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
2: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
4: Rai GR2.
5: Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. È andato bene, nei tempi e nei modi previsti, l'intervento di Papa Leone al Gemelli di Roma effettuato nel pomeriggio. Siamo collegati in diretta con Francesca Paltracca. Buonasera Francesca.
6: Buonasera a tutti voi, e vi comunico subito che l'ultimo aggiornamento è arrivato intorno alle 22 ed era molto atteso. Il bollettino è stato diramato dalla sala stampa vaticana e preparato dal dottor Carbone, che è il medico curante del Papa, e dal professor Stefano Margaritora, che lo ha operato. Allora, Papa Leone è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. L'esame istologico, prosegue il bollettino, esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Lo rendo noto appunto il medico curante del Papa e il professore Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe medica di chirurgia toracica che ha operato Leone XIV. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Prevost è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Al termine si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli. Queste sono le ultime novità, gli ultimi aggiornamenti, e con Sergio Ciani dal Gemelli restituisco la linea.
5: Grazie Francesca. Noi andiamo avanti con la cronaca. Depositata la superperizia disposta dal GIP sulla morte di Liliana Resinovic, la donna scomparsa nel dicembre del 2021 a Trieste, trovata senza vita quasi un mese dopo in un boschetto, strangolata, chiusa in alcuni sacchi dei rifiuti. Alcune tracce di DNA appartenenti a un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. I periti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu ritrovata. Unico indagato finora il marito della donna, Sebastiano Visintin. Le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise, al via le perquisizioni informatiche in alcune scuole collegate a persone che conoscevano le vittime. Si cerca una corrispondenza con l'indirizzo IP del PC da cui partirono le ricerche sul veleno.
7: Sono rimasti quasi 6 ore nell'istituto agrario di Riccia gli agenti della squadra mobile e del servizio centrale operativo. Presente anche il tecnico di laboratorio della scuola, sentito più volte in questura. Assetaccio 71 computer ispezionati in 4 diversi ambienti dell'edificio. Giovanni Alfonso, consulente informatico di Gianni Di Vita.
8: Hanno praticamente scaricato dei dati che saranno successivamente analizzati.
7: Le perquisizioni sono iniziate dall'analisi del server, che consente a tutti i dispositivi di connettersi. Poi si è passati all'acquisizione dei dati. Nessun nessun dispositivo è stato sequestrato. Gli investigatori hanno copiato le informazioni per dare un nome a chi avrebbe fatto ricerche sulla ricina.
8: Si capirà da quale computer è stato fatto cosa. Bisogna capire prima innanzitutto se trovano il dato di interesse. Nel momento in cui dovessero trovare il dato di interesse, sicuramente ci saranno delle informazioni che identificheranno il PC utilizzato per eventualmente fare qualche ricerca.
7: Per conoscere i risultati delle analisi potrebbe servire tempo.
8: Credo che arriverà tutto a fine indagini. Nel fascicolo attualmente ancora non confluisce niente.
7: Nicola Tupputi, GR2.
5: È morto a 68 anni dopo una lunga malattia Luciano Paolucci, il padre di uno dei due bambini uccisi a Foligno da Luigi Chiatti tra il 92 e il 93. Lorenzo Paolucci aveva 13 anni quando finì vittima di Chiatti, ora rinchiuso in una REMS in Sardegna dopo aver scontato 30 anni di reclusione. L'altro bimbo, Simone Allegretti, aveva solo 4 anni. Luciano Paolucci, dopo l'omicidio di Lorenzo, rinunciò a tutto pur di portare avanti la sua battaglia per la tutela dell'infanzia e contro la pedofilia, organizzando per anni la sua Marcia degli Angeli. Lascia la moglie e due figli. E ora lo sport, perché sono in corso due partite di Champions. L'Inter gioca al Meazza contro i belgi del Bruges, mentre in casa del Villarreal c'è il Napoli. In studio c'è il nostro Giacomo Prioreschi per gli aggiornamenti.
9: Buonasera Maria Teresa, buonasera radioascoltatori. Non sta andando bene per le italiane, stanno perdendo entrambe. L'Inter addirittura 3-1 contro il Bruges al 76esimo minuto. Sottolineo la tripletta di tre soldi per il Bruges, giocatore italiano naturalizzato però tedesco. Perde anche il Napoli in Spagna contro il Villarreal 2-1 al 78esimo minuto. Ricordo che domani scenderanno in campo altre due italiane, il Como sul campo degli olandesi del Feyenoord e la Roma all'Olimpico contro il Real Madrid. E anche vi ricordo che l'Italia femminile di calcio, la nazionale, ha pareggiato 1-1 con la Bielorussia nel primo playoff di qualificazione ai mondiali, gara di ritorno. All'andata era finita 2-0, quindi l'Italia ha passato il turno.
5: Grazie Giacomo. La linea torna al centro della musica. A tutti voi l'augurio di una buona serata con Radio 2.
10: Ogni giorno tu alza.
11: Signori e signori, benvenuti a un'altra puntata della Penicanza.
10: C'è la Penicanza.
12: Salutiamo questo pubblico meraviglioso.
11: Pubblico delle grandi occasioni.
12: Entriamo in diretta nelle vostre case.
10: Ogni giorno tu alza.
13: Ritorna la Penicanza con Fiorello e Fabrizio Biggio dal lunedì 19 ottobre alle

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: siamo rientrati con una raffinatissima canzone che ha scelto, Nicole, che è quasi il nome di un genere, no? Space song, cioè
1: sì,
0: space rock.
1: E poi anche space moment, un momento veramente dove puoi immaginare di tutto. Mi
0: sì, stavamo mentre ascoltavamo
1: su una spiaggia.
0: Abbiamo immaginato una somiglianza col mood di Vivo di Andrea Laszlo De Simone.
1: Sì, è vero, il nostro regista ci ha fatto fatto notare questa somiglianza.
0: Allora, avevo
1: siamo rientrati qui al Centro della Musica.
0: Sì,
1: siamo con voi
0: certo,
1: fino alle 23.
0: Nicola Angelozzi, Gino Castaldo, vabbè, ma questo. Allora, avevo promesso una risposta a Piero Bello da Torino, però non ho capito bene la domanda. Lui dice: buonasera, ma secondo voi è giusto che il Festival della canzone italiana iniziasse a girare per tutta l'Italia? Cioè, ci stai chiedendo se sarebbe bello immaginare
1: sì, tipo il Festival di Sanremo però a Catania.
0: Volevo darti
1: quindi
0: una notizia,
1: non il
0: Piero
1: Festival
0: Bello,
1: di Catania, che il Festival di Sanremo sì, ma a Catania, per dire.
0: Volevo
1: ad esempio
0: dire a Piero Bello che in realtà c'era, si chiamava Cantagiro. Era stato proprio nato così, con questa idea. Cioè, non era il Festival di Sanremo, okay, però era un festival
1: un
0: di canzoni
1: festival
0: che girava con le macchine proprio, no? Andava di città in città, una roba assurda.
1: Quindi diciamo recupera quel Cantagiro Piero Bello, perché il Festival di Sanremo, ahimè, si fa a Sanremo, giustamente.
0: Esatto.
1: Si allora, chiama così proprio
0: anche perché hanno cercato spesso di portarlo via, ma non ci riescono,
1: ma
0: perché
1: no,
0: ovviamente
1: no,
0: non potrebbe essere il Festival di Sanremo a Cremona, che ne so, no, ovviamente. Allora, al 3487-300-200 sono arrivati anche dei suggerimenti. Alex ci ricorda i Timoria, Casa Mia, Sanremo 2002. Vabbè, insomma, comunque è vero, i Timoria sono stati a Sanremo. Grazie per l'idea, questa potremmo metterla. Invece
1: c'è una sorpresa per te, Gino.
0: Cioè?
1: un pezzo di Sanremo che ci hanno
0: sì, no, in realtà non è di Sanremo, ma riguarda Claudio Villa, quello. Allora
1: sì,
0: ci scrive: ciao ragazzi, e Antonella dice: che ne pensate di Granada di Claudio Villa? Mamma e papà piaceva tanto. Allora, non credo che fosse a Sanremo, però Claudio Villa sì, Claudio Villa voleva, anzi, poi ma giusto un accenno di Granada per Antonella, sentiamo. Vai.
1: Andiamo. E questo vedi.
2: Città del sole e dei fiori. Il mio canto è l'ultimo addio d'un nostalgico cuore.
0: Allora, questo sì, questa era Claudio Villa. Claudio Villa era molto legato al Festival di Sanremo.
1: Questo è il nostro festival al Centro della Musica, potrebbe essere.
0: Sì,
1: facciamo un po' il nostro festival.
0: Ma tu sai che è successo? No, ovviamente non mi ricordo l'anno, ma lui a un certo punto era entrato in polemica perché non lo invitavano più al festival. Lui
1: sì,
0: questa cosa lo faceva disperare, perché lui voleva andarci, quindi lui cominciò a polemizzare con Baudo,
1: sì,
0: con Baudo
1: perché non mi inviti,
0: che
1: perché
0: lui,
1: non
0: no,
1: ricordo.
0: Baudo non invitava, lui ogni volta cominciava a polemizzare. È successa una cosa incredibile, da scriverci un intero libro, perché successe che Claudio Villa morì il sabato sera della finale di Sanremo, quindi Baudo ovviamente
1: rimase con questo,
0: no,
1: con
0: ma ha dovuto interrompere
1: di...
0: cioè
1: certo,
0: pezzo il paradosso, no? Con la sua morte ha fatto irruzione nel festival che non lo voleva più. Pensa che storia, no? Sembra un film.
1: Sì,
0: ma successe non una sera, il sabato sera, cioè durante la finale, Baudo dovette ovviamente interrompere. E parlare di Villa, c'è stato un omaggio improvvisato perché arrivò proprio una notizia, adesso non mi ricordo, fu conto alle 10 di sera, quindi nel pieno svolgimento. Scusa, ma questa
1: no, questa è storia, e qui al Centro della Musica dobbiamo anche parlare di queste cose. Ma noi parliamo spesso il martedì di meteore, le one hit wonder, quei brani che arrivano, proprio colpiscono, rimangono un po' lì e poi non è che smettono di esistere, però diciamo che magari non hanno una seconda vita, non continuano. E adesso ascoltiamo Macy Gray con I Try.
3: Changes and fears, when will they go from here? When will they stop?

0: I try, Macy Gray, che più devo dire, più che una meteora in senso classico, come in genere è stato, più, è stato un po' una cosa diversa, è stato più che altro un debutto clamoroso che ha fatto pensare a tutti, non ricordo benissimo, erano tutti impazziti per questo pezzo,
1: una nuova stella,
0: una nuova voce black, no? non era il pezzetto di Rapina, no?
1: Sì,
0: era proprio bello,
1: sì.
0: No? E lei cantava in un modo, per cui sembrava proprio la verità è che poi lei non si è più ripetuta, lei ha fatto altri dischi, quindi non è che è scomparsa, però questa,
1: quella rimane,
0: questa diciamo, I Try è rimasta lì, insomma.
1: Tornerà tra l'altro anche con un concerto in Italia,
0: sì,
1: diciamo, sia a Milano che a Roma.
0: Sì. E allora facciamo un po' di storia, questa volta divertente.
1: Sì,
0: i Kinks
1: sì.
0: È un gruppo, io non so perché, i revival, le cose sono a volte anche casuali, no? Ci sono dei gruppi che continuano a riproporre in continuazione. I Kinks no, ma erano un gruppo molto forte degli anni 60. Sono, tra le altre cose, i primi, credo a memoria, ad aver fatto un pezzo che parlava di un trans. Era il pezzo è Lola. Una frase è molto divertente, in realtà, molto comica, no? Perché era stato un ragazzo un po' ingenuo, no? Che si fa rimorchiare da una donna. Peccato che poi dice, c'è un famoso verso che dice: non capivo una cosa, why she walks like a woman and talks like a man,
1: perché
0: poi
1: cammina come una donna
0: insieme,
1: e parla come
0: lei
1: un uomo.
0: Lo invita ad andare via e dice: camminava come una donna ma parlava come un uomo. In realtà non aveva ancora capito che era un trans. E Lola, tra l'altro, musicalmente un capolavoro. I Kinks.

0: proprio carina questa
1: magistrale,
0: Lola.
1: Magistrale, magistrale. Lola dei Kinks, che è un'alterazione. Si usava molto in quegli anni utilizzare dei nomi che erano alterazioni di parole vere, no? Pensa appunto, i Beatles suonava come Scarafaggi, però sarebbe Beatles, no?
0: Sì, quindi,
1: però beat, quella parola beat.
0: Beat.
1: E loro invece Kinks, che suonava come i re, no? Kinks, però era scritto col doppio K. Quindi,
0: sì, infatti, Kinks.
1: Lola.
0: Molto divertente, molto divertente.
1: Allora, arrivano altre idee, altre 487-300-200 per Sanremo, oltre ci hanno ricordato i timorie, infatti penso li metteremo. Invece chi è che ci scrive? Vediamo, non è firmato, dice La Cruz, Sanremo 2011, io confesso. Perché no? Perché
0: beh,
1: no? Anche questo è una.
0: Avremo tempo per metterle in queste settimane fino a Sanremo, ma poi pure dopo Sanremo, perché dobbiamo rifare un altro countdown, capito? Al contrario,
1: a meno che a volte dopo Sanremo c'è un po' l'effetto.
0: È vero, vabbè,
1: come
0: certo,
1: dire, indigestione.
0: Sì.
1: Quindi vediamo, dipende dagli anni. Allora, siamo, ahimè, davvero? Siamo alla fine.
0: Siamo all'ultimo brano. Con questa scaletta oggi un po' molto delicata. Vi abbiamo accarezzato con questi
1: sì,
0: brani.
1: Pensa. Allora, è delicato perfino questo pezzo di Neil Young, che quando vuole lui è pessimo soggetto, molto cattivo, molto acido. Qui no, qui insieme ai suoi Crazy Horse fanno un pezzo già dal titolo, Rainbow, un arcobaleno di colori, Rainbow of Colors.

0: Rainbow for Color, l'arcobaleno di colori evocato da Neil Young insieme ai suoi Crazy Horse. Allora c'è un po' il nostro caro amico eventuale, quello che ci ascolta veramente sempre, per una volta ci dice attenzione perché domani io così dice marino la scuola perché c'è Roma Real Madrid, è Champions. Dura, quindi volevo approfittare per dirti Nicole che anch'io guarderò la partita, quindi
1: vabbè,
0: mi sa
1: non
0: che
1: è
0: domani
1: un problema
0: sera.
1: Domani sarò sola, però al centro della musica ci sarà sempre alle 22, ma stasera invece ci sarà Radio 2 alle 11 della sera e Viva Lumière con Pino Insegno.
0: Forse vengo domani, non lo so.
1: A domani.
0: Vediamo.
2: Signore e signori, benvenuti su Rai Radio 2 e questa è Evviva Lumière.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: Camo Forest, Orsga.
5: Tessara! Francamente me ne irrisco.
6: Chi è la più bella del reale?
7: Non è stata colpa mia! È solo chiacchiera di distintivo!
8: Domani è un altro giorno.
9: Perché mi disegnano così?
2: C'è un esperimento che ogni neuroscienziato conosce e che dovrebbe inquietarci molto più di quanto facciamo. Ogni volta è richiamata alla mente un ricordo, il viso di vostra madre da giovane, il primo giorno di scuola, una stanza che non esiste più. Non state riaprendo un archivio, lo state riscrivendo. Il cervello non conserva il passato, lo ricostruisce ogni volta e ogni volta lo altera un poco senza che ve ne accorgiate. Quindi il ricordo che avete adesso della vostra infanzia con ogni probabilità non è più la vostra infanzia, è il ricordo dell'ultima volta che ve la siete raccontata. E il pensiero è più scomodo di quanto sembri, perché se il ricordo è l'unica prova che abbiamo di essere sempre stati la stessa persona e se quel ricordo è già un'invenzione quotidiana del nostro cervello, allora quanto è solida in fondo l'identità di ciascuno di noi? Adesso spingete la domanda fino in fondo. Immaginate un essere a cui qualcuno ha impiantato di proposito un'infanzia intera che non ha mai vissuto, una madre che non lo ha mai tenuto in braccio, un compleanno mai festeggiato, eppure quell'essere, guardando una fotografia falsa, prova esattamente quello che provereste voi guardando la vostra. La tenerezza è vera, la nostalgia è vera. Se arrivano le lacrime, sono lacrime vere. Il film di stasera si è fatto questa domanda 44 anni fa e da allora non l'ha mai più lasciata. No, non chiede se le macchine un giorno potranno pensare, chiede qualcosa di molto più pericoloso. Se un ricordo costruito a tavolino valga meno di uno vissuto davvero. E se la risposta fosse no, allora la domanda non riguarda più soltanto lui, riguarda tutti noi. Oggi, molto più di allora.

Ecco, lo avete riconosciuto, vero? Quell'accordo sospeso a mezz'aria, quel respiro elettronico che sembra uscire da un pianeta intero più che da uno strumento e che sentite ancora qui sotto mentre vi parlo. Questa è Viva Lumière, il programma di Rai Radio 2 dedicato al cinema, e stasera andiamo in una Los Angeles che non è mai esistita, una città che secondo il film avremmo dovuto attraversare tutti quanti nel novembre del 2019. Il film è Blade Runner di Ridley Scott. L'anno è il 1982 e quella che vi raccontiamo non è soltanto la storia di un cacciatore di androidi sotto la pioggia, è la storia di un film che il suo stesso studio non capì, che il pubblico rifiutò il giorno dell'uscita, che venne riscritto contro la volontà del suo autore e che oggi è considerato uno dei film più influenti mai realizzati. Abbiamo tutto il tempo. Adesso lasciamo che sia lei, questa musica, a chiudere la porta da cui siamo appena entrati.

Viva Lumière, Rai Radio 2, Pino Insegno, il film Blade Runner. E allora, Los Angeles, novembre 2019. Non ditelo troppo forte, per noi quell'anno è già passato. E il film, va detto, ne ha indovinate pochissime. Niente telefono in tasca, niente internet, ma su due cose ha visto lontanissimo. Un pianeta sempre più inquinato e un'intelligenza artificiale che somiglia sempre di più a noi. In questo futuro, la Tyrell Corporation fabbrica esseri sintetici quasi identici agli uomini. Si chiamano replicanti, più forti, più veloci, spesso più intelligenti dei loro creatori, impiegati come manodopera nelle colonie fuori dal pianeta. Sulla Terra sono vietati e chi ci arriva viene eliminato. Solo che nessuno usa la parola uccidere, si dice ritirare. E se c'è un dettaglio che il film piazza subito come una mina, il modello Nexus 6 ha un difetto di fabbricazione voluto. Vive 4 anni. I costruttori lo chiamano una misura di sicurezza, chiunque altro la chiamerebbe una condanna a morte. 4 Nexus 6 sono appena fuggiti da una colonia e sono arrivati clandestinamente a Los Angeles. Li guida Roy Batty, un modello da combattimento di intelligenza fuori scala. Con lui ci sono Pris, Zora e Leon. Non vogliono conquistare niente, cercano il loro creatore per chiedergli una cosa semplicissima e impossibile: chiedergli più tempo. A dargli la caccia viene chiamato Rick Deckard, un ex Blade Runner. Prima di partire fa tappa alla Tyrell Corporation, dove incontra Rachel, l'assistente personale di Eldon Tyrell. Le somministra il test Boykampf, l'unico strumento capace di distinguere un uomo da un replicante. Scopre una cosa che il protocollo non prevedeva: Rachel è un replicante sperimentale con ricordi impiantati così coerenti da non sapere nemmeno lei, nemmeno lei, di non essere umana, pensate. Da qui in avanti la caccia diventa sempre più chiaramente una specie di processo. Cadono Zora, poi Leon, poi Pris. Roy invece riesce ad arrivare fino a Tyrell e gli chiede più vita. Tyrell gli risponde che è impossibile. Il difetto è scritto troppo in profondità nel suo codice. Allora la creatura uccide il proprio creatore, schiacciandogli gli occhi con le mani. Gli occhi in un film che non smette mai di chiedersi chi guarda e chi viene guardato. L'ultimo scontro è sui tetti, sotto la pioggia, con le ore di Roy contate al secondo. E lì accade una cosa che nessuno dimentica più e che stasera ci porteremo fino in fondo alla puntata, perché merita un capitolo tutto suo. Restiamo un momento dentro il suono di questo mondo.

Rai Radio 2, sempre qui negli studi di Via Asiago a raccontare il cinema con Evviva Lumiere e propriamente Blade Runner. Abbiamo appena ascoltato Elvis Presley nel suo brano più importante, ma di Elvis ne parleremo in una puntata dedicata al film e a lui. Continuiamo a parlare di Blade Runner, che Blade Runner, dicevo, nasce da un romanzo del 1968, Do Android Dreams of Electric Sheep, col punto interrogativo alla fine. Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Di lì, ovviamente, di Philip Dick, un libro più cupo e più filosofico del film, ambientato su una terra devastata da una guerra dove il sogno di ogni cittadino è possedere un animale vero. Sono diventati rarissimi, averne uno è insieme un lusso e uno status. E già qui una curiosità: la parola replicante non è di Dick. Nel romanzo si parla di androidi. Il termine nasce per il film ed è diventato più celebre dell'originale, pensate. Poi c'è la storia del titolo, che è quasi comica. Blade Runner non ha niente a che vedere con quel romanzo. Viene da un altro libro, del 1974, e pensate, di un autore diverso, Alan Nourse, che racconta di un mercato nero di attrezzatura chirurgica. Nel 1979 lo scrittore famosissimo William Burroughs ne aveva ricavato un trattamento cinematografico mai realizzato. Quel film non si fece mai, ma lo sceneggiatore Hampton Fancher si innamorò di quelle due parole e la produzione comprò i diritti soltanto sul titolo. Niente trama, niente personaggi, due parole. E adesso parte la parte che mi commuove ogni volta. Philip Dick il film finito non lo vide mai. Morì nel marzo del 1982, pochi mesi prima dell'uscita, ma qualche tempo prima gli avevano mostrato del materiale già girato, gli effetti, la città, e lui uscì da quella proiezione quasi sotto shock. Raccontò di aver avuto la sensazione di essere stato trasportato dentro il futuro che aveva immaginato, come se qualcuno glielo avesse tirato fuori dalla testa e appoggiato su uno schermo. E poi c'è una cosa che Dick aveva capito del proprio libro prima di chiunque altro, e che nel film vale ancora di più. Diceva che il cuore della storia era un rovesciamento. Mentre Descartes caccia e uccide gli androidi, diventa via via meno umano. E gli androidi, man mano, diventano più umani di lui. Tenetela da parte questa frase, perché è esattamente quello che succederà sul tetto, nell'ultima scena.

such passion, such pleasure. I will treasure

One More Kiss Dear, un altro bacio viene da me qui dagli studi di Radio Rai, Radio 2 ovviamente, con Viva Lumiere. Stiamo continuando a raccontare tutto di Blade Runner e adesso parliamo di Rachel, che non sa di essere un replicante, e questo è il vero salto di Blade Runner rispetto a qualunque storia di robot venuta prima. Non un automa che finge di essere umano sapendo di fingere, ma un essere convinto in perfetta buona fede di aver avuto un'infanzia, una madre, un ragno visto crescere sul davanzale da bambina. Tyrell le ha impiantato i ricordi di sua nipote, uno per uno, per darle, dice lui stesso, un cuscinetto emotivo su cui appoggiarsi. E guardate che paradosso ha costruito questo film. In un mondo dominato dalla tecnologia, il criterio per stabilire se qualcuno sia umano non è la forza, non è l'intelligenza, non è la capacità di calcolo, è l'empatia. Il VoIP misura quanto ti commuovi, e per tutto il film vedremo esseri umani freddissime e macchine capaci di paura, di desiderio, di dolore. Quando Deckard le rivela la verità, mostrandole i ricordi che nemmeno lei sapeva di possedere, Rachel non urla e non si dispera. Chiede soltanto, con una voce che a stento regge, se anche lui quel test lo abbia mai fatto a se stesso. Il film non risponde, almeno non ancora.

chiede soltanto con una voce che a stento regge se anche lui quel test lo abbia mai fatto a se stesso. Il film non risponde, almeno non ancora.

Dietro la macchina da presa, intanto, si combatteva una guerra vera. Le riprese tra il marzo e il luglio del 1981 furono durissime, quasi tutte di notte, sotto la pioggia artificiale, con preparazioni lunghissime. Il produttore Alan Ladd Jr. le ha riassunte con una frase che dice tutto. Harrison non rivolgeva la parola a Ridley e Ridley non rivolgeva la parola ad Harrison. Alla fine delle riprese, Ford era pronto a uccidere Ridley. Lo stesso Scott, anni dopo, avrebbe definito Ford il rompiscatole più grande con cui avesse mai lavorato, aggiungendo però che insieme avevano fatto davvero un buon film. Il conflitto più famoso però fu un altro, quello fra la troupe britannica arrivata al seguito di Scott e quella americana. Scott, abituato agli standard produttivi inglesi, fece qualche paragone sfavorevole a voce alta. La risposta fu una vera guerra delle magliette. Gli americani cominciarono a farsene stampare di sarcastiche contro il regista e Scott, senza scomporsi, ne fece stampare una tutta sua con su scritto «La xenofobia fa schifo». Poi c'era il problema serio, i soldi. Il produttore, Michael Daley, che pochi anni prima aveva vinto l'Oscar per il miglior film con Il cacciatore, a un certo punto il finanziamento sparì, quando erano già stati spesi 2,5 milioni di dollari. Daley dovette ricostruire da zero un accordo a tre. La Warner, il produttore di Hong Kong Run Run Show e la Tandem Production per salvare il film. Il budget finale sfiorò i 28 milioni. Enorme per l'epoca e guardato dallo studio con diffidenza crescente. E se pensate che il casting sia stato più tranquillo, beh, vi sbagliate. Fincher, scrivendo, aveva in mente per Deckard niente meno che Robert Mitchum. Durante lo sviluppo circolarono i nomi di Gene Hackman, Sean Connery, Jack Nicholson, Paul Newman, Clint Eastwood, Al Pacino, persino Arnold Schwarzenegger. Per mesi Scott lavorò concretamente con Dustin Hoffman, che alla fine lasciò per divergenze creative. Harrison Ford arrivò dopo, pesò il successo di Guerre Stellari e pesò soprattutto una buona parola di Steven Spielberg. Se Rutger invece Scott fu quasi temerario, lo scritturò senza averlo mai incontrato di persona, basandosi soltanto su ciò che aveva visto nei film olandesi di Paul Verhoeven. Un atto di fiducia totale, ripagato per sempre. Auer avrebbe definito Blade Runner per il resto della sua vita il suo film preferito fra tutti quelli girati. E lo diceva con parole che restano fra le più belle mai dette da un attore sul proprio

Bentornati dopo questi stacchi musicali meravigliosi, questo racconto musicale di Blade Runner, ovviamente raccontato da Vangelis. E ci siamo, sempre qui, Radio Rai 2, Radio 2, qui dagli studi di Via Siago, Pino Insegno, e viva Lumière, e viva in questo caso Blade Runner. Parliamo adesso della cosa che di questo film non si dimentica più, come è fatto. Ridley Scott, che arrivava dal successo di Alien, non voleva semplicemente mostrare il futuro, voleva un futuro che avesse un passato. Guardate qualunque film di fantascienza girato prima, il domani è bianco, pulito, ordinato, appena costruito. La Los Angeles di Blade Runner è l'opposto, è vecchia, sporca, sovraffollata, stratificata. La tecnologia nuova viene montata sopra gli edifici vecchi senza buttare via niente, è un futuro già consumato. E a immaginarlo fu Sid Mead, accreditato con una qualifica che da sola vale il biglietto: futurista visivo. Mead non disegnava oggetti dall'aria futuristica, cercava di capire come avrebbero funzionato davvero. Le auto volanti della polizia, gli spinner, non sono automobili con le ali appiccicate sopra. Ci ragionò, pensando alle turbine, all'equilibrio, ai flussi d'aria. Lo spettatore non deve capire come funzionano, deve però pensare potrebbero funzionare. E attenzione, perché non è tutto costruito in studio. L'edificio decadente dove vive J.F. Sebastian, con le ringhiere di ferro, gli ascensori a vista e la luce che piove dall'alto, esiste davvero. È il Bradbury Building, uno degli edifici storici di Los Angeles, tirato su alla fine dell'Ottocento. Poi, naturalmente, c'è la pioggia. Piove, piove quasi ininterrottamente, il che per Los Angeles è francamente assurdo. Ma quella pioggia ha una funzione precisa. Nasconde le giunture delle scenografie, fa luccicare il neon sull'asfalto e trasporta di peso il noir dentro la fantascienza. Anche il paesaggio di apertura, quelle torri che spuntano fiamme nel buio come un girone infernale, nasce da un ricordo concreto di Ridley Scott. Le raffinerie del nord dell'Inghilterra viste dall'alto durante un volo. E c'è un ultimo dettaglio, forse il più malinconico di tutti. Per rendere credibile quel 2019, la produzione piazzò nel film i cartelloni dei marchi allora dominanti: Coca-Cola, Atari, la Pan Am. Dava per scontato che avrebbero governato il mondo per altri 40 anni. La Pan Am è fallita nel 1991, un errore che oggi commuove. Anche i giganti, che sembrano eterni, prima o poi scadono, esattamente come i replicanti. E se la città disegnata da Mead a renderla proprio respirabile è un uomo che andrebbe nominato molto più spesso, il direttore della fotografia Jordan Cromwell. Il suo metodo è diventato una specie di grammatica per i 40 anni successivi. Fumo nell'aria, buio e poi una luce potentissima che attraversa l'ambiente da parte a parte. Il fascio smette di essere luce e diventa quasi un oggetto solido. Non serve a illuminare le facce, serve a scavare lo spazio. I personaggi restano spesso più scuri dello sfondo. E fra i riferimenti di quello stile, Scott ha citato Quarto potere di Orson Welles. C'è poi una cosa che si nota soltanto rivedendolo oggi. Questo futuro è avanzatissimo e antiquato nello stesso momento, spesso poi nella stessa inquadratura. Le auto volano, i replicanti sono indistinguibili dagli uomini. Intanto Descartes consulta monitor ingombranti a tubo catodico, preme pulsanti meccanici, maneggia fotografie di carta. Il caso più bello è una macchina chiamata Esper. Descartes la usa per analizzare una foto trovata nell'appartamento di Leon. La ingrandisce, si sposta lateralmente, gira intorno all'angolo di un mobile, come se quella fotografia non fosse una superficie piatta, ma uno spazio in cui si può entrare. Oggi questa convivenza fra domani e ieri ha un nome che gli appassionati usano spesso: retrodistopia.

Radio 2. Restiamo un momento su un personaggio apparentemente secondario, Gaff, interpretato da Edward James Olmos, il poliziotto che accompagna Deckard nelle indagini. Parla quasi sempre in una lingua inventata, il City Speak, un miscuglio di giapponese, spagnolo, ungherese, francese e tedesco che Olmos si costruì da solo. E fu sempre lui a improvvisare l'ultima battuta del film. Peccato che lei non vivrà, ma d'altronde chi è che lo sa? Talmente giusta che Scott la lasciò così come era uscita. Ma è un'altra invenzione di Olmos ad aver cambiato per sempre il modo in cui guardiamo questo film. L'abitudine di Gaff di piegare quasi distrattamente minuscoli origami, una gallina quando Deckard esita ad accettare l'incarico, un ometto di fiammiferi nella stanza di Leon e infine, nell'ultima scena, un unicorno lasciato sul pavimento davanti alla porta di Deckard. Perché quell'unicorno conta così tanto? Perché poco prima da solo in casa Deckard aveva fatto un sogno a occhi aperti, proprio un unicorno che correva in un bosco? Un'immagine privatissima che nessuno avrebbe potuto conoscere. Se Gaff lascia esattamente quel simbolo sulla porta, significa una cosa sola, che conosce i sogni di Deckard. E se li conosce, forse perché quei sogni, come ricordi di Rachel, sono stati impiantati. Il che vorrebbe dire che il cacciatore di replicanti è lui stesso un replicante. Ridley Scott da sempre propende apertamente per questa lettura. Harrison Ford la rifiutò con altrettanta fermezza e con una ragione precisa. Diceva che al pubblico serviva almeno un essere umano attraverso cui entrare dentro la storia. Ford lo ha definito il principale punto di disaccordo fra lui e il regista. E il film, nella sua versione definitiva, quel dubbio non lo scioglie mai. Ve lo lascia lì, come si lascia un origami sul pavimento, fatto apposta per essere trovato, mai per essere spiegato.

0: Rai Radio 2, evviva Lumière, evviva il cinema, in questo caso evviva Blade Runner. E adesso una storia che riguarda tutti noi, il modo in cui questo film l'abbiamo conosciuto in Italia, e ovviamente lo sapete, parliamo del doppiaggio italiano del 1982 che porta alla direzione dell'indimenticato Maglio De Angelis e dialoghi di Sergio Cecchier, realizzato negli studi della storica International Recording. La voce di Rick Deckard, cioè di Harrison Ford e di Miguel Gambino, ma qui lascio andare, capirete fra poco il perché. Su Roy Batty, Rutger Hauer, c'è Sandro Iovino. Su Rachel, Sean Young, Emanuela Rossi. Su Gaff, Edward James Olmos, Piero Tiberi. Su Pris, Daryl Hannah, Michela Esdra. Su Eldon Tyrell o Tyrell, Joe Torkel, Gianni, sentite che pronuncia, Gianni Marzocchi. Su Leon, Brian James, Sergio Fiorentini, un altro indimenticato. E su Zora, Joanna Cassidy, Maria Pia Di Meo, la voce italiana storica fra le altre di Meryl Streep, ma la conosceremo sicuramente nell'arco delle nostre puntate di Evviva Lumière. C'è però una curiosità che riguarda proprio Michele Gambino, quella stessa identica voce sullo stesso identico personaggio torna 35 anni dopo, nel 2017, infatti esce Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Harrison Ford riprende un Deckard ormai anziano e a doppiarlo in italiano è di nuovo lui, la voce che nel 1982 aveva più di 30 anni sulle spalle, in quel 2049 ne ha vissuti altrettanti in più, esattamente come il personaggio. È un caso affascinante nella storia del doppiaggio. Gambino ritrova lo stesso attore nello stesso personaggio 35 anni dopo, essendo nel frattempo insomma invecchiato insieme a lui. Io sto attento a come parlo perché è vicino a me. E allora lasciatemi presentare proprio uno dei più grandi doppiatori che doppiaggio italiano e internazionale possa vantare. Questa sera qui con noi Viva Lumière c'è proprio lui, Michele Gambino.
1: Buonanotte e buonasera a tutti.
0: Sentite, non è cambiato nulla, nulla. Cioè, tu vieni da quanti anni di carriera? Ovviamente non è intervista su di te, sennò dovremmo fare due o tre puntate, ma c'è bisogno di dirlo magari.
1: Pochi, sono 64.
0: 64 anni di doppiaggio?
1: Di doppiaggio, di cinema, di radio. Io sono qui dentro e tutto è cominciato qui, entrando io un giorno da ragazzi, allora non c'era la televisione e si sentiva la radio, ero un grande appassionato, facevo l'imitazione di tutti i conduttori, i personaggi e dico, ma io vorrei fare la radio, non solo sentirla. E mi presentai proprio qui a Via Asiago, c'era l'ingresso allora libero, non è come adesso, e c'era un banco lì da una parte, ufficio informazione. Buongiorno signora, mi dica, senta, io vorrei fare la radio, come devo fare?
0: Che bello!
1: Questa signora mi ha guardato e ha detto, non ho capito, scusi. No, io sono un grande appassionato e da quando sono nato che voglio fare la radio. Come si fa a fare la radio? Dove devo andare? Con chi devo parlare? Insomma, nacque una conversazione divertente, la signora si divertì, io ho detto un po' di stupidaggini e mi mandò al primo piano in un ufficio dove mi dissero, guardi, lei è fortunato perché proprio tra breve ci sarà un'audizione.
0: Ma dai!
1: Per annunciatori. Lei lo, certo, come no?
0: Nasco annunciatore.
1: No, perché Corrado Mantoni, che sì, allora non conoscevo Corrado di persona, poi siamo diventati grandi amici, è entrato in radio come lettore del giornale radio. Quindi per me poi da lì posso fare tutto, posso diventare anche.
0: Ma io non conoscevo questo tuo modo di essere imitatore.
1: E così ho fatto questa audizione e sono stato scelto. Il direttore di questa audizione era un personaggio che si chiamava Vittorio Kramer, che era la famosa voce della metro di Major Picchuar.
0: È vero, Kramer.
1: E lui mi disse, lei non la vogliamo perdere.
0: Vedi che bello, per esempio, questo rapporto di oggi nasce con Evviva Lumière, nasce per raccontando a Blade Runner, ma siamo per radio. Una radio senza visual, cioè radio vera, evocatore. Per cui evocare tutto questo non è fuori tema, è dentro il tema assoluto della radio, ed avere testimoni oculari e vocali come te che possono raccontare alle persone che si mettono all'ascolto di questa trasmissione e capire come erano le cose, come sono andate avanti e da dove tutto è partito. È una meraviglia.
1: Ma poi sai, è da qui che nasce anche il doppiaggio.
0: Va bene, adesso resta qui Michele, non ti muovere. Continueremo a parlare di Blade Runner, cioè cominceremo magari a parlare di Blade Runner.

0: Ed eccoci ancora qui, adesso in studio, sempre con Michele Cammino, che dopo questi bellissimi racconti, noi avevamo cominciato a parlare di Blade Runner, ma parlare con te, che Blade Runner sei tu da quel punto di vista, dal punto di vista vocale, però non si può staccare Michele Cammino televisione, Michele Cammino cinema, Michele Cammino doppiaggio e soprattutto quel bellissimo racconto di Michele Cammino radio. Ma adesso tornando lì, Harrison Ford non l'avevi ancora doppiato prima di Blade Runner?
1: L'avevo già
0: doppiato
1: già in i Predatori dell'Arca
0: Perduta. C'era già uscito i Predatori dell'Arca Perduta.
1: E l'ho fatto perché venivo da quel film lì.
0: Esatto, te l'hanno mantenuto come si fa
1: subito
0: normalmente.
1: Praticamente un poco dopo.
0: Per cui ti sei trovato più o meno uguale, anche perché lui non cambia molto come modo di recitazione.
1: No.
0: Era meno eroe però qui.
1: Esatto, qui poi lui era molto dimesso, come se tutto il film, c'è quest'aria così triste, autunnale, poca luce, eccetera. E lui sembrava sempre appena alzato da una dormita. Parlava tutto così, piano, se ne facciamo. Tant'è vero che una volta mi chiamarono a fare una pubblicità, che, volendo rifare un pezzo di Blade Runner, quando lui fa stringe, ecco, e là ecco era il prodotto da fare.
0: Ah, quello era.
1: E io andavo lì e facevo, ecco, non ecco, scusi, ma dovrebbe rifare proprio
0: il film.
1: Come l'ha fatto nel film. Era passato un po' di tempo, io sono lì, ho doppiato, non è che ho cercato. A un certo momento mi sono ricordato che proprio quando facevamo quella scena, io che venivo, allora facevo anche il presentatore, per cui venivo guardando.
0: Ricordiamo Portobello, Giochi senza frontiere.
1: E quindi mi ricordo che ero appoggiato al leggio, perché lui era uno così che stava sul divano e guardava la televisione, e mi sono rimesso lì e ho fatto, sì, è così, bene. Ecco, e l'ho rifatto appoggiando con un occhio chiuso e l'altro aperto, ed era quello che
0: loro cercavano. Che poi nel film c'è una situazione, lui parlava, aveva una voce fuori campo spesso, e poi è stata cancellata nel film.
1: No, è stata fatta in un secondo tempo.
0: È stata fatta in un secondo tempo.
1: Dopo l'uscita del film.
0: Anche perché pure il finale ha cambiato 12 volte Ridley Scott.
1: Ma dopo qualche tempo il film ha avuto un grande successo, sono stato richiamato, ricordato da te, e mai dimenticato
0: Maglio De Angelis,
1: amico fraterno,
0: sì.
1: Vabbè, sono messo a piangere e abbiamo fatto tutta la parte fuori campo, tutta la parte da narratore che c'è nel film. Tante volte c'è e tante volte non c'è, perché dipende da quale copia va.
0: Infatti il finale della prima edizione era Rachel non aveva data di termine, non so quanto tempo saremo stati insieme, ma d'altronde chi è che lo sa? Lo sa, decide meglio.
1: Sì, non aveva termine, ma chissà.
0: Senti, però, ma 35 anni dopo è successo così?
1: Buongiorno signor Gammino, adesso tra un paio di mesi verrà questo nuovo Blade Runner con Harrison Ford. Purtroppo capiterà che il doppiaggio lo dovremo fare ad agosto, per cui la prego di organizzarsi per le sue ferie, vacanze, se ne farà, in maniera che sa, dobbiamo ridoppiare cosa. Allora io, che avevo preso già degli impegni, delle cose, cioè disdico praticamente quasi tutto, e dice: guardi, più o meno dal 20 saremo in sala a doppiare Blade Runner. Finalmente arriva agosto, il direttore del doppiaggio, che in questo caso era Simone Mori, mi dice: Michele, ti devo dire una cosa, ma mi è da ridere, ma non c'è Harrison Ford, non c'è, entra a un certo punto del film, sarà un turno, due massimo.
0: Per chi non lo sa, i turni durano 3 ore.
1: E infatti è stato così. Quando il film è uscito, che io non avevo visto, perché ho visto solo quelle scene da quando entra lui.
0: Quando c'era, insomma.
1: Ma questa cosa deve essere stata captata nella stessa maniera da tutti gli appassionati, perché tutti sono andati a vedere Blade Runner perché c'è Harrison Ford che fa. E l'attesa è talmente tanta in tutto il film, tu mi ripassi tutto al primo tempo e non c'è. A un certo punto si sente la voce di mia, in questo caso, fuori campo e al cinema, quel giorno l'ho sentito, ma mi hanno detto anche che tutti quelli che lo sono andati a vedere in altri momenti, c'è l'applauso al cinema, certo. Perché tutti stanno aspettando
0: Harrison Ford,
1: e io dico, quando arrivo io mi fanno l'applauso,
0: esatto, quando arrivo io, perché noi siamo noi. Ma è bellissimo ascoltarti, è bellissimo raccontare il dietro le quinte di tutto quello che stiamo raccontando. Ma io ti ringrazio ancora, Michele, di averci regalato queste perle meravigliose sulla radio e sul doppiaggio e su questo film che stiamo raccontando.
1: La mia carriera inizia perché era la mia grande passione fare questo. E io dico, avevo scritto anche una specie di canzoncina e diceva: mi piace piacere, cerco il consenso. Perché chi vuol fare l'attore questo vuole?
0: Certo,
1: fare una cosa e che la gente dica: ma sei bravo, o come canta bene, o come bravo.
0: Allora posso dirtelo: o quanto sei bravo, o come canti bene, o che persona meravigliosa sei. Signori, Michele Gammino, e continuiamo il nostro percorso qui a Viva Lumiere con Blade Runner.
1: Grazie a tutti.

Eccoci, Rai, Radio 2, Viva Lumière, Pino Insegno, Blade Runner. E qui arriviamo a una delle storie più incredibili legate a questo film, quella delle sue versioni, perché Blade Runner, diversamente da quasi ogni altro grande classico, per 25 anni non ha mai avuto una forma definitiva. Se ne contano almeno 7 montaggi diversi, pensate. E tutto comincia con le proiezioni di prova. Nella primavera del 1982 a Denver e a Dallas, il pubblico test reagì male, troppo lento, troppo cupo, troppo difficile da seguire. Lo studio spaventato impose 2 modifiche pesanti. La prima fu una voce fuori campo di Descartes che spiegasse allo spettatore quello che stava vedendo. Harrison Ford la registrò a riprese finite e la detestò apertamente. Ha raccontato lui stesso di esserci andato calci e pugni. Secondo più di una testimonianza, la recitò di proposito in modo piatto e svogliato, sperando che risultasse così brutta da convincere qualcuno a tagliarla. No, non funzionò. La seconda modifica fu ancora più clamorosa, un lieto fine. Dopo l'ultima scena fra Descartes e Rachel, il montaggio del 1982 aggiungeva qualche minuto di volo sopra paesaggi verdi e soleggiati, con la voce di Descartes a rassicurare il pubblico. E qui c'è la chicca. Quelle immagini aeree erano riprese mai utilizzate, girate in elicottero per un altro film Warner uscito 2 anni prima. Il film era Shining di Stanley Kubrick. Uno dei finali più discussi della fantascienza nasce letteralmente da materiale di scarto di uno dei più grandi horror mai girati. Ma la storia non finisce lì. Tra il 1990 e il 91, senza il permesso di Scott, un vecchio work print, una copia di lavoro senza voce narrante, senza lieto fine, venne proiettato più volte a Los Angeles. Il pubblico stavolta reagì con entusiasmo. E fu quella reazione a convincere la Warner a finanziare nel 1992 un vero director's cut. Via la voce fuori campo, via il lieto fine e dentro per la prima volta il sogno dell'unicorno, il tassello che rende leggibile l'origami di Gaff. Ci vollero altri 15 anni perché nel 2007 arrivasse il Final Cut, l'unica versione su cui Scott abbia avuto il controllo assoluto. 25 anni dopo il primo Chuck, pensate, il film trovava la forma in cui il suo regista aveva sempre voluto che lo vedessimo. Ed è anche grazie a questa vicenda che l'espressione Director's Cut è entrata nel linguaggio di tutti.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
1: Oh, ed eccoci al momento che aspettavamo dall'inizio, perché quelle parole che avete sentito sono entrate di diritto fra le più citate della storia del cinema. Ma la versione che conoscete non è quella scritta sul copione. David Peoples aveva scritto un testo più lungo, quasi barocco, pieno di riferimenti tecnici. La notte prima di girare, Rutger Hauer lo riscrisse da solo, senza avvisare Ridley Scott. Nella propria autobiografia lo ha definito chiacchiere da opera lirica, troppo tecnologico, troppo freddo per il momento più umano del film. E lui tagliò diverse righe e aggiunse di suo pugno l'immagine che oggi tutti ricordano. Sul set, secondo più di una testimonianza, la troupe applaudì e qualcuno pianse. Una leggenda, però, ma corretta. Non è vero che Rutger Hauer improvvisò tutto sul momento, il monologo esisteva. Lui lo ridusse all'osso e ci mise dentro quella frase. Ed è qui che si chiude il cerchio con la frase di Philip Dick da cui siamo partiti, perché Roy in quel momento non sta soltanto morendo, sta perdendo tutto quello che ha visto. Non è la fine di un corpo, è la fine di una memoria. E allora fa l'unica cosa che una creatura cosciente può fare prima di sparire. Mette in salvo ciò che ha vissuto, affidandolo all'unica persona rimasta ad ascoltarlo, l'uomo che era venuto a ucciderlo.

siamo arrivati anche stasera alla fine del nostro viaggio. Lasciamo Los Angeles, quella vera e quella immaginata da Ridley Scott, la pioggia che continua a cadere sulle insegne al neon, le torri che sputano fiamme nel buio e un origami di carta lasciato su un pavimento a fare una domanda a cui nessuno, nemmeno chi ha girato il film, ha mai voluto rispondere del tutto. E lasciamo anche voi, che ci avete accompagnato fin qui, chi in macchina, chi già a letto con la luce spenta, chi con la radio accesa in una casa silenziosa. Se stanotte, ascoltate bene, se stanotte prima di dormire vi capiterà di ripensare a un vostro ricordo e di chiedervi quanto ci sia di vero, quanto ve lo siate raccontato, allora noi abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Grazie ancora di cuore a Michele Gammino, grazie a voi. Io sono Pino Insegno e questa è Evviva Lumiere. Ci risentiamo alla prossima fermata.

0: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
5: I Lunatici su Radio 2.
6: Mercoledì 14 ottobre 2026, da un minuto, eccoci qui, Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, grazie, un saluto, un abbraccio a Pino. Insegno adesso i protagonisti di queste 2 ore e mezza che trascorreremo insieme. Diventerete voi, come sempre, con le vostre voci, le vostre storie, i vostri commenti, le vostre opinioni, le vostre gioie, i vostri dolori. E allora noi apriamo e spalanchiamo le porte di Radio 2 e le finestre di Radio 2 a tutti voi che siete all'ascolto. Entrate chiamando lo 06 3131 oppure l'800 800 002, se vi va di raccontarci di quello che state combinando questa notte. State tornando dalle prove del teatro, del gruppo, avete ballato, avete suonato, avete cantato, avete lavorato, avete appena chiuso la vostra attività, oppure state attaccando adesso, siete in viaggio, siete andati a recuperare qualcuno, insomma chi più ne ha più ne metta. Noi vi aspettiamo, ti dico Arduini, sì, che Michele da Foggia già sta chiamando.
7: Il tuo numero personale?
6: Sì.
7: Vabbè, rispondi.
6: Devo rispondere.
7: Voglio vedere cosa ha da dire.
6: Pronto?
8: Buonasera Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
7: Che vuoi Michele, che vuoi?
8: Volevo sapere com'è andata quel giorno con Umberto da Pescara. Se gliel'ha detto là al suo amico.
6: No, Michele, guarda, così non si capisce niente, anche perché noi dobbiamo fare un annuncio importante.
7: No, anche perché lui ha la facoltà di chiamare il tuo numero personale, di essere messo subito in onda, passando ogni tipo di filtro, questo è vero, ma solo se deve dire qualcosa di clamoroso, e non c'è nulla di clamoroso in questa telefonata. Quindi Michele, attacca tu prima che ti attacchiamo noi, attacca.
8: Va bene.
6: A dopo.
7: Attacca.
6: Ecco. Attaccato.
7: Bene, ripristiniamo un attimo l'ordine. Apriamo al volo una parentesi calcistica, perché quella che ci siamo appena lasciati alle spalle è stata una serata molto amara per le italiane in Champions League.
6: Sì.
7: Il Napoli perde 3-1 a Villarreal, Ramani lude gli azzurri, poi l'errore di Politano favorisce la rimonta degli spagnoli, seconda sconfitta per la squadra di Allegri. Male anche l'Inter, che cede a San Siro 3-4 contro il Bruges, che si impone sul campo dei campioni d'Italia con una tripletta di 3 soldi, inutili per i nerazzurri le reti di Martinez, doppietta, e di Bonni al 93esimo, perché appunto i 3 gol di 3 soldi e la rete di Vermaat all'87esimo condannano Chivu ad una sconfitta tutto sommato inaspettata. C'è ancora tempo però per entrambe per rimettersi in riga nelle prossime settimane, nelle prossime uscite. Oggi grande attesa per il ritorno di Mourinho all'Olimpico, si giocherà Roma-Real Madrid, poi in campo anche il Como, insomma vedremo quello che avrà da raccontarci la serata di Champions del mercoledì.
6: Allora, io stavo anticipando prima Michele, però dobbiamo dirvi una cosa importante, perché domani ci sarà un doppio appuntamento con noi Lunatici, ci sarà una puntata speciale dalle 18 alle 19.30 e quindi chiamiamo tutti i nostri ascoltatori, quelli abituati insomma a trascorrere le ore piccole con noi, e insomma a seguirci anche domani durante questa puntata speciale.
7: Allora, domani doppio appuntamento in diretta sia alle 18, dai 18 alle 19.30 che da mezzanotte alle 2.30, che è il nostro orario abituale. Ci sarete? ci sarete, non fateci fare brutte figure domani alle 18. Allora, chi sarà dei nostri domani alle 18 in diretta su Radio 2 speciale I Lunatici? Mandi un WhatsApp al volo, vocale, vocale, soltanto con nome e ci sarò. Tipo, sì. Margherita, ci sarò.
3: Perché ci dà sicurezza questa cosa, esatto. No? Pensare che andiamo in un orario diverso da quello che occupiamo.
7: Edoardo, ci sarò.
3: Abitualmente sapere che ci siederemo qui domani alle 18 e troveremo già qualcuno di voi
7: per
3: star meglio.
7: Ci sarò.
3: Anche Gian Maurizio.
7: Gian Maurizio lo voglio. WhatsApp vocali, semplicemente con il vostro nome, il vostro ci sarò, su WhatsApp audio al 348 7300 200. Ma una cosa proprio al volo, domani alle 18 vi aspettiamo qui in diretta su Radio 2 speciale Lunatici, poi ci si sente anche alle 24 sempre in diretta. Sarà una giornata lunghissima, ma siamo felici di viverla insieme.
3: E ovviamente chiamate, chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002. Tornate, ripeto, dal concerto, dalla partita, dallo spettacolo, dalle prove, dal lavoro, insomma fatevi sentire. Avete voglia di chiedere qualcosa, un consiglio, succede qualcosa nelle vostre vite, in amore, al lavoro, oppure nella vostra famiglia, problemi con i figli, gioie e dolori da condividere, noi siamo pronti a far da tramite con tutti gli altri ascoltatori. Ma adesso partiamo anche con la musica di Radio 2. Ok, buonanotte, arriva San Giovanni.
9: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

0: Non ne sbaglia una, San Giovanni, molto bella anche questa sua ultima. Ok, buonanotte, state ascoltando Radio 2, è mercoledì da 8 minuti, il 14 ottobre del 2026 l'abbiamo cominciato insieme. Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli, è stato asportato al pontefice un tumore maligno al polmone, l'intervento è durato 90 minuti, pontefice che è arrivato in ospedale tra le grida e gli applausi della folla, dei fedeli che lo hanno accolto al grido di Forza Papa. Insomma, in bocca al lupo e auguri di pronta guarigione a lui. Stanno arrivando una valanga di WhatsApp vocali.
1: Sì.
0: Tanti amici lunatici e amiche lunatiche rispondono presente al nostro appello. Domani doppio appuntamento, ci sarà anche uno speciale ai 18. E in tanti ci state dicendo che ci sarete, questo ovviamente ci fa piacere. Tra poco facciamo sentire tutte le vostre voci. Nel frattempo, così per alleggerire un attimo, vi volevo leggere questa notizia dal Corriere Alto Adige, articolo di Francesco Mariucci.
1: Sì.
0: Mangia nei ristoranti, dorme negli hotel e non paga. C'è una scroccona seriale, così è stata definita in questo pezzo, che ha rimediato 300 denunce che evidentemente non sono bastate a fermarla. A questo punto gli esercenti decidono di correre ai ripari esponendo la sua foto. V'è mai successo? Chiedo se c'è qualche ristoratore o qualche albergatore all'ascolto di Radio 2 in questo momento di palesarsi. V'è mai capitata una cosa del genere? Raccontatecelo. Linee aperte 06 3131 oppure 800 800 002. State ascoltando Radio 2.
1: Quella volta che un cliente è venuto e se n'è andato senza pagare,
0: oppure se c'è un recidivo.
1: Esatto.
0: Difficile, perché come... magari uno se lo ricorda.
1: Esatto. E come avete risolto, se siete riusciti poi a rintracciarlo in qualche modo e a recuperare questo conto non pagato. Quindi un appello di inizio programma per le chiamate per i ristoratori che magari stanno tornando, hanno appena chiuso il loro locale, magari anche chi ha un bar,
0: ristoratori, potrebbe... albergatori,
1: sì,
0: persone che lavorano
1: stato...
0: a contatto col pubblico, che possono essere sottoposte a questo fenomeno che a Roma si chiama venta.
1: Il vento, esatto,
0: il vento.
1: A Roma si chiama così. Quindi se vi va di raccontarcelo chiamatelo 063131 oppure l'800 800 002. Intanto andiamo da Maurizio, che è stato il primo questa notte a chiamarci. Chissà che cosa vorrà raccontarci. Ciao Maurizio, benvenuto su Radio 2.
2: Ciao lunatici, buonasera, buonanotte a voi.
0: Maurizio, volevo che raccontarvi... voce calda che hai, che racconti?
2: Allora, racconto che ritorno da una serata con amici, abbiamo provato dei brani per creare un nuovo gruppo e nonostante la mia età abbastanza datata, diciamo.
1: Ma
2: così,
1: tu canti?
2: No, io sono la batteria, però tutti mi dicono che ho questa bella voce.
1: Cioè, ti immaginavo tipo a fare le cover di Ligabue con questa. Io ti ho vista già.
0: Facciamo una prova, facciamo una prova. Certe notti.
2: Sì, non so le parole.
0: La macchina è calda.
1: Dove ci porta?
0: Decide lei.
2: Certe notti.
0: Guarda che ci devi investire
2: parole
0: su questa cosa, Maurizio, investici.
2: Va bene, va bene. No, investiti, no, per niente. No, ripeto, siccome sono datato, però nonostante tutto io ho fatto il mestiere del batterista, tra virgolette, fino all'età di 40 anni. Poi ho stravolto la mia vita, adesso farò da grande, ho fatto altre cose, chiaramente.
0: Che cosa hai fatto?
2: Non so, ho lavorato in un convento. In un laboratorio di apicoltura, ero responsabile del laboratorio di apicoltura.
1: Beh, particolare, però bello.
2: Molto bello, e grazie a quello mi permette di vivere, perché purtroppo, come voi ben sapete, con l'EMPAS non si campa mica. Io ho amici che dopo una vita di lavoro percepiscono pensioni veramente da fame.
0: Però hai tenuto l'hobby della musica?
2: Assolutamente sì, io sono in quattro gruppi diversi, non mi faccio mancare niente. Questo ultimo che ho creato, perché c'è una voce femminile, questa ragazza qua che ci ha contattato, e facciamo musica dagli anni 90 con Cranberry, Natalie Imbruglia, tutto quel genere lì. Guarda, sono partito, volevo raccontare questo, che non stavo molto bene, mi sono raffreddato un po', avevo due o tre linee di febbre e mi è passato tutto. Praticamente.
0: La passione fa miracoli. Ti abbracciamo Maurizio, resta su Radio 2, torna a farti sentire quando vuoi. Fate come lui, se vi va di intervenire chiamatelo 063131 oppure l'800 800 002. Particolarmente inedito quanto accaduto nella giornata di ieri in Francia, dove un attacco hacker ai frigoriferi ha causato danni in centinaia di supermercati. Si parla di una perdita totale di diversi milioni di euro. I pirati informatici avrebbero attivato da remoto lo sbrinamento forzato dei sistemi di refrigerazione, alzando le temperature fino a 50 gradi. Complessivamente, secondo i media locali, sono stati presi di mira almeno 300 punti vendita, quasi 100 di cooperative, almeno un altro centinaio di altre catene in tutta la Francia. Nel mirino pare siano finiti i sistemi di controllo della refrigerazione del produttore danese, di un produttore danese in particolare, specialmente quelli più datati e meno aggiornati, che sono stati sabotati, hanno visto le loro temperature salire a oltre 50 gradi e ovviamente si è causata la rottura della catena del freddo per migliaia di prodotti che sono stati buttati.
1: È veramente inquietante questa cosa. Io non pensavo che addirittura i frigoriferi del un supermercato potessero essere hackerati. Cioè, se ci pensi, veramente è inquietante.
0: Io pensavo, nella mia grande ignoranza, penso tuttora che un frigorifero
1: non abbia
0: dipenda,
1: esatto, un interruttore
0: dalla manopola che gira l'addetto al frigorifero e che mette questa o quella temperatura. Pensare che da remoto qualcuno possa infilarsi in un sistema e decidere che centinaia di punti vendita debbano buttare i loro prodotti, francamente sì, concordo con te nell'utilizzo dell'aggettivo inquietante. Paura.
1: Posso immaginarmi, no, che magari sul mio computer o sul mio smartphone possa inserirsi qualcuno, infilarsi un hacker, ma addirittura nel mio frigorifero, la cosa, non lo so, mi genera. Adesso guardo gli elettrodomestici, caro Arduini, con un po' di sospetto. Comunque, vi abbiamo detto che oggi, quindi alle 18, ci sarà una puntata speciale dei Lunatici, dalle 18 alle 19.30. Vi abbiamo chiesto con un messaggio vocale di dirci se ci sarete o meno. Siete bellissimi, senti qui.
0: Ci saranno?
3: Io! Ida! Ci sarò! Ci sarò! Ci
0: calma,
3: sarò!
0: Calma. Non serve.
1: Daniel. Ecco, cerchiamo di esserci con sobrietà. Non facciamoci cacciare via
0: riconoscere
1: a pedate domani dalla radio.
4: Daniela da Palermo, ci sarò.
5: Ci sarò da Carlito.
0: Grande Carlito.
6: Vendi da Trento, ci saremo dalle 18 alle 19.30.
1: Ecco, i capitani.
7: Esther, ci sarò.
0: Bravo.
7: Anna, ci sarò, ovviamente. Ciao.
8: Ci sarò, Enrico.
9: Cristina da Roma, domani alle 18 ci sarò.
1: Brava.
9: Puntuale. Ciao, buona serata.
10: Domani alle ore 18 ci sarò. Anna Maria.
11: Ricky. Ci sarò.
12: Alfredura, ci sarò.
1: Bravo.
13: Domani ci sarò alle 18.
14: Ci sarò molto volentieri. Lucy da Bologna.
15: Ciao Lunatici, io ci sarò. Carla da Pisa.
16: Se non dormo, ci sarò. Buonanotte Lunatici.
17: Simona da Ferrara, ci sarò.
18: Ci sarò.
19: Ileana, ci sarò.
20: Vocali. Daniela, ci sarà.
1: Brava.
21: Ileana, ci sarò.
22: Rosi da Vallefoglia, ci sarò.
23: Roberto e Andrea, ci saranno.
1: Ecco.
23: Pure io ci sarò. Marco da Montreal.
0: Bravo,
23: ciao.
0: Marco, bravo Marco.
1: Grazie Marco. Allora, il vocale non posso mandarlo, ma ci sarò per il doppio appuntamento. Ciao da Conny. C'è chi salterà la lezione volentieri, la lezione di ginnastica. Scrive Susi: no, andrò a ginnastica per seguire voi per questo doppio appuntamento.
0: Che scuola fa Susi? La lezione di ginnastica è 18.
1: Sì.
0: Ma
1: chissà, magari avrà un corso in palestra. Sì.
0: Ah, vabbè, un corso in palestra, ok. La lezione di ginnastica mi fa tornare in mente i tempi della scuola, che dipendeva dal professore o dalla professoressa che avevi, perché c'erano quelli tranquilli che ti facevano giocare a pallone,
1: sì,
0: o a
1: vero.
0: Pallavolo, nella peggiore delle ipotesi. C'erano quelli invece un po' più...
1: Io preferivo la pallavolo comunque.
0: Io preferivo il pallone, okay. Si mettevano due zaini, proprio nella più classica delle cose, si giocava così in 3 contro 3 al liceo, un 3 contro 3 che durava un'ora, oppure c'erano quelli che ti facevano fare gli esercizi, le cose, allora là diventava un po' più complessa la cosa. Comunque 06-3131 o 800-800-002, chiamate Radio 2, siamo in diretta, WhatsApp vocali al 348-7300-200, su X usate l'hashtag i Lunatici. Fermi qui.

0: History Repeating, mezzanotte 21, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini qui da lunedì al venerdì da mezzanotte fino alle 2.30 e la puntata speciale che vi ricorderemo per tutta la notte, insomma, perché ci teniamo che ci siate più tardi questo mercoledì appena iniziato, dalle 18 alle 19.30, lo ripetiamo, puntata speciale dei Lunatici. Adesso chiamate lo 063131 800 002, sono i due numeri che potete comporre. Rinnoviamo l'invito ai ristoratori, agli albergatori, tutti quelli che hanno a che fare con della clientela, per sapere se vi è mai capitato di avere a che fare con qualcuno che se ne sia andato dalla vostra attività senza pagare il conto, come faceva, come fa questa signora che è arrivata a 300 denunce. C'è Alfredo che ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuto Alfredo.
1: Ciao ragazzi, stasera sarà un fulmine velocissimo. Vai. Ma io chiedo cortesemente, il mio è un invito a chiamare a un giurista, un avvocato che venga in diretta, ci sarà un avvocato che sta ascoltando la trasmissione e spiega a noi mortali come una persona può prendere 300 denunce ed essere ancora a piede libero. Ma io veramente me lo chiedo, perché qui non abbiamo capito niente nessuno, siamo una manica dei fregnoni, come si dice.
2: No, ma che calma, ma tanto si calmi, no, signor Alfredo, si calmi.
1: No, io non mi calmo.
2: Si calmi, furioso. L'Alfredo furioso.
1: Questa notizia io la conosco benissimo, perché questa storia gira da tantissimo tempo, addirittura gli albergatori sono veramente albergatori, gestori di ristoranti, sono arrivati allo stremo perché non riescono a liberarsi di questa persona, hanno fatto gruppi WhatsApp, hanno fatto di tutto e di più, e questa seguita a girare, ma è una cosa impressionante. Allora io veramente sono curioso di chiedere, se c'è un avvocato, di spiegarci perché ai fini della legge è possibile che questa persona sia ancora in giro. Cioè, cosa dobbiamo aspettare per fermare una persona del genere? Questa è la mia domanda. Se c'è qualcuno che riesce a dare una risposta, io gli dico grazie. È una semplice curiosità.
2: Giriamo questa domanda al popolo della notte. Alfredo, come stai? Che combini? Sei al lavoro?
1: Ragazzi, sono al lavoro e oggi sono abbastanza vibrante perché ho saputo con cognizione di causa che piaccio a una persona. Sta cosa mi ha proprio
2: ma te hai questa notizia bomba e se non ti chiedevamo noi come stavi te la tenevi per te. Dici di più, chi è questa persona? Chi è questa persona?
1: Ragazzi, io non mi piace raccontare troppo, però io vado tutte le mattine, ho raccontato più volte, a fare la spesa nel supermercato sotto casa. E c'è una persona che tutte le mattine incontro che ha confidato ad un'altra persona che sta con un mio collega che sono una persona interessante.
0: Posso dirti una cosa, Alfredo? Che se io fossi la tua compagna e ti sentissi così, sentissi il tuo ego così appagato da questa notizia che hai ricevuto, cioè il sapere che a me darebbe fastidio, sì, a me darebbe fastidio.
2: Scusate, ma siamo al delirio. Perdonami, Alfredo, ma fammi intervenire perché proprio non ce la faccio a tenere. Che male c'è nell'essere felici di piacere a qualcuno? Perché ti dovrebbe dare fastidio? Perché sei tossico,
0: non
2: sei malato.
0: Aspetta un attimo, Alfredo, non sono tossico e lungi voler far passare un messaggio tossico, assolutamente.
2: E lo stai facendo passare, fai un passo indietro.
0: Va bene, ci sta che faccia piacere se ricevere un complimento, ricevere un attestato di stima da qualcuno, ma avere una reazione di questo tipo, Alfredo, mi sembra un po' eccessivo, tanto eccessivo allora, che se fossi la tua compagna ti manderei a quel paese.

0: Allora, vabbè, si fa per dire, dai.
1: È pazzo, però, no, ma lascia stare il figlio.
0: Ma no, allora io voglio dire una cosa. Io personalmente non mi vedo un bell'uomo, non mi sono mai visto un bell'uomo, e quando c'è una persona che invece mi vede attraente, comunque come personalità e tutto, a me stupisce e fa piacere. Questo
1: punto.
0: La mia compagna
1: punto.
0: Lo sa. Punto, basta, finito. A me piace perché io non riesco proprio a vedermi bene. Un sacco di persone mi hanno detto: no, sei un tipo, sei un.
1: Ma solo uno squinternato può non capire questa cosa. Solo uno squinternato può pensare che dovrebbe essere mandato a quel paese dal partner un uomo che è felice ad aver saputo di piacere ad un'altra persona. È follia pura.
0: Davanti a tutti lo dico proprio così, perché anzi non è che sono venuto in trasmissione per dirlo, l'ho detto perché me l'avete chiesto, se no me lo tenevo per me. Però è una cosa che ti fa piacere. Uno, io non è che sono come quel ragazzo che avete visto la foto di quella signora l'altra sera, bellissima, quali tutti. A me non mi ha mai detto nessuno se è un bell'uomo. Una volta che una cristiana ti vede, insomma, io penso che c'è di male.
1: Nulla, poi, nulla, poi, nulla, nulla, Alfredo, sono d'accordissimo con te.
0: Io voglio dire una cosa, se la mia reazione può urtare, allora ti dico, non me ne sono reso conto, alzo le mani, io chiedo scusa, che volete.
1: Ti abbracciamo. Però, Alfredo, resta su Radio 2, torna a farti sentire, ciao.
2: Tutto, Arduini, è facile, se andassi dalla mia compagna con quello stato d'animo di Alfredo, no, nel raccontarle questa cosa, lo sai che oggi al supermercato una ragazza mi ha detto che sono bellissimo, lo sai, la mia compagna ci rimarrebbe malissimo.
3: Ma tua mi direbbe, sbaglierete.
2: Ma io te lo dico sempre, che sei bello, che sei buono, che sei bravo, che sei... E non hai questa reazione quando te lo dico io.
3: Tu comunichi veramente un principio d'amore tossico, comunichi una voglia di relazioni malate.
2: Quanto ti piace dire la cosa dell'amore tossico, perché con questa cosa di dire l'amore tossico chiude tutti i discorsi all'inizio.
3: Ma che male
2: non
3: c'è
2: si può
3: nell'essere,
2: più dire nulla.
3: Ma che male c'è nell'essere felici di sapere che c'è un'altra persona che ti trova interessante,
2: ti può far piacere.
3: Poi se tu questa cosa cominci a indagarla, a inseguirla, cominci a chiedere il numero, il WhatsApp per crearti poi quelle situazioni che tu conosci benissimo, allora lì è grave come cosa, e lì ovviamente è sbagliata da marito, da compagno o da fidanzata. Ma così nell'espressione che ha avuto Alfredo io non ci vedo nulla di male.
2: Io l'ho sentito un filino troppo eccitato.
3: Dite la vostra, dite la vostra
2: cosa. Se avete avuto la mia stessa impressione, la pensate come me, ma aspetta, voglio fare l'Arduini stanotte. Ma lo so che tanto sarò solo impopolare a pensare questa cosa.
3: Nessuno
2: mi darà ragione.
3: Sinceramente me lo auguro.
2: Sono solo.
3: Sinceramente me lo auguro.
2: Ce n'è almeno uno.
3: Scoprire che qualcuno arriva a dire che la compagna di Alfredo dovrebbe mandarlo a quel paese soltanto perché lui è felice di aver saputo di piacere ad un'altra persona, mi spaventerebbe nel 2026. Mi spaventerebbe non poco.
2: Giusy, che ne pensi? Ciao, benvenuta su Radio 2.
4: Ciao. Penso che comunque non c'è niente di male, dai, se io vado al supermercato, poi vado a dire a mio marito, c'è uno che mi ha guardato e mi ha detto, insomma, sono una bella donna, che
3: sì.
4: E lui magari
3: Giusy abbassa la radio, Giusy abbassa la radio, la TV, perché sennò si sente un ritorno bruttissimo.
4: Sì.
3: Scusa,
4: sì. Ma alla televisione, aspetta.
3: Bene, sì.
4: Comunque dicevo, lui sarebbe, penso, conoscendolo, penso proprio che sarebbe contento, perché non c'è niente di, non vado insieme a quest'uomo, quindi non le faccio le cose, ma lui ha fatto solo un commento.
3: Non fa una piega il tuo pensiero, Giusy. Ti salutiamo perché ti sentiamo malissimo. Un abbraccio. Resta su Radio 2 06 3131, oppure 800 800 002. Continuate a prenotarvi se vi va di intervenire. A mezzanotte a 30 minuti, anche su X con l'hashtag Lunatici potete commentare live la diretta, che ci stiate seguendo in radio o in TV sul 202 digitale terrestre. Fateci vedere che ci siete. Un abbraccio a Massimo, a Ida, a Emma, a Bernie, a Carol 63, a Veronica, a Ginevra, a Fabrizio, a Lucio, a Tanina. Sono stati loro i più veloci a twittare. Continuate a palesarvi.

0: Rock It Over, Radio 2 con i Lunatici in diretta a mezzanotte 32. Si torna subito alle vostre voci con i messaggi vocali. Qui si mischiano un po' Arduini, ci sono quelli che ci fanno sapere se domani ci saranno, cioè se oggi già mercoledì 14 ottobre alle 18 ci saranno per la nostra puntata speciale qui su Radio 2, e poi altri insomma con i vari commenti alle cose di cui stiamo parlando.
1: Ragazzi, buonasera, sono appena tornato all'allenamento per lavoro, è andato molto bene e ieri mi è successa una roba che Fantozzi, spostati, se vi va chiamo e ve la racconto.
2: Chiama, no, racconta, ma che fai da dire, Giovanni? Chiama, se linee aperte, telefono 06131 oppure 800 800 002, dai, su.
3: Se non agi, Vincenzo GPG presente da Terracina e al lavoro.
4: Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo, con tutta, bravo, la voglia che c'è in me.
5: Lunatici, ci sarò sicuramente, ma ci mancherebbe altro. Bella, Angela di Lecce.
6: Oggi alle 18 ci sarò. Bravo, Antonio.
0: Capitano.
7: Ciao Lunatici, siamo appena uscite da San Siro, siamo tristi, come l'avete anticipato anche voi. Meno male che ci siete voi a tenerci compagnia durante il ritorno, il rientro a casa. E domani doppio appuntamento, che bello!
0: Vai, dai!
7: Bene. A sentirci, Nico da provincia di Varese.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, abbiamo Daniela. Ciao, benvenuta su Radio 2.
8: Ciao, ciao.
2: Che racconti, Daniela? Ma... cosa ti ha spinto a prendere il telefono e a chiamare?
8: No, è perché la penso come te, Roby.
2: Meno male, ma... Daniela, contiamoci. Le persone sane, no, che pensi? Dici?
8: Ma no, ma davvero, Andrea, tu pensi che una persona dovrebbe dispiacersi all'idea che il partner...
0: Scusami, Daniela, ti interrompo subito, ma io ho parlato di...
2: No, devi stare calmo però, perché così tu mi intimidisci.
0: No, non la voglio intimidire.
2: Devi stare calmo.
0: Io mi devi stare calmo. Sì, può dispiacersi, adesso ho capito cosa volevi dire. Se... di fronte ad una reazione così eccessiva, cioè se la mia sentissi la mia compagna dire ci viene fatto come ha fatto Alfredo, sembrava uno scolaretto impazzito, un po' rimarrei male.
8: No, allora io intanto sarei contenta all'idea che lui sia contento anche di un complimento, anche se è una cosa che magari a me non, magari io non avrei la stessa reazione così entusiasta, però l'idea che lui sia contento, perché no? E poi, anzi, ancora peggio, cioè all'idea di che lui si contenga perché per paura che io mi dispiaccia, sarebbe un modo per limitare la sua libertà di esprimersi.
0: È l'anticamera della
2: ma è evidente, scacco matto.
0: È evidente. Brava. Posso dirti una cosa? Io non so, adesso Alfredo non c'è, però mi permetto di dire una cosa. La prima cosa che ho pensato quando ho sentito la sua reazione di fronte a un mezzo complimento è stato il fatto di aver che secondo me in questo momento forse la sua compagna non gli dà queste,
2: ma scusa, queste, ma come ti permetti,
0: no? Forse
2: fare...
0: non gli dice, non glielo dice.
2: Questa, quindi, è una cosa che sta solo nella tua mente.
0: Il suo ego probabilmente ha bisogno di essere nutrito altrove. Siamo all'anticamera del tradimento. È un passo dal tradimento.
2: Follia totale, Daniela.
8: No,
2: replica.
8: No, non sono d'accordo. E anzi, e poi a proposito di essere a un passo del tradimento, ma tante più occasioni ci sono, è meglio è. Cioè, un rapporto viene anche messo alla prova, va bene. Io non mi sono mai preoccupata che il mio compagno avesse delle occasioni anche per tradirmi. Ma perché no? Perché no? E poi non è assolutamente un tradimento essere contento per un complimento, anzi magari in un momento in cui lui è più, che ne so, è più insicuro, e quindi questa cosa magari non lo so, un uomo di mezza età inizia ad avere delle
2: non fa una piega al tuo punto di vista, e lo condivido in tutto e per tutto. Daniela, ti abbracciamo, resta su Radio 2, mezzanotte da 37 minuti, linee che restano aperte 06 3131 oppure 800 800 002. Ho visto l'orario, chissà in quanti si stanno appropinquando al frigorifero o alla credenza della cucina con l'idea di regalarsi uno spuntino notturno, chissà magari se qualcuno l'ha fatto negli ultimi minuti. Beh, attenzione, leggevo su Dagospia qualche ora fa, occhio allo spuntino notturno, occhio, non solo favorisce obesità e malattie cardiache, ma aumenta i rischi di danni al fegato. Svegliarsi e mangiare sballa la bilancia e può causare la steatosi epatica associata a disfunzione metabolica e cirrosi. È quanto emerso da una ricerca condotta dalla Oregon Health and Science University, che ha analizzato le abitudini alimentari e lo stile di vita di quasi 200.000 persone.
0: Roberto, ma questo non riguarda noi però che lavoriamo la notte, no? Ma si parla di persone che dormono, si svegliano di notte e fanno lo spuntino notturno.
2: Beh, guarda, io non so tutte le problematiche, poi per fortuna le ho scampate, ma i primi anni in cui noi lavoravamo la notte e facevamo un orario particolarmente lungo, arrivavamo fino alle 6 del mattino, a me capitava o di tornare a casa alle 6, 6 e mezza, 7 e di mangiare tutto quello che trovavo, o di andare a svuotare le macchinette. Quindi secondo me riguarda anche noi, tutti quelli che lavorano di notte devono sforzarsi, secondo me, poi ovviamente parlate col vostro medico e fatevi seguire, perché ogni storia fa riferimento a se stessa, di trovare un equilibrio, perché altrimenti è un casino.
0: Eh sì, a quel periodo lo ricordo anch'io, io tornavo a casa e la mia compagna che mi lasciava la cena, cenavo e subito dopo aver cenato facevo colazione, quindi mi ha lasciato magari, non so, un piatto di pasta, mangiavo il piatto di pasta e poi dopo facevo colazione col cappuccino e il cornetto.
2: Che poi le macchinette sono uno strumento meraviglioso, perché comunque no, uno si può trovare all'improvviso, magari ti viene fame, devi mangiare qualcosa, ma non offrono molte scelte, diciamo, nutrienti e salutari.
0: Ultimamente sì, però devo dire che
2: qualcosa sta aumentando, però comunque
0: rispetto a qualche anno fa una volta trovavi solo le merendine,
2: la merendina, i biscottini, tutte cose buonissime.
0: Adesso ultimamente trovi il mix di frutta e frutta secca, qualcosa, capito, un po' più sano, tra virgolette.
2: Comunque spuntino notturno è un altro tema che potrebbe essere messo sul tavolo, visto che è l'1:20 e siamo nel bel mezzo di quello che potrebbe essere lo spuntino notturno di qualcuno. 06-3131 oppure 800-800-002. Ripetiamo l'appello: se c'è qualche ristoratore o qualche albergatore, si faccia sentire a questi numeri per raccontarci come si comporta con i clienti che fanno, provano a fare il vento. 06-3131 oppure 800-800-002. Siamo in diretta su Radio 2, tocca a Caterina. Pronto?
9: Buonasera.
0: Ah, ciao Caterina.
2: Ben trovata.
9: Ascolta, mi hai dato proprio lo spunto di dirti quello che penso di te.
0: Di chi?
2: In che modo, scusami Caterina?
9: Perché io do ragione a Andrea.
2: Motiva, spiega meglio, che vuoi dire?
0: Sto per cambiare idea.
9: Perché lui razzola, pratica bene, razzola male.
0: Lui chi?
2: Ma chi?
9: Guardi, a momenti non mi guardi neanche, perché hai paura della tua donna.
0: Ma come fa a guardarti se
2: non...
0: Ma come fa, Caterina,
2: a vederla, Caterina?
0: Non ha senso, tu sei a casa tua, tu vedi Arduini sul 202 del digitale terrestre, dove potete guardare Radio 2, e Arduini guarda te dalla televisione, Quindi
2: Caterina, fatti immaginare un attimo, descriviti.
0: Siamo una follia pura.
2: Adesso chiudo gli occhi e voglio vederti, descriviti.
9: Tu non mi pensi proprio.
2: Allora ci rinuncio, parlaci tu.
0: Non può guardarti, Caterina. Parla, no, scusa. Ma io adesso mi preoccupo seriamente.
9: Mi sono sbagliato, non mi puoi guardare. Tu non mi rivolgi neanche una parola, non riesci neanche a parlare.
0: Ah, te piacerebbe, come Alfredo, ricevere un po' un complimento, fai un complimento a Caterina, dai.
2: Caterina, la tua voce è bellissima.
9: È bellissima.
2: Ho capito, allora quello che ti dico non serve a niente. La tua voce è bellissima, i tuoi interventi mi piacciono. E posso aggiungere una cosa, Kate? Posso? Posso. Quando non chiami, mi manchi.
0: Questa è dolce, dai.
2: E adesso l'ho detto.
9: Comunque io sono d'accordo con Andrea.
2: Va bene.
9: Questa idea era mia.
2: Prego, ma l'hai fatto lo spuntino notturno stanotte?
9: No.
2: Lo farai?
9: No, non vuoi fare nessuno spuntino.
2: Perfetto, vai, di scusa se ti ho interrotto. Kate?
0: Dicevi, sei d'accordo con me, perché?
9: Sono d'accordo con te, perché lui mi prende bene, razza la te lo sei.
0: Ma che c'entra lui? Vabbè. Caterina, anzi, rimani un po' con noi. Caterina!
2: Resta un po' con noi, ma intanto viva la...
10: radio.
0: Viva la radio. Brava. Due, brava. Rimani con noi, terza voce, Caterina, per un po' abbiamo altri ascoltatori.
2: Caterina, terza voce, forza. Caterina, chiamate, terza voce.
0: Chiamate lo 063131 oppure l'800-800-002 nei prossimi minuti, ma pochi, non è che ce la teniamo tutta la notte, parlate con noi anche con Caterina. Adesso immagino quelli diranno sti cavoli. Vabbè, però.
2: Ida scrive, a me mettono gran imbarazzo i complimenti, però posso dire che rimangono, che se rimangono complimenti, se sei capace di farli rimanere tu complimenti e non stimolarli a farli diventare altro, mi fanno piacere. Caterina, io ci ho capito poco, tu che dici?
10: Io ti voglio bene, guarda, non ti dico più che ti amo perché ho paura, capito?
0: Cioè tu fai delle domande sensate a questa signora che risponde che ti vuole bene e che ti ama.
2: Basta.
0: Quindi
2: basta.
0: Questa cosa non ha senso. Io volevo aggiungere però una roba alla notizia dei frigoriferi, sì, dei congelatori, dei supermercati, perché mi era capitato proprio sotto gli occhi questa cosa di cui volevo parlarti, Arduini, che per questo lo trovo ancora più inquietante quella roba lì, perché si parla di questa ricerca che Anthropic ha illustrato sui suoi modelli di intelligenza artificiale, e si parla che mancherebbero ormai pochi mesi affinché i modelli di intelligenza artificiale di piccole dimensioni sviluppino capacità di replicarsi autonomamente su dei dispositivi domestici, tipo i nostri forni, ovviamente connessi a internet, no? E potrebbero appunto l'intelligenza artificiale andare lì e moltiplicarsi dentro il nostro forno, perché no, dentro la nostra televisione.
2: Caterina, che pensi?
10: Non penso niente, penso solo che tu non mi... sono arrabbiato con te.
2: Vabbè.
0: Io vorrei... No, però scusate, io vorrei...
2: Non so che dire.
0: Io non ce la faccio a sentire queste situazioni così.
2: Quante persone hanno chiamato per parlare con Caterina? Ciambella? Zero?
0: Lo credo.
2: Ciambella?
0: Allora, cosa dovrebbe fare Arduini? E adesso mi metto in mezzo io. Cosa dovrebbe fare Arduini per far pace con te stanotte?
10: Niente. Poi voglio dire una cosa.
2: Dilla e ci salutiamo. Dai, dilla.
10: Tu sei fissato con...
0: Michele, sì.
2: Basta, basta.
0: Male stanotte, Caterina.
2: Molto
0: male,
2: male, molto male.
0: Così male.
2: Ciao, Caterina.
10: Ciao.
2: Ciao, ciao, resta sulla ciao. Q2. Ciao.
0: Grazie per il prezioso contributo dato al programma stanotte, Caterina.
2: Non si può.
0: Il nulla, proprio, vabbè.
2: Sui complimenti, torna Berni su X con l'hashtag Lunati, ci scrive: dipende da come si riferisce. Se dai l'impressione che ti è piaciuto tanto e sembra che ti interessi chi te l'ha detto, non va per nulla bene. Ecco. Comincia piano piano a montare la tua onda, brava, questa onda dei sentimenti tossici dalla quale io vorrei ancora con forza tenermi a distanza. Sta chiamando Michele da Foggia, attenzione.
0: Telefono rosso, Michele, ciao.
11: Ciao Roberto, ciao Andrea. Ma ce l'hanno tutti con me in radio, che è successo?
0: No, nessuno ce l'ha con te, solo Caterina ce l'ha sempre avuta con te perché è gelosa, perché sa che sei il preferito d'Arduini e lei vorrebbe...
11: Lo so questo, lo so. Lo
0: quindi
11: so,
0: non fare,
11: lo
0: so. Non metterti a lamentarti senza motivo.
11: No, per l'amor di Dio.
2: Dovevi Michele, aggiungere qualcosa, Michele?
0: Ti succede mai di... Aspetta, ti succede mai di ricevere dei complimenti per la strada mentre cammini? Ah, che bel ragazzo che sei, cose del genere.
11: Sì, ma è successo pure per radio,
2: No, per la strada, per strada, Michele, per strada. Parliamo di complimenti...
11: È successo pure per radio.
2: Niente. Niente, io stanotte sono molto preoccupato. Cioè, se questa è l'antifona del doppio appuntamento, lasciamo stare, io non vengo domani.
0: Forse non dovevamo dirlo. No. Michele, ciao.
11: A dopo.
2: Però quando dice a dopo mi si scalda il cuore. Quando lo dice così a dopo. Io mi emoziono e non mi sento solo. Cosa può succedere di male? Qualunque cosa succederà di male, Michele da Foggia da un momento all'altro potrebbe irrompere in diretta, e questa cosa un po' mi consola. È mezzanotte a 46 minuti, siamo in diretta su Radio 2, siamo Lunatici, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, alla mezzanotte alle 2.30, continuate a prenotarvi se vi va di fare due chiacchiere. Linee aperte, come si interviene? Si telefona allo 063131 oppure all'800 800 002.
12: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Eri una che viveva distinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre

0: La vita splendida anche Tiziano Ferro nella playlist lunatica di questa notte, mezzanotte e 50. Andiamo subito da Paola che ha chiamato lo 063131, chissà cosa vorrà raccontarci. Ciao Paola, benvenuta.
1: Ciao, buonasera ragazzi.
2: Ciao Paola, ben trovata, sei in diretta su Radio 2, perché racconta?
1: Perché dopo tanto tempo, dopo tanti anni, stasera ho avuto voglia di parlare.
2: È la prima volta che chiami?
1: È la prima volta, sì.
2: Benvenuta.
1: Mi avete fatto tanta per 3 anni e mezzo mi avete fatto tanta compagnia.
0: E questo ci fa piacere.
1: Ti ringrazio.
0: Adesso chiamaci più spesso, però, visto che hai rotto il ghiaccio, così ce la facciamo insieme la compagnia, no? Ce la fai anche tu a noi.
1: Mi è sembrato strano.
2: Perché?
1: Perché mio marito mi diceva sempre che sentivamo le cuffiette, perché lui poi non dormiva. E io non dormivo ugualmente. E vi sentivamo. Allora, quando non vi ascoltavo, diceva: ma stasera, ragazzi, non li senti?
0: Che carini.
2: Tuo marito non c'è più, Paola?
1: No, sono 4 mesi e è finita. Comunque la vita continua.
0: Beh, se possiamo in qualche modo, insomma, essere d'aiuto, di compagnia ovviamente, no? Anche per mantenere...
1: Ma di compagnia, perché ecco, vedi che ore sono?
0: Lo so, mezzanotte e 51, ma anche per mantenere intatta questa diciamo, bella abitudine, no? Questo bel ricordo che hai di questi anni trascorsi. Una cuffietta per uno nell'orecchio con tuo marito, rimani con noi.
1: Ma sono tanti anni che dico moglie telefono, perché...
0: Da dove chiami?
1: È un paesino, sono liberato, provincia di Tanni, è uscita vicino all'autostrada di Orte.
2: No, è struggente questa telefonata di Paola, che per tanti anni ci ha ascoltato nel lettone col marito, una cuffietta per uno. Adesso il marito non c'è più e lei... Ma ci ascoltavi anche nelle scorse notti, oppure non ce la facevi perché ti ricordavi di tuo marito?
1: No, ci ascoltavo sempre, anche dopo pochi giorni che era morto, dovevo trovare. Magari quando sentivo la canzone mi veniva da piangere e via. Perché andavamo sempre a ballare.
2: Quanti anni siete stati insieme, Anna? Paola?
1: Dopodomani 60 anni facevamo di matrimonio.
2: Il segreto per far durare un amore così tanto qual è? Secondo te?
1: Per far durare tanto, ci ho avuto tanta pazienza. Pazienza.
0: Magari ce l'ha avuta anche tuo marito, la pazienza con te. Ce l'avete avuta tutti e due.
1: Ma ce l'ha avuta, sì, pure perché lui svolgeva il lavoro, che c'aveva tanti operai e così. E poi veniva a casa anche nervoso. Comunque io sempre con la calma.
0: Paola, lo sai che adesso io te lo ripeto per l'ennesima volta, ma quando vuoi noi siamo qui, ok?
1: Sì, perché neanche mi ha detto, dice, il numero del telefono, ma io non mi ricordo.
2: Cioè, Paola, ma come si chiamava tuo marito?
1: Marcello.
2: Mi piace pensare che Marcello, in uno degli infiniti mondi paralleli, adesso sia contento che tu hai trovato il coraggio di rompere il ghiaccio e che tu abbia fatto due chiacchiere con noi. Quando ti va, fatti sentire, è veramente emozionante è stata la tua telefonata. Ciao Paola, un abbraccio. Resta su Radio 2 e quando vuoi torna a trovarci. Mancano 7 minuti all'1.
0: Tenerissimo.
2: Struggente. Chissà cosa è successo stavolta. Cambiamo ritmo e registro al volo, come sempre ci capita nelle nostre notti insonni, a Giovanni, che dice: mi è capitata una cosa fantoziana. Giovane Giovanni, che ti è successo?
3: Ciao Roberto, buonasera.
2: Ciao.
3: Allora, praticamente ieri sera ho giocato un amico che voleva venire una squadra di Ciampino, no? Di pallavolo.
2: Sì.
3: Finisce che non è proprio contentissimo, direte strano, perché mi hanno alzato poche palle. In realtà non gioco neanche troppo male. E penso c'è questo amico mio, della vecchia squadra con cui giocavo, che da Vitinia è venuto a Cecchina, vicino alla Guida Albano, a venirmi a vedere, no?
2: Bello.
3: Quindi quando si dice con gli amici veri, no?
2: Sì.
3: E quindi dopo la partita ero anche abbastanza, insomma, non troppo contento. Ci andai a fare 2 passi, sono in questo bar, un bar anonimo, con 2 leoni enormi fuori, che dico, ma che ci azzecca, non si sa. Vabbè, cammina un po' di qua e di là.
0: Magari al proprietario del bar piacciono i leoni.
2: Vabbè, mi pare un dettaglio rilevante.
0: Penso anche di conoscerlo, tra l'altro, il bar. Sì, sta...
2: Non diamo di ferimento.
3: Dei leoni giganteschi. Cioè, vabbè. Comunque, al di là di questo, ciao. Dico, ma gli dai la macchina? Ah, praticamente, quando io ho un grande difetto, che sparpaglio tutto ovunque, che è il miglior modo per perdersi qualsiasi cosa.
2: Sì.
3: Quindi ho lasciato le chiavi della macchina appese all'attendibile dello spogliatoio, quando mi sono cambiato, prima di giocare la partita. Ma ovviamente non me ne sono accorto un secondo dopo che me ne sono andato, me ne sono accorto all'11:30, e la partita era finita alle 9:30.
2: Okay. Avranno chiuso, quindi, sicuramente.
3: Ovviamente, quindi scrivo al mio allenatore, che mi dà il numero dell'allenatrice dell'altra squadra, che non rispondeva per nessun motivo.
2: E ti credo, devo rispondere a Giovanni a mezzanotte perché si è scordato le chiavi, ma chi se ne frega?
3: E tra l'altro la macchina stava parcheggiata in una fermata e l'autobus ha chiamata che non c'erano le strisce gialle. Poi la zona non è che sta gran cosa, quindi manca di che la potevo lasciare lì. Quindi
2: neanche neanche la trovi quando vai a riprendere quella macchina.
3: Esatto, esatto.
2: Anzi, diamo l'indirizzo e mandiamo
0: i ladri.
2: Un carattrezzi a portarla via. No, i ladri no, ma un carattrezzi a portarla via, sì, io lo manderei. Adesso in privato, resta in privato con l'esperto di Lelio al di là del vetro e gli dai tutti i dettagli, così ma mandiamo.
0: Se sta chiamando, spero che l'abbia recuperata. L'hai recuperata la macchina alla fine? Come è andata a finire questa storia?
3: È finita, che sto andando nel comune, l'ho portato a casa. Quindi si è fatto un'altra mezz'ora di macchina. Dopo mi ha detto, oh, devo andare presto a casa, eh? E poi quel santo mio padre mi ha portato la macchina con le altre chiavi, l'ho presa, l'ho portata a casa ieri sera.
2: Niente.
3: E stamattina sono ritornato a prendere i chiavi originali.
2: Ah, quindi hai risolto tutto?
3: Sì, ho risolto tutto.
2: Peccato.
3: Andando avanti e indietro 27 volte, però sì.
0: Sono cose che capitano,
2: sì,
0: Giovanni.
2: Dai.
3: E pensa che un'altra volta, e poi vi lascio, sto andando a Canoa, chiudo.
2: Stai andando, dove stai andando, scusa?
3: A Canoa.
2: Ma canoa nel senso che fai canoa?
3: No, sì, anni fa. Facevo canoa.
2: No, perché l'hai detto, stavo cambiando. Andando a Canoa, un paese in provincia di Frosinone.
0: A Canoa di sotto. Canoa scala.
3: No, lo sport della canoa, qualche anno fa.
0: Sì.
3: Praticamente ho chiuso con un lucchetto, un armadietto vuoto. Quindi quando sono tornato a cambiarmi, apro il lucchetto e dico, porca miseria, mi ho rubato tutto. Quindi ha fatto un casino, alla fine avevo messo la roba e l'armadietto a fianco.
0: E poi ne hai chiuso un altro. Vabbè, sei distratto, Giovanni, può capitare. Guarda, io ho dimenticato, mi è successo poche settimane fa, intanto grazie per avercelo raccontato.
2: Ciao Giovanni.
0: D'aver dimenticato, ho il lucchetto per la palestra Arduini, quello con la combinazione di tre cifre. Io ho dimenticato la combinazione che avevo impostato nel lucchetto.
2: Io infatti non voglio lucchetti, non mi porto niente.
0: No, visto che da me ogni tanto qualcosa sparisce.
2: Ho capito, a me non puoi rubarmi niente, mi hanno rubato una volta un paio di mutande.
0: Le mutande?
2: Usate.
0: Oh, che orrore.
2: Sì.
0: Cioè, qualcuno ti ha rubato.
2: L'ho raccontata, delle mutande.
0: Sono state Caterina.
2: Costose, erano davanti costose, 15 euro. Però io non le avrei rubate mai.
0: Io mi sono dimenticato la combinazione e quindi che ho fatto? Avrei potuto chiamare, c'è cioè, un tizio lì in palestra che ogni tanto lo fa, arriva con delle enormi cesoie e taglia tutto, no? Con dei tronchesi e taglia i lucchetti. In questi casi invece mi sono messo lì con l'orecchio, perché non era un lucchetto di questi, insomma, costoso, costava sicuramente meno delle tue mutande.
2: Sì.
0: E mi sono messo lì ad ascoltare piano piano come un piccolo ladro. E ho trovato la combinazione ascoltando il tic delle rotelline.
2: Ma.
0: E sono riuscito a riaprirlo, ma sono stato mezz'ora.
2: Bravo.
0: Sono cose che possono
2: sono
0: succedere.
2: Soddisfazioni queste.
0: Mi fai ringraziare Alessia, che mi fa sentire meno solo?
2: Perché?
0: Perché scrive, ci sta, tornando alla cosa di Alfredo,
2: sì.
0: Ci sta che facciano piacere i complimenti. Un altro discorso è esserne eccessivamente entusiasti. Secondo me rischia di essere percepito come sintomo di insicurezza o anche insoddisfazione relazionale / ricerca di altro. Lei ha capito perfettamente quello che stavo dicendo, grazie.
2: Ma è un discorso molto più complesso.
0: Grazie.
2: È un discorso molto più
0: grazie.
2: Complesso. Intanto vorrei sapere quanti anni ha Alessia. Perché Alfredo ha abbondantemente superato i 50 e magari è in una fase della sua vita in cui non gli capita così spesso di ricevere complimenti, quindi ha un particolare piacere nel registrarne uno. Cioè, ragazzi, chi riceve 50 complimenti al giorno, magari tipo il Playboy di Pescara, non ne può più, magari, no? Che ne so, una bella ragazza, un uomo particolarmente attraente, è abituato, avvezzo, per lui è quasi normale. Una persona che invece, come ci ha raccontato S. Alfredo, questa cosa non la sperimenta di frequente, può avere una reazione un po' più euforica. Io non ci trovo nulla di male, non andrei a fare le pulci alla reazione, sulla reazione ad un complimento. Poi, se ricevuto questo complimento, lui comincia ad indagare, vuole nome, cognome, numero di telefono per approfondire, e magari approfittarsene e trasformare quel complimento in un fatto concreto è un'altra storia, chiaro.
0: Arriva un messaggio di Umberto da Pescara che su questo tema.
2: Che dice?
0: Io te lo leggo così come è scritto, poi dimmi te se riesci a interpretarlo. Lunatici, i complimenti, virgola, solo fossero solo i complimenti, virgola, Umberto.
2: Se fossero solo complimenti sono, diciamo...
0: Andrebbe bene perché loro...
2: poco pericolosi, con lui però esagerano. Poi magari con lui esagerano. Vabbè Umberto, se ti va di raccontarci meglio cosa volevi dire nel tuo italiano confuso, almeno via WhatsApp, fatti sentire 06-3131 oppure 800-800-002. È l'una da 40 secondi, siamo in diretta, siamo lunatici. Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio. Si torna alla musica di Rai Radio 2. Fermi qui.

0: Anche Rolling Stones insieme ai Lunatici questa notte su Radio 2. Siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Ci trovate da lunedì al venerdì notte, da mezzanotte fino alle 2.30. Poi oggi, mercoledì 14 ottobre, ci sarà anche una puntata speciale, una nostra puntata speciale. Siete tutti invitati, insomma, perché cercheremo di portare un po' del delirio della notte anche nel tardo pomeriggio di Radio 2, quindi dalle 18 alle 19.30. Vi aspettiamo quindi anche nel pomeriggio. E adesso c'è il Playboy di Pescara che ha chiamato, che ci racconterà. Ciao Umberto.
1: Roberto, ciao Andrea.
2: Alza un po' la voce, Umberto, ti sentiamo lontanissimo. Che stai chiuso in qualche cantina? Che hai fatto?
1: No, stavate dicendo dei complimenti, no?
2: Sì.
1: Beh, io complimenti tutti i giorni. Anche oggi pomeriggio, per esempio, sono andato in un negozio a comprare dei pantaloni e c'erano due commesse che mi passavano i pantaloni per misurarmi i pantaloni.
2: Sì.
1: E mi dicevano: no, guarda, questo ti sta bene. Mamma
2: che taglia
1: mia,
2: porti di pantalone, Umberto?
1: Io da 48-46.
2: E ti dicevano: che bello che sei con questi pantaloni.
1: Sì.
2: Ma quella, però, posso dire, capita anche a me. Secondo me lo fanno per venderteli i pantaloni.
1: Ma sì, un po' era per vendere, però non era solo per vendere, perché c'era una che proprio mi tallonava con la scusa dei pantaloni.
2: In che modo? In che modo? Facci capire meglio, in che modo?
1: Complimenti, sei bello, ma è la prima volta che ti vedo, è la prima volta che vieni in questo negozio, ti voglio rivedere.
2: Che bel sedere che hai?
1: Beh, no, quello non l'ha detto, okay. però
0: ti ha chiesto il numero?
1: No, il numero non me l'ha chiesto. Poi volevo dire, no, io lunedì poi dovevo chiamare, perché poi sabato sono andato a prendere il caffè con la moglie del mio amico, se vi ricordate.
0: Allora, dobbiamo fare un riassunto delle puntate precedenti.
2: L'avevo rimossa questa
0: anch'io.
2: Cosa.
0: La settimana scorsa che cosa è successo? Che durante una cena a tre tra Umberto, Playboy di Pescara, il suo migliore amico e la moglie del migliore amico, lui ha sentito il piede della moglie avvicinarsi alla sua coscia. Il piedino.
2: No, lui ha detto: la moglie del mio migliore amico a cena insieme mi ha fatto piedino tutta la sera. È andata anche più su, ci ha anche regalato questo dettaglio erotico,
0: sulla coscia.
2: Che forse è meglio non approfondire, e ci ha chiamato venerdì notte dicendo: nel weekend chiamo il mio migliore amico, gli dico di venirsi a prendere un caffè e gli dico tutto. Che cosa è successo, Umbi?
1: No, sabato mattina ho chiamato la moglie, l'ho invitata al bar a prendere il caffè e gli ho chiesto delle spiegazioni di quello che era successo venerdì sera.
2: Quindi hai cambiato idea, tu volevi chiamare il marito, tuo amico, e hai detto:
1: ho chiamato
2: no,
1: la moglie.
2: Chiamo la moglie. E com'è andato questo incontro?
1: Quando è venuta gli ho detto: adesso io ho chiamato a te e voglio un chiarimento prima che lo dico all'amico mio, a tuo marito.
2: Che lo dica, sì.
1: Adesso gli ho detto: ti avviso che la prossima cena, se succede qualcosa del genere, avviso tuo marito, perché non è una cosa bella.
2: E lei?
1: Lei mi ha risposto: Umberto, io sono da 10 anni che sono innamorato di te. Io personalmente gli ho detto no. Tu per me sei un'amica.
2: Non si può.
1: E quindi l'ho avvisato, gli ho detto: adesso ti avviso.
2: Sì.
1: Abbiamo preso un caffè insieme e ti avviso la prossima volta se ci sarà una cena e succede un qualcosa del genere, questa volta non chiamo a te ma chiamo a lui.
2: E lei?
1: Niente, si è rimasta male, come se quasi voleva piangere, perché lei me l'ha detto che è innamorata. Io gli ho detto di no.
0: Ma perché ha aspettato? Gliel'ha chiesto? Perché hai aspettato tutto questo tempo per dirlo?
1: Ma gliel'ho detto questa cosa, lo potevi dire pure prima.
0: Lei che ti ha detto?
1: No, non ho avuto mai il coraggio di dirtelo, perché io voglio bene a mio marito.
2: Scusa Umberto, ma solo per capire, non per mettere in dubbio le tue storie, perché qui nessuno si permetterebbe mai. Tu un paio d'anni fa ci hai raccontato che al mare, in spiaggia, hai avuto una sorta di reazione fugace, della quale poi ti sei anche pentito, con la moglie del tuo migliore amico. È un altro migliore amico?
1: E mi sono pentito.
2: Quanti migliori amici hai?
1: Ne ho solo due.
2: Due migliori amici. Tutte e due le mogli dei tuoi migliori amici sono innamorate di te.
1: Esatto.
2: Però è difficile così, vivere, immagino.
1: No, ma una mi sono lasciato andare e me ne sono pentito amaramente. Quello certo. È stato proprio un pentimento, proprio a me ne sono proprio pentito.
2: Soffri ancora per quella cosa?
1: No, mi dispiace ancora, sì, perché ho perso un amico e mi dispiace, però adesso non succede una seconda volta.
0: Beh, io al tuo posto non so se continuerei a uscire con questa coppia.
1: No, ma difatti la prossima cena prenderò una scusa, non ci vado, questo è sicuro. O andrò solo con lui quando andremo, che ne so, se rimado a Noccaraso i cavalli porterò lui con me, ma senza la moglie, questo è sicuro.
2: Ma non, lei ti ha fatto capire che ha compreso la tua scelta oppure ci saranno nuovi assalti?
1: No, secondo me non l'ha compreso, perché proprio si vede che era presa.
2: Ti vuole troppo.
1: Si vede, però io non ho detto a me non mi interessi, cioè non esiste, io non rompo un'altra amicizia.
2: Umberto, ma tu in questo momento sei single?
1: Sì, no, sono da solo, sto ancora in cerca dell'anima gemella, se arriva, ma io ho i miei dubbi, perché per come va le cose mi vogliono solo conoscere,
2: vogliono solo portarti a letto.
1: Esatto, l'atto sessuale.
0: Voglio fargli dire com'è che diceva no comment. Ma invece quella storia che avevi avuto l'anno scorso, come è andata
1: a
0: finire?
1: Non commentare.
2: Però scusa Umberto, prima o poi un commento ce lo dovrai, perché quella era un'ascoltatrice di questo programma.
1: No, non comment.
2: Perché poi Umberto, pallonaro di prima categoria, secondo alcuni,
1: no.
2: Comunque ha avuto 3-4 storie con ascoltatrici dei lunatici nel corso degli ultimi anni, verificabili. Io ricordo anche quando ci chiamò insieme a una signora che ci ascoltava.
1: Una sola, Roberto, una sola.
0: Dici poco, una sola con la quale sei uscito, di cui si è saputo perché abbiamo parlato anche con la signora, di altre ce ne siamo accorti noi, insomma.
1: No, una sola che però non è andata bene, non poteva andare, quindi una sola
2: va bene,
1: però al momento sono single, però la signora è un'amica mia, cioè l'amica, la moglie dell'amico mio. Per questa volta l'ho avvisata, la prossima volta no.
2: Donna avvisata?
1: Mezza salvata.
2: Bene. Come dice il proverbio.
1: Se lei ha dei pensieri, che ho capito che pensieri vuole, ma da me quei pensieri non li avrà.
0: Ma non vorrebbe comunque, mi sembra di capire, solo sesso da te, vorrebbe proprio lasciare il compagno
1: Esatto, non è possibile, Andrea, perché è un amico, io gli voglio troppo bene. Quindi non potrà mai succedere una cosa del genere, mai. Si dovrà fare una ragione, se deve fare proprio.
2: Non è facile farsi una ragione ad una vita senza di te, però questo lo immagini?
1: Questo lo immagino, sì.
2: Certo.
1: Anche perché al bar, quelle delle rose, non ancora riesco a trovare chi ha mandato le rose, ma al bar seguito delle colazioni lasciate, finora siamo arrivati a 8 colazioni,
0: sì.
1: 8.
0: Quando arrivi a 10 fai bingo. Senti, ma se non fosse la moglie del tuo migliore amico, lei ti piacerebbe come donna?
1: Se non era impegnata, non era sposata, forse la potevo conoscere, forse, ma se non era impegnata e non era sposata, quindi è sposata con il mio migliore amico, quindi si dovrà fare per forza una ragione.
2: Scrive Berni, poi ti salutiamo. È single, tutte lo vogliono, nessuno se lo piglia.
1: Beh, certo, questo è sicuro. Mi vogliono solo per una cosa.
2: Cosa?
1: Forse per il fisico, non lo so, perché mi dicono che sono affascinante, perché sono bello, non lo so, ma sicuramente mi vogliono solo per una cosa. Questo no.
2: Bravo, questo ti fa onore. Ciao Umberto, resta su Radio 2.
1: Ragazzi,
2: ciao.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, fategli dire ancora non comment, per favore, ci siamo già riusciti a farglielo dire
2: chissà
0: due o tre volte.
2: Chissà che avrà combinato.
0: Lì ci deve essere qualcosa di...
2: di brutto proprio.
0: Sì, anche secondo me. Lunatici, capisco che sia il mio compleanno, ma non c'era bisogno di fare addirittura una puntata speciale. E qui ci sta bene il jingle mitomane. Comunque ci sarò sicuramente. Francesco da Firenze, quello del pellegrinaggio a Mogorella. Beh, lui è un mito, lui è andato a vedere Mogorella per via del maestro...
2: Ciao Francesco.
0: Il maestro Antonio, tanti
2: auguri.
0: Tanti auguri di buon compleanno. Poi arrivano tanti messaggi per l'ennesimo racconto bizzarro del Playboy di Pescara. Tutte lo vogliono, nessuno lo prende mai in considerazione, dura essere un sex symbol, scrive Francesca. È arrivato anche un messaggio di Alfredo che torna sulla sua storia e sui vari commenti ricevuti. Ce l'ha con me, sentiamo.
3: No ragazzi, comunque qui veramente siamo a livello totale di follia totale. Ma come si può fare la misurazione della gioia di una persona? Perché se è tanto contenta vuol dire che poi arriva a tradire. Ma qui stiamo proprio a dei livelli di follia totale. Cioè,
2: vero.
3: Non sappiamo più, non abbiamo perso proprio il senso della realtà. Per me è così. Scusate se ve lo dico, ma così è follia
2: totale.
3: Bravo
2: Alfredo. Bravo.
0: È l'una e un quarto, continuate a farvi sentire, forza, chiamate Lunatici su Radio 2 allo 063131 oppure 800 800 002. Adesso si torna alla musica, arriva Margherita Vicario con Ho chiesto aiuto.

0: quello esiste.
1: Margherita Vicario, ho chiesto aiuto, è lunedì 19, state ascoltando Radio 2. Caro il 63, chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento si è perso negli ultimi minuti una telefonata clamorosa del playboy Umberto che si è detto assediato dalle donne. Caro il 63 su X pubblica un tweet molto interessante, scrive: Umberto dice di essere infastidito dall'assedio delle donne, poi mette il numero di telefono pubblico sul suo profilo Facebook. Ora non sappiamo se questo è il suo o un fake, però in effetti qui c'è un numero di telefono pubblico. Io non so neanche se poi sia davvero il contatto privato del Playboy di Pescara oppure no. Certo è che se così fosse sarebbe molto strano il suo atteggiamento. Un abbraccio anche a Massimo, che dice: ogni volta che racconta le sue cavolate è sempre peggio, non è delirante di più, dovrebbe prendere qualcosa per bocca, qualche pastiglia, sì, probabilmente. Vabbè, continuate a dire la vostra. Hashtag Lunati, ci siamo in diretta anche su WhatsApp con i vostri vocali al 348 7300 200. Le linee restano aperte, 063131 oppure 800 800 002.
2: Rossella, ciao, benvenuta.
3: Ciao ragazzi, sono Rossella.
1: Ciao.
3: No, io volevo parlare a proposito di Umberto.
2: Sì. Che vuoi dire?
3: Veramente è un affronto all'intelligenza.
2: Perché?
3: È un affronto a tutto.
2: Perché? Perché?
3: Alle persone che l'ascoltano. Ma vi rendete conto cosa dice una persona che ha 60 anni? Non compra.
2: Rossella, ciao, benvenuta.
3: Ciao ragazzi, sono Rossella.
1: Ciao.
3: No, io volevo parlare a proposito di Umberto.
2: Sì, che vuoi dire?
3: Veramente è un affronto all'intelligenza.
2: Perché?
3: È un affronto a tutto.
2: Perché? Perché?
3: Alle persone che l'ascoltano. Ma vi rendete conto cosa dice una persona che ha 60 anni? Non compra le seppie perché quella gli sta d'intorno.

0: Ma lui ce le sogna queste cose.
1: Ma secondo te è un mitomane? È un narcisista? È pazzo? Si diverte
0: allora,
1: a giocare?
0: Narcisista è molto brutta la parola narcisista, eh? Molto brutta.
1: Cosa c'è dietro? Perché lo fa?
0: Ma secondo me ha dei problemi grossi. Da quando i manicomi erano aperti sicuramente era dentro.
1: Tu dici ha dei problemi mentali questo signore? Grossi.
0: Sì, sì, ha dei problemi mentali. Poi con i fisici no. Non lo so se ce l'ha.
1: No, noi ci dissociamo.
0: Vabbè, lui si decanta in modi, però
1: Rossella, noi ci dissociamo.
2: Rossella, scusami, ma se tu non ti è mai capitato di incontrare al supermercato un uomo che attirasse la tua attenzione? In modo particolare, no mai.
0: No, anche se io vedo una persona, posso dire quello è un bel ragazzo. Sì.
2: Però non attaccheresti mai il bottone con al supermercato con uno che ti piace?
0: Allora, al supermercato a me non mi è mai capitato, però tu vedi una bella... No, perché tanti dicono un filo alla cassa si riesce a avere persone. No, non è vero nulla.
2: Comunque Umberto ti risponde, la signora secondo me è invidiosa.
0: Di chi?
1: Di lui, evidentemente.
0: No, invidiosa di lui no. Anzi, direi una cosa, perché non viene a farsi vedere così da voi?
1: Noi l'abbiamo invitato, in effetti. Lui ha detto che avrebbe mandato l'email, ma questa email ad ora non è arrivata ancora. Anzi, a proposito, c'è questa novità in questa stagione, ogni tanto...
0: Lo dico a tutti,
1: ogni tanto ospitiamo...
0: E non guido neanche, figuriamo.
1: No, ma io non dicevo a te, dicevo in
0: ma
1: generale.
0: Ma ci sono delle persone che adoro qui da voi. No, Michele D'Appoggia, come si chiama? Aurelia. Sì. Quella del giuridico no.
1: Umberto... Mi piacerebbe, è qualche tempo che non si fa sentire il signore del giuridico, chissà come sta.
0: Tempo?
2: Signora, prossimamente arriverò e rimarrà a bocca aperta.
0: Chi?
2: Scrive Umberto. Lo scrive a lei, eh?
0: No, a me, ma scrive che ti pare, io a bocca aperta, per carità di Dio, ho 70 anni, sono navigata e io uno che parla così, poi dice non trova nessuno. Ma chi lo prende? Chi lo prende?
1: Ci sta tutto lo scetticismo di Rossella. Un abbraccio, resta su Radio 2, grazie della telefonata, quando vuoi torna a farti sentire. Dicevamo, c'è questa novità in questa stagione, se vi va di venire un'oretta con noi dall'una alle due, porte aperte, come si fa? Si manda un'email, ci si candida,
2: sì.
1: Si manda un'email all'indirizzo di posta elettronica lunatici@rai.it. Mandate un'email in cui scrivete nome, cognome, numero di telefono e perché vi piacerebbe venire, lunatici@rai.it, porte aperte. La prima è stata Donna Aurelia con il suo bamboccione. Il secondo è stato il giovane Giovanni, il terzo chissà, vedremo, ci sono delle cose che bollono in pentola.
3: Umberto è il punto massimo del piacionismo maschile.
4: Umberto, fai una fiction della tua vita, farai molti ascolti.
5: C'è da dire che nel caso di Alfredo, se ricordo bene, la coppia pratica scambismo, quindi forse essere oggetto di attenzioni da parte di elementi esterni viene vissuto in maniera diversa, non saprei. Paolo di Savona.
6: Date le circostanze e considerando anche la censura del signor Di Lelio, non dico ci sarò Oscar da Taranto, ma dico ci vorrei essere Oscar da Taranto. Ciao lunatici.
1: Oscar, sei stato espulso, non è censura del signor Di Lelio. Ogni tanto puoi intervenire perché ci sono delle amnistie temporanee che ti scacciano la porta della prigionia radiofonica nella quale ti abbiamo rinchiuso, ma tu sei stato espulso tempo fa, quindi c'è stata l'amnistia stanotte? No. Quindi non puoi intervenire ad ora.
2: Quest'anno abbiamo fatto sentire una poesia di Oscar.
7: Buonasera, sono Raffaella. Io a Umberto credo abbastanza, però mi piacerebbe incontrarlo. Umberto.
2: La signora è attratta da Umberto. Vabbè.
1: Allora vorrei fare un esperimento. All'1:25, caro Di Ciancio.
2: Sì.
1: Vorrei. Quanto dura il prossimo brano? Verificare per favore?
2: 4 minuti e 19.
1: 4 minuti e 19 in cui lasciamo le linee libere solo per Oscar da Taranto. Amnistia di 4 minuti per Oscar da Taranto. E per tutti quelli.

0: che non hanno mai telefonato.
1: Ok.
0: Ce la facciamo?
1: Sì.
0: Quindi, se sei Oscar da Taranto, puoi chiamare adesso, nei prossimi 4
1: minuti.
0: Ma vale
1: per qualsiasi Oscar da Taranto?
0: Sì.
1: Ok.
0: Vale per, bravo, vale per qualsiasi Oscar da Taranto. Quindi, se sei Oscar da Taranto, puoi chiamare adesso lo 063131 o l'800-800-002. Puoi farlo, anzi devi farlo, anche se non hai mai trovato il coraggio di telefonare. Questo è il momento di rompere il ghiaccio. Linee aperte per 4 minuti solo per chi non è mai intervenuto. Quindi se non hai mai trovato il coraggio di chiamare Radio 2, fallo adesso. 063131 oppure 800 800 002 e sia questa la notte della tua prima volta con noi.

0: Yadi Don, T-Rex, Radio 2 all'1:30, ci sono i lunatici in diretta, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ma soprattutto ci siete voi con le vostre voci, torniamo a quelle con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
1: Vai.
2: Ciao lunatici, sono Anna dal Veneto, io vado in controtendenza, io credo a quello che dice Umberto, penso che sia vero quello che lui ci racconta, insomma sarò l'unica, ci credo, però farebbe piacere anche a me vederlo in video, insomma, quindi sono d'accordo con la signora che ha detto perché non viene, insomma, una notte a farsi conoscere da tutti quanti noi lunatici. Grazie e buonanotte.
3: Ma perché tutti che se la prendono col povero Umberto? Ma lasciatelo perdere, ma è peggio qualcuno che si inventa cavolate in radio così per anche andare a dormire più sereno la sera, o persone che chiamano la radio per dire, per commentare, diciamo, un signore che c'ha una grande fantasia. E poi chissà, magari è George Clooney, io non ho beato lui
0: che si inventa cavolate per andare a dormire più sereno.
4: Allora, abbiamo aperto per pochi minuti la possibilità di chiamare questo programma esclusivamente a chi non ha mai trovato il coraggio di rompere il ghiaccio. 063131 oppure 800 800 002, o a Oscar da Taranto.
0: Sì,
4: è successa una cosa spiacevole.
0: Cosa?
4: Nessuno ha chiamato per rompere il ghiaccio,
0: neanche Oscar da Taranto.
4: Oscar da Taranto ha chiamato, ma il regolamento ci impedisce di metterlo in diretta perché prima deve essere sbloccato da qualcuno che chiama per la prima volta.
0: È molto complesso questo regolamento.
4: Ambasciatore non porta pena, quindi io lo so che c'è qualcuno all'altra parte della radio in questo momento che sta, è lì titubante. No, gli storici non possono chiamare adesso. Chi è già intervenuto anche soltanto una volta non può telefonare. Deve telefonare, altrimenti il programma non va avanti. Qualcuno che non ha mai chiamato Radio 2. È l'una a 33 minuti, 063131 oppure 800 800 002. Sbloccate il programma. 063131, sbloccatelo adesso.
0: Eh sì, sbloccateci, quindi prendetevi un minuto anche solo per un saluto veloce.
4: Anche perché c'è questa nuova poesia di Oscar da Taranto che altrimenti non potremo sentire.
0: Sarebbe uno spreco non poterla ascoltare. C'è chi avanza un'ipotesi, un'accusa anche abbastanza grave di Riccardo. Questo regolamento secondo me se lo inventa Arduino.
4: No.
0: In tempo reale. A questo allora, sospetto...
4: Io Riccardo lo invito a presentare una denuncia nei miei confronti, ci vediamo in tribunale e poi un giudice, perché io non sono giudice di nulla, sono consapevole di quello che dico, un giudice stabilirà chi ha ragione e chi ha torto.
0: Sai che era venuto anche a me questo sospetto,
4: e io
0: anche perché io faccio questo programma con te da tanti anni, ma non ho mai visto il tomo del regolamento di cui tu parli spesso.
4: Ce l'hai sulla tua PEX, soltanto che tu non apri mai la PEX. Anche stamattina ho dovuto dirti: guarda che ti hanno mandato questa comunicazione sulla tua PEX. E te ancora vai in giro con le email di quando andavi al liceo.
0: È vero.
4: E quindi tu apri la PEX e troverai il regolamento. Senti, inquietante l'incidente che c'è stato in Georgia, in un parco dei divertimenti, non so se l'hai visto,
0: sì,
4: a circa 24 km a nord-ovest di Atlanta, dove un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un problema che ha coinvolto una montagna russa. Ragazzi, il video è veramente inquietante. Alla fine sono scesi a piedi, sì. Una cosa inquietante, un terrore, sembrava un film di paura.
0: Io non salgo mai, non sono mai salito in vita mia sulle montagne russe, mai lo farò. Giovanni, ciao, prima volta?
5: Salve. La prima volta, sì, vi ascolto spesso, perché viaggio di notte e vi ascolto spesso.
4: Perché non ha mai chiamato lei, Giovanni? Perché?
5: Non ho mai chiamato.
4: Perché?
5: Perché non ho mai chiamato, diciamo, però mi siete molto divertenti.
0: Ma grazie, ma perché viaggi di notte? Che fai, Giovanni?
5: Viaggio, trasportiamo medicinali e quindi...
4: In che zona d'Italia sei? In che zona d'Italia sei?
5: Basilicata.
4: Questa nottata come sta procedendo?
5: Benissimo, c'è un po' di vento di tramontana, ha rinfrescato un po' la situazione, cielo quasi stellato e si procede bene.
4: Perfetto, ti abbracciamo, resta su Radio 2, linee aperte.
5: Quindi, stato sbloccato il programma.
4: Il programma è stato sbloccato grazie a te. Linee aperte 06-3131 oppure 800-800-002-2136. Da questo momento in poi, in qualunque istante, può arrivare la poesia di Oscar da Taranto. Quindi restate incollati a Radio 2. Adesso si torna alla musica. Restate qui.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Giornate perse, Marco Mengoni a 1:39 su Radio 2 insieme ai Lunatici. Andiamo da Roberto che ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuto Roberto.
1: Sì.
0: Sì.
2: Salve Roberto, lei è in diretta in radio su Radio 2. Dica, è la prima volta che chiama?
1: Sì, sì, io come sto rientrando dal terminal del mio paese per accompagnare un amico al bus che va a Roma. Adesso sto rientrando e vado a Nanna a dormire.
0: Era insieme al suo amico, perché solo per accompagnarlo avete fatto serata insieme?
1: No, me lo spiego. Siccome è un ucraino che sta vicino a casa mia, che io sono della Basilicata. Là.
2: Chiaro, questo è chiaro.
1: Allora deve andare a Roma e poi a Bologna. Io, siccome non c'ha la macchina, lui perché è rotta, non la può accompagnare la moglie, e sono dei bravi ucraini che sono venuti al mio paese a laurea da 2 anni. Lui deve andare poi a Bologna a prendere l'aereo a farsi di nuovo il passaporto.
0: Beh, è gentile, è bello avere un amico come Roberto, è stato gentile.
1: Allora, un amico, sì, perché
2: io ti avrei detto guarda, Ciancio, volendo, ma non posso perché la macchina me l'ha imprestata mio zio e mi ha detto che non posso guidarla di notte.
0: Invece vedi, Roberto ha preso, è partito, l'ha accompagnato fino alla stazione. Complimenti, vorrei un amico come te Roberto. Che fai nella vita?
1: Allora, io sono da 2 anni in pensione, ero con la forestale.
0: Con la forestale, che meraviglia.
1: Felicemente dipendente INPS da 2 anni.
2: Alla grande, goditela. Allora, Roby, resta su Radio 2, ti abbracciamo, alle 1:40 siamo in diretta. Al Papa tolto un cancro, questo è il titolo a centropagina sulla prima della Stampa. Sto cominciando a dare uno sguardo a qualche quotidiano, tra quelli che tra poche ore saremo in edicola. Il comunicato della Santa Sede, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una settimana di degenza, i medici del Gemelli, intervento riuscito, nessuna complicanza, Leone già nella sua stanza, prima del ricovero ha varato nomine chiave per il Vaticano. Parolin parla di fulmine a ciel sereno, c'è questo reportage a firma di Eleonora Camilli sulla prima del quotidiano piemontese, che poi prosegue a pagina 4, l'ansia e le preghiere del popolo dei fedeli, ma lui ci dà coraggio. Poi si parla anche di codice stradale sulla prima del quotidiano fondato nel 1861, la rivoluzione delle multe, primo ok del Consiglio dei Ministri alla riforma, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e libretto. Interessante questa notizia, ne scrive Anna Maria Angelone. Cambia ancora il codice della strada, il nuovo testo voluto dal ministro Salvini, approvato ieri in Consiglio dei Ministri per l'esame preliminare, rimette mano alle norme varate nel 2024. Il decreto legislativo, 294 articoli, seguirà l'iter parlamentare. Tra le novità principali, il nuovo limite di 150 all'ora sulle autostrade a 3 corsie, molte multe più leggere e stretta sulle targhe estere.
0: Allora, torno su WhatsApp, c'è Francesca che scrive: ricordo la prima volta sulle montagne russe, ho pensato adesso volo via, che brivido. Beh, io penso uno ci vada per quello, sulle montagne russe, proprio per il brivido. Io che soffro di vertigini, soffro anche solo a guardare gli altri che ci salgono sopra. Lunatici, vi ascolto sempre, ma in questo periodo sono agitata, inizierò un nuovo lavoro a breve, spero di rasserenarmi, scrive Nadia. Di che si tratta, se ti va di raccontarci?
2: In bocca al lupo, Nadia.
0: Di più, Daniela, la psicoterapeuta: ciao amici, ho appena spento le candeline del mio compleanno, posso avere il piacere dei vostri auguri? Certo, assolutamente, chiamaci se poi, Daniela, così te li facciamo proprio al telefono, ci racconti di come trascorrerà il tuo compleanno. Devo dirti che molti ascoltatori acuti, i più acuti, si sono accorti, o quantomeno hanno il sospetto, che questi regolamenti di cui tu parli non siano mai esistiti. Come Eliana, ad esempio, che scrive: da molto che ho capito che Roberto inventa regolamenti al momento, se vuole può denunziarmi per calunnia.
2: Eliana, posso dirle una cosa? Lei è patetica.
0: No, senti, già hai mandato a quel paese l'altra sera, poi lo sai che succede? Che stanotte torno a casa,
2: andiamo avanti,
0: e mi arriva il messaggio domattina di Eliana: certo Roberto è stato proprio, no, scherza Eliana,
2: ma certo
0: scherza.
2: Andiamo avanti, poi
3: ciao,
2: chi altro?
3: Ci sono Anna da Bologna, volevo dire che Roberto Roberto Arduini è un po' come Umberto da Pescara, insomma, come sì. Umberto, perché anche Robby si inventa delle cose, perché tutte le sere si inventa dei regolamenti diversi dicendo che è il regolamento, e invece sono solo cose che si inventa lui. Va bene, ciao.
2: Come
3: ragazzi,
2: si chiama questa
3: buonanotte.
2: Signora? Signora, lei è una sciocca. Lei è una sciocca. Chiami.
0: Senti, ti hanno messo alle strette, Arduini.
2: No, io sono. Chiami.
0: Sei alle
2: signora,
0: strette, come
2: signora
0: gattini.
2: Anna, chiami Radio 2 in questo momento, che glielo dico di persona che lei è una sciocca. Mi dica cosa non torna nei regolamenti che io leggo e poi ne riparliamo. È l'1:45, vediamo se qualcuno ha il coraggio di metterci la voce. 06331 oppure 800 800 002. Papa operato, rimosso il tumore. Questa è l'apertura del Messaggero, che poi dedica anche tanto spazio alla Champions League. Roma Real Madrid, la notte dei campioni. Gasperini sfida Mo, l'Olimpico li abbraccia, lo Special One.

0: Nicolai Cerri, Are You Still Having Fun su Rai Radio 2 insieme ai lunatici all'una e 47. Dei saluti veloci agli amici che stanno scrivendo su WhatsApp. Allora c'è Ida che ti difende, dice che sei un'anima candida, bella e pura.
1: Grazie.
0: Un saluto a Vanessa che a proposito dei complimenti dice: ma se i complimenti alla vostra dolce metà li facessero con voi presenti, cosa provereste? Più gelosia o più orgoglio? Ai lunatici l'ardua risposta.
2: Dipende sempre dal tipo di complimenti. Un complimento è un... se diventa volgare, se diventa ossessivo, se diventa pesante, smette di essere un complimento e diventa un qualcosa di fastidioso.
0: Poi c'è Dino che racconta da Pomezia: un abbraccio a tutti voi. Una volta abbiamo fatto uno scherzo ad un amico ristoratore. Ce ne siamo andati senza pagare per vedere la faccia che ha fatto. Poi dopo due giorni siamo tornati come nulla fosse ed è stato un signore. Non ha fatto parola e a quel punto ci siamo vergognati e lo abbiamo pagato. Se mi ci hanno provato questi.
2: Mazza, grande lui, grande questo ristoratore che vi ha dato una lezione, come si suol dire. Se il messaggero dedica ampio spazio con uno sguardo che arriva da Roma a quella che sarà la sfida di stasera tra giallorossi e Real Madrid in Champions League, con l'Olimpio che è pronto a riabbracciare Mourinho, il Mattino dedica invece un'ampia pagina alla prestazione del Napoli di ieri sera. In prima, sul quotidiano che tra poche ore sarà in edicola, c'è questo titolo: Napoli, l'Europa in salita, errore shock di Politano, il Villarreal dilaga, gli azzurri restano a 0 punti in Champions. Nuova sconfitta per il Napoli, gli azzurri usciti battuti 3-1 dalla tana del Villarreal nella seconda giornata della fase a gironi della massima competizione europea. A decidere la partita, dei reti di Mika Utadze, Mourinho e Olszewski, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio firmato da Rahmani solo dopo 8 minuti. Il Napoli di Allegri resta così a 0 punti in classifica. E poi c'è l'auspicio di Francesco De Luca: una sconfitta che fa malissimo, i big cambino rotta.
0: Roberto?
3: Sì, ciao, sono Roberto di Bergamo.
0: Ciao Roberto di Bergamo, che cosa vuoi raccontare ai lunatici questa notte su Radio 2?
3: Buonanotte, ecco, sentivo che parlavate di calcio. Posso parlare di calcio?
0: Ah, ti vuoi sbilanciare?
2: No, io stavo leggendo una prima pagina, Roberto.
0: Però se ti vuoi sbilanciare con un pronostico?
3: No, vedo, ma io seguo tanto su YouTube delle trasmissioni sia del Napoli che della Lazio che del Milan.
0: Beh, è interessante.
3: Mi piace passare tanto tempo.
2: Mi perdoni, Roberto, la mia sensazione in questo momento è che lei non abbia nulla da dire. Sbaglio?
3: Sei tu che non vuoi farmi parlare. Dammi 40 secondi e parlo.
2: 30 secondi da questo momento per lei. Vai, parli.
3: Allora, per quanto riguarda l'Inter di stasera, per me ha delle colpe Chivu e la difesa. Io non ho visto la partita, ma ho seguito un po' la telecronaca.
2: Stanno finendo 10 secondi.
3: Ecco, poi cosa ne pensi di vedere Camarda alla Lazio?
2: Ma che c'entra Camarda? Ma a me piacerebbe comunque, molto forte. Chiuso. Camarda, giovanissimo. Chiuso. Molto. Chiuso. In gamba. Ciao Robby, vogliamo. Ciao. Da Daniela, pronto?
4: Ciao ragazzi, buonanotte.
0: Ciao Daniela, dici tutto.
4: E io sono quella che ha scritto il messaggio che si è appena concluso il mio compleanno. E non è un compleanno se non ho i vostri auguri.
0: Beh, certo che ti facciamo gli auguri, ma anche un piccolo regalo. Credo che sia arrivato un messaggio vocale da Carlito con i suoni del Night. Cioè, ha avuto un pensiero per noi. Capito?
2: Allora, Daniela, concentrati, goditi questo regalo e poi dici che effetto ti ha fatto. I suoni del Night beccati da Carlito in tempo reale solo per te.
4: Non vedo l'ora.
2: Ma che Night frequenti?
0: Ti sei emozionata, Daniela?
4: Ho i peli ritti.
0: Immagino, non hai mai ricevuto un regalo così bello per il compleanno, dai, si può dire.
4: Il, miglio, il, migliore dopo quello che ho ricevuto per sul serio, che è stata la presenza di mia sorella che è venuta da Parigi soltanto per 3 giorni in occasione del mio compleanno, per cui il regalo di Carlito lo metto al secondo posto.
2: Che torta hai fatto, Dani?
4: Una torta che è stato un tripudio di panna con mascarpone, panna, gocce di cioccolato.
2: Brava, queste sì che sono torte.
4: Sì, io Roberto sono come per te, per le torte devono essere cremose e ricche di calorie, se no non sono torte.
2: Tanti auguri Daniela, un abbraccio, resta su Radio 2, è stato bello sentirti e farteli in diretta questi auguri di compleanno, anche sulla prima del mattino ovviamente, la malattia del pontefice, papa operato, ha asportato il tumore, l'intervento è durato 3 ore, rimosso il tumore al polmone.

0: E noi siamo i lunatici di Radio 2, è arrivato uno dei momenti più attesi delle nostre nottate insieme, l'almanacco, e cosa è successo oggi nel mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, dello sport. Riavvolgiamo il nastro, scopriamolo insieme, restate qui.
1: L'almanacco multimediale del 14 ottobre parte dal 1926, anno dell'esordio di Winnie the Pooh.
2: Cos'è che vuol dire esattamente non fare niente?
1: Nel 1927 nasce Roger Moore.
3: Signore, signori, abbiamo questa sera in carne ed ossa James Bond. Sei armato?
4: Sì.